solo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 in studio Fabio Degli Antoni. Ieri a Berna circa un migliaio di persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata contro il capitalismo e l'imperialismo. La polizia è intervenuta con imponente dispiegamento di forze e ha impedito lo svolgimento del corteo nel centro della capitale. Gli organizzatori, di cui non si conosce l'identità, l'hanno indetta in occasione del primo anniversario della manifestazione a Gaza, degenerata in scontri e atti di vandalismo con ingenti danni. Questa volta per gli organizzatori hanno annunciato di voler evitare una manifestazione conflittuale. Almeno 72 persone sono morte in seguito a raid aerei contro una miniera d'oro in Sudan vicino al confine con l'Egitto, lo ha riferito domenica una organizzazione non governativa sudanese, mentre i sopravvissuti hanno descritto scene di caos. Un precedente attacco alla stessa miniera artigianale di Jabal al-Ukaidat aveva causato la morte di 23 minatori nel mese di giugno, a seguito appunto di raid anch'essi attribuiti all'Egitto, che ha giustificato gli stessi contro l'estrazione illegale di oro all'interno dei propri confini. Almeno una persona è rimasta uccisa e altre 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh, è il bilancio diffuso dalle autorità saudite. Sabato, ricordiamo, un missile ha centrato lo stesso terminal uccidendo 12 persone. A riferirlo è stata la coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran nello Yemen. Gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità di questi e altri attacchi. Questo nuovo fronte di guerra minaccia di coinvolgere maggiormente gli Stati Uniti a livello militare. Il presidente Donald Trump ha dichiarato di star valutando un intervento diretto. In gioco ancora una volta ci sono le forniture, i prezzi globali del petrolio, nonché il traffico marittimo commerciale attraverso una rotta alternativa cruciale rispetto allo stretto di Hormuz. Apprensione invece per il Papa: i medici gli hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono sia opportuno intervenire e quindi ha deciso di operarsi. L'annuncio ieri durante il consueto Angelus. L'intervento è programmato questa settimana al Policlinico Gemelli di Roma. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. L'agenda per ora non cambia. Confermato anche il viaggio di novembre in Perù. In Francia Raphaël Glucksmann si è imposto già al primo turno delle primarie della sinistra socialdemocratica e ha promesso di unire la sinistra democratica per sconfiggere l'estrema destra alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Con oltre il 66% dei voti, il leader di Place Publique ha vinto la scommessa di imporsi al primo turno, staccando dunque nettamente Olivier Faure, il segretario del Partito Socialista, ed è la prima volta nella sua storia che il PS non avrà un candidato per le presidenziali. E siamo alle previsioni meteo, che per oggi, lunedì 12 ottobre, annunciano soleggiato in tutta la Svizzera, con però della nebbia mattutina sull'altopiano.
0: Rete 1.

e mi scoppia la testa, come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

i razzi sulla luna. Oggi è un fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila che sembrano alberi di Natale.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

notizie delle 4 con in studio Fabio Degli Antoni. Ben ritrovati. Almeno una persona rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. È il bilancio diffuso dalle autorità saudite. Sabato, ricordiamo, un missile ha centrato lo stesso terminal uccidendo 12 persone. A riferirlo è stata la stessa coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran nello Yemen. Nella notte poi la difesa saudita ha battuto un altro missile.

0: missile. Questo nuovo fronte di guerra minaccia di coinvolgere maggiormente gli Stati Uniti a livello militare, tant'è che il presidente Donald Trump ha dichiarato di star valutando un intervento diretto. Per la prima volta dopo gli attacchi degli Houthi sostenuti da Teheran, l'Arabia Saudita ha reso noto di aver contattato l'Iran. I rispettivi ministri degli esteri sono impegnati negli sforzi per evitare la recrudescenza del conflitto su scala regionale. Resta confusa la situazione relativa alla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. I dettagli non sono noti e, secondo il portale di informazione Axios, il Cremlino, che continua a tacere, non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco. La proposta è sbilanciata. Mosca possiede molte raffinerie, mentre Kiev ne ha solo una già danneggiata dagli attacchi. Trump ha aumentato la pressione su Zelensky per evitare che continui a colpire gli impianti russi a scapito dei suoi rapporti con Putin. Intanto sia il Regno Unito sia il Canada hanno espresso pieno sostegno all'appello del presidente degli Stati Uniti. Londra e Ottawa sono a favore di una tregua immediata e duratura che inglobi anche centrali idroelettriche e termiche. A Panama si sono verificate più di 200 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter che venerdì ha danneggiato centinaia di edifici e infrastrutture nelle province centrali. Nel fine settimana il governo ha decretato lo stato d'emergenza. I soccorritori non hanno ancora raggiunto le località più isolate. Gli accertamenti proseguono. Dal bilancio, sempre provvisorio, risulta una trentina di feriti. Le abitazioni che hanno subito ingenti danni sono un migliaio. In Polonia proseguono le indagini dopo l'arresto del 60enne, accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa. La tensione è elevata in vista del forum per la sicurezza di Varsavia, che oggi riunirà molti vertici militari della NATO. Domenica, cioè ieri, gli sloveni hanno respinto di misura tramite referendum un programma di riforme del governo definito autoritario dall'opposizione, infliggendo un colpo simbolico al primo ministro nazionalista Janez Janša. Il referendum era su una legge che permetteva di ampliare i poteri delle commissioni d'inchiesta parlamentari. Il 51% degli elettori ha votato contro. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato nel Mar del Giappone, lo ha annunciato l'esercito sudcoreano pochi giorni dopo il test da parte di Seul del suo primo sistema missilistico ipersonico. E siamo alle previsioni meteo che per oggi, lunedì 12 ottobre, annunciano soleggiato in tutta la Svizzera con però della nebbia mattutina sull'altopiano.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fa in un posto simile un angioletto come

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

strada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo.

0: l'inconfondibile sax di Kenny G, All in One Night. Noi invece vi riassumiamo le ultime ore delle notizie, già perché si sono fatte le 5.
1: Rete 1.
0: Ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Ieri domenica gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato operazioni su larga scala contro aeroporti, infrastrutture energetiche saudite. Quello di sabato ha provocato 13 vittime e la portata degli attacchi contro Riyadh negli ultimi giorni è senza precedenti. Della guerra in Yemen che vede contrapposti gli Houthi e le forze governative, queste ultime sostenute militarmente da una coalizione guidata dall'Arabia Saudita. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver condotto almeno 4 operazioni nelle ultime 24 ore, utilizzando missili e droni. Anche ieri uno di questi ha colpito ancora lo scalo internazionale di Riyadh, ma stavolta il Terminal 4.

con un conseguente incendio, un morto e 11 feriti. Nella notte Riyadh invece è riuscita a intercettare un missile sempre lanciato dagli Houthi. Il giorno dopo l'attacco al presidente ucraino Zelensky, Trump ha annunciato una tregua energetica Russia-Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, è in vigore da subito, ha scritto il presidente americano su Truth, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla, gelo invece da Mosca, e Kiev denuncia colpita ancora una centrale elettrica dopo l'annuncio. Unione Europea, Germania e Polonia intanto si uniscono a Londra e esprimono pieno sostegno a Zelensky. Spetta agli ucraini a scegliere il proprio leader, dice replicando alle parole di Trump, che ora però minaccia anche di fermare le forniture di armi per Kiev. Stati Uniti, un giudice federale ha ordinato alla Casa Bianca di sospendere per il momento la diffusione di spot finanziati dai contribuenti che esaltano il presidente Trump, nonché qualsiasi pagamento di fondi pubblici legato alla loro messa in onda, mentre proseguono le azioni legali in merito. Il Messico sta affrontando una severa ondata di maltempo. L'uragano Simon, di categoria 4 su scala di 5, con venti fino a 215 km orari, avanza in parallelo a Jalisco, senza toccare però terra, portando comunque precipitazioni estreme. Le autorità hanno raccomandato la sospensione di tutte le attività lungo il litorale. Nel frattempo, in Bassa California, i resti del ciclone Rachel hanno generato allagamenti. In Francia oggi gli studenti delle scuole superiori iniziano una nuova settimana di mobilitazione che avrà il suo culmine martedì. Sarà decisivo per un movimento che il governo spera sia ormai in fase di attenuazione, anche perché sabato 17 ottobre è prevista una giornata di proteste lanciata sui social network, incentrata in particolare sul potere d'acquisto che rievoca il ricordo dei Gilets Jaunes. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice pioniera dei programmi di cucina in TV, mille volti all'insegna della vitalità e della simpatia che l'hanno resa un personaggio caro al grande pubblico. Si è spenta ieri a Milano all'età di 96 anni. Dopo gli esordi nei Night milanesi nel 1959, il debutto a Sanremo, al festival ha partecipato 9 volte. Nel 61 il successo con il brano Patatina. Negli anni 70 intraprende la carriera da conduttrice in reti private ed era la più anziana cantante d'Italia ancora in vita. Cronaca regionale: scossoni all'interno di Elvetica Ticino. Non potrà essere usato come nome e logo del partito su indicazione della presidenza nazionale. A far traboccare il vaso l'accordo elettorale con i noci di Brenno Martignone e la candidatura di Werner Nussbaum al governo alle elezioni del prossimo aprile. Elezioni cantonali del 2023, ricordiamo, il Vitica Ticino aveva rappresentato una delle sorprese. Per lo sport a calcio, il Grasshopper è stato battuto 2-0 dalla Young Boys. Il San Gallo si è imposto sul Losanna 1-0. Il Basilea è stato sconfitto a Vaduz 3-0. Lugano dunque alla fine di questo turno capolista più 6 dallo Young Boys. In Italia 1-1 tra Cagliari e Juventus, infine il Manchester City ha vinto al Liverpool 3-0. E siamo alle previsioni meteo che per oggi lunedì 12 ottobre annunciano soleggiato in tutta la Svizzera con nebbia mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno fra 10 e 20 gradi al sud e fra 7 e 16 al nord. È tempo adesso invece, e come consuetudine, di Salmo Svizzero che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dal coro della Radio Svizzera. Buon risveglio a chi si risveglia. A più tardi.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: eccoci, buongiorno. Sono le 5:30 di questo lunedì mattina, 12 ottobre 2026. Ciao a tutti, ben arrivati. È l'alba di un nuovo giorno. Il sole sorge tra poco da questa parte del mondo. Siete su Rete 1, Alba Chiara, io sono la Kate, Caterina Righenzi con voi questa settimana. Spero stiate bene. E allora, facciamo forse un po' di fatica stamattina che è lunedì, ma ci mettiamo in moto, dai. E visto che parliamo di alba, ho pensato stamattina di iniziare con la colonna sonora giusta. Che ne dite?
1: Ma

di un lunedì un po' diverso dal solito. E la natura si risveglia, gli animali si risvegliano. Il Re Leone, uno dei, possiamo dirlo, film d'animazione più belli che esistano al mondo. Una musica che sa di sole, che nasce e che ci porta appunto la sveglia di questa mattina. Così con il Re Leone e con i vostri saluti. Hakuna Matata, già scrive qualcuno allo 076 321 1113. Ciao, buongiorno, se avete voglia questo è il numero per farvi vivi con messaggi scritti o vocali. Abbiamo detto quindi inizio settimana, come inizia questo nuovo giorno, questo lunedì? Molto bene, direi, dal punto di vista meteorologico molto bene, poi bisogna capire dove sta il bene, perché un po' di acqua ci farebbe comodo. Comunque, dal sito Meteo Svizzera, dalla cartina del nostro paese, io vedo tanto sole. Praticamente da sud a nord, da est a ovest, con anche delle temperature insomma abbastanza miti. Da sud delle Alpi arriveremo a delle massime fino a 20 gradi, nella Svizzera romanda siamo sulle massime di 16, invece a nord anche qui massime 15-16 gradi. Va bene, siamo pronti per partire? Lo facciamo in musica, naturalmente, con i REM. Mettetevi comodi che andiamo, dai!

Losing My Religion, siamo partiti con Irem, buongiorno e ben arrivati, spero abbiate dormito bene. Allo 076 321 1113 qualche saluto e qualche messaggio. Allora, prima di tutto saluto e ringrazio, lasciatemelo fare, sennò dopo mi dimentico. A parte che se ci seguite in TV lo vedete anche, ho attaccato al microfono qui dello studio un foulard che è un regalo da parte di Angela, una super ascoltatrice di Rete 1, ormai un'amica, che appunto ha fatto arrivare questo pensiero, questo regalo di questi foulard meravigliosi in seta che fa lei. E quindi, cara, grazie, non so se stai seguendo, ascoltando o vedendo, comunque il tuo dono è qui con me, un po' un portafortuna che ci vuole stamattina. Buongiorno Teodora, buon lunedì anche a Fabio, scrive Kate, buona settimana. Sarà una settimana di tanti caffè, tra l'altro più tardi ce lo facciamo per aiutarci un pochino a svegliarci a quest'ora. Flavia, ti aspettavamo, ciao Kate. Ma si può essere pazza? Sono in pensione, 81 anni, mi alzo alle 5:30, è così, ma l'importante è che sei riuscita a fare quelle 8 ore di sonno che ti aiutano a far riposare il corpo e poi a partire, no, con l'energia e con il piede giusto. Poi se sono le 5:30 del mattino, va bene lo stesso, tu accendi la tua Rete 1 e noi siamo qui pronti a darti il buongiorno. Ciao Olivier, ciao Nico, buon lunedì anche a Pietro, eccola la mia Angela, vedi? Buongiorno Kat, lo vedo il foulard, mi fa tanto piacere, e eccolo qui, voilà, come promesso. Allora, abbiamo detto che è lunedì, sì, che è il 12 di ottobre, sì, non battibaleno, siamo anche alla metà di questo mese. Sembra ieri che abbiamo dato il buongiorno e il ben arrivato, no? A ottobre. E invece Vincenzo, ciao, come stai? Come detto, quasi a metà mese, quindi a un certo punto dovremmo anche, no, trarre un po' di conclusioni, così. Che cosa vale la pena ricordare del 12 ottobre nella storia, nel passato? Lo vediamo tra poco con il nostro almanacco, salendo come sempre sulla macchina del tempo e trasportandoci indietro nel passato.

0: Come va? Ci sentiamo un po' superstar questo lunedì mattina?
1: Ci si prova, ci si prova.
0: Allora, cosa vale la pena ricordare del 12 ottobre nella storia? Torniamo indietro di parecchi anni. Pare, leggenda narra, la storia racconta che il 12 ottobre del 1492 Cristoforo Colombo scopre l'America. Terra! Ci immaginiamo, no, che qualcuno abbia urlato questa parola quel giorno. Allora, scopre l'America senza volerlo Cristoforo Colombo, no? Conosciamo la storia. In realtà lui sbarcò su quest'isola del nuovo continente, pensò di essere arrivato nelle Indie per la rotta d'Occidente. Così non era. Il viaggio durò 2 mesi con le 3 famose caravelle. Era partito nell'agosto da Palos in Andalusia. 1810, a Monaco di Baviera, il 12 ottobre si tiene la prima Oktoberfest. E noi siamo lì, con questo sottofondo. Allora, i reali invitarono i cittadini ad unirsi alle celebrazioni per il matrimonio. In occasione di un matrimonio si sposava il principe Ludwig di Baviera con la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen. Durante le feste venne organizzata anche una corsa di cavalli che si decise poi di replicare l'anno successivo. Nasce così la tradizione, appunto, dell'Oktoberfest. Oggi rappresenta la festa popolare più grande del mondo. Milioni di persone che la frequentano. L'edizione di quest'anno si è tra l'altro conclusa da poco, un paio di settimane fa. Chissà se qualcuno tra di voi c'è stato. Se così fosse, non raccontate nulla. Quello che succede all'Oktoberfest rimane all'Oktoberfest? No, scherzo. Anzi, se avete foto o video da mandare, sono curiosa. Io non ci sono mai stata. Non è molto il mio genere, ma deve essere divertente. 12 ottobre 1886 viene collaudata la funicolare Lugano Stazione. L'8 novembre dello stesso anno poi entrava ufficialmente in funzione. Fu la prima, di fatto, in Canton Ticino. Cosa si faceva prima di lei? Come si raggiungeva dal centro città di Lugano la stazione sulle colline, no, dei dintorni? Beh, si usavano carrozze e cavalli. 12 di ottobre 1970 Tim Rice e Andrew Lloyd Webber pubblicano il doppio album della loro opera più famosa, questa qui.

Jesus Christ Superstar, questo musical appunto davvero davvero famoso. Per presentare questo lavoro Rice e Weber tengono una conferenza nella chiesa luterana di St. Peter a New York. Jesus Christ Superstar è ancora adesso uno degli spettacoli, degli show più replicati nel mondo intero. Nel 97, oggi, moriva in California, schiantandosi in mare con un piccolo aereo da turismo, John Denver, cantante americano. Era giovane, aveva 53 anni. Lo ricordiamo chiaramente per molta sua musica, soprattutto country, soprattutto questo famoso pezzo. Country.

Dunque, un incidente appunto, era lo stesso John Denver alla guida di questo piccolo aereo che si schiantò in mare al largo della costa settentrionale della California. Era, come detto, il 12 ottobre di quasi 30 anni fa. Infine, ultima ricorrenza che tra l'altro ci riguarda piuttosto da vicino, perché oggi nel 2005 il Gran Consiglio diceva sì al divieto di fumo in tutti gli esercizi pubblici e il Canton Ticino diventa così il primo cantone di fatto svizzero ad adottare questo provvedimento. Fu deciso per un anno di assestamento, tra virgolette, prima poi dell'applicazione effettiva. Sembra incredibile, no, che una volta si fumava all'interno di bar, di ristoranti, si fumava in aereo, si fumava in treno, ecco, nelle discoteche, quando si andava a ballare. Poi puzzava tutto di fumo. Adesso appunto è passato parecchio tempo e quindi non è più così. Va bene, abbiamo dei compleanni musicali da festeggiare questa mattina, lo faremo tra poco. Prima ci ascoltiamo questo

bello questo sax. Allora, loro sono Charlie Gear, cantante e sassofonista, e Kat Burns, Caterina Burns, cantautrice inglese. Insieme li abbiamo ascoltati nella loro Small Talk qui su Rete 1, Alba Chiara, quando sono le 5:51. Ben arrivati. Allora, come detto, festeggiamo dei compleanni musicali, o meglio, inizialmente ricordiamo un grande artista che ormai non c'è più, Luciano Pavarotti. So che con Daniele lo ascoltate ogni mattina. Lui, che era del 35, è mancato nel settembre 2007 a causa di un tumore.

Come, come, come? Ah! Nessun dorma che è lunedì e bisogna tirarsi fuori dal letto. Allora, Pavarotti, che dire, doti vocali e teatrali incredibili che lo hanno reso chiaramente famoso nel mondo, lo sappiamo. Il suo esordio avvenne nel 1961 nella Bohème di Puccini a Reggio Emilia, dopo aver vinto questo concorso internazionale di canto. Poi, sulla scena internazionale, debuttò nel 65 a Londra, al Covent Garden di Londra. Celebri i concerti dei tre tenori, cantava e si esibiva Luciano Pavarotti accanto a Placido Domingo e José Carreras. Lo abbiamo appunto ricordato doverosamente. Poi facciamo gli auguri stamattina a Luca Carboni, classe 1962, bolognese. L'incontro bolognese, l'incontro con Lucio Dalla e gli Stadio gli cambia la vita a Luca Carboni. Sapete come? Pare che lui abbia lasciato alcuni suoi testi all'Osteria da Vito, un popolare ritrovo di cantautori, di artisti, di studenti proprio nel centro di Bologna. E così Lucio Dalla e gli Stadio, dopo averli letti questi testi, queste canzoni, lo chiamano e gli dicono: Luca, vieni a scrivere per noi, stiamo registrando un album, collaboriamo. E così nasce questa canzone, questa prima canzone contenuta in un album degli Stadio. Il titolo è Navigando contro vento. E da lì poi di fatto parte la carriera musicale di Carboni. Negli anni ha subito alti e bassi, però insomma e ultimamente è tornato in pista con un bel duetto con Cesare Cremonini, altro bolognese, duetto prima, poi lo abbiamo visto sul palco dell'Ariston all'ultimo Sanremo, si è esibito durante la serata delle cover con Gianluca Grignani. Insomma, oggi spegne 64 candeline e noi gli facciamo gli auguri. E chiaramente lo festeggiamo in musica.

0: Auguri a Luca Carboni, 64 anni oggi. Buongiorno Massimo. Massimo,
1: buongiorno amici di Rete 1, da Massimo.
0: Ciao.
1: Sì, oggi è lunedì.
0: Sì.
1: Un buon caffè a tutti.
0: Grazie.
1: E io mi avvio sempre per il mio lavoro.
0: Certo.
1: A Vienna.
0: Certo.
1: Una buona giornata a tutti. Vi informo che qui il tempo è bello.
0: È bello, vero?
1: Grazie, una buona giornata.
0: È bello in tutto il paese. Sole per questo lunedì. Dai che ascoltiamo Ricky Martin. Uepa! Con lui trascorriamo i prossimi minuti che ci accompagnano al notiziario delle 6.

0: Rete 1.
1: Sono le 6 in punto.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione, da Fabio Degli Antoni in studio. Nessun incidente di rilievo alla manifestazione non autorizzata e anticapista lista di ieri a Berna, un evento sotto stretta sorveglianza della polizia esattamente un anno prima la manifestazione a sostegno della Palestina era degenerata, sollevando forti critiche. Laura Dick.
3: Un migliaio di persone hanno sfilato per le strade della capitale, ma non per quelle del centro, chiuse e monitorate dalla polizia. Slogan, striscioni, sit-in, una cena comunitaria e un film. Il programma dei manifestanti, contrari al capitalismo e all'imperialismo, sostenitori della protezione e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, ha indicato la polizia cantonale bernese. Sono stati eseguiti controlli di identità su diversi partecipanti. Una persona

0: Una esterna alla protesta è stata fermata e interrogata poiché portava con sé dei coltelli. L'evento è stato pianificato esattamente un anno dopo la manifestazione a sostegno della Palestina, sfociata in gravi disordini, con feriti e danni materiali importanti. Ciò aveva sollevato critiche tra i politici di destra, si era agito in modo troppo blando. Diverse organizzazioni invece, e tra questi Amnesty International Svizzera, avevano denunciato un impiego sproporzionato della forza. Non un caso dunque la sistematica comunicazione della polizia, ogni ora ha informato via social sullo spostamento del corteo e sui movimenti degli agenti, dispiegati in maniera importante e supportati da corpi provenienti da altri cantoni. Gli organizzatori stessi della protesta avevano chiaramente espresso di voler evitare una manifestazione conflittuale.
1: Dopo l'accusa a Kiev per gli attacchi contro le raffinerie russe, Donald Trump rimescola di nuovo le carte. Secondo il presidente degli Stati Uniti, Russia e Ucraina avrebbero infatti accettato una tregua negli attacchi al settore energetico. L'annuncio arrivato via Truth Social sembra tuttavia aver colto di sorpresa il presidente Volodymyr Zelensky, gelo invece da Mosca. Gli annunci di Trump si susseguono rapidamente. Perché questa accelerazione proprio adesso? Mario Del Piero, professore di storia degli Stati Uniti all'Università Sciences Po di Parigi, sentiamo.
2: Credo che l'accelerazione sia ovviamente legata al ciclo elettorale statunitense. C'è l'auspicio che questi annunci possano andare a incidere su aspettative che contribuiscono alle oscillazioni del prezzo del petrolio e anche il calo, diciamo, di qualche decimale del prezzo del diesel o della benzina alle pompe di benzina potrebbe aiutare, diciamo, i repubblicani e Trump alle urne tra poco meno di un mese. E poi credo ci sia anche la voglia di scaricare su terzi la responsabilità per questa nuova fiammata inflazionistica, per questa crescita dei prezzi, del costo della vita e attribuirla alla guerra in Ucraina e più specificamente all'irresponsabilità di Zelensky significa anche occultare e nascondere le responsabilità invece che rispetto alla crescita dei prezzi ha la guerra con l'Iran e l'incapacità di portarla a termine, di chiuderla in un modo o nell'altro.
1: Stati Uniti, un giudice federale ha ordinato alla Casa Bianca di sospendere per il momento la diffusione degli spot finanziati dai contribuenti che esaltano il presidente Trump, nonché qualsiasi pagamento di fondi pubblici legato alla loro messa in onda, mentre proseguono le azioni legali in merito. Per la prima volta in Francia il centrosinistra non candiderà un esponente socialista alle presidenziali. Il leader del partito Olivier Faure è stato nettamente battuto alle primarie dall'eurodeputato di Place Publique Raphaël Glucksmann. Papa Leone XIV sarà operato probabilmente domani per rimuovere un nodulo polmonare. La degenza durerà una settimana. Per il momento però conferma gli impegni in agenda, compreso il viaggio di novembre in Perù. Amazon in trattative per acquistare la startup di intelligenza artificiale Descartes per 7 miliardi di dollari, lo riporta il Wall Street Journal. E oggi sarà assegnato il premio Nobel per l'economia, ultimo arrivato tra i riconoscimenti. Chiude lunedì a Stoccolma la stagione 2026 dei celebri premi. Dalla prospettiva svizzera, sì, perché c'è anche quella, un nome desta particolare interesse, è quello di Ernst Fehr, l'economista docente all'Università di Zurigo, è ormai da anni considerato un possibile candidato.
3: Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino.
1: Quella che sentite è Patatina del 1961 e cantata da Vilma De Angelis, deceduta ieri a Milano all'età di 96 anni. Cantante, attrice e conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in TV, era la più anziana cantante d'Italia ancora in vita. Lunedì 12 giorno di ottobre annunciano soleggiato in tutta la Svizzera, con nebbia però mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno tra i 10 e i 20 gradi al sud, laddove l'isoterma di 0 gradi ancora altina dai 3000 metri, fra 7 e 16 gradi al nord. Microfono adesso a Paolo Laurenti, non prima di avervi augurato un felice inizio di settimana in nostra compagnia.
4: Lo sport. È rimasto solo lo Young Boys a inseguire, ancora a debita distanza, il Lugano in testa alla Super League. La formazione bernese, imbattuta come i bianconeri, vincendo sul campo del Grasshopper, è rimasta 6 lunghezze di ritardo da quella allenata da Mattia Crocitorti. Il decimo turno di campionato ha poi registrato il successo del San Gallo sul Losanna Ultimo per 1-0 e il tonfo del Basilea del nuovo tecnico Jokanovic a Vaduz per 3-0. Serie A 1-1 tra Cagliari e Juventus, come pure tra Sassuolo e Milan. In testa c'è la coppia formata da Inter e Lazio con 16 punti. Sesto turno che si chiuderà stasera con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. In Premier League 6-6 per il Manchester City, che è andato ad imporsi a Liverpool 3-0, ritrovandosi così in vetta in solitaria alla classifica a punteggio pieno. Ricordo che il Gran Premio di Singapore di Formula 1 è stato vinto da Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Antonelli, pilota italiano che potrebbe aggiudicarsi il titolo mondiale già ad Austin il prossimo 25 ottobre. Dovrà vincere la gara e in contemporanea Russell dovrà finire al massimo nono e Hamilton al massimo quinto. Complicato esordio stagionale infine per il Volley Lugano, battuto per 3-0 sul campo delle campionesse svizzere del Neuchâtel.
5: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.
6: Le 6:08 di questo lunedì mattina, 12 ottobre 2026. Buongiorno, ben arrivati su Rete 1. Buongiorno a chi fa partire il mondo anche in questo inizio settimana. State bene? Avete dormito? Avete riposato? Siete svegli da poco? Oppure già avete, non lo so, fatto colazione, fatto la doccia, lavato i denti, siete pronti, vestiti, siete già al lavoro? Noi vi teniamo compagnia qui. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi questa settimana per iniziare insieme le giornate, e quindi bevendo il nostro caffè, facendo colazione insieme. A proposito di caffè, un bel caffettino vogliamo farcelo? Il caffè di Alba Chiara è più buono perché condiviso. Intanto che bevete il caffè, vi racconto che oggi i canadesi festeggiano il loro giorno del ringraziamento, mentre negli Stati Uniti il Thanksgiving si celebra il quarto giovedì di novembre. Ecco che in Canada la ricorrenza cade il secondo lunedì di ottobre. E poi oggi, l'abbiamo ricordato nell'almanacco, nel 1492 Colombo sbarcava nelle Americhe invece che nelle Indie, e dunque ricorre la giornata nazionale Cristoforo Colombo, il Columbus Day, e di conseguenza è festa nazionale spagnola. A proposito di Colombo, di nomi, i nomi di oggi sono Serafino, Massimiliano e Amelio, dunque auguri a chi porta questi bei nomi. E come sempre a quest'ora mi piace condividere con voi una citazione, un aforismo. Ho scelto questa mattina le parole di un'attrice molto amata, personalmente mi piace insomma moltissimo, sto parlando di Audrey Hepburn. A proposito di viaggio, lei una volta disse così: ci sono viaggi che si fanno con un unico bagaglio, il cuore. Per il vostro risveglio c'è anche Cher nella nostra scaletta musicale. Buon lunedì!

È la voce di Cher, If I Could Turn Back Time. Se poteste tornare indietro nel tempo, riavvolgere il nastro, a quale momento della vita vorreste rivivere? Ci devo pensare anch'io un attimino. Allora, intanto che ci pensiamo, vi anticipo che tra poco la rubrica Un milione di parole torna, naturalmente la porteremo avanti ancora per tutta la settimana, ed è quella appunto che insomma ci fa scoprire o riscoprire delle parole che forse non utilizziamo più o che addirittura non abbiamo mai sentito. Allora può essere curioso rispolverare un po' il proprio bagaglio, il proprio dizionario. Vi anticipo quella che è la definizione della parola di questa mattina. Allora, questa è la definizione, poi voi ci pensate, chissà, magari volete anche tentarla con un messaggino WhatsApp. Chi è in grado di scoccare sguardi capaci di far innamorare chiunque? Ok? Questa è la definizione della parola scelta, poi più tardi la vediamo dopo la rassegna stampa. Intanto 076-321-1113, arrivano i vostri messaggi, saluto Nevio. Saluto anche Mariangela che ci sta seguendo in TV e dice che bello il vostro studio. A proposito di TV, se vedete, ho attaccato questo foulard al microfono dal quale vi sto parlando. È un regalo da parte di una ascoltatrice, Angela, che ci tengo ancora a ringraziare. Grazie Angela, lo tengo qui con me un po' come portafortuna. Questi sono dei foulard che fa lei, di seta, è morbidissimo, è bellissimo, e quindi è qui con me. E volevo anche ringraziare Francis che mi ha mandato un pacchettino con dentro la marmellata di fragole fatta da lui, homemade, ed è buonissima. Francis, grazie, basta, finito con i regali. Grazie a tutti voi, saluto e ringrazio anche Cinzia, Eleonora, buongiorno anche Giuseppina, Giovanna, eccoci. Allora, Noemi, e poi sfogliamo i quotidiani come anticipato e poi scopriamo la parola di stamattina. Stare con

Oggi 12 ottobre abbiamo ricordato l'inaugurazione del Cristo Redentore di Rio. Oggi veniva inaugurata una delle sette meraviglie del mondo nel 31. Moriva John Denver nel 97, ma nasceva Luca Carboni nel 62. Noi però vogliamo sapere come aprono le pagine dei quotidiani questa mattina. Allora, dal Corriere del Ticino, in prima pagina il Papa che deve sottoporsi a questa operazione, a un nodulo, l'ha annunciato durante l'Angelus, un intervento chirurgico per rimuovere appunto un nodulo al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale, è ben localizzato, dunque l'operazione è prevista nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma, dove appunto sarà ricoverato per circa una settimana. Comunque ha mantenuto i suoi impegni. Nel frattempo dal mondo politico e religioso sono arrivati molti messaggi di vicinanza, di auguri. Lui dice: pregate per me. Poi la speranza di vita, si parla di speranza di vita che continua a crescere in Ticino. Nel 2025 ha raggiunto gli 83 anni per gli uomini, gli 87 per le donne. Sono numeri in costante crescita. Con quali ripercussioni? I colleghi del quotidiano ne hanno parlato con degli esperti. A pagina 5 trovate appunto l'interessante articolo. Poi oggi a Lugano parte il Film Festival Diritti Umani, è giunto alla 12ª edizione, un programma di 8 giorni. Ci sono molte proiezioni, oltre 25 film provenienti da tutto il mondo, poi incontri, dibattiti dedicati a temi d'attualità come le guerre, le discriminazioni, la giustizia e i diritti civili. Quindi ecco, se volete approfondire trovate a pagina 22 del Corriere l'articolo. Passando alle pagine della Regione invece, dalla prima, la sfida ticinese all'infertilità. Ecco, se da una parte la speranza di vita continua a crescere nel nostro cantone, dall'altra parte però si fa fatica a far nascere dei bambini. Un'associazione con sede a Lugano mette in rete pazienti ed esperti. Sempre più coppie soffrono di infertilità, mamme anziane, spermatozoi di bassa qualità, e quindi anche in Ticino fare figli è difficile. Eppure il sostegno pubblico è deficitario rispetto alla media europea. Secondo un monitoraggio risulta agli ultimi posti la Svizzera in quanto ad accesso ai trattamenti e rimborso delle cure, ad esempio il congelamento degli ovuli, che è una via che alcune donne, alcune coppie decidono di percorrere. Secondo l'OMS l'infertilità riguarda circa una persona su sei. Si parla anche di fertilità maschile, che è oggetto di crescente attenzione, e arriva la novità appunto: in Ticino è nata questa associazione svizzera, si chiama Swiss Infertility, ha sede a Lugano, vuole essere un punto di riferimento sia per i pazienti sia per gli specialisti del settore. Poi si parla della frana che l'altro giorno ha colpito Sementina nel Bellinzonese, ha provocato venerdì pomeriggio, anche in serata, forti disagi al traffico. 2 giorni d'acqua e una radice pare siano all'origine di questo smottamento. Come detto, ecco, si parla di quello che è successo. La strada è rimasta perturbata fino a tarda sera, il pendio è stato messo sì in sicurezza, ma sono necessari ulteriori controlli per verificare la stabilità. E poi, come è stato ricordato da Fabio Degli Antoni durante il notiziario, è mancata ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, aveva 96 anni, cantante, attrice, amatissima conduttrice televisiva italiana, diventata famosa a partire dagli anni 50, partecipò 9 volte al Festival di Sanremo e poi appunto entrò nelle case degli italiani, e non solo con i suoi programmi di cucina. È stato il nipote Fabio a dare la triste notizia della sua scomparsa. Questo e molto altro trovate sfogliando Regione e Corriere di stamattina. Buona lettura!

0: Ecco che i Blu cantano amami, amami, e in qualche modo la parola di questa mattina ha a che fare proprio con l'amore. Qualcuno si è lanciato? Qualcuno ha provato ad indovinare la parola appunto con si è lanciato con ammaliante, sguardo languido, ammiccante. Qualcuno scrive cupido, qualcun altro adone. Allora, vi ho dato la definizione qualche minuto fa. La definizione è questa: chi è in grado di scoccare sguardi capaci di far innamorare chiunque. Ebbene, la parola di oggi che analizziamo è sagittabondo. Sagittabondo. Comunque bravi che ci avete provato. Da domani vi do anche l'iniziale della parola, perché qualcuno mi ha scritto ma Daniele ci dice anche inizia con, va bene, domani mi ricordatemi che vi dico inizia con S in questo caso. Sagittabondo, aggettivo che si riferisce a chi è in grado di scoccare sguardi che sono come saette e sono appunto capaci di far innamorare chiunque. Termine che deriva dal latino sagittare, quindi lanciare frecce, si rifà alla figura chiaramente di Cupido, che come sappiamo lui gira armato di arco e di frecce al compito di fare innamorare le persone e le divinità scagliando i suoi dardi fatali. Difficile trovare un sinonimo adeguato, anche se appunto magari anche con i vostri suggerimenti possiamo parlare, no, di qualcuno che è un ammagliatore, forse un rubacuori. Ecco, fino a qualche anno fa questa parola era un termine che era stato usato solamente in una singola opera letteraria. L'opera in questione era l'Ipnerotomachia Polifili del frate Francesco Colonna, quindi un romanzo che parlava d'amore, e in un passaggio di questo libro viene citato Cupido, che viene chiamato sagittabondo. Poi recentemente è stata riscoperta, un pochino più utilizzata. Vi è mai capitato di usarla? Vi è mai capitato di sentirla? Magari tra poco lo chiedo a Giuseppe Bucci, che mi ha raggiunta in studio. Comunque, sagittabondo era appunto la parola di questa mattina. Direi bravi tutti se ci avete provato allo 076 321 1113. E allora, già che è qui, come detto, è lui il capo edizione di oggi, ci porta quello che è il menù della prima edizione del radiogiornale in onda alle 7. Giuseppe, ben arrivato.
1: Ciao Caterina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Sagittabondo? Difficile?
1: Mi cogli un po' impreparato.
0: Dici tutto.
1: La passo. Allora, al centro dell'attualità ancora due temi che abbiamo sviluppato anche ieri. Da una parte la situazione in Medio Oriente con gli Houthi che colpiscono ancora l'aeroporto di Riyadh, c'è almeno un morto, i ribelli yemeniti rivendicano gli attacchi degli ultimi giorni e crescono insomma i timori di un allargamento del conflitto. D'altra parte, questo è l'altro tema che ha fatto molto discutere ieri, non ci sono ancora conferme della tregua energetica tra Stati Uniti, tra Russia e Ucraina, annunciata ieri dal presidente americano Trump. C'è il silenzio del Cremlino sostanzialmente, mentre Zelensky, pur dicendosi favorevole, denuncia nuovi attacchi da parte di Mosca. Negli Stati Uniti intanto si registra una pioggia di critiche per l'accordo sull'acquisto di diesel russo, anche questo era stato annunciato venerdì, i piani del presidente americano osteggiati non solo dai democratici ma anche dai repubblicani, quindi si apre anche una fronda diciamo interna al partito del presidente americano. E poi ci sono stati mille manifestanti, centro città chiuso dalla polizia, ma nessun incidente. Parliamo della manifestazione ieri a Berna nell'anniversario delle proteste Propal, che un anno fa invece portarono sì a disordini e anche a varie polemiche, critiche anche all'indirizzo della polizia.
0: Grazie Giuseppe, ci sentiamo tra mezz'ora esatta, buon lavoro. Per noi c'è l'abbiabilità. In Ticino il traffico pendolare si sta intensificando, al momento i primi importanti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord. Per quanto riguarda i passi alpini, al momento sono tutti normalmente transitabili. Fate buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0763211113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Saluto chi ascolta da Shanghai. Buona giornata, ciao Kate, ti stiamo sentendo dalla Cina, ma che meraviglia Nicola. Sono andata a cercare che ore sono adesso a Shanghai, le 12:35, quindi forse, non lo so, stai pranzando, Nick? Che bello, che piacere. Allora, da Shanghai, dalla Cina, però dall'Oriente, torniamo in Svizzera, perché volevo segnalarvi, se ancora non li conoscete, non li avete visti, di andare a recuperare i contenuti social che potete fruire, i contenuti di Rete 1, dalla pagina Facebook e dal profilo Instagram ufficiali. Stiamo pubblicando la nuova stagione di Piccole Meraviglie, che è questo format che ho la fortuna di realizzare insieme al videomaker e regista Marco Bitonti, che ci porta alla scoperta dei luoghi più belli e instagrammabili della Svizzera italiana. Siamo alla quarta stagione, l'ultima puntata è uscita venerdì. Ogni venerdì esce un contenuto nuovo e insieme scopriamo Palaniedra nelle Cento Valli, questo luogo magico un po' fuori dal mondo, una realtà di appena una settantina di abitanti, ma che custodisce davvero dei piccoli tesori come la chiesa di San Michele, Casa Mazzi, e poi c'è il lago, c'è la diga. Ecco, può essere un ottimo suggerimento se state magari organizzando una gita in queste giornate belle, soleggiate e ancora abbastanza calde autunnali. Ecco che, perché no, le Cento Valli, anzi il foliage delle Cento Valli, insomma c'è anche il treno, ecco, è famoso nel mondo, e quindi può essere un'ideuzza. Con le Piccole Meraviglie in questa quarta stagione vi abbiamo già portato sul Monte Tamaro, Bosco Gurin, sul Passo del Gottardo, siamo stati in Calanca, siamo stati nelle viscere del Malcantone scoprendo la miniera di Sessa e altri posti meravigliosi. Quindi andate a recuperare le puntate su Facebook e Instagram seguendo i profili, come detto, ufficiali di Rete 1. Ora ascoltiamo la novità musicale di oggi, ce la porta Marco Mengoni, si intitola Giornate Perse, e poi il nostro gioco senza premi.

Lui è Marco Mengoni, la sua giornata è persa, una novità musicale qui su Rete 1. Quando sono le 6:41 in Alba Chiara vuol dire giocare insieme. Siete pronti a mettervi alla prova? Chi pensa di sapere, di riconoscere la voce, le voci che tra poco sentiremo, ma soprattutto i nomi, scrivetemelo. Vi sfido, 076 321 1113. Partiamo con il primo pezzo, ci riporta indietro al 66.

Allora, 1966, Tutto Nero è il titolo di questo brano, che è, e magari l'avrete anche riconosciuto, la melodia, la musica, è una cover di un brano famosissimo dei Rolling Stones, Painted Black. Cambia leggermente il significato del testo, però è quella traduzione italiana. Comunque, chi è lei?

Non è neanche Rita Pavone, qualcuno scrive. Arrivano tantissimi messaggi, non riesco neanche a leggerli tutti. Comunque la maggior parte di questi citano Caterina Caselli. Certo che sì, era lei che cercavamo. Caterina Caselli, Tutto Nero, era il 66. Bravi, bravi, bravi. Allora, secondo brano, rimaniamo nell'ambito della musica italiana, nel senso che anche lui è un cantautore italiano, anche se canta tanto in inglese. Secondo me anche qui lo beccate subito, ha una voce inconfondibile. Chi è lui?

Era il 2006, c'ha 20 anni questo pezzo, caspita. Era il 2006, This Is What You Are. Lui non è Frank Sinatra, anche se lo ricorda. E a discapito del suo nome, lui di capelli non ne ha. Ah, però è un affascinante, eh? Sì, sì, sì, con questa voce. Ma certo che sì, ma siete bravissimi. Tutti i messaggi dicono a gran voce Mario Biondi, This Is What You Are. Tra l'altro uno dei suoi pezzi più famosi, quello che forse l'ha reso davvero celebre. Buongiorno Caterina, ti mando i miei saluti dal Lago Lemano. Grazie Renato, che bello anche questo scorcio di lago che mi mandi. Comunque, non distraiamoci, Mario Biondi, sì, era lui. Siete super e quindi pronti per la terza ed ultima canzone di stamattina. È molto più recente, quindi facciamo un salto in avanti di 20 anni giusti, tra l'altro, perché è di quest'anno. Ha partecipato a Sanremo ed è diventata un vero e proprio tormentone. Chi la canta?

0: per un piano tariffario.
1: Che fastidio, che fastidio! Allo 076 321 11 13, un sacco, una valangata di messaggi. Allora, complimenti a Simonetta, Pat, a Giada, Gisella, vediamo Raffaella la figlia di Mango, dice Silvana. Sai che no, non è Angelina Mango. Brava Iole, brava Debora. Allora, il suo nome, in realtà lei all'anagrafe nasce come Margherita Carducci, il suo nome d'arte però è un modo di dire, si dice mettere quella cosa lì nella, che detto così non è carino, mi rendo conto, ma ciao Kate, Annalisa? Non è Annalisa.
2: Non so più cos'è normale.
1: È
2: allucinazione.
1: Dito nella piaga, dito nella piaga. Sì, era lei che volevamo. Che fastidio. Poi Mario Biondi, This is what you are. E abbiamo aperto il gioco con la voce di Caterina Caselli. Dal 1966 la sua Tutto Nero. Applausi, applausi, bravissimi, come ogni mattina partecipate in tanti e io vi ringrazio per questo. Giochiamo ancora domani mattina. Ora Stella Lefty e poi la meteo.

0: È dallo scorso mese di febbraio che ascoltiamo questo singolo firmato Stella Lefty, la canzone Boston, che appunto abbiamo ritrovato questa mattina qui su Rete 1. Ma da Boston, dagli Stati Uniti, noi torniamo in Svizzera per conoscere le previsioni del tempo di oggi. E dunque saluto questa mattina, collegato da Locarno Monti, Luca Nisi. Ciao Luca, buongiorno.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti.
0: Allora, un inizio settimana, ho già sbirciato sul sito di Meteo Svizzera, all'insegna del sole, Luca.
1: Sì, dopo una pausa più autunnale settimana scorsa che ha portato qualche precipitazione e ha spolverato le cime delle montagne di neve, torniamo sotto un regime anticiclonico, quindi soprattutto per il sud delle Alpi vediamo una settimana veramente all'insegna del sole, con solo a tratti il passaggio di nuvolosità media alta quota. La giornata di oggi comunque sarà completamente soleggiata e anche le temperature sono miti, sono elevate, possiamo dire, per la stagione. Oggi toccheremo i 20 gradi. Nel corso della settimana probabilmente vedremo anche delle massime che supereranno i 22 gradi, quindi diversi gradi sopra la media. Anche in montagna il tempo è relativamente mite, con 7 gradi e 2000 metri, venti deboli moderati da nord-ovest. A nord delle Alpi il tempo di per sé oggi è simile, se non il fatto che ci sono dei banchi di neve al momento sull'altopiano, però non sono estesi in tutte le regioni, sono piuttosto localizzati. Il resto della giornata poi, come le regioni di montagna e nelle vallate intralpine, sarà ben soleggiato, con temperature massime che dopo una notte un po' più fresca, ecco, a nord delle Alpi abbiamo avuto delle gelate a livello locale, le massime odierne toccheranno i 16 gradi.
0: E allora Luca, grazie per queste informazioni, ti auguro buon proseguimento di giornata, buon lavoro. Con gli ascoltatori e le ascoltatrici ci ritroviamo all'interno di 7:20 più tardi.
1: A più tardi, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ciao Luca.

0: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Ci ritroviamo domani mattina, vi aspetto puntuali alle 5:30, tra poco il radiogiornale delle 7. Buona giornata a voi e a domani, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Gli Houthi colpiscono ancora l'aeroporto di Riyadh, c'è almeno un morto, i ribelli yemeniti rivendicano gli attacchi degli ultimi giorni, crescono i timori di un allargamento del conflitto. Non ci sono ancora conferme della tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata ieri da Trump, silenzio dal Cremlino mentre Zelensky denuncia nuovi attacchi da Mosca. Negli Stati Uniti intanto pioggia di critiche per l'accordo sull'acquisto di diesel russo, i piani del presidente americano osteggiati anche dai repubblicani, le critiche degli analisti. 1000 manifestanti, centro città chiuso dalla polizia, nessun incidente ieri a Berna nell'anniversario delle proteste pro-PAL che un anno fa portarono a disordini e varie polemiche. Gli Houthi dunque rivendicano gli attacchi del fine settimana contro l'Arabia Saudita, inclusi due raid contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il secondo di ieri sera ha fatto un morto e 11 feriti, mentre quello di sabato, il più letale dell'ultimo decennio, ha ucciso 12 persone e ne ha ferite oltre 500. Naima Kikerio, ci sono state molte condanne internazionali, la cosiddetta coalizione anti-Houthi ha detto che risponderà, ma il gruppo yemenita non ha alcuna intenzione di fermarsi, tant'è che in queste prime ore del giorno sono stati intercettati altri missili.
2: Questo missile è stato intercettato lontano da Riyadh, era diretto verso la città meridionale di Khamis Mushet, che è sede di un'importante base militare. Quindi sì, gli Houthi continuano e del resto ieri lo avevano anche detto molto esplicitamente: prenderemo di mira tutti i nodi di transito sauditi. Non è stato infatti colpito solo l'aeroporto della capitale, che resterà tra l'altro chiuso almeno fino alla tarda serata di oggi, ma anche lo scalo di Dammam, che è il terzo più grande del paese ed è situato nella sua parte orientale. Non dimentichiamo che gli Houthi contro il regno hanno anche dichiarato un blocco navale. In sostanza, i cosiddetti ribelli stanno cercando di replicare in Arabia Saudita quello che loro vivono da anni nello Yemen.

0: dove c'è un blocco, un embargo molto pesante che include il controllo dello spazio aereo che ha completamente isolato il paese. È a questo che stanno reagendo gli Houthi, che dovranno ora però far fronte alle risposte della coalizione internazionale, ma forse anche degli Stati Uniti, che potrebbero unirsi alla campagna militare. Lo scorso mese il principe ereditario Mohammed bin Salman aveva chiesto aiuto a Donald Trump, che aveva detto di no. Adesso il presidente ci sta ripensando per le ripercussioni economiche di questo conflitto e per la gravità degli ultimi attacchi nei quali è morto anche almeno un cittadino americano.
1: Grazie Naima Chichero per questi aggiornamenti in diretta. Una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina, questo l'annuncio fatto ieri dal presidente americano Trump, ma per ora l'accordo non risulta confermato. In sostanza si parla della fine dei bombardamenti ucraini sulle raffinerie russe e degli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine. Bene, il presidente ucraino Zelensky si dice disponibile, ma precisa di non saperne nulla e anzi denuncia nuovi attacchi russi. Da Mosca tutto tace, secondo la testata giornalistica Axios. La Russia non ha ancora accettato nessuna tregua, un cessate il fuoco che dunque al momento non è confermato, non è verificato. Intanto negli Stati Uniti la promessa di Trump di far scendere i prezzi del carburante acquistando diesel proprio dalla Russia è stata accolta da una pioggia di critiche bipartisan, editoriali al vetriolo. Ci sono anche iniziative politiche per tentare di fermare queste intese. Intesa annunciata venerdì che prevede la fornitura immediata di 300.000 tonnellate di carburante agli Stati Uniti e ai mercati globali. Sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
2: That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin, to be honest with you.
3: Così ieri pomeriggio Donald Trump, che nel difendere l'accordo si è spinto a ringraziare Vladimir Putin dopo il muro di critiche bipartisan che si è immediatamente sollevato all'annuncio. Il repubblicano Brian Fitzpatrick, co-presidente del gruppo interparlamentare a sostegno dell'Ucraina, ha annunciato che intende forzare il voto al Congresso per bloccare la vendita. Sulla carta ci sono i numeri, ma servirebbe l'approvazione del Senato, che non si riunisce prima di novembre, e Donald Trump potrebbe porre il veto. Più probabile che l'iniziativa diventi una resa dei conti politica interna ai repubblicani. Dure, si diceva, le reazioni unite nel timore che l'intesa possa finanziare lo sforzo bellico russo. L'opposizione ha guidato il coro delle critiche definendo l'accordo un patto con il diavolo, ma anche la frattura all'interno del Partito Repubblicano è stata netta e significativa. Forti perplessità anche da media e analisti, sia sul piano morale che su quello pratico. In molti hanno sottolineato la contraddizione di un'amministrazione che minaccia sanzioni ad altri paesi per l'acquisto di petrolio russo e che si appresta a fare lo stesso. Un atto, si ribadisce, illegale, contro cui ha votato l'intero Congresso. Ma c'è anche scetticismo sull'efficacia economica. Le analisi indicano che le quantità promesse rappresentano solo una frazione del consumo giornaliero statunitense e che le raffinerie russe, danneggiate dagli attacchi ucraini, rendono incerta la capacità di consegna. The Independent, in un editoriale, ha descritto l'accordo come un patto sporco che danneggerà Donald Trump, facendolo apparire debole e cinico.
1: Ci sarà una certa tensione oggi al forum per la sicurezza di Varsavia dopo le rivelazioni su un piano per uccidere il primo ministro polacco Donald Tusk. Il presunto esecutore del piano è stato arrestato. Un appuntamento in cui è atteso anche il discorso del generale americano Aleksej Grinkevich, comandante della NATO in Europa, che spiegherà la strategia nei confronti della Russia. Bettina Müller.
4: In una Varsavia sotto shock per i piani di uccisione del primo ministro Tusk e del ministro della difesa sventati ieri, si apre oggi il forum per la sicurezza. La Polonia, confinante con l'Ucraina e passaggio chiave logistico per il supporto militare a Kiev, sta subendo attacchi ibridi accresciuti da parte della Russia in questi ultimi mesi. E l'ammonimento di 5 servizi di intelligence europei, secondo cui la Russia starebbe pianificando degli assassini mirati di leader della difesa dei paesi che sostengono l'Ucraina, ha fatto alzare ulteriormente l'allarme in vista del forum di oggi. Ma non è solo la Russia a preoccupare i leader europei presenti. Oggi è atteso l'intervento del generale americano Aleksej Grinkevich, un fedelissimo del capo del Pentagono Pete Hegseth, che è stato anche un agente divisore degli europei. Ha convocato diverse riunioni con i paesi europei che acquistano più armamenti dagli Stati Uniti escludendo ad esempio Francia, Regno Unito e Italia, che avevano segnalato di volere una maggiore autonomia nella difesa. Oggi Grinkevich presenterà la sua teoria della vittoria. Ci si aspettano risposte sul sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina dopo il patto sul diesel tra Trump e Putin e le minacce di interrompere la condivisione di intelligence militare con Kiev.
1: E di guerra ibrida si parlerà questa mattina anche a Modem, il nostro programma di approfondimento in onda dalle 8.30 su Rete 1. Il centro-sinistra francese ha scelto il suo candidato alle presidenziali del 2027. Sarà Raphaël Glucksmann, leader del partito Place Publique. Il 47enne eurodeputato ha vinto le primarie al primo turno con circa il 66% dei voti. Secondo, con grandissimo distacco, Olivier Faure, leader del partito socialista, che ha ottenuto solo il 14,5% delle preferenze. E così per la prima volta nella sua storia il PS non avrà un proprio candidato alle elezioni presidenziali. A Berna nessun incidente di rilievo durante la manifestazione anticapitalista non autorizzata che si è svolta ieri, un appuntamento seguito con particolare attenzione dalle forze dell'ordine a 12 mesi dalla protesta pro-Palestina che era sfociata in disordini e aveva alimentato numerose critiche. Il servizio è di Laura Dick.
5: Un migliaio di persone hanno sfilato per le strade della capitale, ma non per quelle del centro, chiuse e monitorate dalla polizia. Slogan, striscioni, sit-in, una cena comunitaria e un film. Il programma dei manifestanti, contrari al capitalismo e all'imperialismo, sostenitori della protezione e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, ha indicato la polizia cantonale bernese. Sono stati eseguiti controlli di identità su diversi partecipanti. Una persona esterna alla protesta è stata fermata e interrogata poiché portava con sé dei coltelli. L'evento è stato pianificato esattamente un anno dopo la manifestazione a sostegno della Palestina. Manifestazione 5 volte più numerosa e sfociata in gravi disordini, con feriti e danni materiali importanti. Ciò aveva sollevato critiche tra i politici di destra, si era agito in modo troppo blando. Diverse organizzazioni invece, e tra questi Amnesty International Svizzera, avevano denunciato un impiego sproporzionato della forza. Non un caso dunque la sistematica comunicazione della polizia. Ogni ora ha informato via social sullo spostamento del corteo e sui movimenti degli agenti, dispiegati in maniera importante e supportati da corpi provenienti da altri cantoni. Gli organizzatori stessi della protesta avevano chiaramente espresso di voler evitare una manifestazione conflittuale. Così è stato.
1: Werner Nussbaumer non può usare il nome e il logo di Helvetica e quindi presentarsi alle prossime elezioni cantonali ticinesi con una lista denominata Helvetica Ticino. La diffida arriva dalla sede centrale di Helvetica, con sede in Romandia, che detiene il marchio. Nussbaumer presenterà un nuovo partito.
6: Prima l'addio di diversi membri di comitato e di tutti e due i gran consiglieri eletti. Poi lo scetticismo di alcuni soci per l'annunciato accordo elettorale tra il Helvetica Ticino e il Noce e la candidatura al Consiglio di Stato di Werner Nussbaumer senza l'approvazione preventiva del comitato. E così, in attesa di spiegazioni, dalla Romandia, da Morges, è arrivato l'intervento di Helvetica Nazionale, associazione che ha diritti sul nome e sul logo, che ha chiesto, citiamo, la sospensione di ogni nuova comunicazione o decisione che utilizzasse il nome Helvetica in relazione all'alleanza elettorale o alla candidatura di Nussbaumer. Nussbaumer che non a caso giovedì annuncerà la nascita di un nuovo partito che si chiamerà Viva Ticino. E proprio a Nussbaumer chiediamo, se non fosse arrivato il veto da Morges, si sarebbe ricandidato con Helvetica Ticino?
7: Sì, però Helvetica adesso effettivamente non possiamo adoperarlo, perché quando abbiamo creato Helvetica Ticino abbiamo preso il loro nome e quindi non possiamo adesso utilizzarlo. È l'unica cosa che abbiamo preso da loro. 4 anni non abbiamo mai avuto contatto con questo comitato nazionale.
6: Viva Ticino dunque sarà la continuazione di Helvetica.
7: Esatto. Perché il programma è esattamente il medesimo.
6: E che ne sarà ora di Helvetica? È un addio alla politica per questo movimento?
7: Non posso ancora dirlo, perché per ora l'Helvetica è vicino, è in mano nostra, e quindi, malgrado che io abbia dato le dimissioni come presidente, però sono ancora nel comitato, e quindi dipenderà da come si sviluppano le cose.
1: È il tipo di cancro più diffuso tra gli uomini in Svizzera. Parliamo del cancro alla prostata. A livello nazionale i livelli di diagnosi e trattamento sono considerati buoni. Uno studio svolto dal Servizio Nazionale di Registrazione dei Tumori evidenzia però che si può fare ancora meglio per evitare terapie inutili. Emanuele Ferrari.
8: Il rapporto, il primo di questo genere, ha esaminato i casi di cancro alla prostata registrati tra il 2020 e il 2023, in totale oltre 35.000.
9: Rund 8.900 Männer.
8: In media, spiega Katharina Stehlin, direttrice del Servizio Nazionale di Registrazione dei Tumori, annualmente sono 8.900 gli uomini che sviluppano questo tipo di tumore, oltre 1.300 sempre annualmente quelli deceduti a causa di questa malattia. Possiamo parlare di una mortalità bassa e la qualità di vita dopo i trattamenti rimane alta, continua la dottoressa. Un tumore rappresenta però comunque un onere considerevole per i pazienti, familiari e non da ultimo il sistema sanitario, da qui l'importanza delle diagnosi precoci. Quasi l'80% dei casi viene individuato grazie a screening opportunistici. Se da un lato ciò è positivo, poiché questi permettono di cominciare presto con la terapia, aumentando così il tasso di sopravvivenza, dall'altro questi test nascondono un problema, spiega ancora Stehlin. A volte vengono infatti individuati tumori che non avrebbero causato problemi, ma che vengono comunque curati. Si parla in questo caso di diagnosi e terapie inutili. Una situazione che potrebbe essere migliorata introducendo ad esempio criteri chiari per stabilire a quali condizioni è necessario fare il test, e un gruppo di esperti chiamato a stabilire quale sia la cura migliore, sempre che sia necessaria. A quel punto, conclude Katharina Stehlin, sarebbe immaginabile un programma di screening sistematico come fatto per il cancro al seno o al colon.
1: Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, vi lascio allo sport.
10: Lo sport.
11: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio di Super League, ripartito nel weekend con la decima giornata che ha segnato l'allungo a più 9 sul Sion del Lugano, mentre al momento solo lo Young Boys è rimasto in scia ai bianconeri. Bernesi che, imponendosi sul campo del Grasshopper, restano a 6 punti dalla formazione di Crocitorti. Riassumendo, Lugano dunque 28 punti, Young Boys 22, Sion 19. Resta problematica invece la situazione del Basilea, con il nuovo tecnico Jovanovic caduto pesantemente a Vaduz per 3-0. Vaduz che lascia allora l'ultimo posto salendo a 9 punti, Grasshopper 8, Losanna 6. In Italia pareggi esterni della Juve 1-1 a Cagliari e del Milan anche 1-1 contro il Sassuolo. In testa restano allora Inter e Lazio con 16 punti, mentre la sesta giornata si chiude oggi con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. In Premier League 6 su 6 del Manchester City, che si è imposto 3-0 anche a Liverpool e mantiene allora 3 punti di vantaggio sull'Arsenal in testa alla Premier League. La domenica, ricordo, nella Formula 1 ha visto Verstappen su Red Bull imporsi nel Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Antonelli. Pilota italiano che con una particolare combinazione di risultati potrebbe allora aggiudicarsi il titolo vincendo ad Austin il 25 ottobre. Con la Parigi Tour vinta dal norvegese Agenes si è chiusa la stagione ciclistica su strada, una stagione dominata dalla UAE di Tadej Pogacar, del campione del mondo Brandon McNulty e dell'amministratore delegato Mauro Gianetti, che racconta nell'intervista di Stefano Ferrando come abbia dovuto frenare Pogacar, che dopo l'infortunio alla spalla voleva gareggiare all'europeo di casa.
12: Effettivamente convincere Tadej all'inizio, no, subito dopo l'incidente, che non lo autorizzavamo, sconsigliavamo a correre l'europeo, non è stato simpatico, anche perché Tadej è un agonista veramente eccezionale. Un europeo corso in casa sua davanti al proprio pubblico ci teneva veramente molto, era l'occasione della vita, perché probabilmente durante la sua carriera non avrà più questa opportunità, né un europeo né un mondiale. però poi ha accettato, ha capito anche lui che non sarebbe stato in grado di competere ad alto livello, quindi è stato bello così. Ma è stato bello soprattutto vedere la felicità di Taddei nel vedere Brandon McNulty andare a vincere il mondiale. A 10 km dall'arrivo scriveva su WhatsApp a tutti: tieni duro, non mollare, come se Brandon potesse leggere i messaggi. Quindi è bello vedere questo spirito che Taddei riesce a creare nel gruppo, e il risultato che il gruppo ottiene è grazie anche a veramente a questo suo modo di fare, che ama i suoi compagni di squadra.
11: E lanciando già uno sguardo alla prossima stagione, Gianetti intravede nel vincitore della Lombardia, il francese Seixas, un rivale agguerrito allo strapotere di Pogacar.
12: Sarà una stagione veramente bella, intensa. La dimostrazione di Seixas è stata veramente di altissimo livello, fisicamente, di carattere. Si è messo davanti, ha fatto quello che normalmente è fatta del Pogacar, cioè è andato al suo ritmo, ha staccato tutti e non si è mai voltato a vedere dove fossero. Quindi è un bel segnale per l'avvenire, un bel segnale anche per Taddei. Anche Taddei ha bisogno di qualcuno che gli tenga corda. Sarà una stagione bellissima.
11: E la voce del CEO della UAE è Mauro Gianetti. Stagione invece partita male per il Volley Lugano, battuto per 3-0 sul campo delle campionesse svizzere del Neuchâtel.
10: Buongiorno Svizzera, sono le 7:18. Ben arrivati su Rete 1. Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo a 7:20.
13: Allora, prima domanda per te, Daniele.
10: Aiuto.
13: Questo weekend sei andato nel centro di Bellinzona che c'erano i formaggi?
10: Sai che non sono riuscito ad andare, ma ci sarei.
13: C'erano sabato e domenica i formaggi d'Alpe ticinese, sì, della Mesolcina, oltre vino, pane, miele, castagne, altri prodotti nostrani. Sì. C'è mia zia Nicla che mi ha detto che era pieno così.
10: Sì, io l'ho visto, l'ho sentito anche dall'Ora della Terra e la Domenica Popolare con Lara Montagna, era lì.
13: Dalla rassegna d'autunno di Bellinzona, tu l'hai vissuto attraverso sulla radio. Sei andato almeno ai campionati svizzeri di pesatura di ortaggi a Rapperswil?
10: No, non sono andato a Rapperswil, Paolo.
13: Allora, settimana scorsa c'è stato il campionato svizzero di pesatura di ortaggi, sì, appunto a Rapperswil. Partecipano i contadini svizzeri che portano i loro prodotti sulla bilancia.
10: Sì.
13: Allora,
10: è una gara quasi, una competizione.
13: È una gara di peso. Ha vinto l'agricoltore zurichese Florian Isler, che ha portato sulla bilancia una zucca da 651 kg sollevata e trasportata fino alla bilancia con l'ausilio prima di un furgonello e poi di un muletto.
10: Sì, lo stiamo vedendo per chi ci segue in TV su RSI La 2, questo muletto con appesa davanti questa zucca da quanto?
13: 651.
10: Mamma mia.
13: Calcola che praticamente la bilancia è una pesa doganale, perché non
10: sì,
13: ecco, la zucca di stagione. Comunque piace la zucca, Rauseo?
10: Sì, piace, io faccio sempre il risotto alla zucca, sono anche molto bravo.
13: Questo contadino vincitore di Zurigo, Florian Isler, oltre alla zucca da 650 kg ha presentato anche l'anguria più pesante della Svizzera.
10: Fa ridere. No, vabbè,
13: fa ridere noi che
10: non ho la foto dell'anguria.
13: Ma no, perché noi qua nella Svizzera italiana non facciamo questi concorsi, ma nella Svizzera tedesca li fanno. Vero. Anguria da quasi 100 kg.
10: Sì.
13: E poi c'è stata gloria anche per altri agricoltori, altri primati, tipo il peperoncino più lungo del mondo. 45 gelli di peperoncino. Dobbiamo andare a Rapperswil a vedere ste robe giganti.
10: Dobbiamo andare a vedere, perché è anche uno spettacolo bello,
13: sì,
10: da ammirare.
13: Sappiamo quanto il settore primario sia importante in Svizzera.
10: Assolutamente sì. Vediamo come comincia dal punto di vista meteorologico questa nuova settimana. Ci colleghiamo con Meteo Svizzera, Locarno Monti, c'è Luca Nisi. Buongiorno Luca.
14: Buongiorno.
10: Lo sentiamo Luca? Non lo sentiamo, non c'è in collegamento Luca Nisi, quindi
14: dobbiamo accettarlo.
10: Dobbiamo accettarlo, quindi sai cosa facciamo, Fabio? Lo dico al nostro tecnico. Ci colleghiamo con Bien per sempre. Ecco. Perfetto. Buongiorno Daniele De Mattei, dici un po' com'è la situazione sulle strade a quest'ora.
15: Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana da Bien, dalla redazione di Via Suisse. Il traffico pendolare in Ticino a quest'ora è intenso e i rallentamenti principali sono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio.
10: Grazie Daniela, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
15: Grazie a voi.
16: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
10: Adesso abbiamo stabilito il collegamento con Meteo Svizzera, Locarno Monti, Luca Nisi, buongiorno.
17: Buongiorno a tutti.
10: Buongiorno Luca.
13: Buongiorno, prego.
10: Com'è la situazione questa mattina e come sarà soprattutto la previsione per oggi?
14: Sì, diciamo che la situazione è decisamente stabile sotto l'influsso di un anticiclone, quindi abbiamo tempo soleggiato in tutta la Svizzera con qualche banco di nebbia presente a livello locale a nord delle Alpi questa mattina, ma sarà in rapida dissoluzione e possiamo dire tempo mite per la stagione, con temperature soprattutto a sud, le temperature potranno toccare e superare lievemente i 20 gradi a nord delle Alpi dopo una notte che è risultata fresca con tratti del gelo al suolo. Le massime pomeridiane toccheranno i 16 gradi. In montagna abbiamo 7 gradi e 2000 metri, i venti sono deboli e moderati da nord-ovest.
10: E come proseguirà la settimana, giusto brevemente?
13: Bene, Luca? No? Tanto sole?
14: Beh, dipende bene per quello che si vuole, diciamo, si desidera meglio.
10: Vero.
14: A sud delle Alpi vediamo una lunga serie di giornate soleggiate, almeno fino al fine settimana, e particolarmente mite per la stagione, con massime che potranno anche toccare, superare lievemente i 22 gradi. A nord delle Alpi, a tratti qualche banco nuvoloso un po' più esteso, però complessivamente un buon soleggiamento e tempo asciutto almeno fino al prossimo fine settimana.
10: Perfetto, grazie Luca per tutte queste informazioni, buon lavoro a te.
14: Grazie mille, buona giornata a tutti.
10: Adesso, se vuoi Paolo, cominciamo con Crystal Waters. Te la ricordi Crystal Waters?
13: Mi ricordo quasi tutto, sono ancora lucido a me stesso.
10: Sì. Gypsy Woman.

0: così che veniva intitolata questa canzone, e invece si intitola Gypsy Woman di Crystal Waters.
1: Allora, tu sai che io sono un grande appassionato di cinema.
0: Sì, lo so, non quello che si vede sull'iPad o sulla Smart TV.
1: No, no, cinema in sala, sono un nostalgico delle vecchie sale.
0: Vai con i tuoi ricordi che ce li meritiamo tutti, Paolo, anche oggi. Vai, vai, vai.
1: Allora, io negli anni 70, nella mia città, Lugano, andavo a vedere i film al Cursal, al Cittadella, al Rex.
0: Capisco.
1: Al Super, all'Iride, al Lux, al Paradiso, al Corso, e qui apro una parentesi sul Cinema Corso di Lugano, che quest'anno compie 70 anni.
0: Cinema Corso che da anni è chiuso, purtroppo.
1: Voilà, riapre solo per il Festival dei Diritti Umani, che è partito ieri e che sarà al Corso di Lugano fino a domenica prossima, però un po' troppo poco, no?
0: Certo, una settimana all'anno un po' troppo poco per un cinema come questo, che è storico, insomma.
1: E qui arriva la notizia che il Cinema Corso potrebbe ritornare. Da informazioni raccolte dal Corriere del Ticino, i proprietari del Cinema Corso di Lugano starebbero valutando di rilanciarlo, naturalmente come luogo del cinema d'autore,
0: che bello,
1: no?
0: Che bello.
1: Non come concorrente del CineStar. E la città di Lugano sarebbe disposta a dare una mano, perché bisogna mettere a posto, modernizzare soprattutto la cabina di proiezione, eccetera.
0: Vero. Il Corriere del Ticino in quell'articolo lì diceva: ci sono degli indizi che il Cinema Corso potrebbe ricominciare l'attività nell'anno dei suoi 70, quindi a breve.
1: Facciamo un po' di storia, che è sempre bello.
0: Sì.
1: Allora, il Cinema Corso di Lugano fu inaugurato il 30 ottobre 56.
0: Sì.
1: Con il film in prima visione svizzera L'uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock.
0: Continua con i tuoi ricordi, Paolo, che ce li meritiamo.
1: Sì,
0: continua.
1: Sì. Io mi ricordo di aver visto al Cinema Corso, parliamo quasi 50 anni fa, il primo Superman con Marlon Brando e Christopher Reeve.
0: Sì.
1: Il primo Scuola di Polizia con il comandante Lassard e l'agente Mahoney.
0: Me lo ricordo molto bene.
1: I Goonies.
0: Fantastico.
1: Poi ancora negli anni dopo Titanic, con la fila che arrivava fino al bar Indipendenza, praticamente tutti in strada per entrare a vedere Titanic.
0: Sì.
1: Anche per i non luganesi, il Cinema Corso di Lugano era una sala a cui ti affezionavi.
0: Vero.
1: Comunque una sala da 500 posti, progettata dall'architetto Rino Tami, quindi anche una sala di pregio per come è fatta, come è pensata. Staremo a vedere, sarebbe bello vederlo ritornare.
0: Sì, è una di quelle sale proprio comode, sai, quelle ampie, storiche, bellissime, che quando senti quell'odore di cinema, quando entri in una sala
1: che sta un po' scomparendo.
0: Purtroppo sì.
1: Mamma mia, quanta nostalgia.
0: Gianna Nannini adesso con i Maschi.

0: chiamata Gianna Nannini a Baden.
1: Sì, è vero?
0: A Baden ero
1: andato. Vedi che tu che sei un elefante della nostalgia hai tirato fuori anche questo ricordo.
0: A Baden.
1: Che anni erano? Quando è che
0: anni
1: tu
0: 90,
1: sei stato a Baden?
0: Anni 90, non ti
1: correte permetto. Correte tre
0: a Baden.
1: Sì, intervistavi.
0: Andiamo in Svizzera.
1: Ah, restiamo in Svizzera.
0: Restiamo.
1: È in corso l'Olma, la grande fiera autunnale che ogni anno richiama migliaia di visitatori, si tiene a San Gallo, è cominciata giovedì scorso e dura ancora fino a domenica prossima.
0: Sì, è praticamente una fiera dell'agricoltura.
1: Sì, dell'agricoltura e dell'alimentazione. E sapete qual è una delle attrazioni più amate? Paolo?
0: Il maialino?
1: Bravo, le corse dei maialini, proprio dei maialini che si sfidano in pista con il pubblico che fa il tifo. Cioè fa un po' impressione vederli, però ogni anno in occasione dell'inaugurazione dell'Olma c'è anche un'altra tradizione.
0: Tu dici fa un po' impressione vederli vivi perché
1: sì.
0: Poi dopo
1: esatto.
0: Dopo si sa qual è il loro destino.
1: Eh sì, perché ci sono dei numeri che parlano chiaro, 500.000 bratwurst mangiati l'anno scorso all'Olma.
0: Sono tanti,
1: non una persona sola parla.
0: Ma parliamo del maialino, perché su tutti i media svizzeri è comparsa questa foto di Parmelin con in braccio questa maialina che era un po' dispettosa.
1: Vero, è un'altra tradizione dell'Olma, perché all'inaugurazione viene sempre invitato, diciamo, un membro del consigliere federale. Quest'anno è toccato a Guy Parmelin,
0: presidente della confederazione.
1: Esatto, ha fatto un discorso ufficiale, una visita nei padiglioni e poi il momento più atteso dai fotografi era quando lui ha preso in braccio questa maialina chiamata Vivienne, tra l'altro scoperto, il nome è stato scelto dal responsabile dell'esposizione animali per il suo suono francofono, gli piaceva l'idea quest'anno di chiamarla Vivienne.
0: Ed è un po' la foto dell'inizio della fiera.
1: Vero, ha cercato di calmarla, c'è stato un momento un po' imbarazzante perché si dimenava questa maialina. Ma da dove arriva questa tradizione? Arriva dal lontano 1962, il consigliere federale Hans-Peter Tschudi era stato fotografato con un agnello in mano, mentre nel 70 un altro consigliere federale posò con un coniglio.
0: Chi era?
1: Roger Bonvin.
0: Ok.
1: Roger Bonvin.
0: E quindi?
1: Soltanto in seguito si è affermata questa usanza del maialino, quindi a Guy Parmelin, e negli ultimi anni è toccato al maialino.
0: Mi fa sorridere perché sono cose che succedono praticamente solo in Svizzera, perché te lo immagini, non so, Giorgia Meloni in Italia con il tailleur di sartoria che prende in mano un maialino. Non succederebbe mai.
1: Non succederebbe mai. È successo un piccolo aneddoto, te lo racconto Paolo, nel 2012, quando Evelyn Widmer-Schlumpf teneva in braccio il maialino si è un po' agitato e ha fatto la pipì.
0: Può capitare.
1: Può capitare, però lei l'ha presa con filosofia.
0: Ma in Svizzera siamo un paese completamente diverso dagli altri. L'Olma continua,
1: continua.
0: Appena partita.
1: Fino a domenica 18 c'è la possibilità di godersi l'Olma. Se vivete a San Gallo e dintorni, insomma, approfittate.

0: Pronto?
1: Pronto, sono le 7.38, questa è Rete 1, Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo, e in studio adesso con noi Alan Krameri.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, e Omar Meshal.
3: Buongiorno.
1: Cominciamo dalla stampa svizzera, Alan, e da una mamma in consiglio federale, possibile?
2: È possibile, sì, possibilissimo, direi. Una mamma dipende dall'età dei figli anche, perché di madre in consiglio federale ce ne sono già state. Il Blick oggi si pone la questione perché una delle papabili per la successione di Guy Parmelin è Céline Amodru, la ginevrina dell'UDC, che ha due figli piccoli, non vanno ancora all'asilo, e quindi alcuni si fanno la domanda che qualcuno dice non si può fare ad alta voce, in realtà la fa il Blick in prima pagina, e si chiede: ma è possibile essere consigliera federale con due bambini così piccoli?
0: Questo è sessismo pure semplice.
2: Questa è la grande polemica, perché chi dice a un uomo non si sarebbero mai fatte queste domande, non si sarebbe mai posta la questione, e difatti il Blick dice: guardate, queste altre donne lo fanno e non è un problema. Fa alcuni esempi di donne in governi cantonali. Per esempio, c'è questa foto di qualche anno fa di Elisabeth Baumschneider, oggi in consiglio federale, ma i suoi figli sono adulti, che quando era nel governo del canton Giura aveva un bambino piccolo, suo marito o compagno aveva ridotto la percentuale di lavoro, si era occupato più lui a casa dei figli. Ci sono queste altre due consigliere di Stato, uno a Lucerna, l'altro ad Argovia, che hanno bambini piccoli, una è Laura Dietli e l'altra è Martina Bircher, e non solo hanno bambini piccoli, ma hanno anche avuto una gravidanza durante il loro incarico, come abbiamo già vissuto in altre occasioni. E il Blick dice: questo dimostra che non può essere un problema, un criterio, che a quanto pare per qualcuno è.
0: Le audizioni dei candidati cominceranno a fine mese?
2: Sì, entro il 23 di ottobre bisogna trovare i candidati, la commissione cerca, poi entro la fine di novembre il partito, l'UDC, decide quali mettere sul ticket, e poi verso l'inizio di dicembre, quando cominciano le camere, gli altri partiti li ascolteranno e decideranno a chi dare la preferenza. Questa è un po' la questione, però c'è anche, giustamente dicevi, questo sessismo, ci sono anche altri criteri. L'NZZ, solo per fare citare un altro giornale, dice: quali sono i criteri oggi per essere un buon consigliere federale? Fa un po' un giro di esperti, uno dice: più che una volta, oggi bisogna sapere l'inglese bene, perché quindi, i contatti diretti ai massimi livelli sono molto più frequenti.
0: Parmelin non era proprio English fluent.
2: No, non molto, difatti, però possiamo anche dire, se vuoi, che Karin Keller-Sutter, che è uno che parla l'inglese, l'italiano, il francese, il tedesco benissimo, la telefonata con Trump non era andata bene, quindi non è sufficiente. Insomma, ci sono altri criteri. Di certo in Svizzera non va bene il tipo carismatico forte, non piace al Parlamento, che cerca più mediocri, non si può dire, però
0: mediatori
2: certamente, perché il governo governo di concordanza, anche politici con un profilo più prevedibile, fanno un esempio, un profilo alla Sergio Ermotti adesso andrebbe bene negli Stati Uniti, dove si vanno a prendere gli esperti dei vari settori da mettere anche come ministri della finanza, della salute. Ecco, in Svizzera non è il profilo che più si presta.
1: Altra notizia, si parla di farmaci cari.
2: Sì, ha del drammatico questa notizia, che per caso l'ho vista, viene trattata su due giornali, sia il 24 Ore che l'Argauer Zeitung. Parliamo di oncologia, pazienti nel settore oncologico, quindi con dei tumori. La buona notizia in realtà è che i farmaci sono sempre migliori, cioè permettono una durata e una qualità di vita sempre maggiore.
3: Sta andando avanti bene.
2: Anche per chi ha un cancro. Il problema sono i costi di queste cure. E c'è una dinamica che è scattata causa Stati Uniti, causa Trump. Cioè Trump, lo sappiamo bene, ha detto: io voglio i prezzi migliori dei farmaci negli Stati Uniti, non case farmaceutiche, se fate un prezzo più basso fuori lo dovete fare anche a me ufficialmente. Perché è un problema per la Svizzera? Perché spesso per il singolo paziente a domanda puntuale la cassa malati negoziava con la casa farmaceutica un prezzo molto scontato su certe terapie che possono costare anche decine di migliaia di franchi al mese. E quindi otteneva un prezzo più basso. Adesso, in queste circostanze, con la pressione degli Stati Uniti, le case farmaceutiche non possono più permettersi di fare questi sconti, e quindi certe terapie non si possono più ottenere scontate in Svizzera. Tanto che un oncologo sull'Argauer Zeitung dice: se non li paghi da solo le terapie, devi aspettare molto a lungo. E la presidente di OncoSwiss, che è la federazione degli oncologi, lei è anche professoressa al SCIV, il dottoressa al SCIV, è preoccupata per lo stesso motivo. Dice: l'accesso ai trattamenti innovativi contro il cancro assomiglia a una vera e propria lotteria, dice lei. Non è bello.
1: È una frase forte, sì. Questa qui, in effetti. Omar, per parlare di sport, questo Lugano Calcio, insomma, continua a brillare.
3: Esatto, magari Mattia Crocitorti potrebbe essere un nome per il Consiglio federale. È partito da assistente, si è fatto tutta la sua gavetta e soprattutto adesso è riconosciuto oltre Gottardo a pieno titolo. Anche i colleghi giornalisti svizzero-tedeschi brillano gli occhi quando parlano di Mattia Crocitorti, perché ha saputo creare appunto davvero qualcosa di forte, di robusto, di consistente. Venendo ai fatti, si è ripreso il campionato di Superliga e Lugano ha proseguito insomma a cavalcare quest'onda, ha vinto la 9ª partita su 10, ha messo a distanza un altro avversario problematico, pericoloso come il Sion che ha perso, dunque adesso sono 9 punti di vantaggio sul Sion e resta al momento in scia solo lo Young Boys che ieri ha vinto.
0: Gioca anche bene Lugano?
3: Gioca bene, questa è una caratteristica che è stata sempre riconosciuta a Mattia Crocitorti, perché ha questa voglia, questo imprinting alla sua squadra di dominare il gioco e soprattutto quello che impressiona è che spesso questo Lugano cambia pelle. È difficile per gli avversari leggere a livello tattico il Lugano, perché a seconda dell'avversario cambia pelle, cambiano gli interpreti. Ieri sabato ha messo ad esempio Zanotti a sinistra, Cimignani era un po' più in mezzo al campo, insomma c'è davvero tanto studio dietro sì. Una squadra che diverte e che adesso lancerà anche la campagna europea. Da giovedì si parte finalmente,
1: si gioca in casa.
3: Esatto, in Conference League contro la Stella Rossa, però ecco, Lugano ha lanciato al meglio questo periodo con tanti impegni,
1: che poi toglie i giocatori di esperienza come Steffen e Aieti, mette i nuovi acquisti, insomma cambia marcia, hai visto quanto ne so, mamma mia, ma è veramente forte. Poi anche la stampa svizzera tedesca apprezza il Lugano, parla bene del Lugano. Non succedeva da anni.
3: Sì, no, non è mai successo.
1: La stampa svizzera tedesca parlasse bene.
3: No, non è mai successo, perché il Ticino è sempre guardato come il piccolo fratellino da cui dare una carezza ogni tanto, ma esatto. Adesso appunto ha.
2: E poi se un consigliere federale deve sapere l'inglese e un allenatore in Svizzera deve sapere il tedesco. Devo dire che Crocitorti, pur facendo qualche errore grammaticale, si fa capire meglio nelle interviste anche in tedesco, quando lo ascolto su SRF, rispetto a certi altri allenatori che non dicono nulla.
1: Poi lui ha un linguaggio del corpo molto espressivo, diciamo, anche quando è in panchina.
2: Stando a parlare continuo a parlarti di sport, con un'altra star.
1: Una bella foto,
2: dello sport svizzero. Allora, ti parlo di Emily, che ha 5 anni ed è la più giovane pilota al mondo, almeno qui me la vendono
1: 5
2: così. 5 anni sul 24 ore. La fotografia mi ha molto colpita, la vedi alla guida di questo go-kart, ha un...
0: Facciamola vedere, girala a favore di camera, come si dice.
1: Così. Ecco, così, perfetto. Così.
2: Ha praticamente un casco che è più grande del suo corpo qui su questa fotografia.
1: È vero.
2: Allora, sembra essere uno dei migliori talenti dell'automobilismo, lei è lucernese, sui social tra l'altro ha già oltre 400.000 abbonati ai suoi video, spesso è invitata sui circuiti di Formula 1, una piccola star, non la conoscevo, l'ho scoperta stamattina leggendo il giornale. Già il nonno però era pilota, Walter Brun, non so se vi dice qualcosa,
1: no. A
2: me non dice nulla, però era già un pilota svizzero abbastanza noto, di sicuro chi ci ascolta qualcuno se lo ricorda, e insomma questa bambina, non si può dire altrimenti, si allena con veicoli già che raggiungono i 100 km all'ora. Il padre ha lasciato il lavoro per seguire la sua carriera, quindi un progetto molto ambizioso.
1: Perché se ne parla oltre a osannarla?
2: Bravissimo, questo è il punto. Adesso c'è il problema che le è stata ritirata la licenza per partecipare ad alcune competizioni in tutto il mondo, tra l'altro, perché la Federazione Svizzera Autosport Suisse le rinfaccia di aver partecipato a una competizione in Italia con un veicolo troppo veloce,
1: troppo
2: pericoloso per la sua età. E il padre è furibondo, dice che è un'ingiustizia, perché lui dice: io almeno avevo annunciato la figlia alla federazione, altri hanno partecipato e neanche si sapeva, insomma deve una storia complicata che non vanno d'accordo. Comunque lei è esclusa adesso dalle competizioni, ha perso anche una gara in Spagna che secondo il padre lei poteva benissimo vincere, a quanto pare lei batte tantissimi altri bambini più grandi. Comunque lei ha già un contratto con un costruttore di kart e che lo accompagnerà fino ai 13 anni, dopo passerà alla categoria praticamente.
0: Corre con i bambini maschi questa ragazza?
2: Maschi, probabilmente anche femmine, ma soprattutto più grandi, soprattutto sì, di già, già qualche anno in più.
1: Ricordiamolo che ha 5 anni.
0: Sì, ragazza per modo di dire.
1: Ragazza per modo di dire. Omar, ancora qualcosa che riguarda lo sport?
3: Ma a 5 anni io ai miei figli dicevo di andare piano in bicicletta, adesso ricontestualizzo un po' tutto quanto. Però ad esempio un Kimi Antonelli ha cominciato così dal kart, sì, da queste gare. Sono gare formatrici e nel weekend Antonelli col terzo posto nel Gran Premio di Singapore vinto da Verstappen potrebbe già chiuderla, insomma, potrebbe vincere il suo primo titolo mondiale già. Caspita. Ad Austin fino a ottobre dovrebbe vincere, poi dovrebbe esserci una combinazione di risultati fra Hamilton e Russell.
0: A 19 anni,
1: esatto. Quindi non troppi di più della bambina di 5.
3: No.
1: Grazie Alan e grazie Omar, adesso la musica, anzi no, il collegamento con Bien per sapere com'è la situazione sulle strade svizzere.
4: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o forti rallentamenti nello Jura Bernese a causa di un cantiere sulla 16 tra Sonsebel-Sud e Evilard in direzione di Bienne. Nella regione di Soletta sulla 1 tra il raccordo di Erkingen e quello del Lutterbach in direzione di Berna. In quella di Basilea sulla 2 tra Weil e Bettstein verso Lucerna. A Zurigo sul Nordring in direzione di San Gallo, sulla A1 dal raccordo di Bruttisellen a Zurigo Est e sul Westring verso la galleria del Gubrist. E infine in Romandia, a causa di un incidente, code con ritardi fino a mezz'ora sulla 1 tra Nyon e Roll in direzione di Losanna. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: That's why I love you, Victoria Monet insieme a Bruno Mars. Dicevamo, è già Natale, l'atmosfera natalizia si sente con questa canzone che ci ha fatto tornare un po' indietro nelle atmosfere.
1: Però Luca Nesi ci dice che l'autunno vero non è ancora cominciato.
0: Hai ragione.
1: Temperature sopra i 20 gradi.
0: Vero, vero, vero. Ancora una notizia prima di arrivare allo spazio informativo delle 8, Paolo. È presente l'olio che rimane nella padella quando friggi le patatine o fai cose fritte?
1: Bello uncio.
0: Invece di buttarlo, qualcuno ha pensato di metterlo direttamente nel serbatoio dell'automobile.
1: E funziona?
0: Succede in Francia, dove complice il prezzo elevato del diesel, alcuni automobilisti hanno cominciato a utilizzare olio di frittura usato come carburante. E funziona, tu chiedi.
1: Non rovina la macchina?
0: La risposta arriva proprio dalla Svizzera, lo precisa l'Istituto Federale di Ricerca dei Materiali. Attenzione a mettere l'olio così dalla padella al serbatoio.
1: Però deve essere già olio di un ristorante, perché a casa ne rimane poco.
0: Sì, potrebbe funzionare solo con automobili molto vecchie. C'era un amico che è un mio amico attuale, che però un tempo aveva un furgone vecchio.
1: Non ha a cuore l'ecologia, però.
0: In un certo senso sì. Però aveva un furgone vecchio, utilizzava, andava nei ristoranti a prendere l'olio che rimaneva, lo metteva nella.
1: Che odore faceva il furgone?
0: Sembrava una friggitrice che si muoveva sulle strade. La cosa interessante è che l'olio di frittura viene già utilizzato per produrre carburante, attraverso però particolari processi industriali può essere trasformato in biodiesel. È un carburante che si trova anche in Svizzera, che quindi potrebbe essere utilizzato, ma non fatelo così a casa, come si dice.
1: È vero che è una notizia che nasce soprattutto dal fatto che il diesel ha raggiunto dei prezzi esorbitanti. Sì. Anche da noi, evidentemente.
0: Vero, diciamo diesel, perché se uno lo fa con l'auto a benzina succede veramente un caos con le auto moderne. Quindi non fatelo a casa, mi raccomando. Prima di svuotare la friggitrice, andate a fare benzina normale o diesel normale, che è meglio.
1: Arriva Nina Zilli.
0: Sì.
1: Ecco, con una versione italiana di una famosa canzone americana.

0: Nina Zilli, l'amore verrà. Allora, due commenti dal pubblico, Paolo, riguardano due notizie che abbiamo dato fino a questo punto.
1: L'Olma.
0: Esatto, Giorgio dice che è stato all'Olma con il figlio, molto bella, lui felicissimo, in un giorno è un po' tirata, stiamo parlando di San Gallo, quindi un po' lontanino, meglio fare il sabato e poi fermarsi a dormire un pochino fuori da San Gallo perché magari costa caro, ecco, vicino alla fiera. Questo è un consiglio che ci ha dato Giorgio. Poi, sul tema della benzina, cioè del diesel sostituito con l'olio da frittura, ci dice Roby, voi potrete ridere, ma negli ultimi tempi ho visto diversi veicoli appunto vecchi che fanno un fumo bianco incredibile. I miei figli si sono scandalizzati per l'inquinamento prodotto e gli ho appunto spiegato che magari hanno messo l'olio usato delle friggitrici tra la loro incredulità. Quindi qualcuno lo fa anche da noi, dice Roby.
1: Diamo anche un'anticipazione di quello che succederà dopo. In 7:20 arriverà in studio Jonas Marti per presentare La Storia Infinita, un'edizione nuova che comincia stasera sulla 1 alle 20:40. Sarà qui in studio con noi Jonas Marti, ci racconterà tutto.
0: Prima però le previsioni del tempo.
2: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Le previsioni fino a stasera: per tutta la Svizzera sarà soleggiato con temperatura massima sui 20 gradi al sud e 16 al nord.
3: Rete 1.
4: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Gli Houthi colpiscono ancora l'aeroporto di Riyadh, c'è almeno un morto. I ribelli yemeniti rivendicano gli attacchi degli ultimi giorni. I timori di un allargamento del conflitto crescono. Non ci sono ancora conferme della tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata ieri da Trump. Silenzio dal Cremlino mentre Zelensky denuncia nuovi attacchi da Mosca. 1000 manifestanti, centro città chiuso dalla polizia. Nessun incidente ieri a Berna. Nell'anniversario delle proteste pro-Pal che un anno fa portarono a disordini e varie polemiche. Gli Houthi dunque ieri sera hanno rivendicato gli attacchi del fine settimana contro l'Arabia Saudita, inclusi due raid contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il secondo è sempre di ieri sera, ha fatto un morto e 11 feriti, mentre quello di sabato, il più letale dell'ultimo decennio, ha ucciso 12 persone e ne ha ferite oltre 300. Ci sono state molte condanne internazionali, ma il gruppo yemenita non ha alcuna intenzione di fermarsi, tant'è che in queste prime ore del giorno è stato intercettato un altro missile. Naima Kikerio.
5: Questo missile è stato intercettato lontano da Riyadh, era diretto verso la città meridionale di Khamis Mushet, che è sede di un'importante base militare. Quindi gli Houthi continuano, e del resto ieri lo avevano anche detto molto esplicitamente: prenderemo di mira tutti i nodi di transito sauditi. Non è stato infatti colpito solo l'aeroporto della capitale, che resterà tra l'altro chiuso almeno fino alla tarda serata di oggi, ma anche lo scalo di Dammam, che è il terzo più grande del paese ed è situato nella sua parte orientale. Non dimentichiamo che gli Houthi contro il regno hanno anche dichiarato un blocco navale. In sostanza, i cosiddetti ribelli stanno cercando di replicare in Arabia Saudita quello che loro vivono da anni nello Yemen, dove c'è un blocco, un embargo molto pesante che include il controllo dello spazio aereo, che ha completamente isolato il paese. È a questo che stanno reagendo gli Houthi, che dovranno ora però far fronte alle risposte della coalizione internazionale, ma forse anche degli Stati Uniti, che potrebbero unirsi alla campagna militare. Lo scorso mese il principe ereditario Mohammed bin Salman aveva chiesto aiuto a Donald Trump, che aveva detto di no. Adesso il presidente ci sta ripensando per le ripercussioni economiche di questo conflitto e per la gravità degli ultimi attacchi nei quali è morto anche almeno un cittadino americano.
4: E intanto c'è stata una tragedia nello stretto di Bab el Mandeb, già segnato proprio dal conflitto tra Houthi, yemeniti e Arabia Saudita. Almeno 139 migranti, tra cui 15 bambini, quasi tutti di nazionalità etiope, sono morti nel ribaltamento di un'imbarcazione che stava attraversando lo stretto al largo delle coste.

0: di Gibuti. Ce ne parla Freddy del Curatolo.
1: A bordo erano in 305, quasi tutti in fuga dall'Etiopia, che proprio in questi giorni è tornata sull'orlo della guerra civile, i cui rapporti con la vicina Eritrea si sono fatti nuovamente tesissimi. I migranti cercavano la salvezza e il lavoro in Yemen e si erano imbarcati a nord di Gibuti per attraversare lo stretto di Bab el Mandeb, 20 chilometri di speranza che si sono trasformati per almeno 139 di loro in tragedia. Mentre continuano le operazioni di ricerca da parte delle autorità gibutiane, 116 migranti risultano dispersi e solo 82 sono riusciti a sopravvivere. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nel dare la notizia, ha parlato di devastante perdita di vite umane, richiamando l'attenzione sui rischi affrontati quotidianamente da migliaia di migranti lungo questa direttrice. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione la scorsa settimana, il numero degli sfollati in Yemen è salito a circa 200.000 rispetto ai 76.000 registrati a metà settembre. Passano da una guerra all'altra, ma devono attraversare lo stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso, percorso molto battuto e al centro delle dispute internazionali per il commercio del petrolio, ma anche molto pericoloso per le correnti marine. E se i migranti del Corno d'Africa prendono il mare su carrette spesso sovraccariche verso il paese arabo, dallo Yemen, dopo la ripresa dei combattimenti e la minaccia degli Houthi, migliaia di persone stanno facendo il percorso inverso, cercando la salvezza proprio a Gibuti, i cui campi rifugiati ne ospitano già quasi 4.000, e dove le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per la grave crisi umanitaria.
0: Non ci sono ancora conferme in merito all'accordo annunciato ieri dal presidente americano Donald Trump, quello di una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina. In sostanza l'Ucraina smetterebbe di bombardare le raffinerie russe e la Russia smetterebbe di bombardare le infrastrutture energetiche ucraine. Il presidente Zelensky si dice disponibile, ma precisa che non è stato informato e denuncia anzi nuovi attacchi russi proprio a impianti energetici. Da Mosca tutto tace. Secondo Axios, portale di informazione, la Russia non ha ancora accettato nessuna tregua. In Francia il centro-sinistra ha scelto il suo candidato alle presidenziali del 2027, sarà Raphaël Glucksmann, leader del partito Place Publique. Il 47enne eurodeputato ha vinto le primarie al primo turno con circa il 66% dei voti. Secondo, con grandissimo distacco, Olivier Faure, leader del partito socialista PS, che dunque prima volta nella sua storia non avrà un proprio candidato alle elezioni presidenziali. A Berna nessun incidente di rilievo durante la manifestazione anticapitalista non autorizzata che si è svolta ieri, un appuntamento seguito con particolare attenzione dalle forze dell'ordine a 12 mesi dalla protesta pro-Palestina che era sfociata in disordini e aveva in seguito alimentato numerose critiche. Il servizio di Laura Dick.
2: Un migliaio di persone hanno sfilato per le strade della capitale, ma non per quelle del centro, chiuse e monitorate dalla polizia. Slogan, striscioni, sit-in, una cena comunitaria e un film. Il programma dei manifestanti, contrari al capitalismo e all'imperialismo, sostenitori della protezione e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, ha indicato la polizia cantonale bernese. Sono stati eseguiti controlli di identità su diversi partecipanti. Una persona esterna alla protesta è stata fermata e interrogata poiché portava con sé dei coltelli. L'evento è stato pianificato esattamente un anno dopo la manifestazione a sostegno della Palestina, manifestazione 5 volte più numerosa e sfociata in gravi disordini, con feriti e danni materiali importanti. Ciò aveva sollevato critiche tra i politici di destra, si era agito in modo troppo blando. Diverse organizzazioni invece, e tra questi Amnesty International Svizzera, avevano denunciato un impiego sproporzionato della forza. Non un caso dunque la sistematica comunicazione della polizia. Ogni ora ha informato via social sullo spostamento del corteo e sui movimenti degli agenti, dispiegati in maniera importante e supportati da corpi provenienti da altri cantoni.
0: E per ora è tutto, io vi do appuntamento a più tardi.
3: In Ticino il traffico è tuttora intenso, i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla dogana di Brusatta di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Tresi e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Matteo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: E 08 di nuovo, buongiorno a tutti, Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo e benvenuto Jonas Marti.
6: Grazie, ciao a tutti.
5: Ben arrivato, ti abbiamo annunciato prima e già arrivano i complimenti dal nostro pubblico.
7: Non è ancora partita, per le quattro edizioni precedenti.
5: Esatto, così come Piero Angela e David Attenborough ci hanno fatto amare i documentari sulla scienza e sulla natura, così Jonas Marti ci sta facendo rivedere la storia. Grande, grandissimo, complimenti a Jonas e cari saluti da Berna.
6: Grazie.
5: Cominciamo subito con i complimenti perché stasera ricomincia la storia infinita su RSI La 1 a partire dalle 20:40. Quante puntate?
6: Saranno 6 puntate.
5: Ecco, tutte lunedì sera alle 20:40.
7: Esatto. Allora, partiamo dalla puntata di stasera che è sicuramente molto interessante perché il titolo è Ticino fascista, gli anni 20 e 30 in Ticino, con una parte del nostro cantone che prova delle simpatie neanche tanto nascoste per il regime di Mussolini.
6: Sì, iniziamo con una delle storie forse più controverse e meno conosciute del nostro Novecento, insomma una storia che forse conosciamo meno di quanto crediamo, perché ci costringe in fondo a confrontarci con una domanda scomoda, no? Com'è possibile che una parte della Svizzera, un paese democratico, in un qualche modo abbia guardato anche con ammirazione a una dittatura?
7: E come è capitato?
6: Bisogna fare dei passi indietro, insomma, bisogna entrare ovviamente come ogni cosa nell'epoca. La prima guerra mondiale è finita e c'è questa un po' diffusa simpatia magari per l'uomo forte, per chi possa risolvere i problemi di un'Europa che, ricordiamo, prima guerra mondiale, anche se la Svizzera è stata colpita molto meno, è stato un suicidio collettivo con milioni di morti. E diciamo che anche per una parte della borghesia svizzera ticinese, anche per alcuni intellettuali, politici, il fascismo sembrava rispondere, insomma, rappresentare un po' una risposta alla crisi della società liberale.
7: Facciamo un passo indietro perché anche di questo parlerà la puntata della storia infinita di stasera. Pochi anni prima dell'avvento del fascismo ci sono le imprese irredentiste di Gabriele D'Annunzio e il Ticino si professa anche lui per bocca di molti irredento, cioè volenteroso di avvicinarsi all'Italia di cui parla la lingua.
6: Sì, questa sera racconteremo in un qualche modo anche la vicenda a suo modo straordinaria di Gabriele D'Annunzio. Svelo che saremo anche al bellissimo Vittoriale degli Italiani, che è la sua casa museo sulle rive del lago di Garda. E periodo veramente interessante perché il Ticino in fondo ha sempre avuto ovviamente un rapporto molto forte con l'Italia, culturale e linguistico. Per un certo momento, negli anni 10, anni 20 del Novecento, qualcuno ha voluto andare un po' oltre, insomma, e c'era alcune frange della popolazione, a dire la verità minoritarie, ma molto rumorose, l'idea di volere, insomma, un'annessione vera e propria all'Italia.
7: Perché il problema era l'intedeschimento, giusto?
6: Sì, era un periodo, la Ferrovia del San Gottardo aveva portato nei decenni precedenti tantissimi tedescofoni a sud delle Alpi, cominciavano scuole in tedesco, giornali in tedesco, cioè i ticini avevano paura di questo intedeschimento, la Tessiner Zeitung, e addirittura Mussolini, ancora prima di diventare presidente del Consiglio, in Parlamento aveva fatto un discorso preoccupandosi del Ticino bastardizzato, parole sue, dicendo che bisognava, insomma, era preoccupante che il confine dell'Italia in realtà era al San Gottardo, parole di Mussolini.
7: Allora, poi parlerai appunto di questa simpatia di parte dei ticinesi per il regime fascista che comincia appunto con la marcia su Roma di Benito Mussolini e le camicie nere nel 1922, nell'ottobre del 22. Ecco, io in famiglia ho mio nonno Sergio Guglielmoni che è stato un convinto antifascista di Lugano e in famiglia ci raccontavano che il clima appunto in quegli anni, anni 20, anni 30, era molto acceso, ecco, sì, tra fascisti e antifascisti ticinesi.
6: Sì, noi racconteremo anche qualche aneddoto di veri e propri scontri che avvengono tra fascisti e antifascisti per le strade del cantone, ma ovviamente racconteremo anche tutto il movimento antifascista, perché non dimentichiamo che il Ticino, pur insomma essendo vicinissimo al confine, ha saputo accogliere negli anni tantissimi antifascisti che da qui in un qualche modo organizzavano una sorta di resistenza. Parleremo per esempio della straordinaria storia di un giovane ragazzo italiano, Giovanni Bassanesi, che partendo da un piccolo prato di Lodrino riuscirà a fare un'impresa straordinaria che sveleremo, insomma, un'impresa aviatoria straordinaria sui cieli di Milano.
5: È bello quando vai nei luoghi che vediamo oggi e li riporti indietro nel tempo. Un altro luogo di cui parlerai stasera è il bar argentino in Piazza della Riforma Lugano, vero?
6: Sì, citeremo insomma alcuni luoghi dei ritrovi dei fascisti di allora, degli anni 30. Uno dei ritrovi a Lugano era proprio il bar argentino, al primo piano il proprietario Elvezio Grassi, fascista convinto e dichiarato, aveva allestito una vera e propria, come dire, sala celebrativa con foto e busti di Benito Mussolini.
7: Allora, questa è la prima puntata della Storia Infinita, nuova edizione, stasera 20:40 RSI La 1 Ticino Fascista, ma tra poco parliamo anche di quello che sarà il proseguio della Storia Infinita, perché ci sono altri temi interessanti.

0: scrive Roby al nostro numero WhatsApp e dice: i documentari di Jonas Marti sono bellissimi, li guarderò e registrerò tutti. Un applauso a Jonas e alla RSI, dobbiamo dirlo, andranno anche sul Play RSI, quindi si possono recuperare anche quelli dell'edizione passata, vero?
1: Assolutamente, sono tutti sul Play RSI e anche su, al momento attuale ancora, Play Swiss, sì, sottotitolati in francese e tedesco.
0: Perfetto, per chi ci ascolta nel resto della Svizzera e vuole avere magari, che non è di lingua madre italiana, può,
2: ma invitiamo, sì, ancora e sempre Jonas Marti, che così non ci sono più detrattori della RSI, cioè praticamente sì, tira,
0: unisce i popoli.
2: I popoli. Allora,
0: stasera comincia la nuova serie, lo ribadiamo, alle 20:40 su RSI La 1 si parla del Ticino fascista, ma ci sono altri temi.
2: Perché a te, Jonas, piace trovare delle storie sommerse, delle cose che riguardano la Svizzera italiana e che grazie alla storia infinita trovano la luce. Io non so che amici hai, quali che, cioè chi sono le fonti,
0: i tuoi informatori,
2: cioè devi avere una bella rete sul territorio. Ma cosa è capitato per la terza puntata?
1: Sì, no, noi divulgatori siamo nani sulle spalle dei giganti.
2: E i giganti, cioè, chi sono?
1: I giganti sono gli storici, gli archeologi, le persone serie che dedicano una vita intera alla ricerca. Poi arriviamo noi all'ultimo momento, li rubiamo frutto di anni di ricerca e ci vantiamo pure.
2: Quindi qual è la sorpresa di questa edizione?
1: Allora, terza puntata parleremo delle invasioni barbariche, ma viste proprio dalla Svizzera e dal Ticino. Siamo stati proprio al centro delle invasioni barbariche.
0: Attenzione.
1: E anche uno dei baluardi di difesa dell'impero romano prima che crollasse. Ma vi faccio appunto questo esempio. Noi siamo abituati a pensare al nostro territorio in fondo un po' come un territorio periferico, no? Lontano
2: di
1: dai
2: passaggio
1: grandi...
2: anche.
1: Invece nella terza puntata appunto faremo un salto indietro di quasi 2000 anni e scopriremo che questo territorio, il nostro territorio, era legato alla grande storia molto più di quanto pensiamo, perché racconteremo anche, tra le altre cose, la vicenda di questo antico sarcofago che si trova fuori l'ex convento dei Serviti a Mendrisio, visitabile anche in questo momento, e ci porterà sulle tracce di un personaggio che è morto, è stato seppellito a Mendrisio. Era un senatore del Senato di Roma nominato direttamente dall'imperatore romano.
2: Pensate.
1: Dunque, diciamo, questa è una enorme scoperta, è stata fatta proprio l'anno scorso, una scoperta recente degli archeologi Mattia Gio e Samuele Cambianica.
2: Che c'era giù questo senatore?
1: Un sarcofago apparentemente senza scritte, senza iscrizioni, con delle tecniche nuove anche di computer, insomma, adesso non entro nel dettaglio, ma tecniche all'avanguardia, sono riuscite a decifrare questa iscrizione, che tra l'altro è una delle più grandi della Svizzera e che stravolge completamente la prospettiva che avevamo sul nostro territorio, cioè, non un luogo periferico ma nel cuore anche del potere dell'impero romano.
2: Ma tu hai capito perché questo senatore dell'antica Roma è stato sepolto proprio lì?
1: Festa della vendemmia tirava già allora.
0: Perché tutto quello che racconta Jonas Marti è così interessante?
2: No, probabilmente lo spiegherà perché c'è questo sarcofago.
1: Non svegliamo troppo, no, terza puntata.
2: Difatti. Poi naturalmente se avete delle domande per Jonas Marti o delle cose che volete dire,
0: certo,
2: potete interagire con lui grazie a 720. Diamo anche un piccolo spoiler sull'ultima puntata.
0: Sì, perché qui parlavamo della puntata del 26 novembre, ma l'ultima puntata della serie...
1: L'ultima puntata, la terra dei sogni, il Ticino delle utopie. Racconteremo, insomma, i grandi sognatori che in fondo nel Novecento hanno avuto come teatro, diciamo, dei loro sogni, il nostro territorio.
2: Quindi Monte Verità.
1: Partiremo giustamente da Monte Verità, che in realtà nasconde una storia davvero straordinaria, perché quattro ragazzi a un certo punto, in piena rivoluzione industriale, all'alba del Novecento, dobbiamo immaginare anche l'epoca, l'alba del Novecento ci si immaginava che ormai il progresso umano sarebbe stato inarrestabile, no? Era appena arrivata la luce elettrica, la scienza, la medicina avevano fatto progressi come mai prima l'essere umano aveva fatto, nell'aria c'era veramente questo enorme entusiasmo, eppure quattro ragazzi anche ricchi, di buona famiglia, decidono di lasciare tutto, cercano a lungo finché trovano questa collina sopra Ascona
0: con un'energia particolare.
1: Dicono. E il loro sogno è proprio quello di costruire una società più giusta. Allora anche noi nel corso di questa puntata cercheremo di farci la stessa domanda. quanto oggi siamo ancora in grado di sognare. È passato il Novecento, parleremo appunto di Monte Verità, ma anche di altri personaggi straordinari, gli anarchici. Hermann Hesse, per esempio, che nel 1922, mentre Mussolini compie la sua marcia su Roma, mentre l'Europa ormai segue ciecamente i grandi,
2: l'uomo forte,
1: eccetera, Hermann Hesse scrive Siddhartha nel silenzio di Montagnola e dice il contrario, dice no, non dobbiamo seguire nessuno, la verità sta dentro di noi.
0: Fermiamoci.
1: Sono persone straordinarie, che hanno il loro modo veramente rivoluzionaria. E noi cercheremo di seguire questo filo.
2: Tra l'altro c'è sempre un film a proseguire il discorso della storia infinita. Nel caso dell'ultima puntata, proprio un film svizzero che si chiama Monte Verità e che racconta un po' la storia che tu stavi evocando.
1: Sì, sì, bellissimo. Diciamo, dopo ogni puntata, storia infinita, in seconda serata, la RSI propone sempre un film, diciamo, a tema, e per l'ultima puntata ci sarà il bellissimo film Monte Verità, tra l'altro girato proprio sul nostro territorio.
0: Sì. Gianna Smarti, grazie di essere passato qui, torna a trovarci, perché è sempre bello sentirti parlare anche solo con delle chicche, delle curiosità che poi vengono approfondite nel corso della storia infinita.
1: Bene, grazie, ci vediamo stasera.
2: Da stasera 20:40 RSI La 1.

0: John Bon Jovi sta invecchiando anche lui, non solo lui, invecchia anche Tom Cruise. Sì. Perché parliamo di Tom Cruise? Perché è uscito al cinema in Svizzera da una decina di giorni un film con non come gli altri, Digger, protagonista proprio Tom Cruise, un po' più vecchietto.
1: Allora, mai, cioè, non può mica anche noi tornare a 20 anni.
0: Hai ragione.
1: Allora, perché non come gli altri, come film Digger? Perché Tom Cruise negli ultimi 20 anni ha fatto praticamente solo Mission Impossible.
0: Vero, cose action.
1: O Top Gun. Adesso, dopo 20 anni, torna a fare film d'autore. Il regista di Digger è Alejandro Iñárritu, che è un regista che ha vinto 2 volte il premio Oscar per la regia, e non sta incassando nel mondo. Digger è un flop per Tom Cruise, che è abituato a guadagnare milioni e milioni di dollari. Io dico, non sta incassando, pace, amen, ha fatto bene a farlo questo film d'autore Tom Cruise, perché lui all'inizio della carriera va ricordato che ha lavorato con i migliori, con Coppola, sì. Oliver Stone, Spielberg, Kubrick, Paul Thomas Anderson, che è quello che ha vinto l'Oscar quest'anno.
0: Sì, però è vero che negli ultimi anni ha fatto solo film d'azione.
1: Appunto, facciamoglielo fare sto film d'autore. Poi bisogna capire com'è. Sì. Allora io sono andato a vederlo per 7:20.
0: Sì. Ecco, sei andato alla fine, non mi hai invitato, ma sei andato.
1: Non ti ho invitato perché tu alle 8:30 di sera dormi. Allora sono andato dopo che mia moglie mi aveva cucinato per cena il risotto al gorgonzola.
0: Sì.
1: E devo ammettere che ho schiacciato un paio di penniche durante la proiezione, non per colpa di Tom Cruise, che è bravissimo.
0: Sì.
1: Però tra una turbo siesta e l'altra mi è sembrato, al di là di tutto il solito flame sui social, Tom Cruise non in casa, Tom Cruise tutti lì col fucile spianato solo per vedere quando fa un insuccesso,
0: sì.
1: Mi è sembrato un film molto interessante, ne ho visto solo una parte.
0: È perché ti sei addormentato,
1: ho fatto un paio di turbo sieste.
0: Sì,
1: Digger,
0: no,
1: si chiama il film.
0: Digger, fatevi voi la vostra opinione, andatelo a vedere. Voilà. E cercate di non dormire come fa Paolo. Comunque 7:20 torna domani, Paolo, sempre alle 7:20 dopo il radiogiornale, e alle 8:30 il turno invece di Modem, che comincia questa nuova settimana con Amanda Fenderer. Buongiorno Amanda.
2: Buongiorno.
0: Allora, il tema che ci porti oggi nella prossima mezz'ora.
2: Guerra ibrida, la guerra ibrida che la Russia starebbe, perché poi non sempre ci sono le prove, starebbe combattendo in Europa con sabotaggi, attacchi informatici e così via.
0: Per questo viene chiamata ibrida, insomma, perché ha tanti risvolti.
2: Non è convenzionale.
0: Non è convenzionale. Grazie Amanda, buon lavoro a te e buon ascolto a tutti voi.
3: Modem. Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche, si sta concretizzando così la guerra ibrida russa, in particolare in Germania e Regno Unito. L'Europa si aspetta un aumento di questo tipo di azioni e cerca una risposta.
4: La Russia deve porre fine alla guerra e smettere di sferrare attacchi ibridi contro l'Europa. Non dobbiamo lasciarci intimidire dagli attacchi informatici, dai droni e dalla propaganda online. Ci stiamo preparando ad affrontare ulteriori attacchi ibridi, anche gravi. Se arriveranno, risponderemo subito, proprio come abbiamo fatto a Lipsia.
5: Non stiamo parlando di una guerra come quella che si sta combattendo in Ucraina al fronte coi carri armati. Dobbiamo essere preparati ad affrontare queste forme di pressione davvero fastidiose, quelle forme ibride di guerra che la Russia purtroppo sta perfezionando.
6: Abbiamo detto che l'Ucraina poteva fare ciò che voleva la Russia, ma non prendere di mira le sue raffinerie. Questo crea problemi in tutto il mondo. Mette in difficoltà anche i nostri agricoltori e i nostri allevatori, perché la Russia fornisce gran parte del gasolio a livello mondiale.
2: Le voci del cancelliere tedesco Merz, del premier polacco Tusk e del presidente americano Trump ci portano oggi nuovamente al conflitto in Ucraina. Negli ultimi mesi gli attacchi russi contro infrastrutture ucraine, con un numero di morti fra i civili che raggiunge livelli record, si sono intensificate. Così anche gli attacchi ucraini in territorio russo, senza che ci sia stato però un reale spostamento del fronte. E mentre il presidente americano ha annunciato un accordo sul diesel con Putin e una tregua energetica tra Russia e Ucraina, tregua che però non è stata confermata né da Kiev né da Mosca. A fare notizia è l'arresto alla vigilia del Forum per la sicurezza di Varsavia, proprio in Polonia, di un 60enne accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa. Proprio ieri il Financial Times in un articolo ha rivelato che varie intelligence occidentali ritengono che il Cremlino starebbe pianificando omicidi mirati contro dirigenti dell'industria bellica europea per terrorizzare chiunque produca armi o droni per Kiev. Un allarme che dimostra ancora una volta come sul continente europeo si combatta una guerra sotterranea, una cosiddetta guerra ibrida. Dagli attacchi informatici alla disinformazione, dalle rotte aeree accecate dal disturbo del GPS, ai cavi sottomarini tranciati nel Baltico, fino agli incendi in depositi e hub strategici come l'aeroporto di Lipsia. Incidenti simili sono sempre più frequenti. Incidenti che vengono attribuiti ai russi, vedremo di capire se sia davvero così, e che da alcuni vengono letti come veri e propri attacchi all'Europa, alla NATO, ma che per altri sono considerati solo, fra virgolette, provocazioni, intimidazioni. Incidenti che preoccupano l'Europa, ma cui discuteremo anche di questo oggi, non è facile rispondere. Benvenuti quindi a Modem in questa puntata con Sabina Zanini in regia, Fabio Bosia a garantire la messa in onda. Io sono Amanda Fendler. Con noi oggi tre ospiti: Antonio Taglia, giornalista, autore di La guerra segreta, Putin e Trump contro l'Europa; Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, società che si occupa di ricerca e analisi strategica con sede a Lugano; e Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, autore di Dal Baltico al Mar Nero, viaggio alla scoperta dell'altra Europa. Dunque inizio subito con il primo ospite, buongiorno e benvenuto ad Antonio Taglia.
7: Buongiorno Amanda e buongiorno a chi ci ascolta e chi ci guarda, grazie per l'invito.
2: Grazie di essere con noi. Con un'inchiesta che si snoda in tutta Europa, lei si è occupato di identificare, analizzare la guerra ibrida che sarebbe in corso fra Russia ed Europa. Allora, brevemente, per capirci, di che cosa stiamo parlando?
7: Stiamo parlando di una serie di attacchi, sabotaggi, intimidazioni, incendi e disturbi di vario genere, più o meno gravi, più o meno pericolosi per la collettività, che si sono intensificati negli ultimi anni in Europa e che molto spesso, non solo per, diciamo, rapporti dei servizi di sicurezza europei, ma in alcuni casi anche attraverso sentenze in giudicato, quindi passate attraverso i tribunali, portano la firma della Russia. Tutto questo, secondo molti analisti, esperti di questioni militari e anche esperti di intelligence, fa parte di un disegno complessivo più ampio, cioè quello di tentare di intimidire soprattutto l'opinione pubblica europea e di seminare dissidi interni alle nostre democrazie per far avanzare meglio l'agenda politica del Cremlino. Questo in sintesi.
2: E c'è stato un intensificarsi, un modificarsi anche di questa guerra ibrida. All'inizio magari si sentiva parlare maggiormente di cyberattacchi, ora si tratta proprio di attacchi anche a obiettivi fisici.
7: Sì, senza dubbio. I cyberattacchi sono ormai all'ordine del giorno, nel senso che qualsiasi diciamo Stato europeo ne subisce anche centinaia al giorno. Però parliamo di attacchi molto più concreti. Per capire quanto si siano intensificati, dico solo che l'aeroporto di Lipsia, che ad agosto è stato teatro di un tentato attacco con un drone carico di esplosivo che era diretto verso un aereo Antonov diretto verso l'Ucraina, quindi con aiuti militari verso l'Ucraina, è un attentato che avrebbe potuto creare questo del drone all'aeroporto di Lipsia, avrebbe potuto provocare anche centinaia di morti. non è il primo attacco contro Lipsia, perché 3 anni fa, dato che l'aeroporto di Lipsia in Germania è uno stato molto importante per gli aiuti verso l'Ucraina, era stato teatro di una serie di pacchi bomba che erano stati inviati sia all'aeroporto di Lipsia, centro di smistamento all'aeroporto di Lipsia, sia a un centro di smistamento in Polonia, sia a Birmingham nel Regno Unito. Ebbene, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori, secondo le indagini congiunte di Polonia, Lituania e di altri stati europei, che a inviare questi pacchi erano stati 3 piccoli criminali reclutati dai servizi segreti russi, quelli militari, il GRU, attraverso Telegram, e che poi si erano messi a disposizione per condurre questa campagna di intimidazioni. Siamo passati nell'arco di 3 anni, tra il 2023 e il 2026, da piccoli pacchi bomba a droni carichi di esplosivo. Mi sembra che questo sia abbastanza eloquente.
2: Decisamente. Beda Romano, buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno, grazie.
2: Abbiamo sentito Antonio Taglia parlare di intimidazioni, in alcuni casi appunto come il caso di Lipsia, con anche il rischio comunque che si potesse arrivare anche delle vittime. Qual è da questo punto di vista il clima a Bruxelles, considerando anche appunto che questi attacchi ibridi si spingono sempre di più verso il centro dell'Europa? Non stiamo più parlando solo degli stati che confinano con la Russia.
8: Beh, evidentemente c'è grande preoccupazione sia da parte della Commissione europea che della NATO. La Commissione europea ha lanciato nei mesi scorsi un programma che si chiama Preparazione 2030 e che è il tentativo doppio sia di rafforzare la difesa militare dell'Unione europea, sia di meglio affrontare tutti questi fenomeni nuovi nell'era moderna, attacchi come vengono chiamati attacchi ibridi, che sono degli attacchi molto particolari perché non sono prettamente militari, non sono propriamente militari, ma hanno a che vedere in realtà con un fenomeno completamente nuovo e che mi sembra il drone sia abbastanza simbolico di questo fenomeno. In altre parole, di un velivolo più o meno grande che non è guidato direttamente da un umano, in altre parole non c'è un pilota in questo velivolo, viene telecomandato da lontano ed è abbastanza sottile come attacco, perché mai prima in precedenza l'uomo poteva attaccare anche a migliaia di chilometri di distanza senza prendere rischi. E questo mi sembra è l'aspetto quasi filosofico degli attacchi ibridi a cui stiamo assistendo in questo periodo. E quindi da questo punto di vista sono attacchi molto più difficili da contrastare, da contenere, e di qui la grande preoccupazione sia dell'Unione Europea che della NATO. Allora, la preoccupazione della NATO è per certi versi comprensibile, è un'alleanza militare e il suo compito è quello di prevenire ed eventualmente contrastare qualsiasi attacco militare, quale esso sia. E più nuovo evidentemente è l'atteggiamento dell'Unione Europea, che nasce come organizzazione più economica, più politica, assolutamente non militare, eppure nel corso degli ultimi mesi e negli ultimi anni questo aspetto ha preso il sopravvento, o quasi, nelle politiche europee.
2: Quindi un'Unione Europea che tematizza e si preoccupa per questa questione, che valuta anche una risposta, diciamo, unita. Ci arriveremo. Prima saluto ancora il nostro terzo ospite, Claudio Bertolotti. Buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Ecco, giusto per precisare, anche la Svizzera è un obiettivo di questi attacchi ibridi. Il consigliere federale Martin Pfister, che è a capo del Dipartimento della Difesa, ha recentemente dichiarato che la Svizzera è già coinvolta, è già vulnerabile di fronte a una minaccia ibrida, e ha fatto chiaramente riferimento alla pressione della Russia sull'Europa.
9: Sì, è corretto. La Svizzera è un obiettivo al pari degli altri paesi europei, cioè dell'Europa geografica, e si mette sostanzialmente sullo stesso piano dell'Europa invece politica. E benché la Svizzera sia un paese formalmente neutrale, e tale è e al momento rimane, però la neutralità non rappresenta uno scudo, una difesa da qualunque tipo di ingerenza che proviene dall'esterno. Il ruolo della Svizzera si colloca all'interno di reti economiche, di reti tecnologiche e anche di reti infrastrutturali che sono direttamente collegate con l'Europa. E questo la espone a possibili potenziali atti ostili anche senza un coinvolgimento militare diretto, quindi senza un diretto collegamento con la componente, con la nascente componente militare, o meglio, nascente componente di integrazione militare europea. E invece, così come non vi è un collegamento diretto con l'alleanza politica e militare dell'Alleanza Atlantica. Oggi colpire la Svizzera significa di fatto colpire l'Europa. Guardiamo al settore energetico, guardiamo ai collegamenti transalpini e ai, per esempio, ai centri dati che rendono la Confederazione un possibile bersaglio per provocare effetti che vanno ben al di là dei suoi confini geografici, cioè vanno a toccare direttamente l'Europa. In tutto questo dobbiamo inserire un aspetto forse più rilevante, ma meno noto relativamente alle azioni condotte dalla Russia, ossia il concetto di plausibile negabilità, cioè il fatto che la Russia e altri attori possano colpire, possano condurre azioni ibride senza vedersi attribuire la responsabilità sul piano formale, sul piano giuridico, sul piano della responsabilità pratica, perché non c'è un collegamento diretto fra chi commette un attacco, è stato detto molto bene prima di me, e chi quell'attacco invece riceve. E soltanto dopo indagini approfondite e quindi tempo, alcuni indizi emergono. Ma è proprio la questione tempo, perché l'immediatezza di un atto e la sua viralità sul piano mediatico rendono quell'azione come un elemento in grado di condizionare fortemente le opinioni pubbliche, così come i governi dei paesi colpiti, inducendo a pensare e ad agire diversamente da come avrebbero fatto. Quindi è un vero e proprio potere di coercizione, cioè obbligare qualcuno, in questo caso uno Stato, oppure l'opinione pubblica, a pensare e ad agire diversamente da quello che avrebbe fatto coerentemente con quella che è l'ambizione o quella che è la postura sul piano delle relazioni internazionali. E questo la Russia l'ho capito molto bene. E il fattore tempo e il fatto che non si possa attribuire direttamente una responsabilità a Mosca è l'asso vincente in questa partita, in cui la Russia colpisce, ottiene risultati, anche quando non li ottiene si parla di questa capacità di poter essere colpiti, e mette in evidenza la vulnerabilità su ogni piano, lo abbiamo detto, da un punto di vista infrastrutturale, da un punto di vista energetico, ma anche da un punto di vista di tenuta collettiva, perché le opinioni pubbliche vengono fortemente condizionate da una minaccia reale o potenziale, e ottiene il suo obiettivo, ossia spingere molti di quei paesi ad assumere una posizione meno ostile, non in virtù di una accettazione sul piano politico o di governo, ma in virtù degli effetti che ha direttamente sulla popolazione, che periodicamente è chiamata a votare e che in occasione degli appuntamenti elettorali è condizionata dalla paura o dal timore di essere obiettivo di azione altrui.
2: Ecco, e poi c'è un altro elemento, Antonio Taglia: tutti questi attacchi ibridi per il momento non superano mai la soglia ritenuta tale perché un attacco venga considerato una vera e propria aggressione di tipo militare, un atto di guerra, ed è qui che c'è anche un problema nella risposta.
7: Allora sì, è vero, sono i cosiddetti attacchi sotto la soglia, quindi vengono mantenuti appunto sotto la soglia di una risposta militare, però contemporaneamente questo è vero fino a un certo punto, perché alcuni di questi attacchi, di queste provocazioni, stanno anche aumentando non solo come dire, a livello di diffusione, ma anche a livello di intensità. Io vorrei ricordare, per esempio, che alcuni mesi fa in Polonia c'è stato un vero e proprio attentato sui binari dei treni. La linea tra Varsavia e Lublino è stata sabotata da alcuni sempre piccoli criminali, poi identificati, e che poi si è scoperto erano stati reclutati dal GRU, dai servizi segreti militari russi. È stata sabotata una linea ferroviaria che ha provocato in due punti, tra l'altro, e questo sabotaggio ha provocato diversi feriti. Ora, un attacco contro una linea ferroviaria su una linea passeggeri, con dei pendolari che ogni giorno usufruiscono di quel treno, così come dei droni che vengono superano lo spazio aereo europeo, e come è accaduto in Romania, per esempio, cadono su un appartamento provocando due feriti. Allora qui siamo di fronte a una intensificazione, tant'è vero che forse più che di attacchi sotto la soglia potremmo cominciare a parlare di atti terroristici sponsorizzati da uno Stato. Ecco, forse cominciare a ridefinire a seconda dell'intensità questo tipo di attacchi e attribuire ad alcuni l'etichetta del terrorismo sponsorizzato da uno Stato potrebbe essere un modo per ridefinire la situazione nella quale ci troviamo e per portarla all'attenzione dell'opinione pubblica nella sua interezza. È ovvio che parlare di attacco ibrido e parlare di terrorismo sponsorizzato da uno Stato è qualcosa di diverso.
2: Ha un altro peso. Ecco, Beda Romano, abbiamo sentito Antonio Taglia citare la Polonia, citare la Romania. È chiaro che, benché, come detto prima, questi attacchi si stiano spostando anche sempre di più verso il centro dell'Europa, i paesi che confinano direttamente con la Russia sono quelli che subiscono maggiormente questi attacchi. Allora, anche nell'ipotizzare una risposta, una strategia di difesa a livello di Unione Europea o a livello di NATO, ci sono delle differenze tra i vari paesi, delle sensibilità che divergono, e anche una volontà che cambia nella reazione, nella volontà di reagire.
10: Sì, assolutamente. Da un lato, i 27 paesi membri dell'Unione Europea hanno dimostrato una certa unità nell'affrontare la questione russo-ucraina, a cominciare dal fatto che l'Unione Europea sta dando molto denaro all'Ucraina per potersi armare e per poter affrontare militarmente la Russia. Certamente, da questo punto di vista, l'unità dell'Unione esiste. Però dall'altra parte ci sono evidentemente delle differenze tra i paesi. I paesi dell'Est, penso in particolare al Baltico e alla Polonia, hanno nei confronti della Russia una posizione estremamente intransigente, sottolineano molto il carattere aggressivo, o almeno così dovrebbe essere, della Russia nei confronti dell'Est Europa. Ricordano evidentemente le occupazioni prima russe e poi sovietiche nel corso degli ultimi due secoli, e considerano che l'attacco russo contro l'Ucraina non sia che l'inizio di un recupero da parte della Russia di parte dei territori che sono andati persi nel 1989. Dall'altra parte, penso in particolare alla Francia, all'Italia, alla Spagna, la distanza geografica gioca enormemente, non c'è la stessa preoccupazione, non c'è la stessa sensibilità, anzi direi che per molti versi in questi paesi prevale, almeno in una parte della popolazione, in una parte della società, il sentimento che la Russia sia un partner politico, economico, culturale che non può essere lasciato andare alla deriva, per così dire. E quindi è una situazione complessa e articolata, nella quale c'è unità su alcuni aspetti, ma poi vi sono delle differenze più profonde, in alcuni casi più visibili, in altri meno. Ma è interessante, per esempio, notare che in Germania, un paese che ha un rapporto particolare con la Russia, di amore e odio per così dire. In questo momento circa il 50% della popolazione, secondo i sondaggi, è contrario al riarmo tedesco nei confronti della Russia. Ed è un aspetto interessante che deve essere tenuto conto, deve essere preso in considerazione, perché ho la sensazione inevitabilmente influenzerà le politiche del governo e del cancelliere Merz nei prossimi mesi.
2: Quindi in sostanza, da romano, si può dire che comunque questa minaccia ibrida può avere anche come risultato, da una parte, quello di spingere magari i governi a puntare maggiormente su un riarmo, ma dall'altra parte c'è anche una sorta di resistenza da parte di una parte della popolazione.
10: Sì, assolutamente. Siamo in una fase, c'è un braccio di ferro fra la Russia e l'Occidente, questo non c'è dubbio. C'è un braccio di ferro, ci sono sensibilità diverse all'interno dell'Europa e dell'Unione Europea. C'è addirittura una frangia della popolazione che non crede che la Russia sia dietro a questi attacchi ibridi, è convinta che dietro a questi attacchi in realtà ci siano delle mani occidentali, per così dire. Ricordano per esempio i danni subiti da Nord Stream 2, la pipeline, il gasdotto che ai tempi esiste tuttora, ma insomma in precedenza era particolarmente utilizzato per portare gas dalla Russia alla Germania. Vi ricorderete che in quel caso lì la prima reazione fu di attribuire i danni a questo gasdotto alla Russia, poi apparentemente delle indagini ulteriori hanno dimostrato che il danno era stato effettuato da degli ucraini. Anche questo episodio in particolare fa sì che almeno una fetta della popolazione in Europa occidentale ritenga che forse la Russia è meno colpevole di quanto non sembri per quanto riguarda questi attacchi russi. Insomma, viviamo in una fase non solo di attacchi ibridi, ma anche di disinformazione e anche di informazione difficile da captare e da comprendere perfettamente. È un terreno estremamente scivoloso nel quale la situazione si fa molto complessa.
2: Ma quindi, ecco, di fronte a una situazione così complessa, Claudio Bertolotti, come rispondere? Fino ad oggi forse si può riassumere l'impostazione NATO, ma anche dell'Unione Europea, ma se pensiamo, diciamo, alla risposta militare NATO, quella di prevenire eventualmente, ma recentemente l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, che presiede il comitato militare della NATO, ha evocato attacchi preventivi, cioè, ma nel senso non solo evitare, cioè non solo rispondere, ma anche appunto evitare che succeda, e quindi ha usato la parola attacchi.
9: Sì, è corretto. Forse è stato un po' frainteso, o meglio, l'amplificazione di questa notizia, di questa sua dichiarazione, ha preso una direzione diversa da quella che era nelle intenzioni del chairman della NATO. In realtà la questione degli attacchi preventivi in funzione difensiva è limitata, questo nel discorso integrale dell'ammiraglio Cavodragone emerge, alla dimensione cibernetica, quindi non parliamo di attacchi di tipo kinetic, pratici, sostanziali, concreti, cioè parliamo di dimensione virtuale all'interno della quale andare ad operare. Ora, questa capacità ancora non c'è, ma è in fase di sviluppo, di implementazione, perché ci si è resi conto che è una necessità. Ma questa è una necessità di tipo militare, perché l'agire al di fuori dei confini è un compito che spetta alle forze armate. Ora, qui stiamo parlando di Alleanza Atlantica, quindi di una capacità ben definita che oltretutto si ricollega all'applicazione dell'articolo 5, storicamente poco evocato, soltanto una volta è stato richiesto in occasione del attacco agli Stati Uniti dell'11 settembre del 2001, ma che nelle varie revisioni delle dottrine strategiche dell'Alleanza Atlantica è tornato in auge, insomma si è tornato a parlare di applicazione di articolo 5 per gli attacchi sul piano cibernetico. Ora, dalla teoria alla pratica, siamo ancora molto lontani dal veder definita una strategia militare di azione diretta sul piano cibernetico preventivo, semplicemente perché non si sa bene ancora come agire. Cioè l'applicazione dell'articolo 5 nei confronti di un attacco sul piano cibernetico, come deve avvenire? Sul piano cibernetico o può comprendere anche una componente fisica? Ecco, questa è ancora una domanda che è rimasta in sospeso. L'altro aspetto più importante, secondo me, è invece quello relativo alla capacità dei paesi, degli stati, delle amministrazioni nel saper gestire questa tipologia di attacchi. E qui credo che il binomio resilienza e ridondanza sia quello che ben riassume quello di cui necessitano i paesi per potersi difendere, poter reagire. La resilienza è data da una società che è in grado di assorbire l'urto, assorbire la minaccia e continuare a poter svolgere il proprio ruolo, vivere la propria quotidianità. Ma lo si può fare solamente se vi è ridondanza di infrastrutture e di capacità. Cioè laddove un attacco proveniente dall'esterno dovesse rendere inutilizzabile un'infrastruttura o un servizio, dai servizi ospedalieri all'accesso alle reti per i servizi quotidiani della cittadinanza, deve esserci una capacità di ripristinare molto velocemente quel servizio utilizzando altre reti.
2: Quindi un'alternativa, ultimo quindi. Aspetto.

0: ma anche la tipologia di comunicazione che si muove sul piano sui social network, in modo tale da non essere vittima dopo essere diventata target da parte di chi intende influenzare e condizionare le opinioni pubbliche.
1: Ecco, Antonio Taglia, manca forse un ultimo aspetto, la deterrenza, perché se stiamo parlando di una difesa, non stiamo pagando di un prezzo da pagare per chi è mandante di questi attacchi, anche perché tra l'altro costano relativamente poco metterli in atto. Quindi la Russia, se la Russia che sta dietro questi attacchi, può andare avanti senza problemi.
2: Allora sì, ha fatto bene a mettere in luce il fatto che questi attacchi sono molto economici, per esempio gli attacchi a cui facevo riferimento prima, quelli, i pacchi bomba che sono esplosi in vari aeroporti e centri di smistamento europei nel 2023, sono costati 11.000 euro circa per ogni persona coinvolta nell'operazione e hanno creato danni enormi agli aeroporti per diversi giorni. Per quanto riguarda la deterrenza, c'è un dibattito in corso. Io recentemente sono stato a una conferenza che si chiama Lennart Meri Conference, recentemente a maggio, ma comunque un dibattito in corso. Questa conferenza a Tallinn, che riunisce vari funzionari diplomatici, esperti di sicurezza eccetera, e c'è un dibattito sulla capacità e sulla volontà di colpire con atti magari non altrettanto provocatori, ma comunque capaci di infliggere un danno alla Russia e di far capire che non bisogna proseguire su questa strada. Faccio un esempio: la Francia, per esempio, da diverso tempo ha iniziato ad abbordare le navi della cosiddetta flotta fantasma russa, cioè quelle navi che non sono riconducibili direttamente alla Russia, ma che di fatto aiutano la Russia ad aggirare le sanzioni. Queste navi vengono abbordate dalla Marina Militare francese, altre marine militari la stanno seguendo su questa strada qui, e questo infligge dei costi notevoli a tutta la macchina che alimenta la guerra russa in Ucraina. Credo che insomma questo tipo di deterrenza sia qualcosa da quale bisogna discutere a un livello più ampio, per quanto appunto già questi abbordaggi sono sempre più diffusi, ci sono sempre più paesi europei che li conducono.
1: C'è una reazione in corso che probabilmente evolverà. Noi con questa ultima risposta di Antonio Taglia siamo giunti alla conclusione del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Modem torna domani.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
4: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Negli Stati Uniti pioggia di critiche per l'accordo sull'acquisto di diesel russo, i piani del presidente americano osteggiati anche dai repubblicani. Non ci sono ancora conferme della tregua energetica tra Russia e Ucraina, silenzio dal Cremlino mentre Zelensky denuncia nuovi attacchi da Mosca. Gli Houthi colpiscono ancora l'aeroporto di Riyadh, c'è un morto, i ribelli yemeniti rivendicano gli attacchi degli ultimi giorni, il conflitto rischia di allargarsi. Negli Stati Uniti la promessa di Trump di far scendere i prezzi del carburante acquistando diesel dalla Russia è stata accolta da una pioggia di critiche anche da parte repubblicana. L'intesa prevede la fornitura immediata di 300.000 tonnellate di carburante agli Stati Uniti e ai mercati globali. Sentiamo Cristiano Valli.
5: That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
6: Così ieri pomeriggio Donald Trump, che nel difendere l'accordo si è spinto a ringraziare Vladimir Putin dopo il muro di critiche bipartisan che si è immediatamente sollevato all'annuncio. Il repubblicano Brian Fitzpatrick, co-presidente del gruppo interparlamentare a sostegno dell'Ucraina, ha annunciato che intende forzare il voto al Congresso per bloccare la vendita. Sulla carta ci sono i numeri, ma servirebbe l'approvazione del Senato, che non si riunisce prima di novembre, e Donald Trump potrebbe porre il veto. Più probabile che l'iniziativa diventi una resa dei conti politica interna ai repubblicani. Dure, si diceva, le reazioni unite nel timore che l'intesa possa finanziare lo sforzo bellico russo. L'opposizione ha guidato il coro delle critiche, definendo l'accordo un patto con il diavolo, ma anche la frattura all'interno del Partito Repubblicano è stata netta e significativa. Forti perplessità anche da media e analisti, sia sul piano morale che su quello pratico. In molti hanno sottolineato la contraddizione di un'amministrazione che minaccia sanzioni ad altri paesi per l'acquisto di petrolio russo e che si appresta a fare lo stesso. Un atto, si ribadisce,

0: cioè illegale, contro cui ha votato l'intero congresso. Ma c'è anche scetticismo sull'efficacia economica. Le analisi indicano che le quantità promesse rappresentano solo una frazione del consumo giornaliero statunitense e che le raffinerie russe, danneggiate dagli attacchi ucraini, rendono incerta la capacità di consegna. The Independent, in un editoriale, ha descritto l'accordo come un patto sporco che danneggerà Donald Trump, facendolo apparire debole e cinico.
1: Resta in sospesa la tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata dalla Casa Bianca. La Russia non ha accettato al momento alcun cessate il fuoco, secondo la testata giornalistica Axios. Kiev si è detta disponibile, invece, ma intanto ha denunciato altri attacchi russi. L'intesa annunciata da Trump faceva riferimento alla cessazione da entrambe le parti degli attacchi alle raffineria e alle altre infrastrutture energetiche. Gli Houthi rivendicano gli attacchi del fine settimana contro l'Arabia Saudita, inclusi due raid contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il secondo è di ieri sera e ha fatto un morto e 11 feriti. Nelle prime ore di questa mattina un altro missile è stato intercettato. Naima Chicherio.
2: Questo missile è stato intercettato lontano da Riyadh, era diretto verso la città meridionale di Khamis Mushet, che è sede di un'importante base militare. Quindi sì, gli Houthi continuano, e del resto ieri lo avevano anche detto molto esplicitamente: prenderemo di mira tutti i nodi di transito sauditi. Non è stato infatti colpito solo l'aeroporto della capitale, che resterà tra l'altro chiuso almeno fino alla tarda serata di oggi, ma anche lo scalo di Dammam, che è il terzo più grande del paese ed è situato nella sua parte orientale. Non dimentichiamo che gli Houthi contro il regno hanno anche dichiarato un blocco navale. In sostanza, i cosiddetti ribelli stanno cercando di replicare in Arabia Saudita quello che loro vivono da anni nello Yemen, dove c'è un blocco, un embargo molto pesante che include il controllo dello spazio aereo, che ha completamente isolato il paese. È a questo che stanno reagendo gli Houthi, che dovranno ora però far fronte alle risposte della coalizione internazionale, ma forse anche degli Stati Uniti, che potrebbero unirsi alla campagna militare. Lo scorso mese il principe ereditario Mohammed bin Salman aveva chiesto aiuto a Donald Trump, che aveva detto di no. Adesso il presidente ci sta ripensando per le ripercussioni economiche di questo conflitto e per la gravità degli ultimi attacchi, nei quali è morto anche almeno un cittadino americano.
1: Intanto c'è stata una tragedia nello stretto di Bab el Mandeb, già segnato proprio dal conflitto tra Houthi, Yemeniti e Arabia Saudita. Almeno 139 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti nel ribaltamento di un'imbarcazione al largo delle coste di Gibuti. Freddy Del Curatolo.
3: A bordo erano in 305, quasi tutti in fuga dall'Etiopia, che proprio in questi giorni è tornata sull'orlo della guerra civile, i cui rapporti con la vicina Eritrea si sono fatti nuovamente tesissimi. I migranti cercavano la salvezza e il lavoro in Yemen e si erano imbarcati a nord di Gibuti per attraversare lo stretto di Bab el Mandeb, 20 chilometri di speranza che si sono trasformati per almeno 139 di loro in tragedia. Mentre continuano le operazioni di ricerca da parte delle autorità gibutiane, 116 migranti risultano dispersi e solo 82 sono riusciti a sopravvivere. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nel dare la notizia, ha parlato di devastante perdita di vite umane, richiamando l'attenzione sui rischi affrontati quotidianamente da migliaia di migranti lungo questa direttrice. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione la scorsa settimana, il numero degli sfollati in Yemen è salito a circa 200.000 rispetto ai 76.000 registrati a metà settembre. Passano da una guerra all'altra, ma devono attraversare lo stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso, percorso molto battuto e al centro delle dispute internazionali per il commercio del petrolio, ma anche molto pericoloso per le correnti marine. E se i migranti del Corno d'Africa prendono il mare su carrette spesso sovraccariche verso il paese arabo, dallo Yemen, dopo la ripresa dei combattimenti e la minaccia degli Houthi, migliaia di persone stanno facendo il percorso inverso, cercando la salvezza proprio a Gibuti, i cui campi rifugiati ne ospitano già quasi 4.000, e dove le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per la grave crisi umanitaria.
1: Werner Nussbaumer non può usare il nome e il logo di Helvetica e presentarsi alle prossime elezioni cantonali ticinesi con una lista che si chiamerà Helvetica Ticino. La diffida arriva dalla sede centrale di Helvetica, che detiene il marchio. Nussbaumer presenterà un nuovo partito, ce ne parla John Robiani.
4: Prima l'addio di diversi membri di comitato e di tutti e due i gran consiglieri eletti. Poi lo scetticismo di alcuni soci per l'annunciato accordo elettorale tra Helvetica Ticino e il Noce e la candidatura al Consiglio di Stato di Werner Nussbaumer senza l'approvazione preventiva del comitato. E così, in attesa di spiegazioni dalla Romandia, da Morges, è arrivato l'intervento di Helvetica Nazionale. associazione che ha diritti sul nome e sul logo, che ha chiesto, citiamo, la sospensione di ogni nuova comunicazione o decisione che utilizzasse il nome Helvetica in relazione all'alleanza elettorale o alla candidatura di Nussbaumer. Nussbaumer che non a caso giovedì annuncerà la nascita di un nuovo partito che si chiamerà Viva Ticino. E proprio a Nussbaumer chiediamo, se non fosse arrivato il veto da Morsch, si sarebbe ricandidato con Helvetica Ticino?
5: Sì, però Helvetica adesso effettivamente non possiamo adoperarlo, perché quando abbiamo creato Helvetica Ticino abbiamo preso il loro nome e quindi non possiamo adesso utilizzarlo. È l'unica cosa che abbiamo preso da loro. 4 anni non abbiamo mai avuto contatto con questo comitato nazionale.
4: Viva Ticino, dunque, sarà la continuazione di Helvetica.
5: Esatto, perché il programma è esattamente il medesimo.
4: E che ne sarà ora di Helvetica? È un addio alla politica per questo movimento?
5: Non posso ancora dirlo, perché per ora l'Helvetica Ticino è in mano nostra e quindi, malgrado che io abbia dato le dimissioni come presidente, però sono ancora nel comitato e quindi dipenderà da come si sviluppano le cose.
6: Lo sport.
7: Buongiorno da Omar Meshal. Partiamo dal calcio di Super League, che è ripartito nel weekend con la 10ª giornata che ha segnato l'allungo a +9 sulla Sion del Lugano, mentre al momento solo lo Young Boys è rimasto in scia ai bianconeri. Lugano in testa con 28 punti, Young Boys 22, Sion 19, a lanciare al meglio la settimana che vedrà i bianconeri esordire nella fase campionato di Conference League giovedì contro la Stella Rossa, per poi recarsi domenica pomeriggio a Puy per il secondo turno di Coppa Svizzera. Resta problema invece la situazione del Basilea, con il nuovo tecnico Jovanovic caduto pesantemente a Vaduz 3-0. Vaduz che lascia allora l'ultimo posto salendo a 9 punti, poi Grasshopper 8, Losanna 6. In Italia la 6ª giornata si chiude oggi con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. In testa alla Serie A restano Inter e Lazio con 16 punti a +2 sulla Roma. E ieri intanto con la Parigi Tour vinta dalla norvegese Agenes si è chiusa la stagione ciclistica su strada, una stagione dominata dalla UAE Emirates di Tadej Pogacar, del campione del mondo Brandon McNulty e dell'amministratore delegato Mauro Gianetti, che racconta nell'intervista di Stefano Ferrando come abbia dovuto frenare Pogacar, che dopo l'infortunio alla spalla voleva gareggiare all'Europeo di casa.
8: Effettivamente convincere Tadej all'inizio, no, subito dopo l'incidente, che non lo autorizzavamo, sconsigliavamo a correre l'Europeo, non è stato simpatico, anche perché Tadej è un agonista veramente eccezionale. Un Europeo corso in casa sua davanti al proprio pubblico, ci teneva veramente molto, era l'occasione della vita, perché probabilmente durante la sua carriera non avrà più questa opportunità, né un Europeo né un Mondiale. Però poi ha accettato, ha capito anche lui che non sarebbe stato in grado di competere ad alto livello, quindi è stato bello così. Ma è stato bello soprattutto vedere la felicità di Tadej nel vedere Brandon McNulty andare a vincere il mondiale. A 10 km dall'arrivo scriveva su WhatsApp a tutti: tieni duro, non mollare, come se Brandon potesse leggere i messaggi. Quindi è bello vedere questo spirito che Tadej riesce a creare nel gruppo, e il risultato che il gruppo ottiene è grazie anche a veramente a questo suo modo di fare, che ama i suoi compagni di squadra.
7: Lanciando uno sguardo alla prossima stagione, Gianetti intravede nel vincitore del Lombardia, il francese Seixas, una rivale agguerrito allo strapotere di Pogacar.
8: Sarà una stagione veramente bella, intensa. La dimostrazione di Seixas è stata veramente di altissimo livello, fisicamente, di carattere. Si è messo davanti, ha fatto quello che normalmente è fatta del Pogacar, cioè è andato al suo ritmo, ha staccato tutti e non si è mai voltato a vedere dove fossero. Quindi è un bel segnale per l'avvenire, un bel segnale anche per Tadej. Anche Tadej ha bisogno di qualcuno che gli tenga corda. Sarà una stagione bellissima.
7: Il CEO della UAE, Mauro Gianetti. Chiudiamo con il tennis, Masters 1000 di Shanghai, battendo in 3 set lo spagnolo Carreño Busta, il canadese Ogier Aliassime è approdato agli ottavi di finale, dove affronterà il norvegese Ruud, vincitore da parte sua in 2 set dello statunitense Tin.
6: informiamo che sulla A2 la Galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. In Ticino invece sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra la Galleria del San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord, nel Malcantone tra Caslano e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Ragavresano a Adagno. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Anche nella direzione opposta tra Valsen e Göschenen le code sono di 2 km con ritardo di circa 20 minuti. E buona settimana a tutti, bentornati a casa svizzera. Non sono mai state chiuse le porte anche durante il weekend e là a farvi il caffè e a correre per prenderlo c'era Alice Pedrazzini. Buongiorno.
9: Buongiorno Fabri. Beh, sì, andava raccontato questo aneddoto.
6: Dillo senza paura.
9: Bisogna andare a prendere un
6: caffè.
9: Siamo una famiglia. Avevamo voglia di un caffè.
6: Non avevamo. No, è per Fabio Busì, il nostro regista.
9: Abbiamo colleghi che si svegliano presto. E ho detto, gli diamo il caffè. Io sono una di quelle che vuole farci star dentro tutto in poco tempo. Ce l'ho fatta, alla fine sono arrivata un po' al fiatone. Ma pronta a guardare i giornali e capire che cosa è successo. Effettivamente noi siamo sempre a caccia al fine settimana per poi iniziare la settimana e dire... solo da noi succede questo. Non so se solo da noi, però io sfido chiunque a trovare un paese dove c'è un mercato dei formaggi e insieme una corsa di mucche.
6: Bellissimo.
9: Questa ce l'abbiamo noi.
6: Ce l'abbiamo come?
9: Arriverà.
6: Ce l'abbiamo e come? Perché il 18 di ottobre, quindi nel caso in cui voleste fare un bel giro, all'Alp Tannenboden, in quel di Flumsenberg, cioè siamo nel canton Sangallo, quasi Flumsenberg, si tiene il mercato dei formaggi, come hai detto, ma soprattutto, signore e signori, c'è la corsa delle mucche.
9: Ma come funziona?
6: Addirittura c'è un banchetto dove tu puoi andare a dare il tuo pegno su una tua mucca, cioè tu le incontri, le vedi e dici io scommetto su di lei perché lei è forte, lei vincerà.
9: Lei magari ha fatto un buon
6: formaggio, all'ippodromo di Milano
9: magari ha fatto un buon formaggio, magari una delle mucche che ha dato vita al Gruyère d'Alpage di Corbière nel Canton Friburgo, che è diventato il formaggio dell'anno questo fine settimana, magari una di loro è anche brava a correre. Possiamo dirlo, abbiamo il formaggio dell'anno. Già il miglior formaggio al mondo era svizzero, era l'anno scorso, c'è stato il World Cheese Award a Berna, già lì era effettivamente un Gruyère, quest'anno ci risiamo a livello svizzero.
6: Certo.
9: Abbiamo anche la Tête de Moine al secondo posto e la Tom Fleuret, quelle che puzzano un po'.
6: A me piace da matti.
9: Infatti ti ho guardato subito perché prima ne abbiamo parlato, non è il mio. Abbiamo anche il miglior formaggio dell'Alpe ticinese, che arriva dalla Valle Bedretto, l'Alpe Manegorio. Ci siamo, abbiamo anche questa classifica oggi.
6: E come ci siamo, poi lo sapete, durante il weekend insomma la Ramontagna è stata presente, mercato dei formaggi, anche là tanti vincitori.
9: Li ho portati via tutti io.
6: Tutti tuoi, anche quelli che puzzavano un po'.
9: Io per
6: meno.
9: Andavo lì, il più stagionato dammelo, più stagionato dammelo.
6: Anche a me piacciono tanto. Senti qua, parliamo di multe.
9: Ok, siamo anche il paese delle multe.
6: Sì, lo siamo, e come molto svizzera questa cosa, siamo a Rainach, canton Argovia, dove in una ditta si è deciso che nel caso in cui tu, Alice Pedrazzini, lavorassi là, arrivassi in ritardo, 50 franchi di multa, che poi vanno a finire in una cassa collettiva che può essere comunque usata dai vari dipendenti.
9: Hai capito Rainach, di solito è il soldino, il 2 franchi, sì, e qua 50.
6: Piccolo problemino però, gli apprendisti, che prendono sicuramente molto meno, hanno detto, non ce la facciamo, questa cosa poi è andata ai sindacati, un disastro, non si fa più.
9: Ma no,
6: come no, sì,
9: va rispettato l'orario d'inizio, non è che devi
6: questo
9: toglierlo.
6: Bisogna arrivare puntuali, svizzeri,
9: bisogna arrivare puntuali e bisogna stare attenti. Non so se vi è mai capitato di buttare via qualcosa che avete in tasca in un cestino pubblico. Capita, sono lì per quello
6: sempre.
9: C'è una signora che a Villeneuve nel Canton Vaud ha fatto questa cosa, ha buttato quello che aveva nella sua borsa. Peccato che ha dovuto pagare 150 franchi di multa.
6: Scusa?
9: E sai cosa aveva in borsa? Diceva chissà cosa butta. Dei fogli. Aveva dei fogli di un classatore.
6: E perché non si può?
9: Non si può, perché effettivamente non è, diciamo, il punto. I cestini pubblici non sono destinati allo smaltimento di rifiuti privati, domestici. Questa è la regola, sta facendo discutere tantissimo. Da una parte c'è chi dice effettivamente viene usato sempre di più, da quando i sacchi da spazzatura sono a pagamento, viene usato sempre di più il cestino, sai, quello alla fermata del bus.
6: Ma quella roba lì non si fa, ma in questo caso non è che viene da dire che magari doveva andare nella carta, cioè fare uno smistamento di quel tipo, ma per il resto se io ho qualcosa che mi hanno dato lo butto,
9: che
6: non
9: poi
6: mi
9: la carta non si paga. La signora l'ha fatto, 150 franchi di multa
6: meritato.
9: questo appuntamento.
6: Ultima cosa e poi si parte, siamo a Winterthur. Winterthur è partita con un discorso che mi piace tantissimo, ovvero quello del lasciare le foglie per terra. Nel Lindengurt Park sono state recintate le basi dei grandi alberi, hanno deciso che per tutto l'inverno non si tirano su le foglie, perché le foglie diventano comunque un modo per nutrire il terreno, trattenere umidità, per favorire la vita nel suolo, e quindi hanno deciso questa cosa. Chiaramente si continua a pulire i trottoir, come diceva mia mamma, e a tutto quello che è la parte di passaggio, perché si scivola, ma tutti i cittadini sono stati chiamati anche nelle varie case private a tenere questo
9: ci hai fatto guardare
6: fogliage.
9: Giù ci hai fatto guardare sì. giù, ma io voglio portarti guardare occhi al cielo. Quando diciamo occhi al cielo è il momento in cui diamo il benvenuto a Giovanni Pellegri. Buongiorno, ciao.
10: Buongiorno a tutte e a tutti.
6: Buongiorno Giovanni.
9: Fondatore dell'ideatorio della Svizzera Italiana, siamo a Cadro, ma siamo nel cielo, pezzettini di cielo. È questo il momento in cui noi guardiamo al cielo. Abbiamo raccontato quello che è successo questo fine settimana. Nel cielo c'è stata anche qualcosa di bellissimo, che è l'aurora boreale nei cieli svizzeri.
10: Capita, poi è bello passare da queste piccolezze che sono anche molto svizzere, della multa, del cestino, e guardare invece quello che è il desiderio di infinito, qualche cosa che ci fa dimenticare le multe. Dici, ma fa niente, fanno arrabbiare, però davanti al cosmo una multa cos'è? Nulla,
6: bravo,
10: nulla.
6: Bravo.
10: Sì, l'aurora si è rifatta viva, bellissimo, non l'ho vista.
9: No,
10: perché?
9: Come possibile?
10: Mi è sfuggita, avevo tutti gli allarmi che suonavano, ma ero impegnato quella sera, per cui sono stato anche male, perché quando vedi che c'è un'aurora e tu non puoi andare a vedere il cielo, stai male. Però ecco, succede perché il sole nella sua massima attività l'anno scorso era nella... perché il sole ogni 11 anni comincia a esagerare, comincia veramente a fare tante esplosioni, tante macchie nere, e quindi la Terra è investita da queste particelle del vento solare, e quando interagiscono con la nostra atmosfera succede che vediamo le aurore, e le vediamo anche dal Ticino, e questo che è interessante.
9: Sempre
10: perché
9: di più.
10: E allora no, il sole è lì da 5.000 milioni di anni, e non è che negli ultimi anni ha cambiato idea o no, semplicemente quello che è cambiato sono i sistemi di comunicazione. L'aurora magari dura 20 minuti, succede alle 3 del mattino, ma chi se ne accorge? Okay. Invece adesso mi suona il telefono, c'è l'allarme, c'è l'amico che ti scrive,
6: cioè,
10: e allora tutti quanti escono e possiamo finalmente vedere le aurore. Però è vero che ne abbiamo nel massimo solare, se succede 3-4 volte è tanto, poi per 10 anni è finito.
6: Ho capito, però di solito mi viene da dire l'aurora boreale mi riporta al grande nord, mi riporta a situazioni con quella luce verde molto particolare che qui insomma non abbiamo visto, era un po' sorrosino.
10: Ma
6: prima non c'erano, però o sbaglio?
10: C'erano
6: ma non le vedevamo così perché non c'erano gli allarmi.
10: Perché non niente, okay. Eravamo semplicemente a letto e nessuno ti diceva svegliati, che quando magari uscivi era già finita. E poi è vero, al nord hanno altri colori, li vediamo più verdi, qua rosso. Questo dipende anche molto da come interagiscono questo vento solare con l'atmosfera. Però ecco, niente, questa è la situazione.
9: Tra l'altro stiamo vedendo
10: visto,
9: dal pizzomatro.
10: Esatto, l'altra grande novità che abbiamo delle webcam che sono sempre attive, cioè, noi siamo a letto ma la webcam continua a registrare, per cui quando uno vede la webcam dice ah c'è l'aurora, e uno esce e poi spesso è troppo tardi.
6: Esattamente, perché durano troppo poco.
9: Dove eri Fabri?
6: Io
9: dormivo
6: garantito.
10: Era verso le 9:30 di sera, mi sembra.
9: Sì, io ho mostrato appunto su RSI La2 l'immagine, anche la monitoravo, dico se davvero si intensifica come è successo un anno fa, allora sai cosa faccio? Vado sul Monte Gambarogno che ha la vista verso nord, Gordola è perfetta per tutto, ma non per l'aurora boreale. Ma non si è intensificata abbastanza, anzi è andata scemando. L'avevi vista un anno fa, che
10: ma
9: in Ticino era impossibile?
10: Sì, due volte è successo, era meraviglioso, un'esagerazione veramente. Io ho detto ecco, adesso ho veramente visto questa cosa che sono quelle gioie che uno dice mi mancava nella vita, perché non sono mai salito al nord a guardare le aurore, e le aurore sono venute da me.
6: Sai che a me è successa la stessa cosa quando Shevchenko ha segnato contro la Juve. Detto questo, andiamo direttamente con Anna Rossinelli e la sua Joker, e poi torniamo a raccontarvi di pezzettini di cielo.
9: Parole impregnate di cielo, tra poco.
6: Shevchenko, non va!

0: cosa è successo. Adesso racconti, padre.
1: Non so se ce la faccio più fa ridere.
0: Cosa vuol dire avere Giovanni Pellegrini con noi?
1: Una matita di Giovanni Pellegrini deve avere una mina particolare.
0: Cosa fa?
1: Che matita è? Perché si attacca al microfono?
2: Ma infatti me ne sono accorto adesso, era attaccata al microfono, non ce l'ho staccata, dico ti passo la matita, ma rimaneva attaccata. E effettivamente è magnetica, ma non c'entra niente.
1: No,
0: ma c'entra, perché quando noi abbiamo Giovanni Pellegrini abbiamo la scienza divulgata. È la tua vita è divulgare, è spiegare quello che succede con parole più semplici.
2: Ma non so se parola spiegare è bruttissimo, passare la vita a spiegare, no.
1: Ma
2: neanche. Forse è meravigliarsi e poi raccontare agli altri, dici, ma hai visto che bello quella cosa lì?
0: È quello che hai appena fatto.
2: Esatto, no? Infatti questa matita qua attaccava, dico guarda che bello. Ecco, no, ma spiegare no, spiegare non serve.
0: Ho detto spiegare con parole semplici, ma in questo caso facciamo il contrario, perché l'ultima volta abbiamo cercato di raccontare, nella prima puntata di Pezzettini di Cielo, abbiamo raccontato quanto ci fosse, quanto la luna, quanto le stelle influenzassero anche le nostre vite. Abbiamo parlato di pulcini lunatici, di persone lunatiche.
2: Come non influenzassero le nostre vite?
0: Quanto noi crediamo, anche quando sì, effettivamente ci siamo detti, ma i porcini, tra l'altro ne ho trovati finalmente, non erano porcini, erano ferè, ma abbiamo detto quanto non influenzassero, quanto noi vogliamo credere che le unghie crescano di più, i capelli, che i bambini nascano con la luna. Abbiamo spiegato, è tutta una cosa più nella nostra testa.
2: Ma noi abbiamo bisogno di comprendere la realtà, ma bisogna andare indietro. Io mi chiedo sempre, ma pensate ai nostri antenati, magari quelli che ancora erano nelle grotte e uscivano e c'era un cielo nero, scuro, ma una cosa pazzesca, e non sapevano che erano stelle, non sapevano che eravamo su un pianeta, che eravamo nell'universo. Ma che cosa immaginavano di questo mondo celeste? Allora evidentemente hanno cominciato a capire, cercare di capire, ma forse anche solo la bellezza del cielo, e si saranno detti, ma arriva quella cosa luminosa, quel disco luminoso che cresce e poi diminuisce, la luna, e hanno cominciato a calcolare queste cose, hanno cominciato a dire c'è qualche cosa, è sempre il firmamento stabile, eterno sembrava, e poi ci sono delle cose che sono, che si modificano, erano la luna, il sole e i pianeti, e da lì si comincia a contare
0: e a parlare, attenzione,
2: e a parlare, per cui uno può diventare lunatico, no?
1: per esempio
2: lunatico era l'influenza della luna. Una volta, pensate, in antica Roma lunatico vuol dire epilettico, cioè addirittura una specie di maledizione che arrivava dal cielo. Oggi un lunatico è uno che cambia umore, no, qui e là, un giorno è simpaticissimo, il giorno dopo lo saluti, neanche ti saluta, ma cos'è lunatico?
1: No? Sicuro.
2: Quindi
1: sicuro
2: questa lunatico. Credenza non solo sui porcini, ma addirittura sul nostro carattere,
0: che è quella,
2: no?
0: Cosa che cambia sempre, quindi
2: E poi oggi che giorno è?
1: Oggi è lunedì.
2: Lo sai.
1: Sì, lo so, me lo ricordo ancora. Almeno lunedì è ancora fisso.
2: È il giorno della?
1: Della?
0: Luna.
1: Della luna, lunedì. Della,
2: esatto. Allora, anche questo collegamento lo dimentichiamo. Noi abbiamo il cielo nei giorni della settimana. Oggi è il giorno della luna, poi c'è quello di Marte, che domani, poi di Mercurio, poi di Giove, poi di Venere. E allora abbiamo dei problemi adesso, sabato e la domenica, però Saturday and Sunday nelle altre lingue c'è Saturno e c'è il Sole, sono i sette astri che si vedono ad occhio nudo. Perché non c'è Urano D?
1: Perché non lo vedi.
2: Nettuno D?
1: Perché non lo vedi nemmeno.
0: Bravo,
1: quello.
0: Bravo Fabri!
1: Vedi, alla fine se mi applico.
2: Ci voleva
1: impegno.
2: Il telescopio per vincere l'Urano D e ecco, perfetto. Per cui erano i sette corpi celesti che si vedevano e che cambiavano. Allora uno ha cominciato a dire, ma aspetta, come facciamo a fare i calcoli? Perché sette giorni alla settimana? Beh, c'erano sette pianeti che, o lune o sole, insomma. Poi c'era anche un'altra cosa, quando hanno cominciato questi nostri antenati a guardare, siamo nell'antica Babilonia, insomma, le babilonesi, e si sono accorti che la luna ogni 29 giorni tornava. Allora hanno fatto dei calcoli e hanno detto, vabbè, ha quattro fasi la luna, se divido per 4 il 29 ottengo più o meno 7, e ci siamo ancora, tutto tornava, 7 giorni a settimana, 7 pianeti, 7, che era questa divisione del tempo calcolato sulla luna. E poi è arrivato Dio, che ha fatto tutto l'universo, gli animali, l'uomo e donna in 6 giorni, però uno si è riposato. Allora perfetto, abbiamo i 7 giorni della settimana. Sabato e domenica, in italiano l'abbiamo dato la festa ebraica, il sabato, e la domenica il giorno del Signore. Ed ecco che già questo abbiamo messo un pezzo di cielo dentro il nostro quotidiano.
0: Parole,
1: bello.
0: Parole impregnate di cielo. Effettivamente sì. Stiamo scoprendo che per guardare le stelle non serve per forza guardare in su. A volte guardi anche il dizionario, lo fai passare e e capisci che abbiamo veramente
2: tipo cielo mio marito,
1: esatto, dentro nell'armadio, l'armadio non c'entra. Ma tiriamo fuori un paio di parole perché è divertente questa cosa.
0: Io pensavo a desiderio, perché bello, effettivamente Giovanni è passato a trovarci quest'estate a Mille Voci Estate e mi avevi parlato di desiderio, e forse una delle parole più belle, pensare che davvero sia collegato con quel mondo che stiamo anche, da cui ci stiamo anche un po' allontanando, perché tu parlavi delle stelle, di vederle, sempre più luce abbiamo attorno a noi e quindi le vediamo sempre meno, ma nelle parole è rimasto il cielo.
2: È rimasto, ma pensate che Dante, no? Nelle tre cantiche della Divina Commedia mette sempre la parola stella, no? Quindi uscimmo a rivedere le stelle, insomma è un tentativo sempre di collegare cielo, Dio e uomini, e lo porta anche il linguaggio. Allora è vero, hai ragione quando dici che la parola più bella che abbiamo, secondo desiderio, me la più bella è desiderare, no? Desiderare, ma che cos'è una vita senza desiderio? Alzarsi la mattina e non desiderare, magari anche solo un caffè,
1: qualsiasi,
2: ma che
1: cosa,
2: capiti
1: sì,
2: qualche
1: sì,
2: cosa nella tua giornata, avere questa tensione verso qualche cosa che sicuramente, e poi magari non arriva, ma il giorno dopo lo desidero ancora.
0: Die Vorfreude ist die beste Freude, si dice in tedesco. La gioia, la pre-gioia è la più bella.
2: Esatto.
0: Vero?
1: Dilla piano.
0: Die Vorfreude ist die beste Freude.
1: Adesso Pippo la ripete.
0: Ciao Pippo.
1: Perfetto.
0: Siamo a casa Svizzera qualche volta. Dai.
2: Svizzera.
1: Ma hai ragione.
0: Perché desiderio? Dai, ma non lasciami stare.
2: Come si dice desiderio in tedesco?
0: Ti... Vorfreude, die Erwartung, direi.
1: Cambia proprio come parla quando parla. È eccezionale. Diventi Rottenmeier in un secondo.
0: Facciamo parlare Giovanni.
1: È eccezionale.
2: Allora, sì, desiderare è una...
0: Parte la ridarella. Wünschen, sich wünschen.
2: Ecco,
1: quello. Mi piace di più.
2: E quindi niente, questa attesa di qualche cosa che magari non arriva mai, ma l'attesa è bellissima, appunto questo cosa che hai detto in tedesco. Alcuni linguisti non sono tutti d'accordo, bisogna dirlo, ma noi che siamo romantici lunedì mattina ci crediamo a questi linguisti. È strano perché dicono desiderus. La parola siderale è il cielo. Allora, che cos'è in questa interpretazione il desiderio? Ma allora è proprio qua, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, cioè è essere senza questo contatto con l'infinito, senza avere questa bellezza di un cielo, senza più avere un contatto con il mistero, è la casa di Dio comunque il cielo, per cui il desiderio è quando siamo senza stelle. Quindi desiderus vuol dire senza stelle, e allora sì che dovremmo sempre uscire a ricercare le stelle, cioè ricercare sempre questo contatto con qualcosa di gigantesco che ci ricorda la nostra storia, che ci ricorda il nostro mistero, l'infinito. Essere senza stelle è aver voglia di riscoprire questa nostra dimensione di collegamento con il cielo.
1: Ma che bella questa cosa. Allora,
2: in italiano suona meglio che in tedesco.
1: Assolutamente sì, mi devo riprendere dal momento, così era più carino, dal momento tedesco. Andiamo con Tiziano Ferro, con Imbranato, e poi vi raccontiamo del disastro.
0: Sì, ti piace anche disastro.
1: Io distruggo tu disastro.
0: Cioè, io desiderio, tu disastro.
1: E beh, bianco e nero.
3: È iniziato tutto per un tuo capriccio.

0: E chissà se imbranato c'entra anche quella come parola per quanto riguarda pezzettini. Per me è sicuro, garantito. Però effettivamente stiamo parlando di pezzettini di cielo, stiamo parlando di parole che usiamo correttamente, ma che in realtà magari non andiamo a mettere insieme a quello che è un discorso molto più grande di noi, molto più ampio. Io dicevo disastro. Giovanni Pellegri?
1: Hai fatto un disastro, hai rovesciato l'acqua sul tavolo. Disastro, ma è pazzesco, pensateci, disastro. C'è dentro la stella in questa parola, che normalmente dici tu sei la mia stella, è qualcosa di positivo. Perché in questa connotazione la stella diventa negativa? Ma pensate, davanti a questa regolarità del cielo, con questi cicli eterni, no? Quindi quando succedeva che questo ciclo era sconvolto dall'apparizione di una nuova stella, una stella cometa, per esempio, allora per gli antichi gli dèi ci stavano parlando. E ci dicevano della morte del re, di carestie, pandemie, guerre, per cui era una cattiva stella, un disastro, era gli dèi che ci stavano informando. E allora da lì arriva questa parola, quindi da sempre la portiamo con noi, e anche qui un pezzettino di cielo che è finito nella nostra storia, quindi stiamo parlando di migliaia e migliaia di anni fa.
2: Giovanni Pellegri, se guardi le varie parole che sono condizionate dal cielo, qual è quella che ti stupisce di più, che ti ha stupito, che hai scoperto recentemente?
1: Ma allora, se abbiamo detto prima di desiderio, ma ce ne sono tantissime, ma ce n'è una molto particolare, anche questa non è chiaro perché l'etimologia non è così sempre chiara, ma pensate a una cosa strana, siderurgia, cioè queste tecniche che permettono l'estrazione per esempio del ferro, no, dalle rocce, sider, ancora una volta, sider vuol dire siderale, vuol dire celeste, vuol dire il cielo.
0: Sì.
1: Allora come mai, questo è veramente strano, siderurgia che cosa c'entra, no? E forse, e questo è affascinante, ma è un forse, una volta il solo ferro, prima dell'età del ferro, che si poteva avere abbastanza ben concentrato e utilizzabile, era un ferro che cadeva dal cielo. Con i meteoriti. Ci sono dei meteoriti che sono ferrosi, nel deserto si trovavano questi sassi, questi meteoriti, e forse viene da lì dei pezzettini di cielo, sider, che cadevano ed erano ricchi di ferro.
0: Ma incredibile, strano. Io pensavo, quando ne parlavamo, che fosse perché tagliavano, che ne so, il ferro, appunto, veniva fuori le stelline, no? Invece non c'entra niente.
1: Troppo romantico. Tu sei più poetico. C'era un sasso in testa, tocca.
0: Direttamente un bel macigno.
2: Giovanni Pellegri, siamo in conclusione. Vogliamo magari fare un riferimento, ripetere alle persone l'ideatorio di Cadro, che luogo è e che cosa
1: c'è,
2: si può
1: cielo,
2: vivere,
1: sì,
2: prossimamente.
1: Sì, c'è un cielo finto l'ideatorio, ma è bellissimo perché è un invito a cercare il cielo vero. Quindi io vi invito, visto che stiamo parlando di stelle, di andare a cercare quali proiezioni abbiamo. Ne abbiamo anche da Airolo, no, prossimamente, che c'è anche un altro planetario. Quindi ogni weekend è aperto il pubblico, ci sono 3 proiezioni il sabato pomeriggio, 3 la domenica pomeriggio, e poi delle serate particolari dove c'è anche magari l'aperitivo insieme al planetario, quindi aiuta, aiuta,
0: si vedono più stelle.
1: Sì, sì, sì. Quindi io l'invito è molto semplice,
2: si chiamano Astro Hour,
1: esatto, gli Astro Hour, sul sito web dell'ideatorio trovate orari, proiezioni, tutto quello che offriamo per vedere un cielo finto, che è un invito a andare nelle nostre valli e vedere i cieli veri, che sono bellissimi.
2: Un viaggio nel cosmo si può fare anche questo all'ideatorio di Cadro, e abbiamo chiuso così. Ritornerete la prossima volta, non sarai tu a venire,
1: verrà Maurizio, mio collega, che anche lui ha tanti pezzetti di cielo da portare.
2: Maurizio Vannetti,
1: buona giornata,
0: Giovanni, grazie ancora.
2: Ciao,
1: grazie l'invito.
0: C'è Miley Cyrus con Let's Get Married, e poi andiamo davvero in un altro posto nel mondo, un posto che merita,
2: il Nepal.
0: Sì.

0: Torna anche Miley Cyrus con un nuovo brano che potete sentire anche qui su Rete 1, Rete 1 che è casa svizzera e che, come detto, vi porta un pochettino più lontano, perché siamo ai piedi dell'Himalaya, siamo in Nepal e soprattutto, insomma, abbiamo sentito purtroppo parlare di questa regione ultimamente non tanto per le sue persone che sono meravigliose, non tanto per la zona in generale, ma perché è successo qualcosa di molto brutto.
1: Sì, al confine con la Cina l'abbiamo visto anche le immagini di questa gigantesca massa di ghiaccio, di rocce che si è staccata da una montagna e ha provocato questa possiamo dire piena che poi ha devastato e si è portata via dei villaggi, delle persone, delle vite, insomma, sono immagini che abbiamo visto. C'è un ticinese che è appena tornato da quei luoghi e direttamente è passato da noi a casa svizzera, ha detto: io arrivo, vi racconto cosa ho visto. Ed è anche per questo che è bello avere questa casa al proprio tavolo, si aggiungono delle persone e ci raccontano. Questa persona si chiama Daniele Foletti. Ciao, buongiorno.
2: Ciao, ciao Alice.
1: Tu sei presidente onorario dell'Associazione Mani per il Nepal, sei appena stato in quei luoghi. Che cosa hai visto? Che cosa? Vedo degli occhi molto, molto toccati. Conosci quel paese benissimo, eppure gli occhi che hai in questo momento parlano da soli. Cosa dicono?
2: Ho vissuto un'esperienza particolare rispetto alle altre 40 volte che sono stato in Nepal, e ho voluto andare in Nepal per due motivi, principalmente per la distribuzione dei vestiti ai sopravvissuti dell'alluvione del 26 di agosto di quest'anno, che sono stati portati a Kathmandu. E poi il secondo motivo, io volevo andare sul posto per cercare di capire, perché io dopo il terremoto sono andato con Giotto Parini, che è un vostro collaboratore, certo, a girare documentario Polvere Mattoni, ma non ho visto quello che ho visto lassù e che non mi aspettavo di vedere.
0: Cioè, più di quello che pensavi, la situazione era veramente
2: molto
0: drammatica.
2: Molto molto di più
0: ancora adesso, poi sì. In più notizie di questi giorni, insomma, è successo ancora un patatrac, quindi effettivamente immagino che la situazione anche ai tuoi occhi sia stata una cosa che assolutamente non volevi vedere.
1: Che cosa ti ha stupito?
0: Come puoi descrivercela?
2: Allora, la prima cosa che mi ha stupito è il numero delle persone disperse, 50-60 mila, mentre il governo ne ha dichiarati 5.000. Perché ne ha dichiarati 5.000? È anche normale, il governo si è basato sulle persone che abitavano nella zona, i due villaggi Timure e Siabrubensi, porta d'entrata per il Lantang, e tutti i tea shop che ci sono lungo la strada. Ecco, il Nepal, il governo si è basato su quello. I 50.000 sono dati proprio dal responsabile del villaggio di Timure, con cui sono andato in elicottero a visionare questo disastro, e lui mi ha raccontato il perché. Oltre le persone censite dal governo c'erano migliaia e migliaia di pellegrini nepalesi e indiani che entravano in Tibet. E queste persone non sono censite perché si organizzano da solo i loro viaggi, non hanno ad esempio delle agenzie per recarsi lassù, partono da casa da soli, quindi il numero è impressionante.
0: Sì. Ecco. Tra l'altro abbiamo visto anche delle immagini, per chi ci sta seguendo su RSI la 2 o per chi vuole andare a recuperare il programma anche a livello visivo su RSI Play, immagini che fanno veramente paura, danno veramente della pelle d'oca.
1: Sì, poi sei stato anche alla dogana Cina-Nepal, che vediamo in questo momento su RSI la 2, per chi ci ascolta non si vede, non sembrerebbe quello, se tu non avessi segnato, dato, non ci avessi dato questa informazione, senza quella non sapremmo che lì c'era una dogana.
2: Ecco, un'altra cosa che mi ha molto impressionato, il pilota dell'elicottero. Allora, pensate che il volo da Kathmandu arrivare alla dogana sono 25 minuti, perché non sono tanti chilometri. Dopo 10 minuti di volo arriviamo sul fiume Trisuli, si chiama, e io guardo giù e dico: ma porco cane, ma lì c'era la strada che porta sia a Brubesi, che è il primo villaggio che ho visitato in Nepal, è un villaggio molto grande con tanta gente. Arriviamo, non c'è più niente. Per 60 chilometri fino alla dogana non c'è più niente, il fiume è salito 110 metri, l'ondata di piena è salita 110 metri, ha portato via tutto.
0: Pazzesco.
2: E quando al ritorno gli dico: vai a vedere la dogana, voglio vedere. Siamo arrivati a 500 metri con l'elicottero. e gli dico: ma guarda che più in là, vai là ancora. E lui mi dice: ma guarda che siamo a 500 metri. E io gli ho detto: vai almeno 200 che posso fotografare meglio. Ma no, no, no, perché i cinesi ti tirano giù con un drone e dopo siamo a posto. Perché la paura del pilota era quello, ancora, di avere dei problemi con la Cina. Eravamo a 500 metri dalla dogana.
0: Sì, sì,
2: e quindi gli ho detto: no, no, boh, l'elicottero torna indietro.
0: Certo, sì. Anche perché tu avevi uno scopo importante durante questo viaggio, uno scopo concreto, quello di portare degli aiuti, di aiutare gli altri.
2: Sì. Beh, volevo solo terminare del mio una permanenza sul posto del disastro. Siamo saliti col responsabile del villaggio, che si è salvato per
0: miracolo,
2: per puro caso, guarda, miracolo. Era fuori dal suo albergo, un albergo che aveva quella notte lì 104 turisti americani, canadesi, inglesi e ucraini. Sono tutti morti, chiaramente, perché lui si è salvato perché era fuori dall'albergo, era in mutande, è riuscito a scappare con dietro il papà di 82 anni. Il papà non ce l'ha fatta. E lui si è salvato proprio per puro miracolo. Quando siamo andati a fare l'intervista, l'abbiamo portato sul posto, no? Per sapere un po' da lui. Si mette in un punto, facciamo l'intervista e io gli ho chiesto: dove abitavi tu? E lui fa: 5 metri qua sotto, sotto questo fango c'era il mio albergo.
0: Mamma mia.
2: E lì mi ha molto impressionato questa cosa. L'ultima cosa, perché poi abbiamo girato un documentario che verrà tradotto in italiano e lo faremo vedere. Penso in qualche sala del Canton Ticino.
0: Ce lo farai sapere, poi
2: non
0: lo diremo.
2: Con tutto, sì, quello che ho visto. La cosa più impressionante per me è stato l'odore dei cadaveri. Mi sono avvicinato ad un pullman rovesciato, tutto accartocciato, per vederlo, per capire questo pullman. A 20 metri ho dovuto scappare dall'odore. Sono arrivato in albergo, ho dovuto fare 3 docce perché non riuscivo a levarmi di dosso quell'odore, che non ho vissuto durante il terremoto del 2015. Ecco, anche questa è una cosa che mi ha proprio impressionato.
0: Mamma mia.
1: Noi, quello che ci stai dicendo chiaramente colpisce, e anche tu che hai visto già tanto sei rimasto colpito, e quindi sicuramente è una cosa che grazie per essere passato subito a trovarci dopo questo viaggio in Nepal. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a capire anche questa distribuzione dei vestiti, perché alla fine ci sono persone che sono sopravvissute, ci hai parlato di una, ma altre che hanno bisogno di vestiti perché fa anche freddo in quei posti.

0: torniamo ancora una volta a parlare con Daniele Foletti di quello che è stato un suo viaggio, che insomma ci ha lasciato anche a noi una certa emozione. Continuiamo a vivere, a cercare di stare vicini alla popolazione nepalese che è stata colpita e continua ad essere colpita da innumerevoli disgrazie. Queste disgrazie le ha vissute davvero fino in fondo Daniele, che però è andato con un compito, un intento molto concreto, quello di aiutare le persone. Distribuzione di vestiti, diceva Alice, fa freddo. Che cosa avete fatto praticamente partendo dal Ticino?
1: Allora, devo ringraziare la generosità dei ticinesi. Posso dire che in 10 giorni abbiamo raccolto più di 70.000 franchi e abbiamo potuto tramite banca inviarli subito a un negozio, una ditta che fa vestiti, che si chiama Makalu Outfit, e subito ho cominciato a fabbricare vestiti per queste persone. Quindi è molto molto importante. Abbiamo fatto fare 811 set, vuol dire adulti e bambini. Ben sapevamo quanti erano gli adulti, quanti erano le donne, i bambini, e lì abbiamo potuto organizzarci molto molto bene con loro, con i nepalesi, per questa distribuzione. Quindi Mani per il Nepal è stata subito contattata da diversi nostri, come si chiama, donatori, per sapere cosa fare. Allora abbiamo aperto un po' una raccolta fondi col nome Alluvione Rasuva, e tutti i soldi che sono arrivati lì sono stati usati per fare vestiti, perché adesso la stagione comincia ad arrivare, la stagione invernale, certo. E questa gente non ha niente, è stata trovata con quello che aveva addosso. Sono stati portati in 2 monasteri tibetani, per dire, a Kathmandu, sì. E lì sono sfamati da Lions International, questa è una cosa molto bella. E con i vestiti che gli abbiamo dato, io ho visto una cosa che mi ha molto impressionato: i sorrisi dei bambini a ricevere il vestito.
2: Sorrisi che stiamo vedendo.
1: Però un sorriso molto corto. Diciamo che hanno vissuto quello che non dovevano vivere, certo. Vedere. E sono arrivati, si è aperto un sorriso e poi si è spento ancora. Mentre che in altre distribuzioni che ho vissuto... Rimaneva. C'era già prima e c'era dopo. Qua è proprio come accendere la luce e spegnerla. Prima invece era già arrivare con una luce accesa, fioca, e poi andar via con una luce molto potente. Qua è stato un accendere e spegnere.
2: Daniele, tu che conosci questa popolazione, che cosa ti ha colpito questa volta di più di tutto? Che dici, non mi sarei mai aspettato che succedesse quello, o che...
1: Mi ha colpito che non si potrà più ricostruire i villaggi dove c'erano. Se altre volte in altre località io ho vissuto il terremoto, delle altre catastrofi, ma si è sempre potuto ricostruire lì vicino. Qua è impossibile. Io ero praticamente, come ho detto, su una tomba, su un cimitero con sotto 20.000 persone, e lì è impossibile costruire, anche se il fiume non arriverà mai più lì. Quello che è successo, questo ghiacciaio che è caduto nel lago artificiale, non potrà più capitare, ma lì non possono più costruire. È come cemento armato questo. E tornando alla distribuzione, è stato veramente veramente emozionante a dare,

0: ringrazio l'associazione.
1: E noi invece ringraziamo te per averci portato lì, per aver fatto quello che hai fatto. Ovviamente questa cosa non è finita, purtroppo non può finire, ma sta di fatto che Mani per il Nepal continua, quindi qualsiasi informazione può arrivare direttamente dal sito. Grazie davvero, a molto presto, anche perché poi racconteremo di un altro tuo progetto che non ha a che fare con questa cosa, che è molto molto diverso, se d'accordo.
2: Più svizzero.
1: Molto cioccolatoso.
2: Torni a trovarci.
0: Un progetto dolce questa volta.
2: Sì, hai scritto un libro sul cioccolato e tornerai a trovarci per parlare anche di quello.
0: Grazie mille a voi.
1: A domani e allora sigla!

0: Rete 1.
1: Sono le 10, c'è il notiziario.
2: In studio Giulio Rezzonico. Gli Houthi colpiscono ancora l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita. Il raid di ieri ha fatto un morto e 11 feriti il giorno dopo l'attacco più grave del paese da oltre 10 anni, con 12 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti vicini all'Iran rivendicano gli attacchi e in mattinata è stato intercettato un altro missile. L'Arabia Saudita starebbe esaurendo i missili per difendersi, lo riferiscono funzionari sauditi al quotidiano americano Wall Street Journal. Per questo le difese antiaeree vengono concentrate attorno agli impianti energetici e alle residenze dei reali. Torna a salire la tensione nella penisola coreana. Nella notte la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici verso il mar del Giappone, secondo lo Stato Maggiore sudcoreano. La Corea del Sud chiede lo stop immediato dei test che violano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. I lanci arrivano pochi giorni dopo che Seul aveva sperimentato per la prima volta un'arma ipersonica di produzione nazionale, in un clima di crescente tensione militare tra i due paesi. Nessuna conferma per ora della tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata ieri da Donald Trump, che prevederebbe lo stop agli attacchi contro le raffinerie russe e contro gli impianti energetici ucraini. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice disponibile, ma afferma di non essere stato informato e denuncia nuovi attacchi russi. Da Mosca nessuna reazione. Negli Stati Uniti intanto piovono critiche anche dai repubblicani sull'accordo di Trump per l'acquisto di diesel russo. In Germania si dimette a sorpresa la ministra del lavoro tedesca Bärbel Bass, che lascia anche la guida del partito socialdemocratico, l'SPD. In questo momento, ha spiegato, la 58enne non ha la forza per svolgere pienamente il suo lavoro di governo e di partito. Tre motivi: gli attacchi pubblici ricevuti dagli alleati di coalizione, ma anche la morte della figliastra. Bass ha affermato di aver bisogno di tempo per elaborare il lutto. Dall'interno invece si è svolta senza incidenti di rilievo ieri a Berna la manifestazione anticapitalista non autorizzata, alla quale hanno partecipato circa un migliaio di persone. Il centro città era stato chiuso dalla polizia. Un anno fa una manifestazione a sostegno della Palestina era sfociata in gravi disordini con feriti e danni importanti. Infine concludiamo con la cronaca regionale. Werner Nussbaumer non potrà correre alle elezioni cantonali con il nome di Helvetica. Lo ha diffidato l'Associazione Nazionale del Movimento, con sede in Romandia, che detiene i diritti sul nome e sul logo. Una decisione che arriva in un momento di forti tensioni nella sezione ticinese. Nussbaumer, che si è dimesso da presidente ma resta nel comitato, annuncerà giovedì la nascita di un nuovo partito, Viva Ticino, con lo stesso programma. Per la meteo, fino a stasera in tutto il paese tempo soleggiato con temperatura massima sui 20 gradi al sud e 16 al nord. Domani al sud bel tempo con qualche velatura ad alta quota nel pomeriggio. Al nord al mattino sull'altopiano alcuni banchi di nebbia, poi in generale nel pomeriggio aumento della nuvolosità. Le temperature previste per domani: la minima al sud sui 9 gradi, 3 al nord, massime tra 17 e 20 gradi.

4 minuti dopo le 10, buongiorno da Isabella Visetti. Questo è Mille Voci, mille voci che oggi racconta i 120 anni della Dante a Zurigo, racconta la storia di questo comitato che è fra i più antichi in Svizzera e nel mondo, fra i più antichi in Svizzera assieme a quello di Ginevra, anche lui fondato nel 1906. Lo sappiamo, a Zurigo, una delle città elvetiche dove l'immigrazione italiana è sempre stata molto presente già prima del boom degli anni 60 del secolo scorso, e dunque il comitato molto attivo ininterrottamente proprio dal 1906, 120 anni fa. La società Dante Alighieri è nata in Italia nel 1889 per tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana, conta oltre 400 comitati in diversi paesi, 19 sono quelli in Svizzera, fra questi quelli di Lugano e di Locarno in Ticino, quello di Davos nei Grigioni, ma pensate, nelle tracce storiche tra i primi fondati ne figura anche uno a Riva San Vitale all'inizio del Novecento. E allora questa mattina parliamo proprio della società Dante Alighieri in Svizzera, a Zurigo, perché la settimana prossima quello di Zurigo celebrerà proprio con un appuntamento questi 120 anni di presenza e di attività culturali in città. Stamattina racconteremo di tutti questi eventi, del dialogo che intrattiene la Dante di Zurigo con le altre realtà italofone cittadine, con gli italiani di seconda generazione e con la nuova immigrazione italiana. Sarà un momento di festa per ripercorrere la storia, ma anche per individuare percorsi futuri. 076 321 1113 è il numero per entrare in contatto con noi. Ascoltiamo gli audio 2 alle 20 e poi vi presento gli ospiti di questa mattinata Mille Voci.

0: È tutto pronto a Zurigo, dove la settimana prossima, giovedì 22 ottobre, si festeggeranno i 120 anni della Dante a Zurigo. E per parlare di questa importante società del Comitato della Dante a Zurigo, che ha giocato un ruolo nella storia di Zurigo, abbiamo detto una città dove l'immigrazione italiana era già molto presente ben prima del boom degli anni 60 del secolo scorso, importante appunto per tutto il mondo italofono, anche per i contatti con i grigioni che parlano italiano e con il Ticino. Io do il benvenuto a Marika Iannuzzi, ben arrivata, che è, intanto la presento, che è presidente dal marzo di quest'anno della società e scuola Dante Alighieri a Zurigo. Con i suoi 30 anni è fra le responsabili di un comitato della Dante nel mondo fra le più giovani. Collegato al telefono con noi c'è anche Alessandro Bosco, presidente uscente, nella serata dove si celebreranno i 120 anni della Dante Alighieri a Zurigo. Presenterà una, diciamo, un percorso storico appunto della Dante a Zurigo. E do il benvenuto anche a Donato Genovese, coordinatore del gruppo di lettura e consigliere del comitato direttivo. Allora, inizierei con una domanda a voi tre uguali, partirei da Marika Iannuzzi. Che cosa rappresenta per voi la società Dante Alighieri? Marika Iannuzzi non ci sente, ma allora vedo in video Donato Genovese. Parto da lei. Cosa rappresenta per lei la Dante Alighieri a Zurigo? Magari lo dico, lei rappresenta la nuova emigrazione italiana a Zurigo, quella arrivata dopo gli anni 2000.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità all'interno di Mille Voci. L'impegno della Dante Alighieri nel mondo, quindi anche a Zurigo, è volto a diffondere la cultura e la lingua italiana nel mondo.
0: Donato Genovese, mi scusi, la interrompo perché il collegamento non è ottimale. Adesso magari dico alla regia di richiamarla oppure di fare un collegamento via telefono. Vado da Alessandro Bosco, presidente uscente della società Dante Alighieri a Zurigo. Ha ceduto il testimone a Marika Iannuzzi. Allora, cosa rappresenta per lei la Dante?
2: Sì, innanzitutto buongiorno anche da parte mia. Stavo ascoltando quello che stava per dire Donato, quindi non vorrei ripetere le stesse cose. Diciamo che la Dante per me è stato anche un modo diverso per conoscere il territorio in cui la Dante di Zurigo si trova ad operare, quindi è un modo di fare conoscenza di realtà diverse che, diciamo, all'infuori di questa dell'operatività della Dante sul territorio non sarebbe stato magari possibile conoscere. Quindi questo è sicuramente uno degli aspetti più interessanti che mi sono portato dietro, diciamo.
0: Cioè di conoscere tutto un tessuto cittadino legato direttamente o indirettamente con l'italiano.
2: Sì, con l'italiano, insomma, storie anche che hanno a che fare con la storia dell'emigrazione a Zurigo, no? Le varie generazioni che si sono succedute e così via. Quindi sì, da questo punto di vista veramente interessante.
0: Abbiamo recuperato al telefono Donato Genovese, ricordo, coordinatore del gruppo di lettura e consigliere del comitato direttivo della Dante a Zurigo. Abbiamo detto, lui rappresenta la nuova immigrazione italiana a Zurigo. Lui ha studiato economia e finanza a Milano ed è arrivato a Zurigo nel 2008, dove lavora nel settore assicurativo, originario di Potenza. E dunque la Dante a Zurigo dialoga anche con i giovani immigrati italofoni a Zurigo. Donato Genovese.
1: della direzione sono questi problemi. Sì, in realtà quando sono arrivato a Zurigo ero alla ricerca di una possibilità per poter approfondire in italiano diversi aspetti della cultura del posto e poter diffondere parte della nostra cultura italiana, ma anche della cultura della Svizzera italiana nella Germania, nella Svizzera tedesca. E quindi mi sono avvicinato alla Dante, conoscendo la Dante prima di arrivare a Zurigo, quando ero ancora in Italia, proprio con questo spirito, essendo poi anche io, come lei ha già spiegato, membro di questa nuova immigrazione arrivata in Svizzera negli anni 2000-2010. La Dante ha rappresentato per me un contatto con chi era già qui a Zurigo e ho potuto poi nel mio piccolo anche portare all'interno della società nuovi soci tra appunto coloro che sono arrivati anche dopo di me. Quindi diciamo, da una parte la possibilità di conoscere un po' meglio Zurigo in italiano e dall'altra far conoscere i vari gruppi italiani ed italofoni presenti qui a Zurigo tra di loro.
0: Sì, perché ricordiamo c'è la presenza della Progrigione Italiana, c'è la Pro Ticino, ci sono vari istituti di cultura italiano, ci sono le attività del Forum per l'Italiano in Svizzera. Poi ci ritorniamo anche per approfondire il lavoro svolto dal gruppo di lettura della Dante a Zurigo. Torno da Marika Iannuzzi, presidente dal marzo di quest'anno della società Dante Alighieri a Zurigo. Marika è arrivata a Zurigo per studiare, si è laureata in letteratura e linguistica italiana in filologia latina all'Università di Zurigo, è nata in Ticino da genitori emigrati in Svizzera. Marika Iannuzzi, cosa rappresenta proprio a livello personale, poi del suo impegno ci arriviamo, la Dante a Zurigo?
3: Buongiorno anche da parte mia a chi ci sta ascoltando. Allora, è una domanda a cui si potrebbe rispondere in modo molto ampio, ma cercherò di essere sintetica. Per me, come hanno già detto Alessandro e Donato, la Dante Alighieri ha rappresentato e rappresenta tuttora un modo visibile per entrare in contatto con diverse persone, diverse zone territoriali del cantone, ma soprattutto anche con modi diversi di vivere la lingua e la cultura italiana. Grazie alle altre persone ho scoperto anche a guardare in modo diverso alla mia lingua madre.
0: In che modo diverso?
3: Perché nella Dante Alighieri, forse ci arriveremo anche più tardi, non ci sono solo persone di lingua madre italiana, ma ci sono anche persone, per esempio, germanofone, e quindi guardare persone che guardano la propria lingua madre da un'altra prospettiva può aiutare a conoscere anche meglio la propria lingua madre. Questo, per esempio, grazie agli incontri del gruppo di lettura, a cui sicuramente arriveremo, ma anche agli eventi stessi, quindi vedere come altre persone vivano la lingua e la cultura italiana con cui io sono nata e con cui sono cresciuta, e tuttora a Zurigo la maggior parte dei miei contatti è italofona, e comunque scoprire un altro modo per guardare a questa realtà che mi è così vicina.
0: Interessante, le porte d'entrata in effetti per scoprire una lingua sono molte, e lo capiremo appunto anche attraverso le attività della Dante a Zurigo. Marika Iannuzzi, lei ha ripreso il testimone, la presidenza a marzo di quest'anno, ha 30 anni, è tra le più giovani a capo di una Dante nel mondo. Cosa l'ha spinta ad assumere questa carica?
3: Allora, è sicuramente una grande responsabilità, come una grande opportunità essere al momento a capo per guidare la Dante Alighieri di Zurigo. Devo molto ad Alessandro perché mi ha incoraggiata a raccogliere il testimone. quello che mi ha spinta è stato senza dubbio la mia voglia di non solo organizzare eventi in lingua italiana, ma anche la possibilità poi di farli vivere a qualcuno, perché per qualsiasi associazione la cosa importante non è solo creare eventi, creare attività, ma anche poi riuscire ad avvicinare un pubblico a far vivere questi eventi. Quindi il fatto di poter avere alle nostre attività persone che già amano la lingua e la letteratura e la cultura italiana, non solo questo, ma anche riuscire a far avvicinare le persone che hanno il desiderio di conoscerla. Quindi è questa doppia prospettiva che mi ha spinto di poter veramente essere in contatto con persone diverse.
0: Ricordiamolo, 170 socie e soci della Dante a Zurigo, attività svolte a titolo volontario dai suoi rappresentanti. Torno da Alessandro Bosco, presidente uscente. Abbiamo detto, nei festeggiamenti della settimana prossima lei traccerà un po' la storia della Dante a Zurigo. Leggiamo, nata una prima volta nel 1895, poi la storia si è interrotta, ma è stata ripresa nel 1906 e da lì senza mai alcuna interruzione. Allora andiamo un po' all'origine. Chi ha deciso di fondare la Dante a Zurigo?
2: Sì, allora intanto premetto che non sono uno storico, quindi ho raccolto un po' di informazioni in quanto essendo stato presidente di questa associazione, preparando un po' anche questo evento dei 120 anni, questo è stato un po' il motivo per cui mi ha un po' cominciato a guardare meglio il passato. In secondo luogo va detto che la situazione delle fonti storiche, dei documenti esistenti sulla Dante di Zurigo è molto precaria, è molto lacunosa, quindi di fatto è difficile ricostruire la storia della Dante di Zurigo, come immagino succeda anche per altre sedi presenti in altre parti del mondo. Quindi questo è un problema di fondo che abbiamo. Quindi in realtà io poi durante questo incontro, questa celebrazione la settimana prossima, mi soffermerò più che altro sul momento della fondazione della Dante, su cui ho avuto modo così di raccogliere un po' di informazioni. Allora, sappiamo, come lei già diceva, che la Dante fu fondata per la prima volta nel 1895, evidentemente senza successo, perché dopo due anni il comitato fu nuovamente sciolto. Ora, in quegli anni sono gli anni di una grande emigrazione di massa, già non solo in Svizzera ma in varie parti del mondo. Nel 1895 a Zurigo vivono qualcosa come 5.000 emigrati italiani su 150.000 persone. La città di Zurigo contava 150.000 abitanti all'epoca. E quasi tutti sono operai, molti dei quali analfabeti, dialettofoni, quindi dobbiamo immaginare questo tipo di immigrazione, che era situato in un quartiere, in particolare a Zurigo, era quello dell'Austerlitz, cioè vicino alla stazione, all'epoca ancora fuori città praticamente. Il periodo anche del cosiddetto Italiener Krawall, che avrà luogo nel 1896, sono tre giornate in cui le tensioni sociali che si vivevano in questo quartiere tra i vari gruppi di stranieri e così la cittadinanza del luogo scoppiò in uno scisso di violenza contro gli italiani. Quindi furono distrutti locali, negozi, tutto ciò, ristoranti, tutto ciò in qualche modo era riconducibile agli italiani. Un episodio molto studiato dagli storici, quindi molto noto. L'importanza dell'episodio è anche che questo episodio fece sì che a seguire la comunità italiana si organizzò
4: con tramite strutture, associazioni che prima esistevano solo in modo ancora rudimentale. Quindi ad esempio nel 1898 fu fondata la Missione Cattolica Italiana, il nucleo socialista che esisteva già a Zurigo come sezione del Partito Socialista Italiano in Svizzera, nel 1905 fondò il COPI, il ristorante cooperativo, che poi fu un importante luogo di aggregazione, un luogo culturale, eccetera. Nel sempre 1905 fu fondata l'Università Popolare Italiana di Zurigo, dove si tenevano conferenze su tematiche che erano importanti appunto per la vita quotidiana degli operai, che riguardavano per esempio argomenti relativi all'igiene, alle innovazioni tecnologiche tipo l'elettricità ad esempio, e via dicendo. Quindi si creò tutto questo tessuto che pose un po' le basi di quella che poi sarebbe stata sarebbero state associazioni, enti, eccetera, importanti per la vita successiva poi della comunità italiana italofona a Zurigo. Quindi nel 1906, probabilmente quando la Dante fu poi nuovamente fondata, c'erano magari anche le premesse non diverse rispetto a 10 anni prima, e infatti dal 1906 poi questo comitato trovò poi una certa presa di piede, diciamo, tanto che dal 1906 la Dante poi è esistita ininterrottamente.
0: Sì, diciamo ci fu un terreno allora più fertile. Donato Genovese, lo ricordiamo, lei coordina il gruppo di lettura della Dante a Zurigo, lei diceva prima che rappresenta la nuova immigrazione italiana, e dunque mi sembra di capire che lo sforzo della Dante nel 2026, a 120 anni dalla nascita, sia di parlare anche a questo nuovo pubblico, e a un pubblico composito di italofoni o di persone che gravitano attorno alla lingua italiana.
1: Assolutamente sì, bisogna aprirsi, altrimenti la platea di soci non può che diminuire. Invece la Dante di Zurigo vive di buona salute, con un numero di persone arrivate da poco o da relativamente poco tempo a Zurigo, che si avvicinano alle nostre attività, magari non necessariamente diventando soci e soci, ma partendo per esempio dalla frequentazione del gruppo di lettura. Noi ci riuniamo in genere ogni 2 mesi, abbiamo un calendario tra l'altro consultabile sul nostro nuovo sito danteligieri.ch/Zurigo, con tutte le letture previste, con quelle che abbiamo svolto, e cerchiamo all'interno del gruppo di lettura di coinvolgere le persone che ne fanno parte anche per attività che esulano un po' dallo svolgimento degli incontri. E parliamo soprattutto di incontri con gli scrittori, cerchiamo una o due volte all'anno di portare a Zurigo degli scrittori che abbiamo trattato, di cui abbiamo letto magari le ultime opere, come è stato con Laura Imemisi nel 5 settembre, che è stata ospite presso il Liceo Artistico di Zurigo, evento organizzato dalla Dante, e in questo caso riserviamo magari una prima mezz'ora dell'incontro al gruppo di lettura per poter scambiare con lo scrittore o la scrittrice di turno delle impressioni, per chiedere delle domande e poi aprire a chiunque si sia iscritto all'incontro stesso. Quindi cerchiamo di portare avanti diversi progetti per rendere le attività del gruppo di lettura sempre più interessanti, e magari per fornire, diciamo, qualche argomento in più a chi continua ancora a dire oggi che tante di queste attività si possono svolgere online. In realtà io ho iniziato a frequentare il gruppo di lettura durante il Covid, quindi necessariamente online, ma poi ho apprezzato con la fine della pandemia il ritorno agli incontri in presenza, perché comunque il contatto umano eleva queste attività in maniera assolutamente evidente per tutti quelli che insomma partecipano regolarmente agli incontri, anche per chi viene così una volta ogni tanto.
0: Donato, i rappresentanti della nuova immigrazione italiana partecipano a questi incontri. Il gruppo di lettura è davvero un cuore pulsante della Dante a Zurigo?
1: Io direi di sì, poi magari lo chiediamo anche a Marica e ad Alessandro. Dal mio punto di vista stiamo riuscendo, comunicando in maniera diversa ai vari gruppi, alle varie generazioni che fanno parte del gruppo di lettura, a portare persone da vari punti di vista, da varie origini, da varie lingue madri, perché come ha detto Marica abbiamo nel gruppo di lettura anche persone la cui madrelingua è il tedesco. Abbiamo però anche ragazze e ragazze arrivate da pochissimo a Zurigo, abbiamo persone dal Ticino, come Marica stessa, che è stata prima di me responsabile del gruppo di lettura. Abbiamo davvero un gruppo variegato, molto vivo. Abbiamo per esempio quelle persone che offrono del loro tempo all'interno del gruppo di lettura, ma anche fuori, organizzando alcune delle attività che poi arricchiscono l'offerta culturale della Dante. Magari approfitto anche per ricordare che il 17 ottobre parte Zurigo in Italiano 2026, insomma, una rassegna che per 2 mesi propone attività in lingua italiana a Zurigo, e la Dante ne organizza diverse. Alcune di queste sono portate avanti da persone del gruppo di lettura e del comitato direttivo, in maniera appunto volontaria ma anche molto partecipata. Quindi dal mio punto di vista stiamo riuscendo, però c'è sempre del lavoro da fare, anche perché gli italiani continuano ad arrivare tanti e bisogna cercare di coinvolgerli, soprattutto considerando che molti di questi, come me, parlano abitualmente l'inglese al lavoro, e quindi, o magari il tedesco, e quindi hanno bisogno di mantenere un rapporto vivo con la propria lingua madre, ed è anche uno degli obiettivi delle attività della Dante, direi.
0: Sì, fra l'altro era uno degli obiettivi fondativi quando è nata, per coltivare il legame per molti immigrati italiani nel mondo, coltivare il legame con la propria lingua e la propria cultura. Marica Iannuzzi, dunque abbiamo visto il tessuto cittadino è cambiato, la Dante dialoga con altre realtà italofone, cioè questa rassegna importante Zurigo in italiano, dunque la Dante diretta da lei si colloca in tutto questo ecosistema italofono.
3: Sì, questo non fa che aumentare quindi il senso di responsabilità. Credo, tornando alla questione anagrafica, che sicuramente può portare una differenza, ma in ogni caso fare parte di questa associazione a qualunque età, lo ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando e che magari ha in programma di trasferirsi a Zurigo oppure è attivo o attiva a Zurigo, che accogliamo tutte le persone che hanno voglia di mettere a disposizione il proprio tempo per appunto realizzare delle attività, per contribuire a creare anche questa rete di contatti tra le persone. Siamo ovviamente un'associazione no profit, quindi ci basiamo su sostanzialmente le quote di iscrizione dei nostri soci e delle nostre socie. Il lavoro è fondamentalmente di volontariato e trovo prezioso, forse oggi più di allora, il fatto di prendersi del proprio tempo e metterlo a disposizione per organizzare tutta una serie di attività di vario tipo. Donato ha citato questa rassegna in italiano di cui noi facciamo parte, con proposte di vario tipo. I nostri eventi spaziano da offerte cinematografiche a eventi anche di tipo letterario, per esempio incontri con autori e autrici che sono già stati citati, ma spaziano anche tra la gastronomia. Abbiamo anche organizzato una passeggiata in un vigneto di Zurigo e anche a visite guidate, quindi diciamo che i nostri eventi rispondono, speriamo, a tutti i gusti, e quindi è anche questo forse una nuova sfida in questo mondo in cui possiamo forse avere tutto o crediamo di poter avere tutto, in realtà poi ci accorgiamo di avere bisogno, forse soprattutto dopo la pandemia, di avere bisogno di incontrarci, come ha detto Donato. E mi è piaciuta molto l'immagine usata, quella del gruppo di lettura come cuore pulsante, perché è effettivamente un cuore. Dopo la pandemia ho preso in gestione il gruppo di lettura da Camilla Bernardasci, quindi dal 2022 al 2026, per poi passare al momento della presidenza il testimone a Donato, e il gruppo di lettura è cresciuto non soltanto a livello numerico, direi, ma anche a livello di motore di idee. Le persone hanno iniziato anche a proporre delle idee a loro stessi, ecco, e loro stesse a fornirci degli spunti, come per esempio questa formula che stiamo usando da un po' di tempo, ovvero quella di invitare un autore o autrice che leggiamo. Per cui ecco, è un cuore pulsante veramente in tutti i sensi, e diventa anche un punto di riferimento per chi già ama la letteratura italiana, ma trovo anche un invito a chi vuole scoprirla. Infatti non abbiamo solo specialisti e specialiste, ma abbiamo, io direi, appassionati e appassionate di letteratura italiana, e questo veramente ci porta quindi ad avere il gruppo di lettura adesso come, io direi, motore da cui anche così riusciamo forse a procurarci delle nuove forze per entrare nel consiglio direttivo.
0: Allora, il prossimo appuntamento è il 29 ottobre, vedo sul sito dantealighieri.ch, il 29 ottobre alle 18.45, il libro è quello di Viola Ardone, Tanta ancora vita, è al punto d'incontro a Zurigo, ma si trovano tutti i dettagli appunto sul sito. Ascoltiamo Annalisa, esibizionista, e poi torniamo a parlare della Dante.

0: 10.40 a mille voci, io sono Isabella Visetti e stiamo parlando dei 120 anni della Dante a Zurigo che saranno festeggiati la settimana prossima al Volkshaus con proprio una celebrazione. Con noi è collegata Marika Iannuzzi che dal marzo di quest'anno è la nuova presidente della Dante Alighieri a Zurigo. Leggo nella definizione società e scuola perché c'è un'attività che la Dante a Zurigo continua a svolgere anche legate alle certificazioni dell'insegnamento della lingua italiana. Marika Iannuzzi.
1: Esatto, Zurigo è anche uno dei centri di certificazione, in questo caso PLIDA, ovvero di una certificazione di italiano, non soltanto per le persone interessate ad ottenere la cittadinanza italiana, ma anche, come abbiamo detto nella prima parte, a tutte quelle persone che hanno il desiderio quindi di anche certificare il proprio livello linguistico. Abbiamo tra le nostre offerte anche delle lezioni per chi volesse imparare l'italiano o migliorarlo. Perché, come abbiamo detto, attorno alla Dante Alighieri non ruotano soltanto persone di lingua madre italiana, ma anche persone di altre lingue. E per tutte quelle persone che hanno il desiderio di appunto ottenere la cittadinanza italiana, perché è un punto che mi sta molto a cuore, trovo che la nazionalità, non solo quella italiana, non si basi solo sul passaporto o sul luogo in cui si è nati, ma anche proprio a un senso di appartenenza. Quindi questo è anche uno degli esempi di come una lingua possa creare un senso di appartenenza, come lo può essere la partecipazione appunto al gruppo di lettura. Leggere libri in italiano può far sentire comunque la persona più vicina alla propria cultura, al proprio spazio non solo linguistico ma anche geografico in cui è nata oppure è cresciuta. Quindi questo punto mi sta molto a cuore.
0: E in questo senso c'è anche la collaborazione della Dante di Zurigo nel Forum per l'Italiano in Svizzera, i legami, i contatti con la Progrigione Italiano, con la Pro Ticino, insomma con l'italiano in Svizzera in generale.
1: Diciamo che è una cosa importante come per tante altre associazioni, se non per tutte, quelle di non restare chiusi su se stesso, lo diceva anche Donato. È molto importante riuscire anche a creare dei contatti con altre associazioni che operano a Zurigo per lo stesso fine, quindi quello di una promozione della lingua e della cultura italiana. E sappiamo che è tanto importante conservare quello che è stato costruito quanto anche renderlo significativo per chi oggi ha il desiderio di avvicinarsi alla lingua e alla cultura italiana. Quindi noi cerchiamo anche di creare delle collaborazioni. Per fare un esempio concreto, il 4 di novembre proporremo una proiezione cinematografica di un film di una regista proprio ticinese, per restare in casa, di Agnese Laposi, I Fisici, e per esempio questo evento sarà in collaborazione con la Pro Ticino Zurigo, quindi è vitale riuscire a unire le forze per guardare allo stesso obiettivo.
0: Torno da Alessandro Bosco che la settimana prossima per questa celebrazione racconterà una retrospettiva storica dei 120 anni della Dante a Zurigo. Leggo sul sito che c'è ancora il Quadrifoglio, questo magazine della Dante a Zurigo fondato dall'italianista Emilio Speciale, lui grandissimo esperto di Giacomo Leopardi. Nel 1993 ha ottenuto la cattedra di letteratura italiana al Politecnico Federale di Zurigo ed è stato anche presidente della società Dante Alighieri di Zurigo. Se leggiamo questa cosa, Alessandro Bosco, capiamo che la Dante a Zurigo ha avuto anche diciamo soci molto importanti e presidenti eminenti, molto attivi nella promozione, nell'insegnamento della lingua italiana, grandissimi esperti come Emilio Speciale. Alessandro Bosco?
2: Sì, diciamo che storicamente già il primo presidente di cui insomma sappiamo pochissimo, sappiamo che si chiamava Luigi Mollo, che era nato a Civitavecchia nel 1845 pare, poi è emigrato a Zurigo alla fine degli anni Ottanta. Lui stesso era un insegnante di italiano e di francese in una scuola privata di Zurigo, tra l'altro ex garibaldino, aveva combattuto al fianco di Garibaldi nel 66 e nel 67 nelle battaglie in Trentino, nelle battaglie di Mentana. Quindi sì, quasi sempre i presidenti della Dante sono stati legati in qualche modo all'insegnamento, anche perché la Dante, anche se guardiamo al periodo, anche al periodo del dopoguerra, dove abbiamo qualche informazione in più, ha sempre, quasi sempre offerto eventi di carattere o a taglio accademico, quindi molto incentrati sulla letteratura, soprattutto conferenze, cicli di conferenze, ecco, spesso in collaborazione in quegli anni con quello che allora si chiamava Centro Studi Italiani, che poi è diventato l'Istituto Italiano di Cultura, e poi ovviamente anche con le cattedre dell'università, anzi quelle del Politecnico e quelle dell'Università di Zurigo. È una collaborazione molto importante quella lì con le cattedre zurighesi, che continua ancora oggi.
0: Tornato genovese, invece la Dante, che ha questa storia importante, ora vuole anche ad allargarsi a persone che non hanno un background accademico di insegnamento della lingua italiana o di studi in italianistica. Voi dite ci si può avvicinare alla Dante, basta la passione per la lingua italiana, per il gruppo di lettura basta essere appassionati di libri.
3: Assolutamente, io per primo non ho un background umanistico, avendo studiato economia e finanza, però mi sono appassionato alla lettura negli anni delle scuole superiori a Potenza. Devo ancora ringraziare tuttora la mia insegnante di italiano e latino per avermi spinto a leggere numerosi libri e per aver coinvolto me e tanti compagni di classe all'epoca in attività culturali, a teatro, a cinema, intervistando attori, autori. Già all'epoca, io ricordo, la prima intervista fu fatta a Niccolò Maniti quando mandò nelle sale cinematografiche Io non ho paura, che fu girato in Basilicata, ed è per quello che organizzammo questa intervista su Radio 1 Rai. E quindi in quel momento nacque per me un interesse nei confronti della letteratura italiana, sia i classici sia anche la letteratura contemporanea, la narrativa, e ho ritrovato quell'interesse una volta qui a Zurigo e una volta iscrittomi alla Dante, perché c'era appunto questo gruppo di lettura organizzato da Camilla, come ha detto prima Marica, e continuo a coltivarlo tuttora da responsabile. Quindi è fondamentale avere una passione per la lettura, perché altrimenti non si riesce a stare un po' dietro al ritmo comunque delle nostre letture, anche se uno può partecipare pur non avendo letto il libro, certo che poi verrà a scoprire tutta la trama del libro e magari poi a quel punto verrà anche meno l'interesse a leggerlo. E non è invece necessario un background umanistico, che però alcuni dei membri del gruppo di lettura hanno, secondo me arricchisce di moltissimo il dibattito che noi teniamo all'interno del gruppo, perché ovviamente chi ha un background in lingua e letteratura italiana può portare all'attenzione degli altri magari degli aspetti legati alla stesura del libro, alla modalità con cui il libro è stato raccontato, racconta magari dietro le quinte di come arriva un libro alle stampe, mentre magari altri con altre sensibilità colgono altri aspetti. Alla fine il dialogo è interessante perché è vario, perché altrimenti sarebbe una conferenza di linguisti, invece questo non è il nostro gruppo di lettura.
0: Sì, questo è proprio il vantaggio competitivo che offrono i gruppi di lettura, leggere un libro con occhi, sensibilità, anime diverse. Alessandro Bosco, torno da lei per la retrospettiva storica, perché è un punto che volevo approfondire. Noi lo sappiamo che negli anni prima della Seconda Guerra Mondiale la Dante a livello nazionale in Italia si avvicinò al regime fascista. Nel 1938 il governo ne prese proprio il controllo, ci furono le leggi razziali con l'espulsione di circa 500 soci ebrei, espulsione che poi fu revocata 80 anni dopo. La Dante in quegli anni diventò uno degli strumenti di propaganda culturale del regime. Sappiamo qualcosa di come si mosse il Comitato di Zurigo in quegli anni, soprattutto perché Zurigo era diventato un centro dell'antifascismo. I documenti notano qualche informazione di questi anni difficili?
2: Ma purtroppo anche qui il problema è la mancanza di documenti, perlomeno a Zurigo. Bisognerebbe magari fare delle ricerche negli archivi italiani, non so se da lì verrebbe fuori qualcosa. Sta di fatto che Mussolini incorporò la Dante fra le istituzioni governative quasi subito, quindi nel Consiglio Superiore dell'Emigrazione che afferiva al Ministero degli Affari Esteri. La Dante sin dagli inizi ebbe un rapporto molto stretto con il Ministero degli Affari Esteri. Poi il fascismo, come lei ha già ricordato, come è noto, fece spesso leva, no, sulla cultura per legittimare sia in patria che all'estero il regime. E questo nelle intenzioni del regime era quello che doveva avvenire anche tramite le associazioni culturali, attive all'estero come appunto la Dante. Poi, come poi all'interno dei singoli comitati fossero effettivamente vissute le direttive che provenivano dall'Italia, questo non possiamo saperlo. Abbiamo in Svizzera il caso di Ginevra, dove il comitato si ribellò apertamente, in aperta polemica alle direttive del regime fascista. Questo è un caso documentato. Nel caso di Zurigo effettivamente non abbiamo, o perlomeno io non ho notizie in merito.
0: Comitato...
2: Quindi non sappiamo effettivamente che cosa, possiamo immaginare che fosse allineato anche qui al regime, però appunto è difficile sulla base di mancanza di fonti storiche capire cosa effettivamente successe.
0: Comitato di Ginevra che, lo ricordo, è stato fondato anche lui nel 1906 come quello di Zurigo, e nel mondo sono fra i comitati più antichi. Marika Iannuzzi, arriviamo a quello che accadrà la settimana prossima. Voi volete festeggiare 120 anni di storia, ma volete anche tracciare dei percorsi futuri. È un momento di celebrazione, ma anche un momento dove magari si aprono nuove vie.
1: Credo che celebrare un anniversario in modo significativo significhi anche non solo guardare al passato, ma effettivamente guardare anche avanti. E il modo migliore di onorare questi 120 anni, io credo, sia fare in modo che l'associazione continui a vivere anche in futuro, e per farlo servono nuove persone, nuove idee, nuovi spunti, e mantenere viva questa curiosità in un mondo sempre più in movimento e sempre più, possiamo dire, anche dinamico per aspetti sia positivi sia negativi. Quindi, come è stato detto, la nostra celebrazione si terrà al Volkshaus il 22 di ottobre, e ci sarà una prima parte con presenze di persone attive sul territorio per la promozione dell'italiano. Ci sarà, per solo fare qualche nome, l'Istituto Italiano di Cultura, ci sarà la Proticino, ci saranno rappresentanti di cinema, alcuni rappresentanti del punto d'incontro. Quindi è un'occasione per veramente riunire tutte le persone, o insomma le persone che potranno esserci che operano sul territorio, una forma anche così di...
0: Abbiamo, proprio sulle battute finali abbiamo perso Marika Iannuzzi, è difficile per noi ora recuperarla perché siamo quasi in chiusura, allora io rimando al sito dantealighieri.ch, lì trovate tutte le informazioni sul gruppo di lettura e anche su questi festeggiamenti che si terranno la settimana prossima al Volkshaus a Zurigo il 22 ottobre. Io ringrazio Marika Iannuzzi, presidente della società e scuola Dante Alighieri a Zurigo, ringrazio Alessandro Bosco, già presidente uscente della Dante Alighieri a Zurigo, e ringrazio anche Donato Genovese, coordinatore del gruppo di lettura. Ritrovate tutte le informazioni sugli appuntamenti del gruppo di lettura sul sito della Dante a Zurigo. Buoni festeggiamenti e grazie di essere stati a Mille Voci. Mille Voci che dopo di noi è in chiusura, torna domani alle 10 con Alessandro Bertellotti, ma dopo di noi tornano le mille storie di Stefano Ferrando. Buona giornata da Isabella Visetti.

0: Sono le 11.
1: In studio Pervin Cavacioglu. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno appena adottato un nuovo pacchetto di sanzioni rivolte al sistema militare industriale russo. Lo ha fatto sapere l'alta rappresentante dell'Unione, Kaja Kallas, che ha precisato: stiamo rendendo più difficile, più lento e più costoso per la Russia produrre armi che utilizza per uccidere gli ucraini. In Germania circolano già dei nomi per la successione di Bärbel Bas, la ministra del lavoro che ha rassegnato le dimissioni anche dalla copresidenza del Partito Socialdemocratico, l'SPD. Stando alla Deutsche Presse Agentur, alla guida del Ministero del Lavoro dovrebbe esserci l'ex primo ministro della regione tedesca della Renania-Palatinato, Alexander Schweitzer. Non è ancora chiaro però chi arriverà alla copresidenza del partito. Maxi sbarco di migranti in Spagna. Ne sono arrivati almeno 688 alle Canarie a bordo di 4 imbarcazioni soccorse nell'arcipelago atlantico nelle ultime 24 ore. 2 scafi con 356 persone sono approdati ieri pomeriggio all'isola di El Hierro, dopo quelle che erano giunte nelle ore precedenti in Gran Canaria e Lanzarote. La Cina ha condannato gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi in Arabia Saudita. Ieri un raid ha colpito l'aeroporto internazionale della capitale Riyadh, provocando un morto e 11 feriti. Il giorno prima un altro attacco, il più grave nel paese, ha causato 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo doveva restare chiuso fino a questa sera, ma la sospensione dei servizi è stata prolungata. Non è ancora chiaro fino a quando. Dall'interno, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA, ha avviato un procedimento nei confronti di Hot Capital Partners, società di investimento con sede a Vienna. Sotto indagine anche il presidente della direzione, Thibault Leroy-Burki. La FINMA sospetta una manipolazione del mercato. In un comunicato, la società e i vertici affermano di aver sempre agito nel rigoroso rispetto della legge e che lo possono provare. E infine, secondo le ultime stime della Confederazione, nel prossimo decennio il numero di studenti universitari aumenterà del 20%, mentre diminuiranno gli allievi nelle scuole primarie. Scenari quindi molto diversi da qui fino al 2035, stando ai rilevamenti dell'Ufficio Federale di Statistica, che sottolinea come questi dati possano variare a seconda dell'immigrazione e di un cambiamento delle nascite. Fino a questa sera in tutto il paese tempo soleggiato con temperatura massima sui 20 gradi al sud, 16 al nord. Domani al mattino sul Ticino centro-meridionale alcuni banchi nuvolosi bassi, nebbia sull'altopiano, per il resto in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità da nord-est. Le temperature previste per domani, la minima al sud sui 9 gradi, 3 al nord, massime comprese tra 17 e 20 gradi.
0: A volte ritornano, che non è la raccolta, la prima tra l'altro credo, di racconti del terrore del maestro Stephen King, roba da anni 60, 70, che resiste comunque al tempo e alla polvere, ma tornano i racconti, o meglio, le storie, quelle che prima o poi arriveranno anche a mille. E poi, tra l'altro, si fa presto a passare da Stephen King a Stefano Ferrando.

Ma buongiorno! Tra l'altro, dove ci eravamo lasciati? Tranquillo, ve lo dico io, sono qui apposta, eh. Allora, era primavera, il sole iniziava tiepidamente a scaldare questo mucchietto di ossa, il sottoscritto, mentre adesso lo sapete che la colonnina di Mercurio, beh, sta facendo l'esatto opposto dopo aver battuto tutti i record in estate. Ci eravamo lasciati con una storia, ovvio, e una promessa. Non so, adesso lo ammetto, a quale numero corrispondesse quella storia, però ricordo bene che c'entravano Elio e le storie tese, meglio Faso e Elio, che erano con noi, un aneddoto sul distorsore. Andate a controllare, voi che siete bravi e sapete dove trovare le puntate, ma ricordo la promessa, perché una promessa è una promessa, come recita Arnold Schwarzenegger sotto Natale. Tra l'altro vi ricordo che mancano 74 giorni, vedo già gente in preda al panico anche qui in studio. Sappiate che siete in tanti, tranquilli, escluso il sottoscritto, che annuncio già oggi, 12 ottobre mi sembra che sia così, che con orgoglio arriverò sempre all'ultimo secondo per scegliere l'oggetto più inutile, costoso, imbarazzante e bizzarro dell'elenco. Ne faccio un motivo d'orgoglio, ecco, proprio così. Ma veniamo alla promessa, era quella che Mille Storie sarebbe tornata ad ottobre. Poi, ad essere pignoli, ottobre in effetti è già iniziato da qualche giorno, lo so, però sapete che anche il sottoscritto fa un po' fatica sempre a lasciare l'estate, le due ruote soprattutto, e poi alla fine a completare il palinsesto di Rete 1. Adesso siamo a posto, ci siamo tutti. Ora che la stagione è finita con il Lombardia, che tutte le corse si porta via, vi tocca. Adesso fino a primavera vi tocca. Sa di promessa, sa anche un po' di minaccia la cosa, me ne rendo conto. Fate voi, però sappiate una cosa: siete i benvenuti e bentornati, soprattutto laddove le storie si inseguono, si intrecciano, le storie che si sa da dove partono, quasi sempre, ma mai a dove approdano. Ogni tanto fanno riflettere, fanno compagnia, ci fanno prendere un bel respiro magari a questo punto della mattinata, e magari, anzi lo spero, possono regalare un sorriso dal lunedì al venerdì, che poi dovete conservare anche nel weekend. Mi sembra semplice, no?

0: Mi rendo conto alle 11:09:55 che sono l'ultimo a entrare in questo nuovo studio. Perciò io chiedo un favore a Pippo Polina, che è qui con me in studio, in regia. Chiedo a Tania Ciriaco, che la vedo là al centralino, abbiate un po' di pazienza. Già normalmente l'avete, però un po' più del solito, perché se sentite, dovete sentire cigolare lì vicino al mixer e al telefono. Tra l'altro, forse non l'avete visto, vi ho lasciato proprio un bricchetto col beccuccio, uno di quelli che i meccanici non usano più, perché ormai le macchine, lo sapete, sono tutte elettroniche, elettricità. Quindi ecco, con quel bricchetto, due gocce d'olio e poi tornerò a girare senza intoppi e potrete tornare a sorridere un po' come appena fatto Calcutta, anzi più di Calcutta. Pippo, cosa ti fa sorridere? Sentiamo un po'.
1: Ma di solito mi fa sorridere barzellette sicuramente.
0: Allora
1: ci siamo quasi.
0: Stai qua fino a mezzogiorno e mezzo, stai qua.
1: Ci sono.
0: Potrebbe esserci una bella sorpresa per te. Io guarda, vi posso dire che una bella canzone già ti mette di buon umore, però non mi basta. Perciò 11:11, poi non dico più l'ora, via al primo sondaggio della giornata di questa edizione, la quarta di Mille Storie. Mi dovete coprire di spunti, di suggestioni, di situazioni, non di soldi come chiede Cuba Gooding Jr. A Tom Cruise in Jerry Maguire. Se avete presente, coprimi di soldi, quella oddio, aspetta, se qualcuno volesse anche coprirmi di soldi io non dico di no, però la mia ricchezza sono i vostri messaggi, sono le vostre parole, e avete il tempo di una storia, comunque di un giro, di un piccolo giro largo, quello che di solito faccio, per scriverci e dirci che cosa vi fa sorridere di più. Faccio presente che potete anche scrivere semplicemente mille storie. Io adoro essere adulato, e anche se una bugia va benissimo lo stesso, che poi si fa presto dire bugia, eh? Adesso pensateci un po'. Il catalogo, tra l'altro, ho scoperto la veneranda età di, non vi dirò mai la mia età, comprende varie sfumature, non sono 50 come quelle di Grigio, lo ricordate il famoso romanzo? Io tra l'altro non ho mai letto, devo essere uno dei pochi, perciò non ne parliamo, e soprattutto non divago. Cioè, non divago, lo sto già facendo.
2: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.
0: Ecco, diciamo che Jessica Rabbit era disegnata leggermente meglio un filino meglio del sottoscritto, però è così, mi disegnano così, quindi non posso fare a meno ogni tanto di divagare. Dicevo dei colori delle bugie, voi intanto continuate a scrivere che cosa vi fa sorridere, eh? Allora, bianco e nero, io ero rimasto al bianco e nero, mi fermavo qui sostanzialmente, invece pare che la tavolozza dei colori delle bugie sia ricca quanto quella, non so, di Raffaello mentre si appresta a dipingere la sua scuola d'Atene. Pippo Redi dice: ma perché ti è venuta in mente questa? Perché ci sono tanti colori anche lì. Allora, per esempio, ci sono le bugie blu, che riguardano la coesione del gruppo, quelle che si usano per proteggere il proprio clan. A me sono venute in mente due esempi. Per esempio, in campo sportivo si sente sempre: lui non ha fatto fallo, sei tu che sei cascato come una pera cotta, sei un simulatore. Di solito questa frase si pronuncia all'indirizzo dell'avversario quando lo stesso è a terra con un bozzo tipo pallina da tennis che è spuntato laddove proprio il tuo compagno gli ha mollato una randellata epocale. Oppure questo genere di bugia, quella blu, va forte anche in politica. Sì, nessuno escluso, vanno fortissime. Credo che anche in questi mesi, in quest'estate, ne abbiamo avuto diversi esempi. E chi dice di no mente sapendo di mentire. Vado oltre perché dopo magari mi faccio male con la politica, non si sa mai. Dal blu passiamo al grigio. Menti e sei indifferente alle conseguenze delle tue parole, delle tue azioni. Non è che si tratta per forza di cattiveria, però è insensibilità verso il genere umano o il mondo che ti circonda, e sinceramente non so se sia poi tanto meglio non avere un cuore. Andrei oltre: gialle, fucsia, rosse, verdi. Purtroppo non mi risulta che ci siano rosa, che sapete è il colore di mille storie, però ci sono le bugie di queste colore, e queste mi piacciono davvero tanto. Perché? Perché servono a farcire una storia, a renderla più accattivante, a colorarla, appunto. Poi credo che non facciano male a nessuno, quindi va bene. Non alterano la sostanza delle cose, aiutano a tenere alta la tensione, a stupire. E prima che qualcuno me lo dica, lo scriva, pensare, l'avrete già pensato, io ricordo sempre che quello che si racconta a mille storie è tutto vero, e quel pochissimo che pesca nella fantasia è segnalato dal foglietto illustrativo qui tra le mie mani, quel foglietto illustrativo che come sempre, non si riesce mai a ripiegare nella maniera corretta. È scientifico. Pippo, tu ci sei mai riuscito a piegare bene un bugiardino? No, mi fa segno di no. Ok. Dovete sapere che secondo Charles Darwin, ieri sera, Pippo, ero a teatro, sono stato a vedere lo spettacolo di Fabio De Luigi e anche lui parlava di Darwin. E adesso questa cosa non so se sia un bene che due illustri intellettuali e specialisti del settore scienza lo citino così alla buona. Comunque, Charles Darwin, quello della teoria dell'evoluzione, quella che comunque viene sempre più rivista, è corretta, siamo al neo-darwinismo, mi hanno appena suggerito dalla regia. Ebbene, allora, secondo Darwin, noi iniziamo a raccontare bugie quando abbiamo 2 anni, abbastanza presto. Quindi, tranquilli, se qualcuno vi dovesse dire o accusare di essere un bugiardo patentato, voi rispondete semplicemente che vi

guarda caso, ha un'età più o meno di 8 anni. Ed è ovviamente lui, state pensando tutti a lui, quello a cui si allunga il naso, il burattino più citato, imitato, interpretato al mondo.

0: Sono malefico, lo so, sono malefico, un genio del male, perché sicuro che adesso questo motivo vi resterà in testa per tutto il giorno e inconsapevolmente lo fischietterete, vi verrà in mente proprio nei momenti più impensati. Dovete sapere che quando si sente per la prima volta questa musica è il 1972, anno straordinario per tante ragioni, posso lasciare immaginare. Una è appunto è questo motivo. Luigi Comencini racconta per Il Popolo della televisione Il burattino di Collodi ed è il primo anche a porre rimedio ad un vero e proprio disastro, quello che fa la Disney anni prima, che del burattino fa scempio ideologico, diventa un cartone animato che riempie il mondo di pupazzetti simpatici, teneri, sempre buoni, collezioni di figurine, adesivi, gadget. Sono sicuro che se siete a casa in questo momento e aprite un cassetto, che non aprite da un po', dalla vostra vecchia scrivania, ecco, qualcosa salterà fuori di quel Pinocchio, un po' come degli scheletri nell'armadio. Qui credo che si capisca che c'è tanta vita vissuta in quello che ho appena detto. Comunque, torniamo a Comencini, che è quello importante. Comencini racconta Pinocchio come un novello Collodi, davvero. Lo rispetta, adatta ovviamente il linguaggio letterario a quello cinematografico ed emoziona anche oggi. Se ci pensate bene, quel Pinocchio aveva Nino Manfredi che faceva Geppetto, Gina Lollobrigida che faceva la fata turchina, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che facevano il gatto e la volpe, carico da 90, Vittorio De Sica che faceva il giudice, cioè si vola veramente altissimi. E che dire, se quel contenitore magico e maledetto al tempo stesso che si chiama web a qualcosa serve, ecco, allora andate a recuperarlo. Sono 6 puntate, 5 ore in totale, riguardatelo, godetevelo, poi ricordate ovviamente che è del 1972, quindi il ritmo è un po' diverso, però merita. Perché Pinocchio ispira e mai smetterà di farlo, grazie alle sue avventure e soprattutto ai personaggi che circondano Pinocchio. Si chiamano in gergo spalle. La spalla è quella che ti dà la battuta, quello che ti tiene il ritmo, quello che magari per minuti non dice nulla, ma al momento giusto piazza quella parola, quella risata. È lì che fa la differenza. Quello che pensi non sia così importante, che invece è fondamentale per la riuscita appunto di una battuta, di uno spettacolo, di una storia. Adesso voi, se oltre ad ascoltare Rete 1, recuperare vecchi film in rete, come vi ho consigliato, amate leggere, lo spero vivamente, vi segnalo che proprio ultimamente Sellerio a quelle spalle ha dedicato un volume. Di loro sappiamo poco, o meglio, ci hanno raccontato poco. Così, 8 autori, fra questi per esempio c'è anche Antonio Manzini, che è il papà di Rocco Schiavone, hanno recuperato altrettante avventure di Lucignolo, del Gatto dalla Volpe, di Mangiafuoco, del Grillo, perché insomma, diciamolo chiaramente, anche la spalla merita almeno una volta le luci della ribalta tutte per sé. Pippo, sai che stiamo rischiando, vero? Con questa cosa. Quindi, anche questo Pinocchio remix facciamolo sfumare così, che va bene. Anche con le citazioni musicali per oggi siamo a posto, rischiamo di fare danni inenarrabili. Siamo sempre al colore delle bugie, mentre tanto vedo che ci state scrivendo che cosa vi fa sorridere. Allora, bugie, ricordo, le scopriamo a 10 mesi, poi a 2 anni le sviluppiamo e a 8 le mettiamo in pratica, Pinocchio docet. Ci sono poi le bugie bianche, torniamo a quelle che io conoscevo, sono quelle che giustifichiamo e a volte apprezziamo anche e pensiamo di utilizzare a fin di bene. Ecco, per esempio, altro episodio di vita vissuta oggi, quando sono entrato in studio, Pippo mi ha detto: ma che bello che sei, ti vedo proprio in forma. In realtà, per chi ci vede anche sulla 2, ho 2 borse sotto gli occhi che Vuitton sta pensando di farne addirittura una collezione, ovviamente costosissima ed esclusiva. Poi la schiena praticamente mi tiene piegato a metà tra un kefir, dico kefir e non gipfel perché rende meglio, e il gobbo di Notre Dame, però lui mi ha detto questa cosa per farmi stare meglio. Sono quelle cose, quelle bugie che dite, non so, al vostro compagno o alla vostra compagna dopo un'audace sortita dal parrucchiere. Si parla di sopravvivenza e quindi è giusto utilizzarlo. Oppure: mi sta bene questo vestito? Sì, dite sempre così che va bene. Però attenzione anche alla bugia bianca. Mi sto facendo serio per un attimo. Perché? Perché anche la bugia bianca ha le sue controindicazioni. Quindi un po' come per i farmaci più blandi, attenzione, non innocui perché non esistono, quelli più blandi, non esagerate con la somministrazione. Prendete in qualsiasi ambito, l'ufficio, il posto di lavoro, anche la famiglia. La bugia bianca, in sostituzione di una critica vera, oggettiva, può portarci a compiere altri errori, sempre più gravi, e poi porre rimedio, cambiare rotta, diventa pesante, difficile. Non impossibile, però è complicato. E poi, in conclusione, poteva mancare, a proposito di questo, di questa analisi sulle bugie, la classica ricerca? Per una volta non è della altrettanto classica Università del Massachusetts, sempre lì arrivano queste teorie, ma di una fondazione sempre statunitense, la John Templeton Foundation. Dire meno bugie, hanno speso un sacco di soldi per arrivare a questa conclusione, dire meno bugie, anche bianche, migliora la qualità delle relazioni e il nostro stato di salute. Adesso, io sinceramente non so quanto abbiano veramente peso per questo studio, però per arrivare a una simile conclusione potevano anche risparmiare qualcosa.
1: Scusate, ma 170 milioni per sta merdina qua? Ma dai, ma è una follia! Guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh!

0: Allora, tranquilli, perché sulle bugie torneremo, grandi, piccole, colorate, quelle che volete, perché vedo che l'argomento vi stuzzica. Adesso vedo che, per esempio, Roby ci porta anche nella politica internazionale, presidenti, quelli magari con i capelli un po' più colorati degli altri, dice, che dicono tante bugie. Grazie, allora, tanto grazie per i messaggi di bentornato. Simonetta mi dice che sono romantico, il solito romanticone. E cosa posso farci? Sono così, mi disegnano così. Valeria dice che la fanno felice le mie maniche corte, che così sembro anche più giovane. Ma bene, la maglietta sempre a tono. Poi Aldo mi dice: ma quante cose, che confusione, sarà perché ti amo. Questa è una citazione, però sapete, mille storie così, si divaga, si passa da un punto all'altro. Però ci state raccontando che cosa vi rende felice. Allora parto io adesso, seriamente. Pensa, Pippo, siamo partiti da mezz'ora e finalmente dico che cosa mi rende felice. Questo si chiama giro largo, nel vero senso della parola. Allora, penso di vincere facile, facilissimo, perché dico l'amore. Un bacio, anzi, l'apostrofo rosa fra le parole t'amo, per dirla alla Cyrano. Che poi, anche in questo caso, un po' come per le bugie, fa in fretta a dire bacio. Sottovalutato, colpevolmente dimenticato, perché è meraviglioso e anche pericoloso. E soprattutto il bacio ha mille sfumature.
1: I baci, Bernardo, bisogna saper baciare.
2: Ma io so baciare.
1: Sì.
2: Guarda che gliela mollo.
1: Vabbè, meglio così. No, perché parte tutto da lì, è importantissimo. Semmai mi direi che è un problema di stile, ecco. So, labbro avventosa.
2: Conosco.
1: Labbro leggero. Lingua serpente.
2: Idem.
1: Lingua a pennello.
2: Com'è sta lingua a pennello?
1: Ma non lo so, è un movimento ondulatorio, a largo raggio. Morbido, delicato, profondo.
2: La passata di palato con la lingua, quello è. Cioè, scavi con la lingua dentro, vai.
1: Mamma mia, quanto sei poco poetico.
0: Mamma, un po' di romanticismo, caro Verdone. Vabbè, comunque, lo sapete, penso che siamo tutti d'accordo. I baci fanno stare bene. Sono belli, cioè, avventosa, scegliete voi, quello dall'elenco. Sono caldi, sono rassicuranti, possono essere innocenti, passionali, emozionanti. Vado avanti, mi sembra di essere il ministro dei trasporti italiano quando fa gli elenchi, ecco, però stiamo facendo sui baci, quindi questa è una cosa bella. Sono soprattutto la miglior cura contro l'invecchiamento. Mettete da parte tutte le creme anti-age, i baci fanno sì la differenza. Parliamo un po' di baci, per esempio nell'arte, chi vince? Io mi immagino questo duello, sul ring ci sono Klimt e Hayez, Francesco Hayez, e io faccio vincere, sono io che decido, quindi è così, faccio vincere il secondo, Hayez, romantico e patriottico al tempo stesso questo bacio. Anche se non l'avete presente in questo momento, lo avrete visto tante di quelle volte, segnalo, vi ricordo che è a Brera, alla Pinacoteca. Oggi ne apprezziamo soprattutto il lato sentimentale, però quel quadro è molto di più. Pensate, 1859, il Risorgimento infiamma l'Italia e ovviamente Milano non fa eccezione, anzi. Tutto di quel dipinto ricorda che cosa vuole veramente la gente in quel momento. Ci sono due giovani abbracciati, lui con un lungo mantello che avvolge anche lei, e poi i colori, fate attenzione ai colori, il rosso della calzamaglia del giovane, il verde del risvolto del mantello, e poi c'è l'azzurro della veste della donna e il bianco dei suoi merletti. Mettete insieme questi colori e che cosa si richiamano? Beh, i vessilli, le bandiere di Italia e Francia che sono unite nella seconda guerra di dipendenza, proprio in quel caso. Lui, il giovane che è pronto a partire per combattere contro gli austriaci, fate caso, ha il piede sul gradino, come se fosse sui blocchi di partenza, e lei che lo stringe a sé proprio per quel ultimo bacio. Oppure un altro bacio famoso, questo ammetto che è un po' meno romantico, il bacio di Brezhnev. Siamo nel 1979, presidente allora dell'Unione Sovietica, Brezhnev e Erich Honecker, presidente della DDR. Oh, è un bacio vero, questo. Se lo stampano appunto nel 1979, come nelle usanze russe, ed è una delle immagini che meglio rappresenta quel periodo storico, vale a dire la Guerra Fredda. Torno a essere romantico, chiedo un suggerimento a Pippo, mi dice di sì, ok, perfetto. Times Square, 15 agosto 1945, la guerra è finita, dall'altra parte dell'oceano, per far finire la guerra hanno sganciato due bombe atomiche, la gente non è che non lo sa, però forse ignora cosa significhino quelle due bombe per i giapponesi e poi per il resto del mondo. Però la gente festeggia la pace. E a Times Square c'è un marinaio che abbraccia una ragazza, la piega sulla schiena, lei non ha i problemi che ho io in questo momento, e le dà un bacio profondo e appassionato. Chi sono questi due ragazzi, questi giovani? Pensate un po', lo scopriamo solo 14 anni fa, nel 2012. George Mendoza, marinaio, e Greta Zimmer Friedman, professione igienista dentale, quindi doveva avere anche l'alito bello fresco probabilmente. Però poi i baci, pensateci bene, belli, tremendamente belli, però possono anche risultare problematici. E festeggia proprio quest'anno, nel 2026, 80 anni, ed è la dimostrazione che baciare fa decisamente bene e mantiene giovani, il bacio fra Tyre Devlin e Elena. Vedo lo sguardo di Pippo, lo sguardo della mucca al pascolo, non capisce. Allora ti dico Cary e Ingrid. Allora un po' inizia a illuminarsi. Quello di Cary Grant e Ingrid Bergman in Notorious, del maestro Alfredo Giuseppe Hitchcock. Lui, il maestro del brivido, proprio lui, che però è anche un abilissimo raggira un po' le regole lui, perché ci sono delle ferree regole che imbrigliano Hollywood in quegli anni. Però ci vuole calma, perché questo è un racconto importante e bisogna spiegarlo bene. 1946, sullo schermo, in un autentico stato di grazia, ci sono Cary Grant e Ingrid Bergman, in una storia di spionaggio, ma pure appunto di vera passione. Siamo a Rio de Janeiro, i due protagonisti sono su un terrazzo, prima di cena. L'obiettivo della storia è quello che bisogna infiltrare lei, figlia di una spia tedesca, in una missione delicatissima. E gli sguardi a quel punto raccontano già tutto. E le labbra sono due calamite che si attraggono e che nessuno potrà mai dividere, nemmeno la censura di Hollywood. Perché dovete sapere che però per arrivare a girare quella scena e quel film il cammino è veramente complicato. Il cinema, 1946, intende mettere un po' le cose in chiaro dopo la guerra, raccontare la propria versione dei fatti e farla pagare a chi la guerra l'ha voluta e tra l'altro persa, cioè i nazisti. Vuole ristabilire, mettiamo così, un po' l'ordine delle cose. Poi l'ordine di Hollywood potremmo anche qua disquisire un po', perché per anni ci hanno fatto credere che gli indiani, il pelle rossa, erano i cattivi, i cowboy erano quelli bravi. Però vabbè, con l'immaginazione si può far tutto. Fra i produttori di maggior successo in quel periodo a Hollywood c'è David Selznick, che è quello che dalle pagine di un romanzo, pensate, prende Via col vento e lo porta sul grande schermo. Insomma, una produzione notevole. Lui ammira Hitchcock, soprattutto dopo aver visto un film del maestro, Io ti salverò. Fra le mani questo produttore ha un racconto pubblicato sul Saturday Evening Post del 1921, quindi molti anni prima. Parla di una giovane che durante la Grande Guerra accetta di sedurre una spia nemica per ottenere informazioni segrete. Ora, lui pensa, se io la metto a disposizione del regista inglese, posso trasformarla in qualcosa di ancora più potente, però al tempo stesso anche costoso, perché Hitchcock non è uno che si accontentava di due noccioline. Infatti, per esempio, il produttore dovrà cedere il 50% dei profitti in cambio di investimenti per la produzione, ma non siamo qui a parlare di vil denaro, noi stiamo parlando di cose romantiche. E la chiave che regala a Hitchcock questi nuovi investimenti, la libertà sulla sceneggiatura che fin lì nemmeno lui aveva potuto pretendere. Primo passo, deve individuare l'attrice. Il prototipo della bionda hitchcockiana è proprio Ingrid Bergman. Dico il prototipo perché poi a lui piace questo tipo di attrice. Pensate che arriverà dopo nei suoi film Kim Novak, Grace Kelly, tutte grandi attrici, però tutte con questa caratteristica, sono bionde. Per il protagonista invece decide di giocare e di vincere ancora più facile, perché dice: io voglio Cary Grant. Ora, Cary Grant però ha un problemino, è uno bravo, sta girando un altro film, quindi devono aspettare 3 mesi, e aspettare costa, e in più ha un contratto decisamente più costoso rispetto a quello che la produzione vuole proporre a Hitchcock, ma il maestro l'ha vinta. Ed eccoci finalmente a questo bacio. A Hollywood vigono regole severissime, fra queste, dal 1930, il codice ACE, praticamente un codice che vieta i baci, cioè, o meglio, sono concessi, però devono durare al massimo 1, 2, 3 secondi. Cioè, adesso come fai a passare una passione grandissima nel tempo di un battito di ciglia? Insomma, se i due si devono separare, come fai a far passare tutta questa passione? Con un capolavoro, Semplicemente con un colpo di genio paragonabile alla serpentina di Maradona nell'86 alla Steca contro l'Inghilterra, oppure alla trovata del Necchi in Amici miei, una volta quando entra in bagno vedendo il bimbo in una casa dove lui tra l'altro si è imbucato per un party con gli amici, vede il bambino seduto sul vasino e fa una determinata cosa. Quelli sono i colpi di genio. Hitchcock pensa a un piano sequenza. Bergman e Grant si baciano e nel frattempo si muovono per la stanza di quell'appartamento di Rio, ricreato naturalmente negli studios. Parlano al telefono, ma al tempo stesso non si separano mai, mai e mai. Così quel bacio inframmezzato diventa un unico apostrofo roso, un moltiplicatore di emozioni, passione e tensione. Noi lo vediamo, ma Ingrid Bergman lo racconta nella sua biografia.
3: Un bacio poteva durare 3 secondi. Ci baciavamo e parlavamo, ci allontanavamo e poi ci baciavamo di nuovo. Poi il telefono si frapponeva tra noi e allora ci spostavamo dall'altro lato del telefono. Era un bacio che si apriva e si chiudeva, ma i censori non potevano e non tagliarono la scena perché in nessun momento ci siamo baciati per più di 3 secondi consecutivi. Facevamo altre cose, ci mordicchiavamo le orecchie, ci baciavamo sulle guance, così che il bacio sembrava infinito ed è diventato sensazionale a Hollywood.

siete sempre tutti non sul pezzo, di più compreso Alessandro Bertoglio, il nostro critico che cinematografico e musicale, che mi segnala seduta stante che settimana prossima i Duran Duran con questa Notorious festeggeranno la bellezza di 40 anni. Portati bene però, mi sembra, facciamo anche finire bene, dai. Voilà, ok. A proposito di baci, Pier mi scrive: chiedi a Gesù se un bacio fa sempre bene e ti mantiene giovane. Vabbè, ci sono anche le eccezioni che confermano la regola. Notorious dei Duran Duran era già solo per il titolo era quotata a zero, lo so. Però a proposito della grandezza di quel film, c'è un'altra scena che ovviamente non è passata alla storia come quella del bacio, per evidenti ragioni, ma che ci racconta come quelle riprese, quella storia, avessero legato i protagonisti davanti e dietro alla macchina da presa. La faccio breve, sono sincera questa volta, ma ci metto poco. Indimenticabile fra le scene di quel film c'è anche quella della chiave della cantina. Allora, Alicia la nasconde nella mano, mentre le riprese con una gru che è posizionata, noi lo sappiamo, è posizionata su un'imponente impalcatura. Poi pensate che è 1946, adesso con droni, braci, facciamo qualsiasi cosa, non era proprio semplice. Comunque, posizionata su un'imponente palcatura di legno, segue il movimento. La macchina presa parte dall'alto, che cosa fa? Mostra la festa in tutto il suo splendore, poi scende lentamente fino alla mano tremante di Ingrid Bergman, che si apre per rivelare proprio questa chiave. Intanto appunto la festa prosegue, saltano i tappi di champagne, i tintini dei bicchieri, i vociari, i sorrisi, il tempo che scorre e al tempo stesso la tensione che cresce a dismisura per la paura di essere scoperta. Ecco, quella chiave è la storia nella storia, un po' come il sogno nel sogno di Inception. Avete al termine delle riprese, Cary Grant decide di portarsi a casa un souvenir dal set, e quel souvenir è proprio la chiave. Passano 10 anni, durante una festa Cary Grant a Hollywood incontra Ingrid Bergman, e che cosa fa? Gliela consegna dicendole: guarda, adesso è il tuo turno, perché questa chiave mi ha portato parecchia fortuna, quindi adesso tienila tu. Finita qui? Assolutamente no. Ingrid Bergman la conserva per altri 20 anni, finché nel 1979, durante la cerimonia di consegna di un premio ad Alfred Hitchcock, racconta questa storia e consegna a sua volta la chiave al regista. Adesso non è una storia che mette i brividi, ma per me è una storia che emoziona tantissimo.

Era il mio sogno chiudere fischiettando, però ammetto, Pippo, io non sono capace di fischiare. Peccato, davvero. Magic moments per Ricco Uomo. Spero che sia un momento magico, forse un po' troppo, però piacevole. Ecco, il fatto che si sia tornati con questo 12 ottobre con mille storie. Mi chiedete anche, novità ne abbiamo quest'anno? Qualcuna, devo dire, qualche ritocchino, filler, botox sostanzialmente, che per le parole e le storie sono meno invasive, soprattutto meno ridicole. Me la passate questa cosa di quelle che gonfiano e lisciano la pelle? E in questo momento lo so che mi sono appena giocato i maniaci dei ritocchini e poi quel chirurgo plastico che sta sentendo la trasmissione in questo momento, quindi tutte queste persone magari avranno già girato su Rete 2 o Rete 3. Fa bene, va bene lo stesso, perché comunque sono di casa. In altri casi sentirò invece le quando gli ascolti saranno in calo. Però allora faccio così: per recuperare, in questo caso dovrò remare letteralmente per recuperare eventualmente gli spettatori persi, gli ascoltatori persi, un po' non come su una galera romana o su un dracar vichingo diretto a ovest, laddove oggi, ricordo, arriva Cici lo fa mettere anche, l'iniziale, le fa mettere sul baule, sulle sue valigie, il buon Cristoforo Colombo. Oggi Cristoforo Colombo, scopritore inconsapevole di terre lontane, arriva ufficialmente laddove lui non capisce di essere arrivato. Io lo prendo sempre un po' in giro, dico pessimo, ma non tanto nella sua mancanza di consapevolezza di essere arrivato in un posto diverso da quello che credeva, ma per il fatto... Questa per me è la cosa più grave, nell'aver rifiutato la bontà dell'offerta di un capo tribù sull'isola di San Salvador. Cioè, gli offrono il cacao, e lo scrive lui stesso, poi sul diario di bordo: liquido, caldo, fumante e amaro, pessimo. C'è pure l'aggravante, gli viene offerto al suo quarto viaggio, quindi ha avuto anche tempo di capire. Lo schifa a tal punto da scrivere queste cose, mentre il figlio Fernando, quasi un mio omonimo, lo guarda basito e sconcertato, dicendo: no, caro babbo, non hai capito niente, questa è una cosa veramente buona e importante. Dicevo, remare, anche se avete detto vi piacciono le maniche corte, però vedete che con queste braccine stile Grissino rimare non so dove posso arrivare. Grissino, ti piace, Pippo? Grissino ha una storia particolare. Prima abbiamo parlato di cacao, poco fa, ok? Ebbene, la storia del Grissino ha inizio laddove il cacao, il cioccolato, sa essere lavorato ad arte, e cioè a Torino. Mi dispiace, non sto parlando... Subito avete pensato, adesso andiamo a Friburgo, a Zurigo, a Lugano... Dove... No, no, Torino, sì. Torino 1600, quasi 1700, siamo precisi, 1679. A corte, il piccolo Vittorio Amedeo II... ha problemi di digestione, non riesce a digerire la mollica del pane. E il fornaio di corte si ingegna, cuoce del pane con una crosta croccante e alta, però eliminare il cuore soffice non è possibile, non ce la fa. Vittorino, voi pensate, forse è un po' capriccioso? Forse. Però qui interviene Antonio Brunero, che ha l'idea, il classico colpo di genio, quello tale da sembrare così semplice, ma che nessuno ha pensato, quello che noi chiamiamo ancora oggi l'uovo di Colombo. Colombo, allora, perché si dice così? Al genovese, alcuni nobili, dopo che lui aveva scoperto queste terre, dicono che con i mezzi a sua disposizione chiunque avrebbe viaggiato e scoperto come lui. Ma Cici, per noi è così, lui, più per maloso di Vittorio Amedeo II, prende un uovo e li sfida e dice: allora, vediamo un po' chi riesce a far rimanere in equilibrio questo uovo su questo tavolo liscio di marmo. La faccio molto breve. Nessuno ovviamente ci riesce. Così Cici, Cristoforo Colombo, lo prende, cosa fa? Gli dà un colpettino leggero, proprio da creare una base, l'equilibrio, senza rompere l'uovo, e farlo rimanere in equilibrio. A quel punto i nobili cosa dicono? Ma così è facile. E Cristoforo Colombo dice: sì, facile, ma io ci ho pensato, mentre voi no. Ecco, la stessa cosa fa il nostro fornaio, più o meno, elimina la mollica. Oh, non pensiate sia così semplice, perché un semplice, umile, croccante grissino prevede più passaggi e soprattutto una vera e propria squadra a sua disposizione. E qui apriamo la pagina cucina di mille storie. Allora, una vera e propria squadra per fare un grissino ci vuole lo stiror, colui che stira, il tailleur, colui che taglia, il coureur, siamo a Parigi, quindi il francese
c'entra e come, colui che introduce il Gavor, colui che toglie. Poi dicono dei carabinieri, cioè, pensate un po', però fidatevi, sono tutti necessari queste figure. Lo Stiror stira l'impasto, il Tajor invece, dopo la manipolazione del primo, taglia la pasta in pezzi di 4-5 cm. Il Coureur depone su una paletta strettissima e lunga, lunga anche 4 metri, due bastoncini e poi la introduce nel forno alla piemontese. Mi dirai, e come mai questo forno alla piemontese? Riscaldato solo con legno di pioppo. Esclusivamente? Vuoi usare la quercia? No, pioppo. Infine il Gavor, a cui spetta il compito di estrarre i bastoni dal forno e tac, spezzarli in due. Tra i vari estimatori ci sono veramente dei personaggi non importanti, di più, importantissimi. Il re Carlo Felice, per esempio, soprattutto quando ne stringe fra le mani un mazzo, li ama così tanto da sgranocchiarne in grande quantità, anche durante gli spettacoli al Teatro Regio. Adesso voi pensate, Teatro Regio, silenzio totale, scena madre e si sente croc. Però il re nessuno osa dire niente. E poi che dire di Napoleone Bonaparte? Li ama a tal punto da creare, all'inizio dell'Ottocento, mentre inizia e chiude delle guerre in giro per il mondo, porta a Parigi obelischi, opere d'arte, redige leggi, crea nuovi stati, beh, che cosa fa? Crea un servizio di corriera fra Torino e Parigi dedicato esclusivamente al trasporto di quelli che lui chiamava les petits bâtons de Touraine. Goloso, eh? La forma più antica e tradizionale del grissino è il robatà, che bisogna pronunciare come rubatà, che significa rotolato, lungo dai 40 agli 80 centimetri. Cioè, pensate un po' che è una bella sberla, 80 centimetri. E si riconosce facilmente dalla caratteristica nodosità. È un po' come un ramo di nocciuolo, con questi nodi, dovuta alla lavorazione e all'arrotolamento fatto rigorosamente a mano. Mi raccomando. Più recente, ma di grande successo, invece, il grissino stirato, che differisce dal rubatà in quanto la pasta, invece di essere arrotolata, viene proprio allungata, il che conferisce al prodotto anche una friabilità maggiore. Poi, come sempre, si è degenerato, varianti integrali, sesamo, finocchio, peperoncino, olive, noci, fino ad arrivare alle varianti col cioccolato, con lo zucchero. Però Vittorio Amedeo gradisce solo quelli originali.

E allora, questi erano i One Republic che ci hanno portato sulla costa ovest. Invece Mille Storie oggi, vediamo un po', ci ha portato sulle costa est con Cristoforo Colombo, ci ha portato in Sud America con la scena del bacio di Notorious, ci ha portato a Collodi con Pinocchio, Piero ci porta a Torino perché ci dice, a proposito dei Grissini, Corso Belgio 88, c'era una panetteria, o c'è ancora una panetteria che fa proprio questi tipici grissini. Invece Lilli da Ascona ce ne manda, ho fatto l'elenco di un po' di tipologie di grissini.

0: Buongiorno da Vera Pellandini, l'aeroporto saudita di Riyadh ancora bloccato per il 60%, continuano gli attacchi degli Houthi dallo Yemen dopo il sanguinoso weekend con 14 vittime e oltre 300 feriti in Arabia Saudita. Si abbassano i toni nel braccio di ferro fra Regno Unito e Israele con un compromesso sul consolato britannico a Gerusalemme, le tensioni politiche però rimangono. Poco fa è arrivato l'ultimo annuncio che chiude la settimana dei Nobel. Il premio per le scienze economiche 2026 va a due americani, Robert E. Hall e Michael Woodford, per i loro lavori sulla politica monetaria e il loro contributo alla stabilità economica. In Svizzera il calo demografico si vedrà anche a scuola. Dal 2028 meno bambini alle elementari, lo dice una statistica federale pubblicata oggi. Continua invece la crescita degli studenti negli atenei. L'umanità nell'era digitale, questo è il titolo scelto da 5 chiese e associazioni cristiane in Svizzera per le loro linee guida sull'uso dell'intelligenza artificiale pubblicato oggi.
1: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sul piano di Magadino fra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione invece alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, fra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, per quanto riguarda i cantieri, la A13 resterà chiusa in entrambe le direzioni durante la notte fra Mesocco e Pian San Giacomo dalle 22 alle 5 fino alla mattina di venerdì 16.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Cos'è questa sorpresa? Cioè, mezzogiorno e c'è ancora la Via Rose, ci sono delle storie. Eh sì, come vi ha raccontato il titolare della cattedra, il professor Bolzani, questa settimana va così. Avete sentito la storia del fornaio poco fa? Secondo voi è andato controcorrente? Forse sì, diciamo, o semplicemente si è armato di ingegno e non si è lasciato trasportare. Andare controcorrente ogni settimana voi lo fate con il titolare della cattedra di quest'ora, cioè il professor Antonio Bolzani. Vi scatenate, sviscerate i temi che fanno discutere e non, ma il prof questa settimana ha un meritato congedo, perciò andremo controcorrente con mille storie, in maniera un po' diversa, ovvio, un po' a modo nostro. Speriamo anche gradito. Il supplente è qui con 5 puntate, 5 temi per questa settimana. Il primo ve l'ho un po' già fatto intuire, perché ho parlato di sorriso all'inizio di mille storie. Sorriso che fa rima con comicità. Ridere fa bene, questo è sicuro, è scientificamente provato, ma far ridere è tutto meno che semplice. Parola di un principe, Antonio De Curtis, in arte Totò.
1: Non è una cosa facile fare il comico, so. Fammi che la cosa più difficile mi assiste. La manica è facile. Il comico no. Infatti nel mondo i comici, gli attori comici si comunicano sulla vita. Mentre attori drammatici ne sono infinità. E molta gente sottovaluta il film comico, ma non ne si capisce. È più difficile far ridere che far piangere. Se piangere si fa presto. Passa una disgrazia, tu nel caso, per un maracanto. Non rovini nessuno, un bambino che chiama la mamma che muore, la gente le lacrime, e fa ridere, così c'è la prevenzione.
0: Questo era Totò che spiegava quanto sia difficile far ridere, quanto sia molto più semplice far piangere. Far ridere, ci proviamo.
2: Volevo uscire con una estetista e io ho fatto ce la fai a venire a cena per le 7 e mi ha fatto... Sì, se ce la faccio a staccare un pelo prima.
0: Allora, io sto ridendo anche Pippo. Io per un attimo però ho pensato che Danny Rauseo si fosse messo a fare l'autore per un grande comico di stand-up comedy. Invece Mike Casa mi conferma che è tutta farina del suo sacco.
3: Sì, confermo. Magari qualcuno è arrivato alla stessa idea, però questa l'ho pensata io.
0: Allora, è così difficile far ridere? Bisogna veramente, un po' come diceva il principe della risata Antonio De Curtis, andare controcorrente, perché è molto più semplice far piangere.
3: Ma sì, effettivamente, bisogna provarle anche le cose. Questa, per esempio, questa qua è la prima volta che la provavo. A volte bisogna provare, diciamo, diverse volte la stessa battuta con diversi pubblici.

0: per avere veramente un feedback e capire se è valida o meno.
1: Allora, Mike Casa ha già detto diversi pubblici, capiremo perché lui veramente può spaziare. Noi abbiamo detto che oggi con Mille Storie siamo passati dalle Americhe all'Europa, al Sud America. Tu fai la stessa cosa perché fai spettacoli in inglese, in italiano, in francese, spagnolo. Ti stai specializzando magari anche sul giapponese?
0: Sì, no, giapponese. Ho fatto anche uno spettacolo a Tokyo. Vedi? Però in inglese.
1: Ecco,
0: in inglese,
1: sì, giustamente. Sì. Allora, io prima ho detto questa battuta sull'estetista, a me ha fatto ridere tantissimo.
0: Ah, bene, mi fa piacere. Ecco. Era una serie di freddure che ho messo nello show come intramezzo, diciamo, sul normale set di stand up.
1: Ecco, dovete sapere che Mike gira la Svizzera e sarà tra poco anche nella Svizzera italiana. Non vi diciamo ancora quando, così ti teniamo.
0: Sì, anche perché non mi ricordo. No, cioè, però poi, so più o meno lo so.
1: Allora avremo tempo di andare a controllare, sì, magari tra una pausa e l'altra. Dicevo, è farina nel tuo sacco. Voi dovete sapere che questo sacco è partito dal Ticino, precisamente da?
0: Da Sorengo,
1: ok. Altra affinità, sono nato a Sorengo.
0: Penso con tanta gente.
1: Penso che tre quarti in Ticino sono andati a Sorengo.
0: Vero, vero.
1: Poi ha passato il Gottardo, è volato in Australia, è rientrato in Svizzera sulla Limmat per poi iniziare a viaggiare appunto fra un cantone e l'altro. E l'ultimo, sembra un po' un controsenso, visto che tu sei partito da Sorengo, sarà proprio il Ticino. O è diventato un po' il Ticino, l'ultimo, dopo tutti questi spettacoli. Anche perché tu, che sei molto social, da poco sei sbarcato anche in italiano. Prima ti conoscevano per le tue freddure, i tuoi show in inglese.
0: Sì, allora ho cominciato a mettere di più sul profilo italiano, per cui appunto è già abbastanza cresciuto, diciamo, non è come quello inglese. Chiaramente quello inglese ci sono... sui profili inglesi ho tipo 180.000 follower tra le piattaforme, su quello italiano no, adesso no, 910.
1: Ma l'hai lanciato
0: adesso vedremo se Mille Voci funziona, Mille Storie funziona per tirare il... vi farò sapere così.
1: Allora ragazzi, facciamo... non fatemi fare brutta figura, ragazzi, signori, signori, bambini, cioè non fatemi fare brutta figura, perlomeno in quadrupla cifra dobbiamo andare dopo questa puntata. Poi comunque andrà anche sul podcast, quindi lo pompiamo anche in questa maniera.
0: Vediamo, guarda, se funziona sono contento di aver pagato la Serafe. Vedi.
1: Senti, ma come si diventa comico? Tu quando, adesso non so, mi immagino, prima mi ha raccontato che a 2 anni iniziamo a raccontare bugie, a 8 siamo consapevoli, tu non so, a 8 anni a scuola raccontavi già delle storielle e facevi ridere?
0: Ma sì, effettivamente ho trovato recentemente su YouTube dei piccoli sketch di commedia che avevo fatto magari 25 anni fa, che c'era ancora, c'era già YouTube, ero lì, c'era già YouTube. Sì, tipo tra 20 e 25 anni fa ho visto che c'erano già delle cose che facevo. Niente di eccezionale, però diciamo sono diventato comico per caso, diciamo. Ho iniziato come amatoriale, poi dopo ero cresciuto grazie ai social media. 6 anni fa prima facevo le aperture per gli altri comici e dopo con i social media, quando ho cominciato ad avere una certa quantità di persone che mi seguivano, mi hanno chiesto quando fare lo spettacolo, ho detto devo metterli sul mio spettacolo. Adesso da 4 anni a questa parte mi propongo come, diciamo, come solista e giro la Svizzera.
1: Vedete voi che dite no, i social sono il male, anche i social usati bene ci fanno scoprire e permettono a degli attori, a degli stand up comedy di sbarcare e scoprire dei palcoscenici che sono differenti. Gli inizi non sono mai semplici comunque.
0: No, inizi chiaramente, si prova, si va, si riprova, si va. A volte va bene, a volte va male. È un po' un roller coaster, però.
1: Pippo, tu devi sapere che i suoi inizi sono con un secchio. Cioè, ho scoperto questa cosa. Lui fa uno spettacolo e gli dicono non fare pagare il biglietto. Fai una cosa diversa. Tu ti sei presentato con un secchio.
0: Sì, è questa carina come storia. Era... quando ho iniziato a avere un po' di successo sui social media e c'era questa persona che salutiamo, che anche non parla italiano, ma lo salutiamo lo stesso, Dominic Kramer, che lui gestisce dei locali a Berna.
1: Tu non sai, ma lui ascolta sempre le storie.
0: Sì, no, ma adesso dopo mi segue anche sul profilo italiano.
1: Vedi?
0: Comunque lui mi aveva visto sui social, mi ha detto guarda, tu devi fare il tuo spettacolo. Io non avevo ancora fatto uno spettacolo da solista, li faccio, però non so come fare, non ho nella biglietteria, non ho niente. Non avevo neanche la capacità di fare pubblicità, non sapevo neanche come si facessero pubblicità su social media, così.
1: Giustamente non c'era ancora Mille Storie.
0: No, vero. adesso do il grandissimo push, però mi ha semplificato la vita, mi fa no guarda, ti aiuto io con la pubblicità, le faccio su nostre reti sociali, comunque abbiamo tante persone, per la biglietteria all'inizio non preoccuparti, fai il secchiello con le donazioni, io ti do il locale gratuitamente, tu vieni, fai. E poi faccio, vabbè, facciamo con le donazioni, no? Con le donazioni. Poi c'era abbastanza gente, c'erano 40 persone, però avevo due comici in apertura che avevo preso, io pagare il viaggio, poi un cachet. Faccio il calcolo alla fine settimana, dico, cribo, ho perso 50 franchi.
1: Cioè non sei neanche riuscito a pagarti una pizza, no, ci ho rimesso.
0: Però
1: questo non ti ha impedito di arrivare, per esempio, a un palcoscenico importante, ma particolare, che non è quello di un teatro, ma quello di un circo.
0: Sì, vero. Mi avevano contattato, giustamente, mi seguì. Penso che una della famiglia Knie mi seguiva già... Doris Knie mi seguiva già, per cui dopo penso che sia lei che mi aveva consigliato alla famiglia Knie per gli spettacoli, sì, per cui

0: che è lo sponsor della Street Parade? Sì? La Migros. Ma non vendono sigarette, non vendono tabacco, sono sponsor di un rave party. Come è possibile sta cosa qui? Però puoi dire che la Migros è lo sponsor della Street Parade, perché io ero lì e ho visto uno che stava spacciando droga, ha venduto la droga a un tipo e alla fine gli fa: ce l'hai la carta cumulus? Vado.
1: Questo è Mike Casa in un suo spettacolo, in un suo show, ma Mike Casa è controcorrente qui con noi a Mille Storie. Ma gli svizzeri fanno così ridere, sono spunti davvero interessanti.
2: Ma sì, c'è diverso materiale, poi c'è poca gente che lo usa, diciamo, per... soprattutto anche in Svizzera francese, in Svizzera interna, sono conosciuto per le battute sulle ferrovie, sul cassamalati, sulla confederazione.
1: Vabbè, cassamalati come sparare sulla Croce Rossa, sei d'accordo?
2: Sì, adesso è facile, adesso rimane sempre più facile.
1: Però hai detto ferrovie, poi immagino i politici, perché tu a te non mancano nemmeno, non manca anche questo côté. Però mi chiedo, apprezzano di più i romandi o gli svizzeri tedeschi questo genere di comicità?
2: Allora, penso tutte e due, più o meno. Io non vedo grandi differenze ai spettacoli, li vedo più carichi a Ginevra, ma soprattutto perché vado poco a Ginevra, perché dopo vado fino a Zurigo più o meno due show al mese, però a Ginevra vado una volta ogni 3-4 mesi, per cui quando sono lì vedo molto carichi. Diciamo appunto, chi viene a vedermi generalmente già gli piace lo humor che ho, per cui generalmente... posso dire che si diverte.
1: Allora, però noi svizzeri siamo particolari. E questa cosa mi è venuta in mente guardando un po' anche il tuo calendario. Perché a un certo punto c'è una data a Zurigo. Allora, c'è la data di Lugano che ci ricordi?
2: 21 novembre in italiano, sì? 22 in inglese.
1: Perché così?
2: Così, sì, perché anche una... Allora,
1: c'è tutti gente quelli che vengono a lavorare nella Svizzera italiana, che parlano inglese, track.
2: Sì, no, esatto, cioè ci sono tanti comunque che sono qui a lavorare per ditte grandi.
1: Oppure, guarda, senti quest'idea. A scuola, per il vostro corso di inglese, ecco, andate ad ascoltare lo show di Mike Casa in inglese, così dopo con il prof o la prof ne parlate.
2: Ma ci sta, non so se lo posso insegnare molto bene, ma qualcosa si capisce.
1: Beh, insomma, quanto tempo hai passato in Australia?
2: No, purtroppo sì, adesso effettivamente se metto insieme ho passato più di 2 anni in paesi che parlano inglese.
1: E in
2: sì.
1: Australia... è iniziato davvero lì a fare il comico?
2: Sì, allora ho fatto la prima apparizione che ho fatto era a Zurigo tra due comici professionisti inglesi che davano questo spazio per provare materiale anche amatoriali. L'ho preso, è andata benino, poi però mi sono trasferito a Sydney e lì c'era una scena vivace, cioè c'era una scena, perché in Svizzera non c'era ancora, ti parlo di 12 anni fa. Non c'era ancora una scena svizzera per la stand-up comedy, veramente, dove ci sono posti dove puoi provare, posti dove puoi fare spettacoli. Poi trasferito a Sydney, lì c'era e ho cominciato ad andare tutte le settimane. Quando sono tornato ero già più forte, devo dire, e ho cominciato ad aprire per gli altri comici. È anche cresciuta la scena tantissimo. Adesso a Zurigo, tanto che hai forse 10 serate di stand-up comedy a settimana.
1: Poi pensate, trovarsi il pubblico davanti può sembrare assurdo. Tu sei in un studio televisivo, ieri eri a SRF,
2: sì,
1: giusto? Hai una telecamera davanti, certo, nella tua testa pensi, caspita, chissà quante persone ci sono, e vedi quella lucina rossa. Però quando sei in un locale, magari piccolo, con 40, 50, 70, 80 persone nell'ombra, però le senti respirare, le senti, speri, ridere, cambia tutto ed è ancora più complicato. A me viene, dicendo questa cosa, mi viene in mente Joker quando si presenta in questo locale e si rende conto che non riesce a far ridere nessuno. Questa sensazione deve essere terribile.
2: Sì, allora diciamo adesso è quasi una cosa che mi succede veramente poco, perché alla fine gente che arriva sa cosa aspettarsi, no? Però se vai in un ambiente nuovo, ecco, lì diventa più difficile a volte, però ti abitui, magari provi una battuta nuova, non funziona, basta che la metti tra battute che sai che più o meno funzionano. Anche bisogna dire che la gente non lo sa, ma tu puoi fare una battuta una sera e funziona benissimo, la fai un'altra sera magari non funziona.
1: Dipendenza del pubblico.
2: Dipendenza del pubblico, sì, si crea una, lo chiamano il cervello del pubblico, no? Si crea questa, questa affinità, questa chimica, dove magari la stessa battuta funziona una sera, magari magari, ma diverse ragioni, può essere la sala che è più fredda, può essere la
1: magari
2: sala...
1: Magari tu stesso che non sei così in forma?
2: Ma guarda, sì, sì, magari anche, cioè magari anche qua qualche fattore che non si vede, magari un po', cioè che si percepisce però nel subconscio, però penso, per esempio mi ricordo, Jerry Seinfeld diceva aumenti la temperatura di 2 gradi e le risate scendono del 20%. Sono veramente sono cose che ci sembrano stupidate, ma ci veramente fanno.
1: Non è comicità, è scienza nel vero senso della parola.
2: Qualcosa.
1: Tu hai detto la gente non sa cosa aspettarsi. Io dicevo prima, a proposito delle tue date, mi ha colpito una cosa a proposito del pubblico svizzero. In una data, aperta parentesi, c'è scritto offensivo, chiuso parentesi. Cioè tu devi comunicare al pubblico svizzero: guardate che se venite faccio del black humor.
2: Sì, sì, quello...
1: Ma siamo così strani.
2: Guarda, perché sono sul mio profilo di Instagram, così sono battute, diciamo, ancora, diciamo, alcune magari un po' borderline, però più o meno, no, niente di particolarmente offensivo. E per quelle di umore nero, alcune persone dopo si lamentano. Le ho già viste non di me, ma per magari i miei comici d'apertura dicono: ah, ma quello lì era troppo volgare, ah, quello lì era troppo, ha scherzato su questo tema, non deve. Per cui preferisco appunto mettere uno show dove mettiamo tutte le battute che a noi fanno ridere, altre persone no.
1: Ma tu sinceramente preferisci essere scorretto o far ridere come una battuta come quella dell'estetista?
2: Guarda, a me piaceva, io ho iniziato come puro e duro scorretto nei miei tempi a cinema, perché anche lì era molto più accettato. Dico, il vantaggio di fare una commedia più pulita è che puoi anche fare show aziendali per grandi ditte. Per esempio, a dicembre abbiamo preso Google per fare l'Allegh Stadion, il loro evento di fine anno.
1: Cioè, quanta gente c'era?
2: 4.000 persone.
1: Ah, però.
2: Per cui quella è un'opportunità che ti viene solo se hai uno humor pulito. Non puoi. Per cui ha anche i suoi vantaggi, diciamo, se lo fai di lavoro, ecco.
1: Pippo, dai, metti qualcosa. Dai, dai. Questo aggancio era dall'84 che non sentivo un lancio del genere.

0: Siamo con Mike Casa, comico, fa stand-up comedy. Mike, improvvisazione o scrittura?
1: Allora io faccio scrittura ogni giorno, più o meno faccio un 20 minuti di cercare di scrivere un nuovo materiale.
0: Quindi io ti vedevo fuori dallo studio, stavi scrivendo qualche cosa?
1: No, allora lì stavo cercando di fare cose amministrative, perché comunque viene anche con un certo carico amministrativo tutto quello che è organizzare gli spettacoli. Però faccio improvvisazione i primi 20 minuti. Primi 20 minuti dello spettacolo, in genere parlare con il pubblico, quello che in commedia si chiama crowd work.
0: E come individui la tua spalla o comunque il tuo target, il tuo obiettivo? Perché devi trovare quello nel pubblico che è recettivo.
1: Allora sì, in genere cerchi quelle che si stanno divertendo di più. Quelli che si stanno divertendo di più generalmente sono quelli che saranno più, generalmente più vogliosi di condividere, parlare, scherzare insieme. Cerchi di evitare le persone che sono un po' timide o che li vedi meno motivati. Sì, diciamo, vai un po' a feeling.
0: Tu in carriera come ti sei proposto per un lavoro, per un tuo programma? In che maniera? Come ti sei proposto? Con i social oppure...
1: Con i social, appunto.
0: Okay. Lettere motivazionali non ne hai mai scritte?
1: No, sì, non scritte.
2: No, ma adesso ti spiego, io ti giuro, ho parlato con una dei risorse umani, fa che lei usa ChatGPT per leggere le lettere di motivazione. Tu non lo fai? No, ma poi fai bene, perché io ho detto come fai? Come fai a usare ChatGPT per leggere le lettere di presentazione? Questa qua cosa fa? Uploada la lettera di motivazione in ChatGPT e scrive: ChatGPT, cosa pensi di questa lettera di motivazioni? È fantastica, l'ho scritta io 2 giorni fa, è bellissima. L'ho scritta io.
0: Per la comicità ChatGPT non funziona fortunatamente ancora.
1: No, fortunatamente, ho pensato anch'io, perché quello
0: hai sarebbe... paura?
1: Sì, un po' sì, ti dico, perché allora vedi un comico nascente che magari ce la fa un giorno usare bene, scrive veramente bene anche ChatGPT, e ti frega il lavoro anche a noi.
0: In un attimo, esatto. Anche noi qui siamo un po' preoccupati, ma continuiamo su questa linea. I comici, o tu, facciamo così, dai, andiamo diretti, siete permalosi? Perché è facile fare la battuta su Pippo, su di me, io lo so che... Però quando la fanno su di te?
1: No, anzi facciamo anche quelle che si chiamano i roast battle, che fanno uno a 10 battute su un altro, uno a 10 battute su di te, l'altro a 10 battute su un altro, e poi ci insultiamo a vicenda. No, non siamo permalosi, e poi soprattutto anche se posti online non puoi essere permaloso, perché sennò non posti più niente.
0: Infine, ti abbiamo messo in difficoltà oggi, me ne rendo conto, perché allora tu potevi fare il pivot tranquillamente in una squadra di basket, giusto?
1: Chissà, magari un altro futuro.
0: Ecco, quindi ti abbiamo costretto a stare a un tavolo seduto. Poi dici, mi guardo in camera e sono tutto...
1: Sì, è vero,
0: ho
1: visto che si può alzare il microfono, niente, l'hai visto, è la giraffa l'ho messo, perché sì.
0: E poi non ti abbiamo permesso di usare la tua fisicità come al solito, o meglio, i tuoi abiti di scena, perché... Tu hai anche degli abiti di scena.
1: Metto quasi sempre una maglietta bianca, pantaloni che tra l'altro di quelle magliette ne ho tipo 20 e di pantaloni ne ho tipo 6 uguali. Così faccio alla Zuckerberg, mi messo uguale.
0: Esattamente come me. Io ho 20 di queste magliette con la Vienna Rose per mille storie, per raccontare tutte queste storie. In bocca al lupo, Mike Casa, dove ti troviamo sui social?
1: Allora, su Michele Casa. Potete trovare Michele Casa e mi trovate profilo in italiano, e vi aspetto 21 e 22 novembre alla pizzeria Hollywood, Lugano.
0: Mi raccomando, fate crescere questo profilo. Ci sentiamo domani.
1: Grazie a tutti.

0: Buongiorno a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo. E dopo una mattinata in generale soleggiata ovunque meno che in Engadina, possiamo attenderci un pomeriggio altrettanto soleggiato su tutto il territorio. E a me a questo punto tocca ammettere che è ad agosto che ho finito i sinonimi di soleggiato. Comunque, a livello di massime, su buona parte del territorio saremo attorno ai 18-20 gradi. Per quanto riguarda invece la previsione per domani, martedì 13 ottobre, a sud resta una giornata in prevalenza soleggiata ovunque, al di là di qualche banco nuvoloso basso sul Ticino centro-meridionale. A nord però andrà man mano aumentando la nuvolosità a partire da ovest, con qualche goccia nella notte, ma poca cosa comunque. Le massime restano stabili attorno ai 18-20 gradi. E con queste informazioni siamo in chiusura, torneremo con voi questa sera con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi, dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Vera Pellandini. L'aeroporto saudita di Riyadh ancora bloccato per il 60%. Continuano gli attacchi dagli Houthi dello Yemen dopo il sanguinoso weekend con 14 vittime e oltre 300 feriti in Arabia Saudita. Si abbassano i toni nel braccio di ferro fra Regno Unito e Israele con un compromesso sul consolato britannico a Gerusalemme. Le tensioni politiche però rimangono. Poco fa è arrivato l'ultimo annuncio che chiude la settimana dei Nobel. Il premio per le scienze economiche 2026 va a due americani, Robert Hall e Michael Woodford, per i loro lavori sulla stabilità in macroeconomia. E in Svizzera il calo demografico si vedrà anche a scuola. Dal 2028 meno bambini alle elementari, lo dice una statistica federale pubblicata oggi. Continua invece la crescita degli studenti negli atenei. L'umanità nell'era digitale, questo è il titolo scelto da 5 chiese e associazioni cristiane svizzere per le loro linee guida sull'uso dell'intelligenza artificiale pubblicato oggi. I ribelli Houthi alzano dunque la posta dopo gli attacchi del fine settimana contro diversi obiettivi in Arabia Saudita, fra cui basi militari, infrastrutture strategiche e soprattutto l'aeroporto internazionale di Riyadh. Stamani dallo Yemen sono partiti nuovi missili contro il regno. Risultato: tra il 60 e l'80% dei voli cancellati e assenze di rilievo anche dal congresso sull'energia che si sta tenendo proprio nella capitale saudita, con i CEO di diverse compagnie che non sono riusciti a raggiungere l'evento. Molti paesi hanno condannato gli attacchi contro l'Arabia Saudita, i peggiori dell'ultimo decennio. L'Iran, che sostiene gli Houthi, si è offerto di mediare per scongiurare un allargamento del conflitto, mentre la coalizione internazionale che combatte i ribelli promette una risposta incisiva. Coinvolgo ora Naima Kikerio. In 24 ore sono stati sferrati oltre 120 raid contro gli Houthi e anche contro gli Stati Uniti. Anche gli Stati Uniti stanno pensando quindi di unirsi alla campagna militare. Lo faranno, secondo te?
3: Riyadh sta già ricevendo il supporto del Pentagono, lo riceve da svariati decenni e i due paesi hanno anche firmato un accordo di difesa molto importante meno di un anno fa. In cosa consiste per ora questo aiuto? In Arabia Saudita ci sono attualmente ben un centinaio di consiglieri militari americani che forniscono informazioni, ad esempio, sulle postazioni degli Houthi e su altri obiettivi che poi vengono bombardati dalla coalizione. Il supporto non si limita però all'intelligence. L'aeronautica militare statunitense rifornisce in volo i caccia sauditi. Nel Mar Arabico ci sono portaerei e navi da guerra equipaggiate con sistemi di difesa aerea. Ciò che non c'è è una partecipazione diretta ai raid aerei. Gli Stati Uniti non stanno bombardando lo Yemen, cosa che non solo potrebbe veramente infiammare la regione, ma potrebbe anche esporre gli americani a eventuali ritorsioni, cosa che Donald Trump non vuole perché le elezioni di metà mandato sono dietro l'angolo.
2: A che punto sono invece gli aiuti di Pakistan e Turchia, che con l'Arabia Saudita hanno firmato il patto di difesa della Mecca, secondo cui un attacco armato contro uno di loro è da considerarsi un attacco contro tutti?
3: Il Pakistan ha già inviato migliaia di suoi soldati nel regno, ce n'erano anche prima di stringere questo accordo, mentre la Turchia non lo farà perché si tratta di un patto di difesa, appunto, e non di operazioni offensive comuni. Ankara, quando il Parlamento avrà ratificato l'accordo, in Arabia Saudita manderà consulenti e specialisti, ad esempio per la manutenzione di attrezzature militari, ma non soldati da combattimento. Però potrebbero arrivare aiuti da altri paesi come la Siria. Secondo quanto riferito ai media americani da fonti di alto livello, l'Arabia Saudita vorrebbe che Damasco partecipasse a questa offensiva anti-Houthi, vorrebbe che truppe siriane fossero dispiegate anche nello Yemen. La Siria per ora sta dicendo di no, ma la sua dipendenza economica dai sauditi e il bisogno estremo di fondi per ricostruire il paese potrebbe prima o poi costringerla a cedere.
2: Restiamo all'esteri. Dopo l'annuncio di ieri fatto dal presidente americano Trump su un accordo per una tregua energetica fra Russia e Ucraina, oggi i riflettori sono tutti puntati sulla Russia, che si limita a dire che contatti sono in corso. Nel frattempo la Russia ha bombardato ancora infrastrutture dell'energia a Kiev e nella città di Kharkiv. Ucraina ed Europa cercano di mantenere alta la pressione sul Cremlino, che è al centro delle discussioni e delle preoccupazioni anche al forum sulla sicurezza che si è aperto stamani a Varsavia. Uno dei temi principali della due giorni di incontri in Polonia è la guerra ibrida che riguarda tutta l'Europa, Svizzera compresa. E proprio di questo hanno parlato questa mattina anche i colleghi di Modem. Sentiamo un estratto delle spiegazioni di Claudio Bortolotti, direttore di Start Insight, società che si occupa di ricerca e analisi strategica con sede a Lugano. In particolare, Bortolotti ha sottolineato la difficoltà per i paesi europei di rispondere in modo efficace agli attacchi ibridi attribuiti alla Russia. Alla base il concetto di plausibile negabilità.
4: Cioè il fatto che la Russia e altri attori possono condurre azioni ibride senza vedersi attribuire la responsabilità, perché non c'è un collegamento diretto fra chi commette un attacco e chi quell'attacco invece riceve. E soltanto dopo indagini approfondite e quindi tempo, alcuni indizi emergono. Ma è proprio la questione tempo, perché l'immediatezza di un atto e la sua viralità sul piano mediatico rendono quell'azione come un elemento in grado di condizionare fortemente le opinioni pubbliche, così come i governi dei paesi colpiti, inducendo a pensare e ad agire diversamente da come avrebbero fatto, ossia spinge molti di quei paesi ad assumere una posizione meno ostile, non in virtù di una accettazione sul piano politico o di governo, ma in virtù degli effetti che ha direttamente sulla popolazione, che periodicamente è chiamata a votare e che in occasione degli appuntamenti elettorali è condizionata dalla paura o dal timore di essere obiettivo di azione altrui.
5: E questo potrebbe succedere anche in Svizzera. Lo stesso consigliere federale Martin Pfister, a capo del Dipartimento della Difesa, ha recentemente dichiarato che la Svizzera è già coinvolta e vulnerabile di fronte a una minaccia ibrida legata al contesto geopolitico e alla pressione della Russia sull'Europa.
4: Benché la Svizzera sia un paese neutrale, la neutralità non rappresenta uno scudo da qualunque tipo di ingerenza che proviene dall'esterno. Il ruolo della Svizzera si colloca all'interno di reti economiche, di reti tecnologiche e anche di reti infrastrutturali che sono direttamente collegate con l'Europa. E questo la espone a possibili potenziali atti ostili anche senza un coinvolgimento militare diretto. Oggi colpire la Svizzera significa di fatto colpire l'Europa. Guardiamo al settore energetico, guardiamo i collegamenti transalpini e per esempio i centri dati che rendono la Confederazione un possibile bersaglio per provocare effetti che vanno ben al di là dei suoi confini geografici, cioè vanno a toccare direttamente l'Europa.
2: Il premio della Banca Centrale Svedese per le Scienze Economiche, in pratica il Nobel per l'economia, è stato assegnato poco fa a due economisti statunitensi, a Robert Hall, professore alla Stanford University, e a Michael Woodford, professore alla Columbia University. Sono stati premiati per le loro ricerche sulla stabilizzazione dell'economia, in particolare riguardo le fondamenta microeconomiche della stabilizzazione macroeconomica. Questo almeno quanto dichiarato poco fa a Stoccolma prima, ma per capire di che cosa stiamo davvero parlando abbiamo in linea Sergio Rossi, professore di macroeconomia all'Università di Friburgo. Buongiorno, professore.
6: Buongiorno.
2: Allora, le chiedo subito come prima cosa chi sono questi premiati.
6: Sono due professori di economia che si iscrivono nel pensiero dominante, con però qualche riferimento all'approccio keynesiano che prima della rivoluzione di Milton Friedman era in voga. Questi filamenti della teoria keynesiana sono di due tipi. Da un lato Michael Woodford ha considerato le aspettative economiche della popolazione, che non sono solo quelle che le informazioni oggi ci danno, ma anche quelle che pensiamo riceveremo in un futuro. E dall'altro lato Robert Hall ha anche una piccola ispirazione di natura keynesiana, nella misura in cui considera che ci sono delle rigidità salariali, vale a dire che se c'è una disoccupazione evidente o magari anche un aumento del tasso di disoccupazione, questo non imprime una pressione al ribasso sugli stipendi, creando dunque maggiore occupazione e magari anche il pieno impiego, perché gli stipendi non possono essere ridotti sotto una certa soglia. Però sono due economisti di primo piano per il pensiero dominante: Woodford per quanto riguarda le scelte e le strategie della politica monetaria, dove dice che appunto le aspettative degli agenti economici, dei consumatori ma anche poi delle imprese, portano questi attori economici a reagire a degli annunci di politica monetaria anche sulla base della credibilità della banca centrale che li informa, in base anche alle loro aspettative di magari un aumento o una riduzione dei tassi di interesse nel prossimo futuro. Mentre Robert Hall ha guardato piuttosto al lato empirico, dicendo che da un lato ci sono queste rigidità nel mercato del lavoro che spiegano secondo lui la disoccupazione, e dall'altro lato che i consumatori non guardano solo al loro reddito corrente durante il periodo contabile considerato per fare delle scelte di consumo. I consumatori guardano anche alle loro aspettative per il reddito futuro, quello che pensano di guadagnare anche quando saranno non più lavoratori ma pensionati, e addirittura anche alla loro ricchezza e all'evoluzione di questa ricchezza nell'arco temporale della loro vita.
2: Lei, professore, si aspettava questa scelta di Stoccolma, secondo lei, perché sono stati scelti o perché sono così importanti?
6: Ma a dire la verità mi aspettavo che Michael Woodford fosse nominato come uno dei potenziali candidati anche vincitori di questo cosiddetto premio Nobel, perché avendolo anche incontrato anni fa in una conferenza a New York mi aveva dato l'impressione che era in grado, con la sua conoscenza della lettura, della letteratura economica, anche del gremio delle banche centrali, era in grado di influenzare molte banche centrali a partire da quella americana per quanto riguarda le loro scelte di politica monetaria, l'annuncio dei tassi di interesse. Mentre per Robert Hall non lo conosco personalmente, però credo che la sua influenza venga piuttosto dal lato dei consumi. La sua ricerca empirica lui ha dimostrato che i consumatori magari non sono perfettamente razionali, ma comunque anticipano dei loro redditi futuri, per cui spendono oggi quello che pensano di godere in un futuro. Dunque spiega anche l'indebitamento privato, in fin dei conti anche l'andamento del ciclo economico, con un riferimento particolare alle crisi finanziarie dovute a un sovraindebitamento non tanto degli stati ma delle famiglie. Nel caso degli Stati Uniti in particolare, le famiglie acquistano a debito e poi però questo debito può diventare inesigibile quando magari i consumatori hanno un calo del reddito o lavoratori passano a essere pensionati, dunque hanno meno potere d'acquisto, e questo secondo Robert Hall può scatenare una crisi finanziaria e di conseguenza un calo dell'attività economica con un aumento della disoccupazione che i salari rigidi verso il basso secondo lui non permette di risolvere.
2: Sì, lavori diversi, quindi sempre legati al tema della stabilizzazione. Grazie mille, professor Rossi, per queste sue informazioni, questa lettura che ci ha aiutato a capire un po' questi premi arrivati oggi. E noi continuiamo con delle notizie dalla Svizzera. Tra pochi anni ci sarà un'inversione di tendenza nelle scuole elementari. Dopo decenni di alunni in crescita, ci sarà una diminuzione di bambini. È l'effetto del calo demografico messo in evidenza oggi dalle stime ufficiali della Confederazione. Sono destinati ad aumentare invece gli studenti universitari. Alan Crameri, cominciamo però a quantificare questa diminuzione alle elementari.
7: Ma è dal 2028 che il numero di allievi di scuola primaria dovrebbe cominciare a diminuire. Si stima di circa l'8% entro il 2035. Potrebbe sembrare poco, ma questo 8% corrisponde a circa 40.000 alunni. Insomma, l'impatto ci sarà non solo sugli edifici scolastici, ma anche sui docenti, perché per le elementari in Svizzera ce ne sarà bisogno di meno, verosimilmente. Per le medie l'effetto è atteso, ma più tardi a scalare. A partire dal 2033 è l'effetto ritardato del calo delle nascite che si registra in Svizzera dal 2022. Comunque, come scrive lo stesso Ufficio Federale di Statistica, più si guarda lontano, più le previsioni sono incerte, perché tutto dipende dalle future nascite e dall'immigrazione.
2: Dicevamo invece che per le scuole universitarie ci si aspetta un aumento. Come spiegare questa discrepanza con i dati sulle scuole elementari, almeno apparente?
7: Da una parte perché non si sente ancora l'effetto delle annate deboli dal punto di vista delle nascite, ci vorrà ancora qualche anno. Quindi alle università sta ancora arrivando l'ondata dell'aumento demografico degli anni precedenti al 2022. Inoltre l'Ufficio Federale di Statistica prevede un aumento anche di studenti stranieri. Quindi, nel 2035, tra università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche, gli studenti potrebbero essere 305.000, il 21% in più rispetto ad oggi. Anche questo, ovviamente, avrà un impatto su infrastrutture e organizzazione dell'insegnamento, perché parliamo di oltre 50.000 studenti in più.
2: Anche le chiese svizzere si occupano di intelligenza artificiale. Stamattina hanno infatti presentato linee guida comuni sull'utilizzo di questa tecnologia, coinvolte varie associazioni cristiane e chiese, compresa quella cattolica cristiana e quella evangelica riformata, per citare le due più grandi. I 10 punti del documento, che porta il titolo L'umanità nell'era digitale, vogliono essere una sorta di bussola finché non si perda di vista la dignità umana. Sentiamo Manuele Ferrari.
8: Una cosa deve essere chiara, sottolinea il responsabile comunicazione della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, Maurice Greder.
9: Non si tratta di rifiutare la tecnologia, ma piuttosto di metterla al servizio dell'essere umano e del bene comune.
8: La domanda è come raggiungere questo traguardo, data l'ormai crescente presenza dell'intelligenza artificiale un po' in tutti gli ambiti della vita, dall'educazione al lavoro, passando dalle relazioni. Qualche risposta concreta cerca di darla questa guida.
9: Prendiamo la linea guida numero uno, les êtres humains sont plus que des machines. È qualcosa che si senta generale, ma non so se nelle sviluppi attuali dell'intelligenza artificiale perdiamo un po' questo cuore. Poi linea guida numero 5, la verità esige verificazione e trasparenza.
8: Due esempi che se da un lato mostrano come le linee guida siano state formulate in modo molto generale, dall'altro evidenziano il forte legame con l'etica cristiana. Un documento, facciamo notare, che sembra seguire le parole espresse da Papa Leone XIV nella sua prima enciclica dedicata proprio all'intelligenza artificiale.
9: Il processo svizzero nasce dalla collaborazione tra le chiese e dalla necessità concreta di disporre di criteri comuni. La pubblicazione di Magnifica Humanitas rafforza e conferma questo orientamento.
8: Il traguardo più o meno dichiarato delle chiese nell'intraprendere questa via è la salvaguardia dell'essere umano. Ma quanta paura v'è che l'intelligenza artificiale onnisciente si sostituisca a Dio?
9: Diciamo che paura un po' troppo, ma prendiamo persone in situazione di emergenza. Il passo è fatto presto, ecco, cerco una risposta, faccio una domanda a ChatGPT, ma l'intelligenza artificiale non è una interazione.
8: Se in ogni caso consci, conclude Maurice Greder, che le linee guida, oltre ad essere applicate, andranno regolarmente riverificate visti i rapidi sviluppi dell'intelligenza artificiale.
2: Da questa mattina il Canton Ticino ha una nuova sezione femminile nel carcere penale della Stampa a Cadro. La nuova struttura prevede 11 posti, una delle celle è pensata per madri con bambino. La nuova struttura era attesa da tempo, dal 2006 infatti non esisteva più una struttura femminile e le incarcerazioni venivano gestite optando per il carcere giudiziario della Farera, poco distante, o con trasferimenti fuori cantone. La nuova struttura si è resa necessaria anche a causa dell'aumento del numero delle detenute e della pressione sulle strutture carcerarie in generale. E ora torniamo alle tensioni tra Regno Unito e Israele, che hanno raggiunto un compromesso sulla presenza diplomatica britannica a Gerusalemme. Israele rinuncia alla chiusura completa della missione, ma Londra dovrà ridurre drasticamente il personale. Una ventina di diplomatici britannici lasceranno il paese e soltanto 7 resteranno a Gerusalemme. Il governo britannico, da parte sua, ha deciso per ora di non rispondere con l'espulsione di diplomatici israeliani. Una de-escalation che non risolve però le divergenze politiche tra i due paesi. Da Londra sentiamo Loretta Dal Pozzo.
10: Per quasi 2 secoli il consolato britannico a Gerusalemme è sopravvissuto a guerre, alla fine dell'impero e alla nascita dello Stato di Israele. La Gran Bretagna, con la dichiarazione Balfour del 1917, contribuì a creare le condizioni per la nascita dello Stato ebraico. Oggi quello stesso consolato cambia nome e diventa Missione Regno Unito Gerusalemme, il simbolo di quanto siano cambiati i rapporti tra i due governi. Per Israele il ridimensionamento è la conseguenza diretta delle recenti decisioni britanniche. Londra insiste sul carattere temporaneo del ritiro del personale. L'8 settembre Ed Miliband, ministro degli esteri britannico, ha annunciato nuove misure contro gli insediamenti israeliani, restrizioni sui prodotti delle colonie e sanzioni contro chi ne favorisce l'espansione. Ha denunciato l'occupazione illegale, la violenza dei coloni, parlando in alcune zone della Cisgiordania di pulizia etnica. Parole significative per un ministro ebreo la cui nonna trovò rifugio in Israele dopo lo sterminio nazista di gran parte della sua famiglia. Per Miliband il 7 ottobre non giustifica le sofferenze inflitte ai palestinesi dal governo Netanyahu. Il ministro degli esteri israeliano ha accusato Londra di diffondere menzogne, eppure in patria i critici di Miliband ricordano che il governo ha sospeso alcune licenze per armi potenzialmente utilizzabili a Gaza, ma centinaia di permessi restano in vigore. Il Partito dei Verdi chiede infatti un embargo totale sulle armi e la fine della cooperazione militare con Israele. Il partito di Polanski ha anche adottato una controversa posizione antisionista che contesta Israele come Stato specificatamente ebraico. La battaglia sul consolato è stata disinnescata, ma quella politica continua.
2: In Francia il moderato Raphaël Glucksmann è stato eletto al primo turno delle primarie di sinistra, ma l'eurodeputato non intende fare alleanze con l'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon, il principale avversario di Marine Le Pen, che continua a dominare i sondaggi in vista delle presidenziali francesi del 2027. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
11: La vittoria è stata schiacciante ben oltre le aspettative anche dello stesso Raphaël Glucksmann, che ha fatto man bassa alle primarie di una sinistra francese quanto mai divisa.
12: La bataille de France commence.
11: Per l'eurodeputato progressista, che ha raccolto oltre il 66% dei voti, inizia così la grande battaglia. E anche se Glucksmann, figlio di un noto filosofo e a capo di un suo micro partito, considera l'estrema destra di Marine Le Pen come la principale rivale, la prima vera battaglia sarà quella di unire il fronte moderato. Non un compito semplice, visto che lo stesso Glucksmann ieri è stato accolto nel quartier generale delle primarie da cori ostili intonati dai sostenitori di Jean-Luc Mélenchon, il leader dell'estrema sinistra e principale avversario di Le Pen, anche negli ultimi sondaggi dove Glucksmann per ora non va oltre l'11%. La chiusura a sinistra semina tensioni all'interno della coalizione e in particolare tra i socialisti.
13: Le stagiaire ha gagné la primaire, oui, malheureusement.
11: Per Ségolène Royal, battuta dal repubblicano Nicolas Sarkozy alle presidenziali del 2007, Glucksmann non è altro che lo stagista che ha vinto le primarie, dove lei però ha raccolto poco più del 7,5%. In ogni caso, senza aperture a sinistra, Glucksmann, che alle presidenziali del 2007 votò per Sarkozy, sarebbe costretto a cercare consensi al centro, prestando il fianco a chi, come Mélenchon, lo accusa di essere il clone dell'attuale presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Anche per questo l'ex presidente della Repubblica e socialista, François Hollande, si tiene pronto ad entrare in scena se la candidatura di Glucksmann non dovesse decollare nei prossimi mesi.
2: E io mi fermo qui e vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
1: Lo sport.
14: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio di Super League che dopo la pausa ha mantenuto diversi trend. Prosegue il volo del Lugano, primo con 28 punti, resiste a meno 6 solo lo Young Boys. Mentre in coda persiste la siccità di risultati in casa Grasshopper, ma soprattutto Losanna, con i vodesi che scivolano all'ultimo posto ereditando la lanterna rossa dalla Vaduz. Insomma, Lugano che lancia al meglio gli incontri su più fronti di questa settimana, con l'esordio nella fase campionato di Conference giovedì contro la Stella Rossa ed il secondo turno di Coppa domenica a Puy. Resta molto problematica invece la situazione del Basilea con il nuovo tecnico Jovanovic caduto pesantemente a Vaduz. Sentiamo Omar Gargantini.
15: Dominatrici di questo secolo, Young Boys e Basilea erano state le due clamorose deluse e delusioni del passato campionato, male al punto da fallire entrambe per la prima volta insieme l'approdo alle coppe europee. I gialloneri si sono ripresi, unica squadra in grado di tenere il ritmo indiavolato del Lugano. Al Zagnaco Park invece la crisi sembra infinita. Nemmeno l'inevitabile cambio di guida tecnica avvenuto prima della pausa ha infatti invertito la rotta. Al debutto Slavisa Jokanovic ha visto una squadra improponibile travolta a Vaduzza dopo i 7 gol in casa passati nella prima amichevole di Winterthur, un autentico disastro. Onestamente hanno giocato meglio di noi meritando la vittoria. Dopo 10 minuti abbiamo cominciato a calare, sono venuti meno energie, intensità e capacità di vincere i duelli. In altre parole, la nostra non è stata una prestazione all'altezza di questo campionato, dice senza giri di parole il sostituto di Stefan Lichtsteiner. Che sia sorpreso o no, non ha una grande importanza. Io sono qui per migliorare questa squadra e mi assumo tutte le responsabilità della situazione. Quanto fatto in questi pochi giorni di lavoro evidentemente non è ancora abbastanza. Mi aspettavo qualche passo avanti, ma non c'è stato. Abbiamo perso l'80% dei duelli, dei contrasti, arrivando sempre in ritardo sulle seconde palle. Per avere il controllo del gioco non so quanti duelli sono stati necessari, ha chiuso sconsolato Slavisa Jokanovic. Basilea insomma in piena bufera, sull'orlo di una crisi di nervi, con anche troppi elementi che onestamente non sembrano all'altezza di una piazza così importante. Nel weekend ci sarà la Coppa e anche lo Stadio Ne, fanalino di coda di Challenge League, sembra avere ormai le sembianze di un babau.
14: Affari insomma a Swivr. Ci spostiamo in Italia con la sesta giornata che si chiude oggi con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. In testa restano Inter e Lazio con 16 punti a più 2 sulla Roma. Hockey su ghiaccio con un nuovo lungo infortunio in National League. Lo Zugo perde infatti per diversi mesi il difensore Lucas Bengston, che ha subito la frattura del perone contro il Kloten. Operato oggi, il rientro dello svedese sarà legato anche al decorso post-operatorio. Anche Chris Egli, restando allo Zugo, fermo dalla fine di settembre per un infortunio alla mano, non rientrerà prima della pausa della nazionale di metà novembre. E lunedì su Rete 1, al solito dedicato all'approfondimento, i temi allora dell'edizione odierna di Tempi Supplementari con Giordano De Lucia.
16: Sì, una puntata in cui parleremo di calcio attraverso due traiettorie personali molto particolari. Una che ci riguarda da vicino, quella di Derek Moncada, in rampa di lancio in bianconero, solo 18 anni, attaccante del Lugano, arrivato pochi mesi fa dall'Honduras, dove la sua vicenda personale è molto famosa. Lui è cresciuto in una famiglia conosciuta, figlio di Minor Figueroa, ex nazionale honduregno e nipote della politica di spicco, Rixi Moncada. Su di lui, insomma, le attenzioni di un intero paese si concentrano, con un futuro nel calcio mondiale che gli si prospetta radioso. Dall'altra parte invece c'è la misteriosa vicenda di Vinicius Junior, che sta agitando i tifosi del Real Madrid e del Brasile e che unisce una profonda crisi di campo con la maglia del Real Madrid ad una delle teorie del complotto più assurde e virali nella storia del recente calcio. Quindi questo è il tema della nostra prima parte. Nella seconda invece il tennis con Tony Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa Nadal, che propone di ridurre le dimensioni delle racchette da tennis, in particolare nel piatto corde, per contrastare la scia di troppi infortuni nel circuito. Vedasi gli ultimi stop di Sinner e Alcaraz, dunque appuntamento 19:10 qui su Rete 1.
14: Ed è tutto allora per questa edizione. Buona giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: L'associazione ha sede nella Svizzera romanda ed è proprietaria del nome e del logo del movimento. Questa decisione arriva in un momento di tensione all'interno della sezione ticinese del partito. Nussbaumer si è dimesso dalla carica di presidente, ma continua a far parte del comitato. Giovedì annuncerà la nascita di un nuovo partito chiamato Viva Ticino. Secondo le informazioni disponibili, il nuovo partito avrà lo stesso programma politico di Helvetica. Ieri a Berna si è svolta una manifestazione anticapitalista. Le persone che hanno partecipato, circa 1000, criticano il sistema economico attuale e chiedono una società più equa, con meno differenze economiche tra le persone. La manifestazione non era autorizzata per motivi di sicurezza, la polizia ha chiuso il centro della città. La protesta si è svolta senza incidenti importanti. Un anno fa, sempre a Berna, una manifestazione a favore della Palestina aveva causato gravi disordini. In quell'occasione alcune persone erano rimaste ferite e c'erano stati danni importanti. I ribelli Houthi hanno attaccato ancora una volta l'aeroporto internazionale di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Gli Houthi sono un gruppo armato dello Yemen, sostenuto dall'Iran, che combatte contro il governo yemenita. Il gruppo ribelle ha dichiarato di essere responsabile dell'attacco di ieri sera, che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 11. Il giorno prima c'era già stato un attacco molto grave in cui sono morte 12 persone e più di 300 sono rimaste ferite. Questa mattina le difese dell'Arabia Saudita hanno fermato un altro missile prima che raggiungesse il suo obiettivo. Il giornale americano Wall Street Journal, che cita funzionari sauditi, dice che il paese sta finendo i missili per difendersi. Per questo motivo sta concentrando le proprie difese attorno agli impianti energetici e alle residenze della famiglia reale. In Germania la ministra del lavoro, Bärbel Bass, si è dimessa a sorpresa. La ministra ha lasciato anche la presidenza del partito socialdemocratico chiamato SPD. Bärbel Bass ha 58 anni e ha spiegato che in questo momento non si sente abbastanza forte per continuare a svolgere bene i suoi incarichi nel governo e nel partito. Tra i motivi della sua decisione ci sono le critiche ricevute dagli altri partiti che fanno parte del governo. Inoltre, di recente è morta la sua figliastra e ha detto di aver bisogno di tempo per elaborare il lutto.
1: Vediamo la situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord. Tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 2 km con successivi ritardi di circa 20 minuti. Attenzione, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord, però vi ricordo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km e i ritardi di circa 10 minuti. Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Avete mai mangiato la stessa colazione di un amico per poi scoprire che il suo organismo reagisce in modo completamente diverso dal vostro e quello, cioè, insomma, quello che ha subito un'impennata della glicemia, invece per esempio lo stesso alimento per voi potrebbe essere perfettamente tollerato. Allora oggi partiamo e parliamo di una piccola rivoluzione nel mondo dell'alimentazione personalizzata. Sto parlando dei sensori per il monitoraggio continuo della glicemia. Sono dei dispositivi semplici da indossare che permettono di osservare in tempo reale come il nostro corpo reagisce appunto ai cibi, all'attività fisica, allo stress e persino al sonno. Perché l'abbiamo detto tante volte, non esiste una dieta uguale per tutti, ognuno di noi ha una propria risposta metabolica. Allora, per parlarne oggi abbiamo invitato Natasha Russo, ormai la conoscete, io dico sempre è dietista, la potete trovare sui social con il nomignolo Una dietista per amica, e oggi con lei cercheremo di capire anche come la tecnologia sta cambiando e parleremo evidentemente

0: Di alimentazione differenziata tra le varie persone, quindi come prendersi cura della propria salute partendo da un dato molto personale, la risposta appunto del nostro corpo a ciò che mettiamo nel piatto. Buongiorno Natasha.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi parliamo di questi dispositivi giusto per farlo focalizzare alle persone, chissà quanti hanno già visto qualcuno, soprattutto in estate, in spiaggia o magari quando siamo un po' più sbracciati con canottiere e vestitini, che qualcuno ha questo piccolo apparecchietto rotondo su di solito una spalla, un braccio.
1: Esatto, sicuramente avete presente una specie di bottone bianco che si vede dietro al braccio delle persone. Normalmente viene applicato alle persone con il diabete, ma io lo trovo uno strumento molto importante per comprendere un po' il funzionamento del nostro organismo, perché come dicevi giustamente tu, due persone mangiano la stessa cosa ma non hanno la stessa risposta metabolica, e il conoscere come reagisce il nostro corpo a un determinato piatto o uno stile alimentare che abbiamo ci consente di capire come mai, per esempio, abbiamo sempre troppa fame, perché siamo stanchi dopo i pasti, perché ci scende la palpebra dopo i pasti principali. Ed è veramente uno strumento che non è utile soltanto per i diabetici, per cui ovviamente è, diciamo, consigliato, ma anche per tutti gli altri, tra virgolette, comuni mortali, perché vogliano e possano comprendere come funziona il loro corpo.
0: Beh, come stavi giustamente sottolineando fino a poco tempo fa, questi strumenti, ma tuttora, no, sono associati soprattutto al diabete. È vero che tante volte, quando la tecnologia avanza, ci si rende conto che possono essere fatti anche degli usi diversi. Chiaramente per il diabetico è quasi indispensabile, così riesce a capire che cosa sta succedendo al suo metabolismo, quando ha un picco, controlla la glicemia, però queste informazioni possono essere comunque molto utili per chiunque.
1: Esattamente come dici tu, è proprio uno strumento. Allora, ci sono anche tantissimi influencer sui social, un sacco di persone che sportivi anche che lo utilizzano, e veramente è uno strumento di comprensione utile. Tra l'altro lo possiamo acquistare comodamente, non è che serva una ricetta medica. Per i diabetici viene pagato dall'assicurazione, ma noi altri possiamo comprarlo, non ha un costo proibitivo, lo vendono in farmacia, facile da applicare, dura più o meno una decina di giorni, lo connettiamo poi al nostro cellulare e lì iniziamo a divertirci, perché mangiamo la qualunque e vediamo come risponde il nostro corpo a quello che stiamo mangiando. Ed è una presa di coscienza molto più utile di stare a fare un diario alimentare, di contare le calorie, proprio perché siamo tutti diversi e quello è lo strumento che ci consente di capire qual è la nostra differenza rispetto alla nostra amica.
0: Io ricordo subito i numeri di telefono, così poi se le persone da casa vogliono intervenire, vogliono fare domande, sono state incuriosite dall'argomento e quindi desiderano saperne di più, possono come sempre mandarci tutte le loro questioni, oppure se magari qualcuno ha fatto un'esperienza già con un sensore può, perché no, raccontarci che cos'è successo. Allora scriveteci allo 076 321 1113 oppure, se volete chiamare, il numero è lo 0848 030808. Ovviamente la domanda te la faccio subito: tu hai provato, immagino, perché molto spesso quando poi si vuole spiegare le cose, come nel tuo caso tu fai ai tuoi pazienti, a volte le persone testano prima di persona?
1: Assolutamente, un po' perché io sono una persona estremamente curiosa, qualsiasi novità io la devo provare. Secondo, perché ho letto il libro La rivoluzione del glucosio, dove parlava di questo sensore e la ragazza che lo utilizzava non era diabetica. E poi secondo me era un po' per il mio lavoro capire dove la nutrizione classica aveva, tra virgolette, un po' fallito nel dare delle linee guida che sono un po' universali, uguali per tutti, quando invece bisogna basarsi un po' di più sulla biologia di chi mangia, no? Quindi io stessa l'ho messo, non è una pratica dolorosa, non dà fastidio, si può fare la doccia, il bagno, qualsiasi cosa, quindi non è invalidante come strumento, ma è estremamente interessante. Poi in questo esperimento io pubblicavo ai tempi sulla mia pagina Instagram e Facebook dei video in cui raccontavo: ho mangiato questo, guardate cos'è successo. Ed è stato divertente perché poi alcune persone mi hanno detto: ma così non vale, perché tu sei dietista, sai cosa devi mangiare, per forza le tue glicemie sono giuste. E ho detto: avete ragione, allora domani mangerò male. Allora sono andata al supermercato, mi sono comprata il Berliner, siccome era un po' scondito, l'ho tagliato a metà, l'ho riempito di Nutella. Allora, le glicemie sono andate veramente alle stelle, ma quello che era peggio era la sensazione di fame che ho avuto subito dopo. Io ho mangiato questo Berliner alle 7 del mattino, alle 8 e mezza avevo già una fame terribile e avevo già preso il primo yogurt. A mezzogiorno ho cercato di mangiare male, quindi mi sono mangiata 150 grammi di pasta al pomodoro e basta. Quindi niente verdure, niente niente. Alle 2 del pomeriggio un sonno terribile, una fame che non riuscivo più a controllare. Ho cominciato a bere un caffè, poi ne ho bevuto un altro, mezza barretta, l'altra mezza barretta. Insomma, per farvela breve, sono riuscita a far passare la fame solo arrivando a casa, dove mi sono mangiata un avocado intero e due uova sode. Finalmente quella fame terribile era finita con l'avocado e le uova. È veramente quello che capisco quando i pazienti mi dicono: io ho sempre fame, devo continuamente mangiare, perché queste glicemie continuano a fare come il Luna Park, no? È su e giù ed è qualcosa che veramente è incontrollabile. E l'ho testato su me stessa.
0: Beh, diciamo che per osservare che cosa succedeva in questo tuo carosello di cui ci hai spiegato dell'alimentazione, hai raccontato ora quali sono state le tue sensazioni, cosa hai sentito, la fame, quello e quell'altro, però avevi il sensore, quindi in realtà non era tanto quello che hai provato, ci possiamo ascoltare anche senza sensore, ma che risultati ha dato invece il sensore?
1: E ovviamente poi io l'avevo impostato che suonasse sopra un tot di glicemia, quindi continuava a suonare perché suona sia quando lo puoi impostare, no? Che suona sia quando va troppo in alto sia troppo in basso, perché in realtà serve per evitare l'ipo nei diabetici, no? Però si può giocare un po' con lo strumento e continuavano a salire, insomma salivano, poi scendevano di colpo. Non sono andata mai in ipoglicemia, però scendevano molto. Quando scendevano molto, ecco che arrivava la stanchezza, la fame, ed ecco che richiedevo il caffè, che richiedevo la barretta, eccetera. Quindi l'ho visto proprio, ma ho visto anche che banalmente il riso con il pesce e le zucchine sono molto peggio di un piatto di lasagne, e uno non lo penserebbe mai. Parlo dal punto di vista della glicemia, no?
0: Beh, lo dicevi tu stessa, ti hanno detto: beh, però certo, come dietista probabilmente ti alimenterai correttamente, per cui forse la tua glicemia non ha avuto troppi sbalzi. In realtà hai comunque avuto qualche sorpresa malgrado tutto. Poi si diceva: non ogni persona risponde esattamente in maniera uguale allo stesso alimento, quindi è stato in ogni caso interessante?
1: Moltissimo. E la sorpresa, vabbè, lo sapevo, però mi sono molto sorpresa con la pizza, perché la mia pizza era comunque bella proteica, come racconto sempre, c'era la bresaola, c'erano le verdure, eccetera, e nonostante quello la glicemia era veramente salita tantissimo con questa pizza. Quindi poi c'è il famoso trucchetto, no? Di mangiare il giorno dopo. Ho rimangiato un pezzo di pizza, ho mangiato prima due uova sode e le uova sode mi avevano poi tenuto la glicemia più bassa. Quindi un po' gli esperimenti, no?
0: Mm-hmm. Beh, diciamo, adesso noi siamo partiti in quarta, spiegavi picchi glicemici, insulina che sale, magari tutti questi concetti non sono perfettamente chiari ai nostri ascoltatori. Vogliamo fare una spiegazione o un ripasso anche per gli altri?
1: Allora, il concetto, allora, questo sensore, diciamo così, quando l'insulina, quando la glicemia sale, la glicemia troppo alta fa produrre tanta insulina, che è un ormone che è secreto dal pancreas. È un ormone, la faccio molto semplice perché in realtà è più complessa, ma la facciamo più semplice. L'insulina è un ormone che un po' blocca i grassi e ci fa venire fame circa dopo un'ora, cioè nel senso è come se fosse una specie di pompiere che spegne un incendio, e l'incendio è la glicemia troppo alta, però bada poco per il sottile, quindi magari ne esce troppo, la glicemia poi scende troppo, conseguentemente poi ci riviene fame, no? E quindi il continuare a mangiare, non tanto l'insulina, ma il continuare a mangiare che ci fa ingrassare. Se io tengo questa glicemia e di conseguenza questa insulina più sotto controllo, io non ho fame e quindi non continuo a mangiare e quindi perdo peso. Quindi è un po' questo.
0: Certo, allora ben due ascoltatori ci dicono di aver acceso da poco la radio, che interessa molto l'argomento, però non sono riusciti a capire di quale strumento stai parlando.
1: Allora, non so se avete presente che spesso nel retro delle braccia delle persone c'è quel bottone bianco con un cerotto, e quello è un sensore della glicemia che registra, perché c'è dentro un ago, ma non si sente, un piccolo aghetto che registra lo zucchero tra le cellule interstiziali e dà al cellulare ogni tot tempo, quindi in tempo reale, quanto zucchero c'è presente. E serve soprattutto per i diabetici, per evitare che ci siano dei picchi in basso più che dei picchi in alto, per evitare le ipoglicemie, che sono per loro pericolose. E quindi misura quanto zucchero noi abbiamo, non nel sangue, ma misura lo zucchero. E quindi si può impostare, per chi non è diabetico, nei due sensi, quindi non farla salire troppo se voglio appunto tenere sotto controllo questa insulina per non farmi mangiare tutto il giorno, e tenerla sotto controllo in basso per non farla scendere troppo, in modo che se vedo che sta andando verso il basso faccio un piccolo spuntino per risollevarla.
0: Già ci chiedono, ecco, hai in parte risposto, come si applica e se fa male.
1: Allora, niente di speciale, si disinfetta il braccio, ci sono poi le istruzioni, se lo potete comprare in farmacia è facilissimo, è una specie di cilindro, si apre, si pulisce la pelle, si lascia che si asciuga, si preme, questo piccolo aghetto, ma è sottilissimo, entra poi nella pelle, si mette sopra un cerotto che dura per una decina di giorni, si può fare addirittura il bagno, andare in piscina, fare tutto, quindi assolutamente non fa male. Qualsiasi donna che abbia fatto una ceretta, molto peggio.
0: E per quanto tempo va portato per avere anche dei dati interessanti?
1: Allora, penso, adesso non vorrei sbagliarmi, ma durano sulla decina di giorni, 10, 11, 12 giorni. Secondo me con 10 giorni già uno si fa un'idea di come funziona. Addirittura io consiglio, mettetelo, mangiate normalmente per i primi due giorni, in modo che vediate un po' effettivamente che cosa succede. E dal terzo giorno in poi iniziamo a mettere le correzioni, che è il classico: mettiamo le proteine a colazione, invertiamo, mettiamo le verdure prima a pranzo, dopo ne parliamo, no? Quindi i primi due giorni magari mangiamo normalmente per renderci conto, come ho fatto io quel giorno che ho mangiato male. E poi iniziamo a correggere, in modo che possiamo veramente fare una nutrizione personalizzata, proprio sulla persona.
0: Cinzia ci dice: mi ha scioccato sentire che riso, pesce e zucchine fa alzare tanto la glicemia, ho sempre pensato fosse un menù top.
1: Ecco, però è quello che dicevamo prima, non siamo tutti uguali. Io ho mangiato riso, pesce e zucchine e ho detto mi sono stupita, poi ci ho pensato bene, effettivamente era poco condito, quindi c'era poco olio, magari se ci avessi messo una salsa avrei rallentato un po'. Però magari tu, Carlotta, mangi lo stesso piatto e le tue glicemie rimangono più basse, appunto perché è lo scopo, è la nutrizione personalizzata. Quindi io lo so, non succede niente se mi si alzano le glicemie, però magari la volta dopo, per non avere fame subito, ci metto una salsa sul pesce, in modo che il grasso mi rallenti un pochino.
0: Qualcuno ci chiede: io non ho capito perché appunto l'insulina ci fa venire più fame.
1: Allora, non è che l'insulina ci faccia venire più fame. Allora, dovete immaginare questa cosa: quando io mangio dei carboidrati e ne mangio troppi, nel sangue c'è un innalzamento della glicemia. Quell'innalzamento della glicemia non deve essere troppo alta, perché non fa bene. Quindi che cosa succede? Il pancreas butta l'insulina per abbassare questa glicemia che sta salendo troppo. Però immaginate che l'insulina è un po' come un pompiere che deve spegnere un incendio. Quando l'insulina spegne l'incendio, non è che sta a bagnare solo il mobiletto, ma bagna tutto. Quindi cosa succede? L'abbassa magari troppo. Quindi magari mangio un piattone di pasta, sale troppo, troppa insulina, e due ore dopo ce l'ho ancora più bassa di prima di aver mangiato la pasta. E quindi cosa succede? Ho sonno, ho fame, mi tremano le gambe, devo rimangiare. Quindi non è che faccia ingrassare di per sé, ma fa ingrassare questo continuo mangiare. È la fame che ci fa ingrassare, che mangiamo troppo. L'insulina in sé non è che ingrassa.
0: Allora, sono stati fatti degli studi, chiaramente molte persone si sono sottoposti appunto a questi studi dei ricercatori, circa 800 persone sono state monitorate. Vogliamo sapere tra poco i risultati di questo studio, noi però prima ci ascoltiamo Whitney Houston.

0: Oggi alla consulenza con la dietista Natasha Russo stiamo parlando di quei sensori che sono nati e servono tantissimo alle persone diabetiche per controllare la glicemia, i picchi glicemici e per sapersi regolare bene, come spesso succede. Poi ci si accorge che in realtà questa tecnologia può essere interessante anche in altri ambiti, quindi per quello che riguarda la dietetica, sapere quali sono gli alimenti, i comportamenti. Poi vedrete anche magari gli orari della giornata in cui mangiare o non mangiare, perché favoriscono anche a livello nostro personale l'innalzamento o meno della glicemia, e tra l'altro con comportamenti magari che fanno i miei familiari, i miei amici, i miei parenti quando si esce, e non hanno poi le stesse reazioni. Bene, conoscere magari una volta che cosa succede nel nostro organismo, nel nostro metabolismo, può essere interessante. Utilizzare questi dispositivi per una decisione di giorni sono applicabili semplicemente ad un braccio e collegabili a delle app che ci danno poi tutte le informazioni che ci necessitano, può essere fatto davvero da tutti, anche se non è necessario, e chiaramente se non si è diabetici, non vengono coperti dalla cassa malati, è una cosa che decido di fare io in maniera volontaria. Natasha.
1: Esatto, però il costo non è una roba proibitiva, è fattibile, si prendono in farmacia, li si applica con banalissime istruzioni, e poi secondo me è veramente molto molto molto interessante.
0: Ecco, questa può essere sicuramente una nuova frontiera anche per voi dietisti.
1: È la nuova frontiera sulla, non solo sulla chimica del cibo, ma sulla biologia di chi lo mangia. È proprio la nuova frontiera della nutrizione personalizzata, perché direi che più personalizzata di così non si può. Sì.
0: Dicevamo prima di Whitney Houston che chiaramente ci sono tanti ricercatori diversi in tante parti del mondo che stanno valutando questi sistemi, quindi in generale hanno preso dei campioni di persone alle quali sono stati applicati i sensori, hanno raccolto i dati. Che cosa ne è emerso in generale?
1: Allora, diciamo che lo studio del 2015, ma ce ne sono anche di più recenti, quello di cui stiamo parlando, il risultato fu veramente sbalorditivo. Si sono resi conto che con lo stesso identico alimento, per esempio una banana o del sushi, causava picchi glicemici folli in alcune persone, mentre altre avevano delle risposte piatte. E una delle cause, diciamo, di queste risposte, visto che parlavamo di nutrizione personalizzata, era il microbiota intestinale delle persone e ovviamente anche la genetica. Del microbiota avevamo parlato, è una frontiera anche qua interessantissima, perché i batteri, i virus, i viromi, eccetera, che ci abitano, addirittura sono in grado di farci cambiare la risposta agli alimenti. Quindi lavorare anche poi un domani sul microbiota per modulare la risposta della glicemia, anche questa è una frontiera parecchio interessante anche per noi che ci occupiamo di nutrizione.
0: Prima di qualche ricettina interessante, leggiamo i messaggi dei nostri ascoltatori. Qualcuno dice: buongiorno, non ho ancora un diabete da curare con farmaci. Questo apparecchio mi interessa per insomma tenerlo sotto controllo. Non sono brava con la tecnologia e chiedo se è complicata sia la lettura che l'applicazione al cellulare.
1: No, assolutamente, però dovete calcolare che voi lo potete acquistare e poi ci sono dei video tutorial veramente a prova di chi veramente non è in grado di fare. È veramente semplicissimo, non dovete avere timore di questo. Connetterlo al cellulare è facilissimo, basta, poi sta su da solo, anzi addirittura quasi difficile da togliere. No, non c'è problema per quello.
0: Qualcun altro, sempre a proposito di quanto dicevamo, riso, pesce, zucchine, che potrebbe anche ugualmente far alzare un po' la glicemia. Qualcuno ci scrive: non è il pesce, non sono le zucchine che hanno fatto alzare la glicemia, ma è stato il riso, specialmente se molto cotto e caldo. Fosse stato al dente e freddo, il suo impatto sulla glicemia sarebbe stato probabilmente molto minore.
1: Certamente, e aggiungo un'altra cosa: se il riso fosse stato raffreddato 24 ore e poi riscaldato, o se il pesce avesse avuto una bella salsa grassa sopra. Esatto.
0: Allora, vediamo un po' delle ricettine sfiziose, zero picco, giusto per incuriosire un po' il nostro pubblico prima di continuare a parlare di questo sensore.
1: Allora, alcune ricette di colazione zero picco, io le ho chiamate i pancake grosso calibro alla mandorla. Si frullano due uova con 30 grammi di farina di mandorle, che è ricca di grassi buoni e non ha carboidrati veloci, con un cucchiaio di yogurt e un po' di cannella. Dopo si può anche personalizzare. Quindi si frulla tutto questo, si cuoce in padella e può essere condito con dei frutti di stagione, quello che volete, un po' di yogurt. Diciamo che profuma di colazione buona, ma sul sensore la linea rimane abbastanza piatta. Questo più o meno per tutti.
0: Ci hai raccontato il tuo caso personale quando hai tentato, quando proprio hai messo questo sensore per vedere anche su di te che effetto potesse avere, visto che tu normalmente ti alimenti in maniera corretta e tante volte, diciamo, quando sei ospite alla consulenza bisogna davvero cambiare un po' il focus, prediligere la colazione salata, cambiare questa abitudine, basta troppi dolci, troppo pane a colazione. Ecco che hai detto: io mi sono comprata il Berliner, l'ho riempito di Nutella, e hai detto quali sono state appunto le conseguenze. Quindi che cosa ci succede se già a partire dal mattino abbiamo subito dei picchi che innalzano la nostra glicemia?
1: Dovete pensare un po' come immagine, no? Quella di avere queste picchi di glicemia come la giostra Luna Park. Io la spiego sempre così, no? Come si chiama, l'otto volante, che più in alto va su più poi scende veloce. È la stessa cosa, più in alto sale, quindi mangio il Berliner pieno di Nutella, più in fretta scende, e quando scende in fretta io poi ho fame, e se ho fame poi mangio, perché non siamo tutti eroi che riusciamo a saltare i pasti. Quindi mangio che cosa? Magari non mangio la cosa sana, uova, avocado, che mi fanno passare la fame, ma mangio i biscotti, perché in ufficio ho quelli lì. E cosa succede con i biscotti? Che faccio un altro giro sulla giostra, arriva su in alto, più in alto va, più in basso scende. Dovete immaginarvelo proprio come un otto volante, no? Se l'otto volante non va veloce se io tengo le curve piatte, no? Quindi l'immagine è quella: dobbiamo appiattirle per non far andare veloce questo ottovolante e per non avere continuamente fame.
0: Qualcuno chiede: qual è l'opinione della dietista sulla granola mista su uno yogurt greco per la colazione?
1: La mia opinione è, diciamo, in teoria ci sono abbastanza proteine, però per tornare al discorso della nutrizione personalizzata bisognerebbe provarlo con il sensore. Perché ho dei pazienti che si mangiano lo yogurt greco con la granola e la frutta e le glicemie vanno su tantissimo, quindi lì bisogna poi cambiare, mettere la colazione, come dicevi tu, salata, magari con l'uovo e l'avocado. Era la seconda ricetta che volevo dare, l'avocado toast al mattino, una bella fetta di pane di segale integrale con tostata con su l'avocado schiacciato e un uovo in camicia, un po' di sesamo nero. Questo, la glicemia praticamente non si alza, quindi fino a mezzogiorno non avete fame.
0: Beh, la domanda logica che sorge a qualcuno è: ma quindi io devo rinunciare ai carboidrati, devo rinunciare alla mia amata pasta? No, non è così.
1: Assolutamente no, bisogna fare però la furbata, che è quello dell'hacking glicemico, che io spiego ai miei pazienti, che è l'ordine dei cibi. C'è un ordine che va invertito, grazie al quale noi possiamo tenere le glicemie sotto controllo. L'ordine è il seguente: prima le fibre, quindi prima si mangia, non so, un'insalata mista con olio, aceto, eccetera, oppure una crema di verdure, oppure delle verdure cotte con olio, poi si cercano di mangiare le proteine e la pasta si mangia alla fine. C'è uno studio anche su questo, hanno preso due gruppi di persone, hanno dato da mangiare prima il pane, poi l'insalata di pollo al primo gruppo, al secondo hanno dato prima l'insalata di pollo e poi il pane, e il risultato è stato straordinario, perché quelli che hanno mangiato prima il pane avevano effettivamente le glicemie più alte, nonostante avessero mangiato la stessa cosa. Quindi Il pasto va iniziato con fibre, quindi verdura e insalata, poi si mangiano le proteine e il carboidrato alla fine. Ovviamente, se il piatto di carboidrati è un piatto composto come una lasagna, non stiamo a smontarla, però mangiamo l'insalata prima, ok? Non è che tiriamo fuori tutto il ragù e poi lasciamo la pa. Però l'insalata prima, a parte gli scherzi, è veramente un trucchetto banale, ma che funziona molto bene.
0: Beh, noi siamo abituati comunque ad avere il nostro bel piatto composto, poi come dicono le linee guida, no? Mezzo piatto magari della nostra bella verdura, poi abbiamo un quarto del contorno e un quarto delle proteine, quindi non mescolo tutto, non mangio così come mi garba. Sarebbe bene mangiarmi prima tutta la verdura?
1: Esattamente. Prima la verdura, poi la parte proteica e la parte di carboidrato alla fine. Esattamente il contrario di come si fa il primo e il secondo. Cioè prima il secondo e poi il primo. Poco ridotto.
0: Se invece nel mio stomaco entra per prima la pasta, passa quindi subito nel sangue, fa un disastro,
1: cioè si alza la glicemia, quindi avrò fame molto prima.
0: Ok, quindi quando si parla di disastro evidentemente non succede niente di bruttissimo, però poi succede tutto questo procedimento di cui prima hai raccontato. Avrò fame prima, comincerò a spiluccare, mangerò sull'arco della giornata, poi faccio fatica anche magari con la testa a resistere, mangerò molto prima e se non posso mangiare prima mangerò tantissimo quando ci sarà il prossimo pasto.
1: Esattamente, c'è anche un trucco, no? Che la signora parlava della pasta, si può fare anche una specie di pasta alla carbonara sostituendo metà degli spaghetti con degli spaghetti di zucchina. Per esempio, si fa il classico salsa alla carbonara, metto, che ne so, 50 grammi di spaghetti e 250 di zucchine, faccio tutto nello stesso piatto condito con l'uovo, con la pancetta, con quello che volete, diventa un piattone enorme, però è molto pieno di fibre. Quindi è sicuramente per la glicemia molto meglio.
0: Ecco, Flavio da Sonvico ci chiede, cioè più che chiedere, afferma, insomma, sono tutte mode nuove. In fondo basterebbe evitare cibi processati, fare del movimento, ascoltare il nostro corpo alimentandoci consapevolmente e con piacere. Diciamo che sono stati fatti degli studi, chiaramente, come ci stavi spiegando.
1: Esattamente, ci sono degli studi, anche questo del 2015, che ha dimostrato proprio che consumare le verdure e le proteine prima dei carboidrati riduce il picco glicemico dopo il pasto addirittura del 73%, quindi questi sono degli studi, non è una cosa che dico io, e hanno ridotto anche i livelli di insulina del 48%, quindi quasi il 50% in meno mangiando prima le verdure e le proteine, rispetto invece agli stessi identici cibi che vengono ingeriti al contrario. È quello che stavo dicendo io, cioè ridurre del 73% il picco glicemico è veramente molto. E quello che c'è da fare è poi solo mangiare un'insalata. Io direi che si può anche provare.
0: Qualcuno chiede, ma a colazione si possono mangiare sempre uova?
1: Assolutamente sì, in tutti i modi. Poi per chi ha magari paura del tuorlo, esistono in commercio i brick con solo gli albumi, si possono utilizzare un po' gli albumi insieme all'uovo col tuorlo se avete paura di utilizzare troppi tuorli, o se no appunto si poteva fare, come dicevo prima, questa specie di pancake fatto magari anche solo con gli albumi con farina di mandorle, con la cannella eccetera, e questo è dolce, non è per forza salato.
0: Qualcuno chiede, per quanto riguarda la verdura da mangiare prima, ma se io mangio per esempio la pasta condita con tanta verdura va bene?
1: Sì, però come dicevamo sempre, l'abbiamo detto tante volte nel corso delle trasmissioni, il carboidrato va vestito completamente con tre abiti. Il primo sono i grassi, il secondo sono le verdure e il terzo abito sono le proteine. Quindi quando io faccio un piatto di pasta con le verdure ci devo mettere l'olio e una proteina, perché solo con la verdura non è abbastanza.
0: Chiaramente noi tante volte parliamo di fibre, proteine, carboidrati, diamo sempre un po' per scontato che poi tutti si ricordino, no? I gruppi degli alimenti. Proteine sono in generale carne, pesce, uova, quant'altro, formaggio, eccetera. Ci ascoltiamo in Maroon 5.

0: Oggi alla consulenza con Natasha Russo, dietista, stiamo parlando di picchi glicemici, di come alimentarci in maniera corretta per insomma non cascare in questo ciclo che ci provoca chiaramente il picco e quindi una fame abbastanza immediata che ci costringe a mangiare prima di arrivare poi al momento del pasto successivo, e quando mangiamo qualche cosa fuori pasto di solito non è la cosa più sana del mondo, diciamocelo. Allora, per contrastare, per conoscere un po' quali sono i momenti in cui abbiamo i picchi glicemici e quali sono gli alimenti che per noi in particolare ce li provocano magari un pochino più alti, c'è sempre la possibilità di acquistare quegli apparecchietti, quei dispositivi che utilizzano i diabetici. Chiaramente, anche se non si è malati, si può fare un controllo e vedere che cosa succede nel nostro organismo sull'arco di una settimana, 10 giorni, per poi stilare un po' le proprie conclusioni e magari un programmino. Natasha, sono tante persone rimaste colpite dalla pasta, dal fatto che non bisogna mangiare immediatamente il carboidrato, andrebbe meglio, come stavi spiegando, anche avere un ordine di quello che si mangia, quindi prima la verdura, prima le fibre e poi dopo le proteine e per ultimo i carboidrati. Qualcuno ci dice: ma vale anche per la pasta integrale?
1: Allora, un esperimento interessante era stato fatto mangiando 100 grammi di pasta bianca al burro e il giorno successivo a stomaco vuoto, il giorno successivo 100 grammi di pasta integrale al burro. I risultati sulla glicemia erano praticamente uguali. Quindi quello che conta, lo ripeto un'altra volta, è il vestito con cui vesto la pasta. Devi avere 3 vestiti: il primo sono i grassi, il secondo sono le fibre, quindi le verdure, cioè le insalate, e il terzo sono le proteine. Solo in questo modo io riesco ad avere un controllo, diciamo, a tenere le glicemie sotto controllo. Se non sono sotto controllo non succede niente, se non che abbiamo fame. Non è che sia un danno, però se io voglio dimagrire e continuo a mangiare perché non ho capito come devo mangiare, poi non posso lamentarmi che non riesco a perdere peso, ecco.
0: Qualcun altro ci chiede: vero che mangiare la pasta al dente può ridurre il picco glicemico?
1: Se io prendo giorno 1 mangio la pasta stracotta, misuro, e il giorno dopo misuro la pasta al dente, misuro, sì, la pasta al dente ha un impatto glicemico sicuramente migliore della pasta stracotta, però torno a dire che bisogna sempre comunque vestirla.
0: Beh, visto che comunque di carboidrati parli, lo sappiamo, i principali sono patate, pasta, riso. C'è una differenza di picco glicemico a seconda del carboidrato che si ingerisce?
1: Questo sicuramente, a seconda anche di quanto lo cuocio, visto che parlavamo del dente, eccetera. E un altro aspetto molto interessante è quello dell'amido resistente, cioè tutti i carboidrati, quindi pasta, pane, patate, eccetera, riso, se io li raffreddo praticamente e li mangio poi il giorno dopo, ho un impatto sulla glicemia molto migliore che se io lo mangio subito appena cotto.
0: Quindi questo. Interessante anche per chi magari pensa alla propria schiscetta da portare il giorno dopo al lavoro. Quindi se io mi cucino pasta, riso la sera prima, poi chiaramente la conservo nel frigo, il giorno dopo mi fa meno male?
1: No, non è che faccia meno male, ma se io vado a misurare la glicemia mi sale meno, perché allora se io cuocio per esempio il riso, lo raffreddo a 4 gradi per almeno 24 ore, avviene un fenomeno che si chiama la retrogradazione dell'amido, cioè praticamente le molecole dell'amido si ricompattano in una struttura geometrica diversa da quella iniziale e si chiama amido resistente. Si chiama resistente per quale motivo? Perché gli enzimi digestivi del mio corpo non riescono più a spezzare questo amido resistente. Quindi il carboidrato diventa parzialmente una specie di fibra. Non rilascia lo zucchero perché i miei enzimi non riescono ad attaccarlo, viaggia più o meno intatto fino al colon, dove dà da mangiare poi ai batteri che fermentano, eccetera, e producono addirittura una sostanza anche abbastanza antinfiammatoria che è l'acido butirico. Quindi fa bene anche al microbiota. vita. Quindi ripeto, lo cucinate, lo raffreddate a 4 gradi per almeno 24 ore e poi lo potete utilizzare, diciamo ci fa uno sconto del 30%, vai, se vogliamo saperlo.
0: A questo punto qualche ricettina per la schiscetta intelligente.
1: Allora, l'insalata di patate del giorno dopo, quindi si cuociono le patate, si lasciano in frigo una notte, poi si condiscono con yogurt greco che magari potete anche tagliare con un po' di maionese, senape, poi ci possiamo mettere del tonno, prezzemolo e poi prima ci mangiamo una bella insalata mista, quindi queste sono le patate fredde. Si possono anche riscaldare, cioè io l'amido resistente non lo distruggo, se anche io non mangio le cose fredde perché fa freddo, io le patate le posso anche riscaldare dolcemente mantenendo una certa umidità e l'amido resistente non si rovina, quindi la buona notizia è quello, se anche non volete mangiare le cose fredde le potete scaldare dolcemente.
0: Carrellata di domande una dietro l'altra. Allora ci chiedono, per colazione il latte proteico va bene e per il colesterolo?
1: Il latte proteico, quante domande? Allora, il latte proteico va bene? Sì, dipende quanto ne beve, dipende con cosa lo mangia. E per il colesterolo il latte non è un problema.
0: Poi qualcuno ci chiede se utilizzando questo apparecchio, appunto, se poi una persona non è in grado di interpretare i risultati, non serve a niente.
1: Allora, si forma una curva su un grafico, non è difficile da guardare, nel senso, e poi c'è un numero che corrisponde a quanto si è alzata la glicemia. Al limite, se quando lo comprate in farmacia e non siete in grado di utilizzarlo, potete andare dal farmacista e farvi spiegare che cosa è successo, però veramente al giorno d'oggi è pieno di video, di tutorial, che è difficile non saperlo interpretare, perché se una curva sale sopra una linea rossa, vuol dire che è troppo.
0: Qualcun altro invece ci chiede a proposito del freddo, pane congelato e poi dopo scongelato?
1: Assolutamente fantastico, io lo congelo sempre il pane. Sì, poi si mette nel tostapane direttamente.
0: Poi qualcuno ci chiede, la frutta dove la mettiamo nell'ordine? Va comunque bene alla fine del pasto, anche perché si dice sempre che contenendo gli zuccheri provochi poi dei picchi glicemici.
1: Esattamente, la frutta va consumata a fine pasto, a patto che il pasto contenga delle proteine. Infatti c'era anche questo interessante, mi era successo di aver mangiato dell'ananas come dessert e la glicemia non ha subito chissà che impennata, l'ho mangiato il giorno dopo a merenda e la glicemia è salita di più perché al pasto avevo consumato della carne insieme all'ananas e l'ananas, lo zucchero era rimasto più sotto controllo.
0: Qualcuno chiede che ne pensa del latte d'oro? Esiste il latte d'oro?
1: Ah, il latte con curcuma, con c'è di miele dentro, però bisogna vedere, se mi parlate della glicemia io vi consiglio di mettere il sensore di vedere cosa succede. Al limite si può mettere qualcosa di proteico insieme, per esempio una frittata con il latte d'oro, così, perché c'è il miele nel latte d'oro, quindi dipende un po'.
0: Non abbiamo ancora parlato di attività fisica, poi già che sto monitorando con questo sensore i miei picchi glicemici, come si comporta il mio metabolismo, potrei anche avere informazioni interessanti se poi io dopo vedo che cosa succede, se faccio anche solo una passeggiata dopo aver mangiato, quando pratico la mia attività sportiva.
1: Allora sì, io l'avevo, quando l'avevo messo l'avevo tenuto e mi piaceva quando andavo in palestra a fare vari tipi di allenamenti tipo più cardio piuttosto che pesi eccetera, vedere che cosa succedeva alle glicemie. Ripeto, io mangiando bene non succedeva chissà cosa, non era così interessante, però l'attività fisica post prandiale, quindi dopo i pasti che contengono dei carboidrati, tende a far scendere le glicemie, quindi è un buon modo che se anche vi mangiate il dolce a fine pasto e poi andate a camminare, è sicuramente meglio che sedersi sul divano dal punto di vista glicemico e dietetico anche. Sì.
0: Beh, non abbiamo ancora citato i dolci.
1: Allora, anche qua i dolci sono carboidrati e come tutti vanno vestiti, ormai lo sapete. Quindi il concetto di base è quello di non mangiare mai un dolce da solo, a stomaco vuoto, a digiuno, mentre guardate la TV, ma vestito, tra virgolette, quindi potrebbe avere dentro o dentro nel dolce in sé della frutta oleosa, quindi fatto con le mandorle, con le noci, con i pistacchi, oppure avendo delle proteine, quindi potrebbe essere una cheesecake, non so, con la ricotta. No? Per appunto essere un dolce che sia sano e che non faccia impennare poi le glicemie, no? Sempre per non avere sempre fame.
0: Beh, ma anche il dolce quindi ha senso mangiarlo in un determinato momento della giornata, come dicevi. Se io mi mangio una fetta di torta a merenda sarà diverso che mangiarmi un pezzo di torta alla fine del pasto.
1: Esattamente, proprio questo è il concetto. Il dessert consumato a fine pasto è meglio che a merenda a stomaco vuoto. Se io mangio un pezzo di crostata alle 5 a stomaco vuoto, creo una guglia, cioè proprio una punta sul sensore, seguita poi da un'ipoglicemia reattiva, cioè lo chiamano il sugar crash, no? Che addirittura ti possono tremare le gambe perché va dentro un sacco di zucchero e poi ti scende di colpo. Se invece il dolce viene vestito con proteine e grassi, l'assorbimento è così lento che la curva rimane stabile. Se proprio dovete farlo, c'è il solito trucco dell'uovo sodo prima, l'uovo sodo, la fetta di torta e la passeggiata. Ecco, questo è il top.
0: Beh, visto che tu comunque dai sempre le ricette sfiziose, a questo punto vogliamo una ricetta sfiziosa per mangiare un dolce.
1: Allora, la mousse al cioccolato espressa all'avocado. Allora, si frulla un avocado maturo con un po' di cacao amaro in polvere, un po' di latte, di mandorla o quello che volete. Se volete dolcificarlo potete mettere un pochettino di miele o la stevia. Frullate tutto e diventa una mousse molto densa, ricca di grassi buoni che non impenna la glicemia. Oppure dei tartufini, si fa con la ricotta, si mescola la ricotta con della granella di nocciole, farina di cocco, cacao amaro, se volete un po' di dolcificante, se volete anche potete inserire all'interno una nocciola, poi lo passate nel cacao o addirittura potete sciogliere dei quadretti di cioccolato amaro e lo proprio ricoprite, tipo diventa una specie di quella cosa là, non si può fare pubblicità, però è buonissimo.
0: Beh, insomma, qualcuno dice l'avocado da frullare come base di dolce, non l'avevo ancora proprio mai sentita.
1: Sì, va di modissima anche fare i panini all'avocado.
0: Beh, quello non è un dolce, certo.
1: No, no, ma si fa proprio il pane con l'avocado, l'uovo, la ricotta, si fanno dei panini super low carb, salati, si fa l'hamburger con quelli.
0: Siamo in chiusura, allora super velocissimo, un trucco finale, la passeggiata glicemica.
1: Ecco, dopo pranzo facciamo tutti 10-15 minuti di camminata leggera in modo che i nostri grandi muscoli delle gambe, come per esempio i quadricipiti, inizino a consumare il glucosio presente nel sangue per produrre energia. E, insomma, è come se stessimo svuotando il lavandino mentre l'acqua sta ancora scorrendo, no? Quindi svuotiamo lo zucchero mentre lo zucchero sta ancora entrando in circolo. Quindi 10-15 minuti di camminata dopo pranzo ci aiuterà sicuramente.
0: Allora, molti ascoltatori nell'arco della trasmissione ci hanno chiesto ancora una volta di che apparecchietto si tratta, eccetera, perché magari sono arrivati a trasmissione già iniziata. Sono quegli apparecchietti nati che servono soprattutto ai diabetici per misurare costantemente la glicemia, i picchi glicemici, però anche le persone non malate lo possono mettere per un periodo, magari una settimana, 10 giorni, e scoprire che cosa succede nei vari momenti della giornata, e soprattutto a seconda di come si alimentano. Se per caso qualcuno volesse approfondire, tu organizzi una serata?
1: Esattamente, è lunedì 30 novembre a Melide, ma se volete mi seguite sui social poi guardate, ci sarà una serata in cui parliamo proprio di alimentazione con il sensore glicemico, ci sarà l'aperitivo sano che non fa impennare le glicemie, e quindi se siete interessati potete, la serata è gratuita, lunedì 30 novembre a Melide, poi ci saranno i dettagli sui social se volete seguirmi. È interessante perché racconterò appunto quello che succede quando mangi liberamente rispetto un po' a questi trucchi e ancora altri che verranno presentati.
0: sei presente su Instagram, su Facebook, una dietista per amica. Grazie mille Natasha Russo, io ringrazio voi, se volete ci troviamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Pervin Cavacioglu. Il Nobel per l'economia è stato assegnato a due statunitensi, Robert Hall, professore alla Stanford University, e Michael Woodford, professore alla Columbia University. Sono stati premiati per le loro ricerche sulla stabilizzazione dell'economia, come ci ha spiegato Sergio Rossi, professore di economia all'Università di Friburgo.
2: A dire la verità, mi aspettavo che Michael Woodford fosse nominato come uno dei potenziali candidati anche vincitori di questo cosiddetto premio Nobel, perché avendolo anche incontrato anni fa in una conferenza a New York, mi aveva dato l'impressione che era in grado, con la sua conoscenza della lettura, della letteratura economica, anche del gremio delle banche centrali, era in grado di influenzare molte

0: stati, ma delle famiglie. Nel caso degli Stati Uniti in particolare, le famiglie acquistano a debito e poi però questo debito può diventare inesigibile quando magari i consumatori hanno un calo del reddito o i lavoratori passano a essere pensionati, dunque hanno meno potere d'acquisto, e questo secondo Robert Hall può scatenare una crisi finanziaria e di conseguenza un calo dell'attività economica con un aumento della disoccupazione che i salari rigidi verso il basso secondo lui non permette di risolvere.
1: Da oggi il Canton Ticino ha una nuova sezione femminile nel carcere penale della Stampa Cadro. La nuova struttura prevede 11 posti, una delle celle è pensata per madri con bambino. È da 20 anni che non esiste più una struttura femminile in Ticino e le detenzioni venivano gestite optando per il carcere giudiziario della Farera, poco distante, o con trasferimenti fuori cantone. Verserebbe in gravi condizioni l'uomo che questa mattina a Biasca si è accasciato all'improvviso mentre circolava in bicicletta. Stando alle prime informazioni, sarebbe stato colto da un malore. Secondo Rescue Media, sono stati alcuni passanti ad aver allertato i soccorsi. Sul posto anche un elicottero della Rega. No alla revisione della legge sulle armi in votazione il prossimo 29 novembre. Lo raccomanda un'alleanza di partiti di area progressista, evangelici e organizzazioni non governative che avevano lanciato il referendum. Secondo loro c'è il pericolo concreto che materiale bellico prodotto in Svizzera venga impiegato in conflitti fra stati o in guerre civili. Questa revisione di legge, hanno aggiunto, è in contraddizione con i valori fondamentali del nostro paese e avvantaggia solo l'industria degli armamenti. Secondo le stime della Confederazione, nel prossimo decennio il numero di studenti universitari aumenterà del 20%, mentre diminuiranno gli allievi nelle scuole primarie. Scenari quindi molto diversi da qui fino al 2035, stando ai rilevamenti dell'Ufficio Federale di Statistica. Ci dice di più Alan Crameri.
2: È dal 2028 che il numero di allievi di scuola primaria dovrebbe cominciare a diminuire, si stima di circa l'8% entro il 2035. Potrebbe sembrare poco, ma questo 8% corrisponde a circa 40.000 alunni. Insomma, l'impatto ci sarà non solo sugli edifici scolastici, ma anche sui docenti, perché per le elementari in Svizzera ce ne sarà bisogno di meno, verosimilmente. Per le medie l'effetto è atteso, ma più tardi a scalare. A partire dal 2033 è l'effetto ritardato del calo delle nascite che si registra in Svizzera dal 2022. Comunque, come scrive lo stesso Ufficio Federale di Statistica, più si guarda lontano, più le previsioni sono incerte, perché tutto dipende dalle future nascite e dall'immigrazione. Alle università sta ancora arrivando l'ondata dell'aumento demografico degli anni precedenti al 2022. Inoltre, l'Ufficio Federale di Statistica prevede un aumento anche di studenti stranieri. Quindi, nel 2035, tra università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche, gli studenti potrebbero essere 305.000, il 21% in più rispetto ad oggi. Anche questo, ovviamente, avrà un impatto su infrastrutture e organizzazione dell'insegnamento, perché parliamo di oltre 50.000 studenti in più.
1: Dall'estero la Russia è disposta a sospendere gli attacchi contro l'Ucraina per un solo giorno, quello di eventuali elezioni presidenziali. Lo ha detto il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto una tregua di 60 giorni per poter organizzare il voto. Fino a stasera in tutto il paese tempo soleggiato con temperatura massima sui 20 gradi al sud, 16 al nord. Domani al mattino sul Ticino centro-meridionale alcuni banchi nuvolosi bassi, nebbia sull'altopiano. Per il resto in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità da nord-est. Le temperature previste per domani, la minima al sud sui 9 gradi, 3 al nord, massime tra 17 e 20 gradi.
3: Code sull'autostrada A2 tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione nord a causa di un incidente. Uno sguardo alla situazione alla Galleria del San Gottardo in direzione nord sulla A2 tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con attese di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

diretta questa settimana in vostra compagnia con Passaggi, questo programma che dura 2 ore e mezza, all'interno del quale ci sono tantissime cose da ascoltare, tutte diverse: salti nel passato, racconti sul mondo animale, sulle scoperte scientifiche. Sono le verità degli inserti che vi proponiamo ogni pomeriggio, che i nostri colleghi hanno buttato qui dentro come se fosse un contenitore vario nel quale raccontare tante cose. E dunque il piacere del racconto ci accompagnerà per queste ore. Io spero di potervi raccontare a mia volta qualcosa di carino e interessante, ma inizio con una frase per una nuova settimana che è iniziata. Oggi è lunedì 12 ottobre. Una frase scritta da una penna raffinata per dirci che del lunedì dobbiamo ricevere l'aspetto di novità, di qualcosa che sta arrivando e magari ci potrà anche sorprendere positivamente. Scriveva Cesare Pavese, uno che la sapeva lunga, è lunghissima: l'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere, perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. Tra l'altro sto rileggendo Moby Dick proprio nella sua traduzione, quella di Cesare Pavese, e la trovo molto raffinata, anche se in un italiano che abbiamo un po' perduto, ma di una certa scrittura. Anche lì dobbiamo saper trarre un vantaggio, cioè ci ricorda che le parole a nostra disposizione in questa fantastica lingua che parliamo, che è l'italiano, sono molteplici. L'italiano è pieno di sinonimi, contrari, sfumature, accezioni. Per questo leggere può aiutarci ad ampliare il nostro vocabolario. E con questa sottile gioia nella settimana che comincia, cominciamo anche noi.

carrellata di foto di Anthony Kiedis, il cantante di questi Red Hot Chili Peppers che stiamo ascoltando adesso. Questa canzone del 1999 aveva un Anthony Kiedis con capello lungo, l'abbiamo visto molto a lungo, scusate il gioco di parole, col capello lungo nella sua carriera. Negli ultimi anni invece ha scelto un taglio corto con frangia e baffi. Baffo va molto di moda anche presso i giovanissimi in questo periodo storico, perché stavo cercando di capire se lui aveva mai portato questo taglio di capelli che sembrava relegato a un decennio, gli anni Ottanta. Magari anche Anthony Kiedis prima di diventare famoso, ma noi non l'abbiamo mai visto con il mullet. E invece abbiamo visto il mullet tornare in forme parzialmente rinnovate, magari un po' meno estreme, ma tornare tra noi. Il mullet, giusto per chi non lo sapesse, è quel peculiare, cioè non lo sapete, ma se ve lo dico lo vedete subito, è quel particolare taglio di capelli corto davanti e lungo dietro. A me, quando penso al mullet, si materializzano due volti. Uno è quello del cantante Lee Mal, quello che cantava Never Ending Story, la canzone della storia infinita, che aveva un mullet potentissimo, e l'altro è il calciatore tedesco Rudi Völler, caso di mullet riccioletto. Almeno con uno dei due in mente vi sarà venuto proprio il flash su quello che è il mullet. Ebbene, dicevamo, questo taglio è tornato in forme un po' modernizzate. Qui in RSI abbiamo molti giovani che stanno facendo un po' di formazione oppure degli stage, e alcuni di loro mi hanno aperto gli orizzonti negli anni scorsi facendomi vedere alcune immagini appunto di tagli chiamati ancora mullet ma con versioni un pochino meno estreme. Ma forse vi galvanizzerà sapere che nel Vallese, alla Foire du Valais, la fiera del Vallese, ieri c'è stata la seconda edizione della Swiss Mullet Cup, cioè il campionato dedicato proprio a questo taglio di capelli. La prima edizione era stata 2 anni fa, quindi lo fanno un anno sì, un anno no, staremo a vedere l'anno prossimo. Ha vinto un ragazzo originario della vicina regione francese dell'Alta Savoia. Per qualificarsi alla finale, gli amanti del mullet lungo avevano già partecipato a un tour di qualificazione nella Svizzera occidentale. C'era il tour di qualificazione, ma poi se devi andare lì col capello già tagliato o te lo tagliano lì? Per cui non è che puoi partecipare più volte, perché altrimenti diventi un taglio corto a un certo punto, oppure davanti ti radi proprio. Comunque io ricordo amici che facevano un'università a Zurigo, mi raccontavano che questo taglio nello svizzero tedesco o anche in tedesco aveva una peculiare abbreviazione, quindi magari qualcuno non se lo ricorda come mullet ma se lo ricorda come Vokuila, che era l'abbreviazione di corto davanti, lungo dietro, vorne kurz, hinten lang, quella roba lì. E adesso scommetto che tutti e tutte voi state pensando a quel taglio di capelli, grande scivolone della vostra vita, oppure alla moda estrema che vi ha portati a sfoggiare in testa forme tali che poi avete fatto sparire tutte le foto di quel periodo. Cosa ne dite? Volete svuotare il sacco e mandare un messaggio sul taglio di capelli più assurdo che avete mai portato, oppure sul fatto che, la testimonianza del fatto che il mullet sia realmente esistito, lo avete indossato voi uomini oppure anche ragazze, oppure vostro fratello, zio, cugino aveva il mullet e ha fatto sparire magari le foto? 076 321 1113.

canzone leggera e luminosa, quella di Birth, Più in alto si intitola. Lei è una giovane fanciulla, insomma, a 30 anni, tondi, arriva dalla Toscana e ci canta Più in alto. Laura aveva un fratello che lo portava, il mallet. Ci ha scritto allo 076 321 1113 e si vergogna ancora adesso, dice. Però è un taglio che si può anche sfoggiare con dignità, perché no? Parlavamo di questo campionato svizzero, di questo taglio di capelli che credevamo dimenticato negli anni 80, invece no. Ma poi pensateci che ai capelli è legato tantissimo di quello che è anche la nostra cultura, per esempio personaggi storici o biblici come Sansone, come Lady Godiva, per esempio, dei quali si parla anche in virtù dei loro capelli. Sansone la sua forza la conservava nei capelli, Lady Godiva espresse la sua protesta cavalcando ignuda per un paese coperta solo però dai suoi lunghissimi capelli, che a quanto pare ne nascondevano le pudenda. Le mode dei tagli di capelli, decenni scanditi da determinati tagli di capelli, persino presso i greci e i romani. Se guardate le antiche statue, per esempio, bellissime statue marmoree greco-romane, troverete che spesso i tagli di capelli, il riccioletto corto andava molto. Le fasi lunari che determinano i capelli e la loro crescita si taglia con la luna crescente. I cambiamenti esistenziali, le donne tagliano i capelli quando la loro vita sta cambiando. Capelli da donare per farne parrucche per chi ne ha bisogno, capelli feticcio come ciocche reliquia o scambi di ciocche tra amiche. E poi Maruska, che ringrazio, mi ricorda che Rod Stewart ce l'ha ancora adesso il taglio di capelli così. È vero, il classico taglio di capelli, un po' come dico io, non è bullizzarlo perché tanto lui potrebbe schiacciarmi con uno schiacciasassi, è un po' carciofato, io lo chiamo così amichevolmente, il taglio carciofato.

0: l'appuntamento di quest'ora è quello con Sara Tognola e con Tracce per portarci ad ascoltare indietro nel passato delle voci che ci riportano a dei temi, e questa settimana il tema scorre molto bene, scorre proprio come l'acqua, e con questo andiamo a riascoltare un po' di quando si faceva un po' di scuola alla radio e andiamo a 61 anni fa.
1: Tracce.
2: È un viaggio antico quanto l'umanità, un cammino che per secoli ha accompagnato uomini e donne lungo sorgenti, torrenti, fiumi, laghi e mari. Un percorso che ha unito terre lontane, trasportato merci, idee, racconti, conquiste e speranze. Il racconto settimanale parte dal punto più semplice e più misterioso, una sorgente. Da una piccola goccia d'acqua che affiora dalla terra e comincia il suo viaggio. È il 29 ottobre 1965. In un racconto radiofonico destinato ai più giovani, una gocciolina d'acqua si affaccia per la prima volta alla vita. Insieme a molte sorelle intraprende il cammino del torrente, prima tappa di una lunga avventura che la porterà sempre più lontano.
3: Trasmissione radio scolastica. Signori docenti, cari allievi, buongiorno. Goccia di sorgente. È una fiaba di Rosalba Bernasconi.
4: C'era una volta, su una montagna, una piccola goccia d'acqua. Era una goccia di sorgente. Se ne stava posata sull'orlo di una roccia e il sole che le batteva sopra la faceva brillare come se fosse d'argento.
5: Che bel posto mi sono trovata finalmente. Com'è caldo il sole. Mi piace tutta questa luce. Ma poco fa che paura avevo nella montagna. Era così buio che mi pareva di soffocare.
4: La goccia era appena uscita dalla roccia. Voi sapete che dentro la montagna, proprio dentro, dove nessuno può vedere, ci sono mille crepe e screpolature e canaletti. E le piccole gocce d'acqua scivolano giù, lente, tic-tac, formano pozze, pozzette e laghetti. Poi, un bel giorno, infilano la crepa giusta e questa le conduce fuori, al sole, e formano la sorgente che esce dalla montagna. Credo che tutti abbiate già visto una sorgente, perlomeno in figura. Bene, la nostra goccia era una goccia d'acqua di sorgente.
5: Come respiro bene qui. Non mi voglio proprio più muovere. Sto così bene.
6: Via, sorellina.
7: Spostati. Non ci lasci passare. Via.
5: Che fretta avete, sorelle gocce. Sì, vi lascio passare.
6: Dobbiamo andare noi. Abbiamo tanta fretta.
7: Ecco, adesso facciamo un lungo salto giù dalla roccia. 1, 2, 3.
6: Ma guarda un po' che matte le mie sorelle gocce. Non sono nemmeno uscite dalla montagna e via! Si precipitano giù nella valle. Dove vogliono andare?
4: Che ne dite, bambini?
8: Sole! Ci senti?
9: Chi mi chiama dalla terra?
8: Sole! Sono io! La gocciolina d'acqua!
9: Cosa vuoi da me? Dove sei? Fatti vedere!
8: Sono qui! Sulla montagna!
10: E per oggi abbiamo finito. Arrivederci e buon lavoro!
1: Tracce.
2: Una goccia d'acqua appena nata, pronta a lasciare la sorgente per seguire la strada tracciata dalla natura. Dopo aver mosso i primi passi tra le rocce e i rivoli della montagna, la nostra goccia raggiungerà un corso d'acqua più ampio e potente che da sempre accompagna il viaggio dell'uomo attraverso i territori e

blues di Pino Daniele era il 1979, il disco si chiamava come lui, era il famoso disco omonimo, cioè si chiamava Pino Daniele, bellissimo disco nel quale Pino Daniele cantava tutte le canzoni in napoletano come nella grossa prima parte della sua carriera. Prima parlavo di tagli di capelli. Ci siamo confrontati brevemente sul mallet, sui decenni e le caratteristiche dei tagli di capelli di diversi decenni. Vi voglio portare comunque ancora un po' indietro nel tempo. Voi l'avete mai visto il film Viaggio al centro della Terra? Allora, io prima di tutto lo ricordo in bianco e nero e dunque ho capito che ricordavo, ma lo ricordo a spanne, a sprazzi, ricordavo il primo film realizzato sulla base del romanzo di Jules Verne, appunto Viaggio al centro della Terra, e il film era del 1959. Questa spedizione entrava dal cratere di un vulcano, ovviamente non attivo, e arrivava in fondo al vulcano e poi si avventurava verso il centro della Terra, dove c'erano dei mondi, dei personaggi alieni, dei funghi giganteschi. Ma io credevo fosse quello il film e basta. Invece poi ho scoperto che ce n'era stato un altro nel 1976 e un altro nel 2008. Protagonista Brendan Fraser, l'attore che poi è diventato sconosciuto a tutti e poi è ripreso notorietà grazie al film The Whale, tra l'altro bellissimo film recente però. Ecco, si racconta in questi film, insomma, delle avventure che si possono svolgere al centro della Terra con molta fantasia. Ovviamente oggi noi pensiamo al centro della Terra o almeno agli strati più profondi della pelle del nostro pianeta, del derma del nostro pianeta, come i posti dove trovare il petrolio, dove trovare il calore per la geotermia. E se vi dicessi che in Italia esiste un luogo, neanche tanto lontano da noi, esiste un luogo dove scendendo appena 2 chilometri sottoterra si potrebbe arrivare a studiare rocce provenienti direttamente dal mantello terrestre? Ebbene sì, il luogo si trova in Piemonte, in Valsesia, vicino al piccolo paese di Vocca, ed è una vera rarità geologica perché normalmente il confine tra la crosta terrestre e il mantello, chiamato discontinuità di Morohovicic, poi vabbè, possiamo dimenticarla questa parte scientifica, comunque si trova a 30-40 km di profondità. Qui invece c'è una particolare storia geologica che ha portato alla superficie rocce che normalmente si trovano molto più in profondità. Infatti milioni di anni fa la zona della Valsesia era al centro di giganteschi movimenti che portarono alla formazione delle Alpi. Le placche collidevano, si sollevavano, deformavano grandi porzioni di crosta terrestre e portavano verso l'alto anche le rocce del mantello, e dunque ci sono diversi affioramenti molto studiati e c'è questa sorta di finestra naturale sull'interno della Terra. Che bello! Adesso gli scienziati vogliono sfruttare questa particolare conformazione geologica con un progetto che si chiama DIVE, che prevede una perforazione, quindi nessuno ci va scavando come altrimenti si sarebbe fatto in questi film, in questi racconti fantascientifici, però si perfora fino a circa 2 chilometri di profondità per prendere campioni di roccia e studiare le caratteristiche, poi per analizzare la temperatura, i fluidi presenti nel sottosuolo, tutte informazioni per capire non solo la struttura profonda del nostro pianeta, ma anche come si sono formate le nostre Alpi, come funzionano i processi che avvengono nelle profondità del nostro pianeta. E dunque a già affascinante così, è molto affascinante l'idea appunto di raggiungere 2 chilometri di profondità, che rispetto alle dimensioni della Terra è praticamente un graffio in superficie, ma trovarvi delle cose che altrove invece bisogna scavare molto di più per trovare. E quindi la Valsesia ha questa straordinarietà geologica, così che quel piccolo graffio che potremmo fare noi umani potrebbe permetterci di guardare molto più vicino di quanto sia mai stato possibile a ciò che si nasconde sotto i nostri piedi. Io lo trovo molto affascinante, non so bene quanto sarà importante, quando verrà realizzato e soprattutto quando avremo dei risultati per poterne sapere di più. Però la domanda iniziale era questa: ma voi l'avete visto Viaggio al centro della Terra? Quant'era affascinante immaginare dei mondi sotto i nostri

0: sono arrivati diversi messaggi, ne parliamo dopo a proposito di viaggio al centro della Terra e tante suggestioni che mi sono arrivate allo 076 321 1113, ma adesso è il momento di Clarissa Tami, ci dà qualche spunto, qualche domanda da farci per provare a vivere meglio.
1: Meglio di così.
2: Oggi voglio parlarvi di una cosa che facciamo praticamente tutti e spesso senza nemmeno accorgercene. Confrontarci con gli altri, con quello che hanno, con quello che fanno, con dove sono arrivati. A volte basta pochissimo. Apriamo Instagram e vediamo una persona che è in vacanza, un'altra che ha cambiato lavoro, una che si è sposata, una che ha comprato casa, una che ha avuto un figlio, insomma, una che sembra avere una vita pienissima, interessante. E magari noi siamo sul divano con una tazza di tè in mano e pensiamo, e io invece cosa sto facendo? È curioso perché magari 5 minuti prima stavamo bene, non ci mancava niente. Poi vediamo la vita di qualcun altro e improvvisamente la nostra ci sembra più piccola. Il confronto è una cosa molto umana. Da sempre guardiamo gli altri per capire dove siamo noi. Il problema arriva quando cominciamo ad usare la vita degli altri come un metro con cui misurare la nostra. Perché c'è un dettaglio che dimentichiamo continuamente. Noi vediamo degli altri soltanto una parte. Vediamo il lavoro nuovo, ma non sappiamo quanta paura hanno avuto prima di accettarlo. Vediamo la coppia felice, ma non sappiamo cosa succede quando chiudono la porta di casa. Insomma, vediamo il risultato, quasi mai tutto quello che c'è stato prima. E soprattutto, confrontiamo spesso il nostro dietro le quinte con il palcoscenico degli altri. Pensate ad una cosa molto semplice, un collega ci racconta che ha ricevuto una nuova proposta di lavoro. Noi siamo contenti per lui. Poi, però torniamo alla nostra scrivania e magari cominciamo a pensare... Perché a lui sì, a me no? Cosa sto sbagliando? Dovrei essere più avanti. Ma siamo sicuri che la domanda giusta sia questa? Forse il punto non è capire se siamo avanti o indietro rispetto a qualcun altro. Forse il punto è capire dove vogliamo andare noi. Perché possiamo passare una vita intera a guardare lateralmente, a vedere chi corre più veloce, chi guadagna di più, chi è più conosciuto, chi ha più amici, chi ha una casa più bella, chi ha più successo, chi sembra più felice, e intanto rischiamo di perdere di vista la nostra strada. C'è anche un'altra cosa, perché il confronto non riguarda soltanto ciò che abbiamo, ma riguarda anche ciò che siamo. Lei è più sicura di me, lui sa parlare meglio, quella persona è più brillante, quello è più coraggioso. Stiamo facendo un confronto ingiusto, perché stiamo prendendo una caratteristica di qualcuno e la stiamo mettendo contro tutta la nostra persona. È come confrontare una pagina con un libro intero. E allora forse possiamo provare una piccola cosa. La prossima volta che ci accorgiamo di pensare, guarda quello che ha lui, guarda dove è arrivata lei, possiamo fermarci un secondo e chiederci, ma io invece cosa voglio? Non cosa dovrei avere, non cosa hanno gli altri, cosa voglio io? Perché magari scopriamo che quella cosa che stiamo invidiando nemmeno ci interessa davvero. Magari vediamo una persona lavorare tantissimo e pensiamo che dovremmo fare lo stesso, ma noi desideriamo più tempo libero. Vediamo una persona che ha una relazione e pensiamo che dovremmo averlo anche noi, quando magari in questo momento non siamo nemmeno pronti a stare con qualcuno. Il confronto ci dice continuamente, dovresti essere lì. La consapevolezza invece ci chiede, ma io voglio davvero essere lì? Forse questa è la domanda interessante, perché smettere di confrontarsi non significa smettere di ammirare gli altri. Possiamo essere felici per qualcuno, possiamo lasciarci ispirare, possiamo dire vorrei anch'io quella cosa, ma senza trasformarla automaticamente in quindi io valgo meno. Sono due cose molto diverse e allora oggi possiamo provare a fare una piccola attenzione. quando qualcuno ci sembrerà più avanti di noi, invece di giudicarci, proviamo ad osservarci. Cosa ci sta dicendo quella sensazione? Forse ci indica qualcosa che desideriamo? E se è così, bene, possiamo usarla come informazione, non come condanna. Perché magari il successo degli altri non è la prova che noi siamo indietro, è semplicemente la prova che una persona sta vivendo la propria vita e noi possiamo tornare a vivere la nostra.

sempre qualcosa di ispirato ed elevato, le sonorità delle canzoni dei Keane, questa per esempio, questa bella voce, Somewhere Only We Know, un posto che conosciamo solo noi. Questa è la canzone del 2004 che abbiamo appena ascoltato, dopo la voce di Clarissa Tami che ci ha proposto delle considerazioni da fare quando siamo al cospetto di noi stessi. E prima sono arrivati diversi messaggi che mi confermano la fascinazione che c'è dietro questa idea di andare nelle profondità della Terra, soprattutto legate a quello che ci ha un po' raccontato la fantascienza, da Viaggio al centro della Terra in poi. Viaggio al centro della Terra, ci ha scritto Antonio, un colossal, vero? Tra l'altro, appunto, io non sapevo che oltre al film del 1959 ne avevano fatto uno anche nel 76 e poi molto più in là, sicuramente molto diverso anche per questioni di effetti speciali e spunti, nel 2008. Però Antonio aggiunge: poi mi è capitato di visitare la grotta di Porrentruy, bellissima. E dunque sì, qua c'è la fascinazione dell'andare magari non sotto in fondo vicino al nucleo del nostro pianeta, ma anche solo tra grandi virgolette in quelle grotte spettacolari dove ci sono formazioni calcaree di cristalli, poi ogni grotta è diversa dall'altra, stalattiti quelle che arrivano da sopra, stalagmiti quelli che crescono da sotto, per intenderci, grotte piene di cristalli suggestivi. E poi c'è anche Woody che dice: sì, quello era Jules Verne, quello che aveva scritto il romanzo Viaggio al centro della Terra. E vogliamo parlare di Viaggio allucinante di Isaac Asimov, altro bellissimo film. Sì, tra l'altro la cosa curiosa di questo romanzo firmato proprio dal mostro della fantascienza Isaac Asimov è che in questo caso il libro non ispirò il film, ma fu proprio il contrario. Fu una casa editrice che commissionò ad Isaac Asimov di lavorare sulla sceneggiatura di Viaggio allucinante, che appunto era un film di Richard Fleischer che sarebbe uscito di lì a poco. Quindi nel giro di 6 mesi esce il libro di Isaac Asimov ed esce il film. Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, il film è una sceneggiatura originale, mentre il libro è un adattamento per il pubblico di lettori. E infatti, a quanto pare, Asimov, siccome non era tutta farina del suo sacco, lui aggiustò alcune enormi incongruenze scientifiche, ma non lo sentì mai suo. Ecco, a quel punto lì lui disse: sai che cosa? Ne scrivo uno diverso sull'argomento, ma tutto di mio pugno. E il secondo romanzo, con diciamo la stessa ispirazione, si intitola Destinazione Cervello, giusto perché voi lo sappiate. Tra l'altro, nella trama di questo film, libro anche, si parla di miniaturizzare gli esseri umani con una tecnologia rivoluzionaria, e mi ha fatto venire in mente un film di tutt'altro tenore, più che fantascientifico, sì, un po' fantascientifico, ma decisamente assai divertente, che era Salto nel buio, film anni 80 con Dennis Quaid e Martin Short, che facendosi piccolo piccolo riusciva a entrare in un corpo umano, e da lì poi siamo fatti così, è tutta storia.

0: e con Meghan Trainor siamo arrivati all'appuntamento informativo delle 15.
1: Rete 1.
2: In studio Giulio Rezzonico. Da oggi il Canton Ticino ha una nuova sezione femminile nel carcere penale della Stampa a Cadro. La nuova struttura prevede 11 posti. Una delle celle è pensata per madri con bambino. La sezione era attesa da tempo. È da 20 anni infatti che non esiste più una struttura femminile e le detenzioni venivano gestite optando per il carcere giudiziario della Farera poco distante o con trasferimenti fuori cantone. La nuova struttura si è resa necessaria anche a causa dell'aumento delle detenute e della pressione sulle strutture carcerarie in generale. La più grande compagnia di elicotteri svizzera Swiss Helicopter ha effettuato per anni migliaia di voli in più di quelli consentiti dall'eliport di Steigwiller, vicino a Interlaken, nell'Oberland bernese. Lo rivelano i giornali del gruppo Tamedia. L'Ufficio federale dell'aviazione civile ha aperto un procedimento contro il responsabile dell'eliporto, che avrebbe comunicato alla Confederazione dati troppo bassi. La società ammette di aver superato il limite

0: nostro paese e avvantaggia solo l'industria degli armamenti. Negli Stati Uniti potrebbe saltare la diretta dell'esecuzione di Nidal Hassan, l'ex psichiatra militare che nel 2009 uccise 13 persone nella base di Fort Hood in Texas e che dovrebbe essere fucilato il 3 dicembre. Secondo il sito di informazione americano Axios, Donald Trump avrebbe espresso in privato dei dubbi dopo i pareri negativi di membri del Congresso e dei suoi consiglieri. L'ONU aveva definito una forma di tortura la decisione di trasmettere la fucilazione in diretta. Infine, il Nobel per l'economia va a due economisti statunitensi, Robert Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford dell'Università della Columbia. I loro modelli, spiega il comitato del Nobel, sono oggi usati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo. Aiutano ad affrontare meglio gli shock economici come le crisi energetiche o i cambiamenti improvvisi nei consumi delle famiglie. Per la meteo, fino a stasera sole su tutta la Svizzera con massime sui 20 gradi a sud e sui 16 gradi a nord. Domani martedì al tempo qualche banco di nubi basse sul Ticino centro-meridionale e nebbia sull'Alto Piano. Poi tempo in prevalenza soleggiato ovunque. Nel pomeriggio nuvole in aumento da nord-ovest. Minime sui 9 gradi a sud e sui 3 nel resto del paese. Massime tra 17 e 20 gradi.
1: Si segnalano code sulla A2 tra Bissone e Lugano Nord in direzione nord a causa di un incidente. Forti rallentamenti anche per chi scende a Lugano lungo la via Maraini e da Paradiso verso Lugano. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con attese di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta.

Sono le 15:04 e qui su Rete 1 questo è Passaggi, io sono Francesca Margiotta e per cominciare bene una nuova ora di questo giorno che inizia la settimana, speriamo con tanti buoni propositi tutti da mantenere nei prossimi 5 giorni, lasciamo fuori sabato e la domenica, andiamo avanti belli freschi con Cool and the Gang, Fresh.

belli freschi come solo le mattine d'autunno ci sanno trovare. Questa mattina sentivo una signora che faceva quel classico bellissimo discorso che si può fare in questi periodi dell'anno, soprattutto l'autunno ma anche la primavera, che è il classico non c'è più la mezza stagione. In realtà c'è la mezza stagione, è proprio quella che stiamo vivendo, e lei diceva: ecco, non sappiamo più come vestirci la mattina, è frescolino, poi arrivi a metà giornata, ti devi levare la giacca. E pensavo a come la stessa cosa si trova anche in montagna, quando ti avventuri e sai che devi vestirti un po' a carciofo o a cipolla, perché devi mettere diversi strati che non si sa mai, soprattutto se sei in questa stagione. Ma le avvertenze per chi si avventura sulle montagne attraverso i sentieri, le cime, le valli, le dighe, eccetera, eccetera, sono spesso avvertenze un pochino più profonde, quelle che ci raccomandano, sì, anche l'abbigliamento è importante, di avere l'attrezzatura giusta, di essere preparati sul cammino che andiamo a fare. Qualche anno fa, con un piccolo drappello molto contenuto di amici, decidiamo di andare a fare un giro di laghetti, diciamo a nord del Ticino, e in periodo di internet, di mappe virtuali eccetera, scegliamo però un librettino di una banca che non esiste più, pubblicava libretti con le escursioni, ci basiamo su questo vecchio ammuffito librettino che giaceva nella nostra cantina, e però ci siamo persi, e quindi la gita dalle 4 ore e mezza presupposta è diventata di 8-9 ore. Sai quando vai senza niente nello zaino, giusto la borraccia dell'acqua e una banana, perché tanto dice poi mi fermo in capanna e lì mangio la polenta? Non c'è stato questo stop, e quindi a fine giornata eravamo stremati e anche affamati. Questa cosa perché siamo stati poco, non so, poco attenti forse al tragitto. Questo può sempre succedere, ma adesso il rischio si sta ingrandendo, perché ce lo racconta una storia che arriva da una provincia canadese chiamata Columbia Britannica. Protagonista è un ragazzo di 16 anni che si chiama Bryce, che è appassionato di arrampicata e di escursioni, che prende la funivia per Grouse Mountain vicino a Vancouver con l'obiettivo di raggiungere una montagna vicina, la montagna della Corona, Crown Mountain, e tornare indietro. Escursione impegnativa, ma lui è uno esperto, dura di solito 8 ore e le guide le sconsigliano ai principianti. Ma Bryce è sicuro di sé, ma soprattutto sicuro dell'aiuto di Claude, che è una delle intelligenze artificiali che girano sui telefoni e computer di molti di noi. Gli chiede di pianificare il percorso. Claude gli indica una serie di tappe e sulla carta sembra tutto a posto, e qua c'è la grande avvertenza e anche il grande dibattito che ha aperto questa storia, cioè quanto possiamo fidarci dell'intelligenza artificiale quando siamo in mezzo alla natura? Infatti in montagna la cartina non è il territorio. Questo fanciullo, 16 anni lo ricordiamo, mentre scende e risale tra ghiaioni e lastre di roccia si accorge di essere fuori strada, si ritrova davanti alla parete finale di una montagna che ha un nome che contiene già un avvertimento, si chiama Widowmaker, cioè il fabbricante di vedove, è un nome che è già una grande avvertenza. D'altra parte lui si trova davanti a questa parete verticale 520 metri di muro, che per arrampicarci si richiede corde, un piano preciso, un'attrezzatura che ovviamente Bryce non era in grado di avere e di utilizzare, e a un certo punto si accorge che da un lato il terreno è troppo ripido, dall'altro il terreno è inaffrontabile. Chiama la mamma, meno male che prendeva il telefono, poi chiama i soccorsi, arriva un elicottero, però le pale non riescono ad avvicinarsi troppo alla roccia perché la urterebbero, 2 soccorritori vengono calati con un verricello lì vicino, lo raggiungono, mettono in sicurezza Bryce, lo portano in cima, poi volo verso la base di soccorso. In tutto questo c'è stato chiaramente un costo importante, un disagio grosso, perché Bryce era molto fuori dal percorso previsto, anche se lui dice che è stata colpa sua, che ha confuso una montagna con un'altra. Resta un campanello d'allarme grande. In un'epoca in cui chiediamo tutto all'intelligenza artificiale, la natura ci ricorda che alcune cose non si possono delegare, perché Bryce non è l'unico ad essere stato un escursionista disperso a causa di indicazioni dell'intelligenza artificiale, cioè non è un episodio isolato. Pensa che nella stessa regione della Columbia Britannica, senza andare lontano, 3 persone sono state soccorse dopo aver usato le
le mappe di Google per pianificare un'escursione. L'applicazione aveva stimato 5 ore e il percorso in realtà spesso ne richiede 14. Forse distratti anche i consultatori, andrebbe detto. Però, insomma, si ricorda che per le escursioni, e questo lo ricordiamo a maggior ragione noi che viviamo in un fantastico territorio che ce ne dà tantissime di escursioni da fare, a volte è meglio usare una mappa cartacea, sì, magari aiutarci con le applicazioni elettroniche, ma non far sostituire tutto da delle indicazioni. In alcuni casi le app mostrano sentieri che in realtà non esistono o che non dovrebbero essere segnalati. Ecco, per evitare brutte esperienze, Bryce ha chiamato la mamma. Oh, state sempre attenti, pianificate bene le escursioni, soprattutto se sono quelle già medie, insomma, se sono quelle già per esperti.

0: c'è un'importante indicazione relativa alla viabilità. Sull'autostrada A9, Autoroute du Le Mans, tra Vevey e Losanna, tra Échangeur, Delacroix e Belmont, un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, autostrada A9, Autoroute du Le Mans, tra Vevey e Losanna, di preciso tra Échangeur, Delacroix e Belmont, c'è un veicolo che circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E allora è il momento di migrazioni, è il momento di parlare, per quanto riguarda i ciclostilabili, di far parlare Emanuela Bieri e Claudia Facchinetti, la sua ospite, per raccontare come ogni anno milioni di animali si mettano in viaggio seguendo rotte antiche e spesso sorprendenti. Ecco, si parla di queste migrazioni, delle più incredibili del mondo e delle strategie straordinarie che le rendono possibili.
1: Ciclostilabili.
2: Partire, orientarsi, sopravvivere, tornare. Le migrazioni sono tra i fenomeni più spettacolari della natura, viaggi straordinari che ogni anno coinvolgono milioni di animali in ogni angolo del pianeta. Da minuscoli insetti a maestosi cetacei, passando per uccelli, pesci, anfibi. Per questo ciclo abbiamo individuato 5 migrazioni da record, per così dire, iniziando da quella più lunga per numero di chilometri percorsi, ovvero quella della sterna artica. Ce ne parla la naturalista e divulgatrice ambientale Claudia Facchinetti.
3: Sì, la sterna artica è un piccolo uccello straordinario perché, malgrado le sue piccole dimensioni, ogni giorno compie un viaggio veramente incredibile di tantissimi chilometri, perché riesce nella sua vita, che è circa 15 anni, a compiere per 3 volte il viaggio dalla Terra alla Luna e ritorno. Quindi parliamo di qualcosa di straordinario, di veramente unico. Sono migrazioni di 90.000 chilometri ogni anno, perché la sterna artica nidifica al polo nord, insomma nelle zone fredde del nord del mondo, per poi spostarsi all'inizio dell'autunno, del nord, della parte dell'emisfero nordico, parte e fa questo viaggio straordinario per raggiungere il polo sud, dove nel frattempo ovviamente sopraggiungerà il periodo invece più caldo. Per fare questo viaggio la cosa straordinaria è che compiono sempre la stessa rotta, o meglio, all'andata esistono 2 tipi di rotte diverse, perché la sterna artica partono tutte insieme seguendo un po' anche i movimenti delle correnti e arrivano più o meno tutte davanti alla costa dell'Africa, più o meno dalla parte dove sono anche le Azzorre, quella zona lì, e poi da lì si dividono. Non si sa bene che cosa le porti a fare questo cambio rotta, ma un gruppo continua lungo la costa africana e invece un gruppo attraversa l'oceano e segue invece la costa brasiliana, quindi della Sud America, e si ritrovano poi tutte insieme all'inizio dell'estate del sud, si ritrovano poi lì tutte quante. A quel punto cominceranno il periodo in cui si nutrono e si alimentano di piccoli pesci e si riposano su questi blocchi di ghiaccio galleggianti e anche più fissi, dove trascorrono tutto il periodo estivo. Al momento dell'autunno, quando ricomincia il freddo ad aumentare, allora loro riprendono il loro viaggio, e per farlo questa volta invece seguiranno un'unica rotta tutte insieme lungo la costa africana. Parliamo di un viaggio veramente straordinario, dove ovviamente questi piccoli uccelli affronteranno tempeste, affronteranno predatori e potranno contare solo sulla loro forza, la loro resistenza, fermandosi a riposare galleggiando su queste acque a volte impetuose.
2: Non è nemmeno un grande riposo.
3: No, esatto. Per cui che proprio la loro è una vita in volo, e la trascorrono più volando, appunto, perché ci mettono più o meno un mese e mezzo ad attraversare il pianeta, e quindi che gran parte del loro tempo lo portano proprio viaggiando, quindi sono in assoluto le viaggiatrici del regno animale.
2: Quindi, se ho capito bene, la sterna artica rincorre, per dire, le due estati.
3: Esatto, loro approfittano appunto delle due estati, dei due poli, e quindi le insegue, poi inseguono l'estate e quindi inseguono la luce, e proprio sono proprio questi anche le spinte, i cambiamenti di luce, di temperatura a spingerle a partire, perché come noi sappiamo ovviamente gli animali non hanno un GPS, non hanno un calendario cartaceo da poter consultare, non hanno Google Maps e devono fare affidamento su una serie di doni che la natura gli ha dato, un po' dei superpoteri che gli permette innanzitutto di capire qual è il momento di partire, e quindi questo proprio cambio di luce soprattutto e di temperatura che li crea soprattutto negli uccelli una sorta di frenesia che li rende diciamo molto più attivi, li fa un po' preparare, fanno una sorta di ginnastica, no? Per allenare le ali, allenarsi a spiccare il volo, proprio per prepararsi alla partenza, un po' come un atleta che si prepara per una gara delle Olimpiadi. Poi una volta che sono in viaggio invece fanno affidamento su tutta una serie di altri sensi, hanno una sorta di bussola interna che consente a loro di capire da che parte il nord e il sud, ovviamente seguono la costa e si affidano, come facevano i nostri marinai, anche al sole, alle stelle e quindi tutti quei segnali che il cielo dà loro.
2: Ma per nidificare?
3: Loro nidificano a terra tutte insieme in queste colonie e sono molto protettivi nei confronti dei loro piccoli, per cui sono veramente molto animali molto chiassosi e a terra o su delle pareti rocciose, perché le sterne sono tantissime specie di sterne, poi quindi ognuna ha un po' la sua caratteristica. Al nord appunto fanno i nidi tutte insieme per aumentare la protezione nei confronti dei predatori su questi pianori rocciosi, insomma vicino al mare, perché ovviamente sono animali che pescano, quindi si nutrono di piccoli pesci.
1: Ciclo stilabili.
0: Sull'autostrada A9 Vevey-Losanna tra Échangeur-de-la-Croix e Belmont un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto questo importante avviso: autostrada A9 Vevey-Losanna tra Échangeur-de-la-Croix e Belmont un veicolo circola contromano. Non sorpassate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

finalmente anche comunicare che il problema è risolto. Segnaliamo infatti la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sull'autostrada A9 Vevey-Losanna tra lo svincolo della Croix e Belmont. E io allora posso tranquillamente darvi una ragione per essere ottimisti sul mondo. Ogni tanto ci vogliono un po' di personaggi che ci diano uno sguardo più ottimista sull'umanità. E ne ho un paio adesso. Inizio a dirvene una di storiella. La storia di un mondo in cui tante bombe fanno male e poi c'è una bomba che porta la vita, la bomba di semi. Gennaio 2025, incendi devastanti a Los Angeles, ricorderete, insomma, ne parlava tutto il mondo. Una famiglia che si chiama Goodyear perde la casa a Pacific Palisades, come altre 18.000 famiglie. Immaginate, l'abbiamo anche visto dalle nostre TV, rovine, colline annerite, vegetazione azzerata, tanti animali che hanno perso la vita in questi incendi, madri e figli e padri senza casa. Ma a un certo punto nella famiglia Goodyear, madre e figli hanno un'idea semplice ma fortissima: seminare piante autoctone, cioè le piante che sono per natura viventi lì, per far rivivere il paesaggio bruciato. Creano così delle palline di argilla con dentro semi facili da lanciare anche in zone difficili, dentro semi di papaveri della California a crescita rapida, girasoli autoctoni che assorbono metalli tossici dal terreno, grano saraceno per stabilizzare il suolo, enotera con radici profonde. Insomma, l'hanno anche un po' studiata, perché hanno scelto dei semi che da un lato crescono piuttosto facilmente, attecchiscono bene, ma dall'altra delle piante che hanno dei poteri, potremmo dire così. Le piante a volte hanno poteri che sembrano magici, e così in pochi mesi il terreno carbonizzato davanti alla loro ex casa è diventato un prato di fiori. E questa cosa non è stata solo bella e utile per la natura, ma anche una terapia per le persone che si dicono: stai creando nuovi ricordi felici invece di rivivere il trauma. Quello che era nato come un gesto personale è diventato un progetto, Seed Bomb Project, letteralmente il progetto delle bombe di semi. 10.000 bombe di semi distribuite ai sopravvissuti, un costo che potete immaginare non essere un costo incredibile. Scuole e aziende coinvolte, comunità che si ritrova a impastare argilla e semi condividendo storie, un momento davvero di rinascita collettiva. Le piante autoctone, oltre a ridare colore, sono più resistenti al fuoco, e quindi è un progetto che guarda lungo, perché spesso là dove rinasce la natura, rinasciamo anche noi.

nuova canzone di Elisa si scrive Kintsugi con la K, si pronuncia Kintsugi. È una parola giapponese che forse non vi dice niente, ma se vi spiego che cos'è la vedrete. È quell'antica arte giapponese che consiste nell'aggiustare le ceramiche rotte usando una lacca speciale mista a polvere d'oro, argento o platino, con quella filosofia profonda in fondo che ci dice che invece di nascondere le cicatrici o le crepe con vergogna, valorizzarle ne celebra la storia. E quindi sul piano psicologico è una metafora anche per noi esseri umani, cioè i traumi della nostra vita non sfigurano su di noi, ma possono renderci più forti, uniche e di valore. Che bella cosa, che si attacca molto bene all'altra storia positiva che volevo raccontarvi. È una storia come tante, perché spesso sentiamo parlare di iniziative che cominciano piccoline e poi diventano grandi. Come piccolina era questa bambina che si chiama Peyton quando è stata in ospedale e ha vissuto un momento difficile. Era piccolissima, aveva 18 mesi. Oggi è un adolescente, ma di quel percorso per guarire che ha vissuto in ospedale quando era poco più che una bambina di un anno, ecco, lei ricorda che le era stato donato da un'associazione un orsacchiotto e così ha pensato a lungo. Quando era un po' più grandicella ha fatto quella cosa che noi vediamo spesso nei film che arrivano dagli Stati Uniti, e cioè ha messo una bancarella di limonata da vendere ai passanti nel giardino di casa. Lo vediamo spesso nei film americani, da noi non usa molto, però d'estate un bel bicchiere di limonata fredda è un sollievo gradito e molti bambini in tutti gli Stati Uniti mettono la loro bancarella, rinfrescano i passanti e soprattutto guadagnano qualcosa da poter spendere in ciò che preferiscono. Bene, Peyton però decide a 8 anni di usare i soldi guadagnati con le limonate vendute nella sua bancarella per comprare regali ai bambini in difficoltà negli ospedali, e così arriva lo stand delle limonate di Peyton. Passano gli anni, lei mette insieme qualche soldino, nel 2018 raccoglie $768, l'estate del 2019 riapre lo stand, va 10 volte meglio perché la comunità capisce che la sua impresa è un'impresa molto buona, e quindi cosa fanno? Vanno a prendere le limonate da Peyton. Il 2020 col Covid e i lockdown, le chiusure obbligatorie, ferma l'attività, lei a quel punto lì decide di lanciare una rete benefica virtuale e poi, quando si torna a stare in giro, apre 8 bancarelle di limonata non solo nell'Ohio, il suo paese, ma anche in Kentucky, e raccoglie $35,000 in contanti e donazioni di giocattoli. È una piccola geniale imprenditrice questa Peyton, e lo fa in questo momento pro bono, lo fa per regalare a dei bambini un sollievo importante mentre sono in ospedale, che è quello della distrazione. È il sollievo di pensare a qualcos'altro, di avere un regalo, di provare l'entusiasmo per la novità, per il dono e sentirsi meno soli. E così lentamente, dopo quel 2020, Peyton's Lemonade Stand, dunque il banchetto della limonata di Peyton, è diventato una sorta di attività registrata a livello nazionale. Ci sono tantissime decine e decine di bancarelle, più di 100 giovani che vogliono lavorare proprio per sostenere le risorse della comunità ai bambini bisognosi in ogni stato e anche oltre. Questa bancarella, passati tutti questi anni, ha stabilito dei record. L'edizione 2026 ha raccolto $170,000 con bancarelle che hanno aperto in tanti altri stati: West Virginia, Baltimora, New Mexico, Indiana. E dunque, insomma, ragazzi, una bambina, un adolescente oggi che, ricordando chi le ha fatto del bene e non dimentica di quanto è importante la vicinanza anche degli sconosciuti, ha deciso di fare la stessa cosa. Se questa non è una bella notizia, se questo non è un bell'esempio, se questa non è una brava ragazzina, chi?

0: E dopo Hello Black alle 15.40 qui su Rete 1 arriva il buon Fusetti, non a cantare ma a raccontare storia e storie, e questa settimana si parlerà di scoperte scientifiche che arrivano inattese, anzi per la precisione, e lui poi ve lo spiegherà meglio, si parlerà di serendipità.
1: Storia e storie.
2: Nella storia della scienza, alcune delle più importanti scoperte non sono nate cercando quello che poi si è trovato. Esiste una parola per descrivere questo fenomeno: serendipità. Significa fare una scoperta importante mentre si sta cercando qualcos'altro. Attenzione però, non significa semplicemente avere fortuna. Il caso può mettere qualcosa davanti agli occhi di tutti, però occorre che qualcuno sia capace poi di accorgersi che quella stranezza merita di essere studiata. La storia della medicina è piena di episodi simili e alcuni hanno cambiato la vita di milioni di persone. In questa settimana di Storie e Storie, 5 casi clamorosi di serendipità, partendo dal più famoso, che non è il Viagra. Molto più importante, la scoperta della penicillina. Ben ritrovati da Marcello Fusetti. Londra, settembre 1928. Alexander Fleming ha 47 anni e lavora al St. Mary's Hospital. È un batteriologo esperto e da tempo cerca sostanze capaci di combattere i microorganismi senza danneggiare il corpo. Sul suo tavolo ci sono diverse piastre di cultura contenenti stafilococchi. Un giorno Fleming si assenta dal laboratorio. Fleming è uno che lavora come un pazzo, non stacca mai, ma quella volta gli amici lo convincono a fare un weekend fuori porta. Quando torna al laboratorio, alcune delle colture non sono più come le aveva lasciate. Una piastra è stata contaminata da una muffa. Per un microbiologo una contaminazione significa normalmente una cosa molto semplice. L'esperimento è da buttare. La piastra si butta e si ricomincia. Fleming però, forse perché è rilassato dal suo fine settimana, guarda meglio. Attorno alla colonia di muffa c'è qualcosa di strano. I batteri sono scomparsi. È come se la muffa avesse creato attorno a sé una zona di sicurezza nella quale gli stafilococchi, che lui coltivava, non riescono a vivere. La scoperta nasce dal fatto che Fleming decide di non buttare quella piastra. Isola la muffa e comincia a studiarla. Appartiene al genere Penicillium. Fleming scopre che produce una sostanza capace di impedire la crescita di alcuni batteri, anche quando viene notevolmente diluita. La chiama penicillina. Nel 1929 pubblica i risultati, ma la storia non esplode immediatamente. La sostanza è difficile da isolare, instabile e complicata da produrre in quantità sufficienti. Fleming ha trovato qualcosa di straordinario, ma non ha gli strumenti per trasformarlo in un farmaco, utilizzabile anche su larga scala. Per 10 anni la penicillina rimane una curiosità scientifica. La seconda parte della storia comincia alla fine degli anni 30 a Oxford, quando il patologo australiano Howard Florey e il biochimico tedesco Ernst Boris Chain riprendono il lavoro di Fleming. Con il loro gruppo riescono a purificare quella sostanza, a sperimentarla sugli animali e poi anche sull'uomo. A quel punto però c'è un altro problema. La penicillina funziona, ma ce n'è troppo poca. Per curare davvero migliaia di pazienti bisognerebbe produrla su scala industriale. Il ceppo di muffa disponibile non ne produce abbastanza. E qui entra in scena una figura molto meno conosciuta ma straordinaria, Mary Hunt, una tecnica di laboratorio che lavora a Peoria, in Illinois. Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, gli alleati cercano di produrre penicillina su scala industriale per curare i soldati feriti e il laboratorio dove lavora Mary, a Peoria, questo fa. Lei, Mary Hunt, passerà alla storia con un soprannome curioso, Moldy Mary, Mary la muffa. Il suo compito era semplice, semplice solo in apparenza, cercare muffe. Non in laboratorio, ma nel mondo reale. Mary gira per mercati, negozi, bancarelli della zona alla ricerca di frutta marcescente, verdura variata, alimenti ricoperti di muffe. Li porta in laboratorio dove i diversi ceppi vengono isolati e studiati uno per uno. È quasi una caccia al tesoro microbiologica. In quel laboratorio arrivano campioni di muffe praticamente da ogni paese del mondo, ma uno dei più importanti viene trovato sotto casa, su un melone cantalupo ammuffito comprato in un mercato di Peoria, comprato da Mary la muffa. La muffa che cresce su quel melone appartiene a un ceppo di penicillium particolarmente produttivo. Produce molta più penicillina rispetto ai ceppi utilizzati fino a quel momento. Quel ceppo viene ulteriormente selezionato e migliorato anche attraverso mutazioni indotte con raggi X e radiazioni ultraviolette. Nel frattempo vengono perfezionate le tecniche di fermentazione in grandi vasche piene di meloni lasciati ammuffire. È così che la penicillina cambia scala, da sostanza preziosa prodotta in piccolissime quantità diventa farmaco disponibile in massa. La Seconda Guerra Mondiale accelera tutto, c'è bisogno disperato di antibiotici contro le infezioni delle ferite e Stati Uniti e Gran Bretagna investono enormemente nella produzione. Nel giro di pochi anni cambia la medicina. Infezioni che fino allora potevano trasformare una piccola ferita in una condanna a morte diventano improvvisamente curabili. Nel 1945 Fleming, Florey e Chain ricevono assieme il premio Nobel per la medicina.
0: Storia e storie.

0: per chi chiede come riascoltare questi capitoli che, per esempio, come appena successo, Marcello Fusetti ci propone ogni giorno, sappiate che sono riascoltabili sulla pagina rsi.ch. Per esempio, basta andare con la lente e cercare Storia e Storie, vi appaiono tutte le rubriche andate in onda sino ad ora, oppure potete semplicemente, andando sul sito rsi.ch, ricercarlo all'interno di audio e podcast e lo trovate. Per essere ancora partecipi, un altro suggerimento.
1: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Era il 1989, usciva Like a Prayer di Madonna e questa Cherish era forse la canzone più solare del disco, una canzone che porta nel titolo questo verbo che ha a che fare con l'amare, l'apprezzare, ma anche il custodire, il prendersi cura, chiaramente una canzone che parla di amore. E è amore anche quello di chi studia le piante, un amore silenzioso, quello lì. E oggigiorno chi studia le piante, come tutti noi, magari anche sui social, e magari li guarda con un occhio particolarmente professionale. Magari, perché immaginate un selfie, un autoscatto su Instagram, piattaforma social, una ninfea gigante nascosta nella giungla colombiana e una squadra di scienziati in corsa contro il tempo. Sembra la trama di un film e invece è successo davvero. Dobbiamo andare a 3 anni fa, quando Carlos Magdalena, esperto di ninfe dei Kew Gardens di Londra, guardava proprio i social, come fanno molti di noi. Magari appunto ha seguito l'hashtag, il riferimento dalle ninfe, magari è stato ancora di più un caso. Tra una foto e l'altra si imbatte in un'immagine strana, un uomo che nuota tra enormi foglie di ninfea in un fiume in Colombia. L'uomo in questione è un vivaista americano. Per lui era una normale ninfea Victoria amazzonica, ma per l'esperto di ninfee qualcosa non tornava. Lì quella specie non avrebbe dovuto esserci. E invece, allora succede questo, semplicemente con il potere dell'internet e della possibilità di raggiungere chiunque nel mondo, Magdalena contatta questo vivaista americano che si chiama Jeremiah Harris e ottiene le coordinate di questo posto. Fa un lavoro da detective. Con le immagini satellitari si accorge che queste foglie enormi si vedevano da fuori il nostro pianeta. Con qualche finanziamento e qualche permesso e un po' di mesi riesce a mettersi una spedizione e partire per un viaggio nella foresta pluviale colombiana, un viaggio di 5 giorni. Non trova nulla i primi 4, poi all'ultimo momento l'autista svolta, indica una direzione. Restano 10 ore al volo di ritorno. È veramente una corsa contro il tempo, è veramente una storia da film. La squadra arriva nel posto che dovrebbe essere quello lì nel buio totale di notte, arriva in un lago nascosto che neanche Indiana Jones, e all'alba eccole lì, 5 ninfee giganti, di cui una è in fiore. I campioni di questa ninfea tornano in laboratorio ed è la conferma di una specie nuova che viene chiamata Victoria colombiana. Le ninfe Victoria sono tra le piante da fiore più antiche del nostro pianeta, esistevano prima che i continenti si separassero. Le foglie sono visibili dallo spazio, dicevamo superano i 2 metri di diametro, ma c'è il rovescio della medaglia. Di questa pianta ne esistono solo tra i 30 e i 50 esemplari nel mondo e dunque il team sta lavorando per farla inserire nella lista rossa come in pericolo critico. Adesso si raccolgono i semi, si coltiva a Bogotà, si studia un lago più accessibile e se tutto andrà bene un giorno il signore in questione se le potrà portare anche ai Kew Gardens di Londra. Insomma, social network, satelliti, conoscenza indigena, scienza, questa è una storia molto mescolata che ci ricorda la complessità del mondo e la quantità di meraviglie da scoprire e che alcune purtroppo rischiano di scomparire prima ancora di averle conosciute davvero.

0: get out of it.
1: Siamo arrivati all'appuntamento informativo.
2: Rete 1.
1: Sono le 16.
3: In studio Giulio Rezzonico. Calano leggermente i prezzi dei carburanti in Svizzera dopo il record dell'anno raggiunto a metà settembre. Secondo il Touring Club Svizzera, un litro di benzina senza piombo 95 costa oggi in media 2 franchi e 11 centesimi, cioè 3 centesimi in meno rispetto a 3 settimane fa. Il diesel scende a 2 franchi e 40 al litro, cioè 6 centesimi in meno rispetto al picco. La più grande compagnia svizzera di elicotteri, Swiss Helicopter, ha effettuato per anni migliaia di voli in più di quelli consentito dall'eliporto di Gsteig-Wieler, vicino a Interlaken, nell'Oberland bernese. Lo rivelano i giornali del gruppo Tamedia. L'Ufficio federale dell'aviazione civile ha aperto un procedimento contro il responsabile dell'eliporto, che avrebbe comunicato alla Confederazione dati troppo bassi. La società ammette di aver superato il limite di 3.000 voli l'anno, ma assicura che i vertici non ne sapevano nulla. La NATO farà di tutto perché un eventuale attacco contro uno dei suoi membri si riveli del tutto inutile, lo ha detto il suo principale comandante militare dell'Alleanza Atlantica, il generale americano Alexis Grinkenwich, al forum sulla sicurezza di Varsavia. Nessun conflitto con la Russia è imminente, ha precisato, ma se arrivasse un attacco l'Alleanza lo bloccherebbe e se necessario distruggerebbe le forze nemiche. Il generale ha parlato mentre in Europa crescono i timori per le azioni ibride attribuite a Mosca, come i sabotaggi e i droni. Lutto in Italia nel mondo dello spettacolo, è morto Giorgio Bracardi e ne ha dato notizia alla famiglia. Musicista, cantante, attore comico, il 93enne era ricoverato in una casa di riposo di Roma dopo che l'estate scorsa si era rotto un femore. Partecipò al Festival di Sanremo come autore e diventò popolare con la trasmissione Radio Alto Gradimento, che aveva ideato con Renzo Arbore. Con lui sbarcò in televisione nel 1985 con Quelli della Notte.

0: sud e sui 16 al nord. Domani martedì al tempo qualche banco di nubi basse sul Ticino centro-meridionale e nebbia sull'altopiano. Poi tempo in prevalenza soleggiato ovunque. Nel pomeriggio nuvole in aumento da nord-ovest. Minime sui 9 gradi a sud e sui 3 nel resto del paese. Massime tra 17 e 20 gradi.
1: Sono segnalati forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord per chi scende a Lugano lungo la via Maraini e da Paradiso verso Lugano. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

E di nuovo bentrovati alle 16:03 da Francesca Margiotta, insieme ancora per circa 28 minuti. Lo faremo in arrivo poi tempo reale con Axel Belloni, ma prima una canzone molto bella che ci riporta alla metà degli anni 90, questa voce proprio gradevole, che era quella di Desiree. Sono perse un po' le tracce.

persa, peccato perché secondo me prometteva bene la fanciulla, ma abbiamo parlato tanto di fiori, abbiamo parlato di queste ninfe, specie nuova scoperta, abbiamo parlato della famiglia di Los Angeles che dopo i gravi incendi dell'anno scorso lancia bombe di semi tenute insieme dall'argilla e dunque dà vita alla vegetazione autoctona nuovamente, l'aiuta, insomma, le dà una spintarella e funziona. Andiamo in quel deserto molto famoso che si trova tra varie nazioni del Sud America. In questo caso andiamo al deserto di Atacama nella sua parte cilena, che è il deserto più arido del pianeta. Non a caso nel deserto di Atacama ci sono le postazioni con i telescopi che fanno le ricerche più importanti al mondo, perché il cielo è perfetto, è una regione estremamente arida, il cielo dunque è pulito, non c'è umidità, il buio è estremo essendo un deserto, ed è anche un deserto famoso per un'altra cosa un po' più triste, che sono le discariche della fast fashion, e dunque le discariche di abbigliamento invenduto di tutte quelle aziende che ne producono tantissimo, producono tante collezioni al mese. Beh, però adesso parliamo di una cosa bella per quanto riguarda il deserto di Atacama, perché è pieno di fiori rossi. Nelle scorse settimane si è visto davvero completamente carico, circa 17.000 chilometri quadrati rossi, non neanche passati dal verde, tornati rossi perché piogge eccezionali nell'inverno australe, favorite anche da quel fenomeno che si chiama El Niño e conosciamo molto bene, quello che scalda le acque del Pacifico e cambia le mappe delle precipitazioni, ha proprio lasciato che questi fiori arrivassero nel deserto. Molti semi restano dormienti nel deserto per anni, perché chiaramente c'è aridità, e loro non muoiono, restano lì e aspettano finalmente l'arrivo dell'acqua, e succede che germinano tutti insieme. È il deserto florido, lo chiamano così. Oltre 200 specie di piante annuali esplodono in fiori colorati. Tra le protagoniste ci sono questi fiori che hanno questi nomi, io non so il nome scientifico, però i cileni li chiamano Añañucas, Suspiros, La Garra de León, La Pata de Guanaco. Hanno questa caratteristica comune, sono rosa e fucsia e tingono il deserto di questo colore. E così i satelliti hanno mostrato questa esplosione di rosso, anche perché le piante in questione riflettono moltissimo nell'infrarosso vicino, una luce invisibile ai nostri occhi, e dunque i satelliti hanno catturato anche quella banda nelle immagini a falsi colori, trasformandola in un rosso ancora più acceso. Dunque dal fucsia al rosso il passo è stato piuttosto breve. Un deserto che ha dato questo spettacolo incredibile, un fenomeno davvero esteso, una ricchezza confermata anche dalle ricerche a terra, le ricerche botaniche senza bisogno dei satelliti. Insomma, un deserto che per un breve periodo diventa giardino, osservato con occhi che vedono oltre i nostri, quelli dei satelliti, una magia che avviene lì dove il seme sa aspettare. Che santo questo seme che sa aspettare e non si butta via subito.

0: Lei è Francesca Michelin. Quale filo rosso, quale oggetto avrà scelto questa settimana Enrico Alberti per portarci a delle considerazioni e delle osservazioni che magari non facciamo? Ecco, con la sua ospite questa settimana si parla di cartelli.
1: Bentrovati da Enrico Alberti a questo nuovo ciclo della nostra rubrica dedicata a degli oggetti da guardare. La prima è dedicata al cartello che ordina stop. C'è un cartello che possiamo riconoscere anche senza leggerlo. 8 lati, rosso, una sola parola bianca. Stop. È forse il cartello più autoritario che incontriamo nella vita quotidiana. Non suggerisce, non consiglia, non spiega. Dice semplicemente fermati. E curiosamente la sua storia comincia proprio dalla forma. All'inizio del Novecento, negli Stati Uniti, i cartelli stradali erano tutt'altro che uniformi. Colori, parole e forme cambiavano da uno stato all'altro. Nei primi anni 20, sempre del secolo scorso, alcuni tecnici della viabilità ebbero un'idea molto semplice: dare un significato anche alla forma. Così il conducente avrebbe potuto riconoscere il messaggio persino al buio, prima ancora di leggere le parole. Il cerchio venne riservato ai passaggi a livello, il rombo agli avvertimenti e l'ottagono allo stop.
2: Ci sono cose che possono aspettare. Rispondi più tardi. Pianifica le tue pause. Parti solo dopo aver riposato. Non rischiare. Segui la strada della sicurezza.
1: Ma attenzione, il primo stop standardizzato non era quello che conosciamo oggi. Infatti ci sembra inevitabile che lo stop oggi sia rosso. Invece per decenni negli Stati Uniti lo stop è stato giallo. La cosa sorprendente è che i tecnici avrebbero voluto farlo rosso già negli anni 20, perché il rosso era considerato il colore più adatto a segnalare un ordine così importante. Il problema era molto meno psicologico e molto più banale. Non avevano una vernice rossa abbastanza resistente. Le finiture disponibili scolorivano e non mantenevano abbastanza bene la visibilità. Così lo stop dovette aspettare i progressi nei pigmenti, negli smalti e nei materiali riflettenti. Solo negli anni 50 il rosso poté finalmente diventare lo standard. Insomma, uno dei simboli più universali della strada ha quel colore non soltanto perché il rosso significa pericolo, ma anche perché ad un certo punto siamo finalmente riusciti a fabbricare un rosso che durasse. Allora torniamo davanti a quel cartello, perché lo stop funziona anche per un'altra ragione. Non apre una trattativa, non dice forse sarebbe opportuno fermarsi, non dice se non ti dispiace, non offre alternative. Ma soprattutto sappiamo tutti che quella parola appartiene a un sistema di regole condiviso. Non è un automobilista che ordina ad un altro automobilista di fermarsi, è la regola. E questo cambia parecchio il nostro rapporto con un comando. È quasi l'essenza stessa della comunicazione efficace. 4 lettere, nessuna giustificazione, nessun margine di interpretazione.
3: Fermati allo stop, vecchio amico che ti abbraccia. Fermati allo stop, con questa faccia di Bertini. Fermati allo stop.
1: Arriviamo al momento in cui, guarda caso, si interroga e chiede lumi ad un esperto. In questo caso è un'esperta, perché si tratta di Elena Bernasconi Tabellini, formatrice certificata e coach in comunicazione non violenta, alla quale abbiamo chiesto perché un ordine secco è efficace sulla strada, ma nelle relazioni provoca spesso resistenza.
4: Sulla strada il cartello stop è un codice chiaro, breve, efficace, che funziona. Tutti quanti sappiamo la motivazione, ossia proteggere la popolazione con questo messaggio, e tutti accettiamo di aderire. Quindi è chiara la motivazione, è chiara la regola e c'è una convenzione che tutti accettiamo. Nelle relazioni diciamo che c'è molta più complessità. complessità. Nelle relazioni ognuno di noi desidera sentirsi libero, autonomo, desidera poter scegliere, e per poterlo fare abbiamo bisogno di comunicare. Comunicare significa mettere in comune, e per poter scegliere in modo autonomo abbiamo bisogno di comunicare prospettive e motivazioni di ciascuno. Quindi nelle relazioni abbiamo bisogno di più dialogo, comunicazione, mettere in comune, e un messaggio breve, conciso, efficace come può essere stop sulla strada non funzionerebbe, proprio perché non è chiaro il contesto, non è chiara la motivazione, eccetera.
5: Resta sulla buona strada.
1: Nella puntata di oggi abbiamo visto il cartello nella sua forma più netta, un ordine breve, riconoscibile, senza spiegazioni. Nella prossima cambiamo tono. Il cartello non dirà più che cosa dobbiamo fare, ci avvertirà semplicemente di stare attenti. E per farlo userà tre parole diventate una delle colonne sonore più famose di Londra. Mind the gap, attenzione allo spazio, attenti allo scalino.
6: Guarda caso!

Next to Me. Era il 2012 e da non molto conoscevamo questa cantante meravigliosa, voce davvero bellissima, Emily Sunday. Lei arriva dalla Scozia e di lei si parlava anche in merito alla sua formazione accademica, perché a quanto pare, insomma, è una ex frequentatrice della facoltà di medicina. Non ho mai capito se si sia laureata, sicuramente la specializzazione non l'ha presa, da che poi è diventata famosa e soprattutto appassionata di un altro lavoro, che è quello del fare canzoni. Di lei dovrebbe arrivare un nuovo lavoro, è ancora un po' nell'aria questa cosa, però l'ultimo suo disco risale al 2023. Però dal lavoro che non ha mai fatto, quello di medico, e dalla geografia, quella scozzese, voglio rimanere nei dintorni e portarvi in un ospedale del Regno Unito, un ospedale, e quindi, insomma, lei non ci lavora, spero anche che non ci vada, dove però c'è un rumore che, al di là del Regno Unito, accomuna tutti gli ospedali, ed è quello dei macchinari che lavorano per sostenere la nostra salute, soprattutto nelle cure intense. I monitor non si spengono mai, il rumore di fondo supera di gran lunga i 30 decibel, che sono il numero di decibel raccomandati dall'OMS per il riposo, e si arriva a livelli da traffico intenso o addirittura, qualcuno dice, martello pneumatico. È un concerto di piccoli suoni che, messi insieme, però provocano due problemi scientifici precisi. Uno è la fatica da allarme, cioè in un posto dove le persone, per stare meglio, hanno bisogno di riposo, succede che il cervello, bombardato da centinaia di beep all'ora, si abitua e rallenta la reazione alle vere emergenze. Questo per i pazienti vale di più, perché il sonno dei pazienti è frammentato, quindi da un lato la continua sollecitazione uditiva per gli infermieri e i medici, dall'altro la fatica di riposare e dunque l'allungamento delle degenze, si dice, di qualche giorno addirittura, per i suoni perennemente di sottofondo che a volte invadono il riposo delle persone che di questo hanno bisogno per guarire. E allora questo ospedale del Regno Unito si è detto: non possiamo considerare che diventi un problema una cosa che dovrebbe essere invece un aiuto, e cioè la flebo che suona quando finisce il liquido, la macchina che suona quando c'è un'alterazione del ritmo, per, che so, cardiaco. E allora la soluzione è diversa: invece di attenuare il rumore, abbassare i volumi e dunque renderli difficili da udire, li ha trasformati in dati. Semplicemente i vecchi campanelli di chiamata sono stati sostituiti da notifiche sui dispositivi mobili del personale. Insomma, un esempio molto facile: non suona più il campanello della stanza dove una persona sta chiedendo l'intervento di un infermiere, ma suona il cercapersone o il telefono portatile che l'infermiere ha con sé. E dunque il risultato è meno rumore, meno ansia, sonno migliore, degenze più corte di mezza giornata. Questo è più o meno come hanno quantificato il miglioramento, diciamo, della situazione. Quando gli allarmi veri risaltano nel silenzio, perché comunque qualcuno viene lasciato, il personale reagisce più in fretta. Questa è una cosa sperimentale fatta da questo ospedale inglese, che chissà se diventerà la prassi anche nei nostri. Però è interessante una considerazione su un aspetto del ricovero o del lavoro in ospedale che molti di noi, scommetto, non avevano realizzato. Io vi saluto, perché tra poco arriva Axel Belloni con Temporeale, e noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, sempre qui su Rete 1. Siateci, ciao ciao.

Cominciamo una nuova settimana di tempo reale, sono quasi le 16:30 e questa settimana la cominciamo cantando e saltando. Ebbene, questo coro famosissimo c'è in tutti gli stadi praticamente, se non del mondo, perlomeno del mondo italofono. Ebbene, questo coro i tifosi del Bochum in Germania non lo possono più cantare. La settimana scorsa, infatti, la società ha vietato ai suoi tifosi di saltare in modo coordinato nella curva dello stadio. Il Bochum gioca nella Zweite Bundesliga, quindi praticamente in Serie B, ma ha comunque una bella tifoseria organizzata. Ma il problema non è tanto il coro o quello che dice, il problema è il saltare. Infatti una perizia tecnica, prima dei lavori di ristrutturazione che dovrebbero esserci nello stadio, ha stabilito che saltando tutti insieme i tifosi generano un effetto trampolino che può creare malessere negli altri tifosi. In sostanza, se loro saltano tutti insieme, agli altri viene il mal di mare. E allora il Bochum, la società, ha deciso di vietare di saltare i propri ultras, pena la chiusura della curva. Il Bochum gioca in uno stadio da 26.000 posti, 11.600 sono in piedi, quindi quasi la metà, ma nei prossimi anni appunto potranno esultare, sì, potranno saltare ai gol, sì, ma non potranno saltare tutti insieme e soprattutto non potranno fare questo coro qua. Ebbene sì, succede anche questo negli stadi in Germania. Non c'entra la struttura che cede nel caso in cui tutti saltano insieme, c'entra l'effetto sugli altri tifosi. Pensa un po'. Buon pomeriggio, Tempo Reale, Rete 1. Buon pomeriggio da Axel Belloni. E buon inizio settimana anche da parte mia, dalle 16:30 alle 18 con le notizie in tempo reale, con gli aggiornamenti delle notizie in tempo reale, con uno sguardo, lo diciamo subito, alla serata di oggi, ai programmi televisivi. Comincia qualcosa di nuovo e quindi qualcosa che non riguarderà il tempo reale ma riguarderà piuttosto il tempo passato. Fatta questa premessona, andiamo rapidamente sulle strade. Ci sono già code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria di San Nicolao in direzione sud, così come da Gravesano verso Magliaso su diversi tratti. Poi, andando al San Gottardo, ci sono 2 chilometri di coda tra Quinto e Airolo in direzione nord, con attese di circa 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa verso nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è ancora aperta. E allora abbiamo detto tempo reale, le notizie che hanno caratterizzato e che caratterizzano la giornata. Ebbene, cominciamo con quello che è successo nel corso della giornata di oggi. E cominciamo, scusate, stavo cercando l'atmosfera giusta, mi mancava quel pizzico di rumore nelle orecchie. Eccolo qua, l'abbiamo trovata l'atmosfera giusta. Partiamo con le nostre notizie, il nostro sommario. Partiamo dal mondo, perché si segnalano altri attacchi Houthi in Arabia Saudita. L'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita è rimasto chiuso anche oggi dopo una serie di attacchi degli Houthi dello Yemen. Le autorità saudite stanno verificando la sicurezza negli aeroporti e nelle strutture, ma intanto il traffico aereo saudita è fortemente compromesso anche oggi. Negli attacchi degli Houthi dello scorso weekend, tra sabato e domenica, sono morte 14 persone e oltre 320 sono rimaste ferite. Ricordiamo brevemente, gli Houthi sono un gruppo armato dello Yemen, appunto, dove stanno combattendo ormai da anni una guerra civile contro il governo centrale dello Yemen, che è appoggiato proprio dall'Arabia Saudita. Gli Houthi sono, tra le altre cose, alleati dell'Iran e quindi sono nemici dell'Arabia Saudita, oltre che nemici degli Stati Uniti e di Israele. Gli attacchi contro Riyadh e contro l'aeroporto di Riyadh segnano un'escalation senza precedenti dal 2014, cioè da quando era cominciata la guerra appunto nello Yemen. Gli attacchi oggi, oltre all'aeroporto di Riyadh del weekend, si sono estesi ad un altro aeroporto e a due infrastrutture energetiche. Si parla di una raffineria e di un impianto del gas. Intanto in Yemen gli Houthi controllano oramai buona parte del paese, compresa la capitale dello Yemen, e in caso di risposta militare dell'Arabia Saudita hanno già minacciato attacchi su più larga scala. Chiudiamo questa faccenda dicendo che anche gli Stati Uniti, alleati dell'Arabia Saudita, starebbero valutando se intervenire militarmente contro gli Houthi.
Rimaniamo ancora nel mondo e parliamo però di un accordo tra Unione Europea e Cina. 350.000 auto all'anno dalla Cina. L'Unione Europea mette un tetto massimo. UE e Cina hanno raggiunto un accordo per limitare appunto a 350.000 all'anno le importazioni di auto ibride cinesi nel mercato europeo. Accordo per contenere la concorrenza cinese lamentata da diverse case automobilistiche in Europa, il che rappresenta una sfida anche per i produttori europei. Secondo il commissario europeo del commercio, dovrebbe essere ridotto della metà circa il numero di esportazioni dalla Cina previste per il 2026. Allo stesso tempo, la Cina riuscirà comunque a esportare verso l'Unione Europea oltre 300.000 automobili nel 2026. Chiudiamo venendo nella Svizzera italiana con una notizia che riguarda il carcere. È stata inaugurata oggi la sezione femminile del carcere della Stampa. È entrata in funzione la nuova sezione femminile del penitenziario cantonale della Stampa a Lugano, una struttura da 11 posti, tra cui una cella che può ospitare anche una madre con un bambino fino a 3 anni. Finora le detenute in Ticino erano alloggiate alla Farera, in una struttura quindi con maggiori limitazioni e non pensato per delle detenzioni a lungo termine, oppure venivano trasferite in diversi penitenziari d'Oltre Gottardo. Dopo 20 anni, l'aumento del numero di detenute e il problema del sovraffollamento delle carceri ha quindi spinto a realizzare la sezione femminile del carcere della Stampa, un progetto che rientra nel piano di ristrutturazione delle carceri cantonali ticinesi approvato nel 2023 con un costo di circa 3 milioni di franchi. La nuova struttura, secondo quanto indicato, permetterà però di ridurre i costi di trasferimento delle detenute fuori cantone e garantirà migliori opportunità lavorative e formative. Partiamo così con il nostro sommario, ma partiamo così anche con la musica. C'è Harry Styles per aprire Tempo Reale di lunedì. Ben arrivati. Oh.

0: Tempo reale su Rete 1, tempo reale con le notizie, lo diciamo sempre in tempo reale, ma verso quest'ora apriamo delle finestre su quello che succede nelle altre redazioni della RSI, lo facciamo con i colleghi del web, lo facciamo con i colleghi di Falò, di Pattichiari, e per le prossime settimane, per le prossime sei settimane, lo facciamo con un collega che siamo contenti di tornare ad ospitare, perché vuol dire che quando torna Jonas Marti vuol dire che torna la storia infinita. Buon pomeriggio Jonas.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, dal 12 ottobre, che è oggi, al 16 novembre torna la storia infinita, quinta stagione, sei episodi, questa sera il primo, RSI la 1, 20:40, dicevo, ospiteremo Jonas nel corso delle prossime settimane a tempo reale per raccontarci un po' il dietro le quinte delle varie puntate. Questa sera, Jonas, partite con una puntata che porta questo titolo, Ticino fascista, la storia che non ci hanno mai raccontato. Partiamo da lì, perché proprio partire con una puntata dedicata a questo tema che ci riporta a poco prima, insomma, della Seconda Guerra Mondiale?
1: Bah, perché è anche giusto, come dire, affrontare delle pagine un po' più controverse della nostra storia, in questo caso del Novecento, e in fondo anche una storia che forse conosciamo meno di quanto crediamo. Si sa, se ne è parlato, ma non a sufficienza, diciamo, rispetto ad altri paesi che naturalmente hanno vissuto un'altra storia rispetto alla Svizzera. Eppure anche il fascismo ha avuto le sue simpatie in Ticino, a sud delle Alpi, ma anche poi in tutto il resto della Svizzera, diciamo. Questo ci fa capire che in fondo anche noi che ci crediamo sempre un po' un'isola felice, no, nel Novecento abbiamo comunque vissuto, magari su scala minore, ma soprattutto quello che è successo in Europa, comprese le pagine più buie.
0: Abbiamo detto, prima puntata sul tema Ticino fascista, allora entriamo subito nella prima puntata, vi facciamo sentire qualcosa e poi ne parliamo proprio con Jonas.
2: Castagnola a noi, Verscio, Muggio, Caslano, Mendrisio, Lugano, questa invece è la Federazione Fascista di Chiasso. A Locarno il punto di raccolta era il Caffè Ravelli. I fascisti di Lugano si ritrovavano invece al Bar Argentino, in Piazza della Riforma. Al primo piano, il proprietario, il Vezio Grassi, fascista convinto.
0: Abbiamo sentito luoghi che siamo abituati a conoscere, comuni che siamo abituati a conoscere, dove appunto il fascismo, prima della Seconda Guerra Mondiale, dopo la marcia su Roma, insomma dopo che il fascismo era radicato in Italia, si radica anche alle nostre latitudini. Ecco Jonas, ti chiedo quanto e come era radicato il fascismo nella Svizzera italiana, al di là di questa fotografia dalla quale siete partiti voi con i gagliardetti dei comuni e delle sezioni fasciste di questi comuni.
1: Sì, siamo partiti appunto da diverse fotografie quasi inedite che ci sono state concesse da alcuni archivi. Quanto era radicato il fascismo? In realtà è stato un fenomeno minore, nel senso una netta minoranza della popolazione aveva, come dire, appoggiato attivamente il fascismo. Eppure era una minoranza comunque rumorosa che preoccupava anche le autorità addirittura federali, insomma, fino a Berna, perché comunque dal primo arrivo, diciamo, del fascismo, che all'inizio era più un appannaggio degli italiani che vivevano delle colonie, come si chiamavano allora, le colonie italiane in Ticino, dunque cittadini, diciamo, italiani negli anni 20, ma poi appunto negli anni 30 con la fondazione del Partito Fascista Svizzero, che questo è interessante, in realtà il Partito Fascista ticinese nasce come sezione cantonale di un partito svizzero fondato appunto dal colonnello svizzero Arthur von Jallat su invito, diciamo, con i finanziamenti di Mussolini. Dunque, bisogna dirlo, il fascismo era una netta minoranza, ma che comunque faceva rumore, che comunque anche in una prima fase suscitava simpatia anche un po' dalla borghesia, da alcuni anche giornali conservatori ticinesi, insomma, in una prima parte, quando per esempio c'erano gli scontri tra fascisti e antifascisti, ecco, i quotidiani, diciamo, borghesi più conservatori parteggiavano, sorprendentemente vista dalla prospettiva di oggi, ma con i fascisti.
0: Sbaglio se dico che c'è stato il progetto perlomeno di una di rifare quello che ha fatto la marcia su Roma a Roma, a Bellinzona, ovviamente con i nostri numeri, un progetto che in realtà poi non è andato in porto, giusto Jonas?
1: Sì, allora diciamo la cosiddetta marcia su Bellinzona, che in realtà è una locuzione che è stata usata un po' per sfottere, come sfottò, diciamo, dei fascisti, nel senso volevate fare anche voi la marcia su Roma, vi è riuscita solo la marcetta su Bellinzona. Ai tempi si stava discutendo, siamo nel 1934, una legge sull'ordine pubblico in Gran Consiglio. I fascisti volevano occupare le tribune del Gran Consiglio, erano arrivati anche con dei pullman, insomma, in piazza da governo, e a trovarli però questi 60 fascisti, anche questo fa capire, pochi ma molto rumorosi, si ritrovano ad aspettarli i gendarmi, i pompieri e una cosa come 400 antifascisti. Dunque c'è un fallimento clamoroso che, tra l'altro, l'anno successivo porterà una sconfitta clamorosa alle urne, perché il Partito Fascista Ticinese nel 1935 farà solo l'1%, 500 voti prenderà, l'1% non riuscirà neanche a ottenere un seggio in Gran Consiglio, e sarà un po' la fine, diciamo, del partito.
0: Hai detto le istituzioni, chiaramente per raccontare una storia si racconta la storia anche dal punto di vista politico, dal punto di vista dei grandi nomi, hai citato Mussolini, dopo ci arriviamo anche Jonas, però mi sembra che la cifra della storia infinita che la rende anche per questo molto vicina al pubblico è che molto spesso voi, tu parti da storie relativamente piccole, quasi aneddotiche, per arrivare poi alla grande storia. Sarà così anche in questa stagione?
1: Assolutamente sì, sempre di più, nel senso che davvero il nostro territorio, il Ticino, la Svizzera italiana, tutta la nostra Svizzera, in realtà, come dire, nascondono delle tracce incredibili, ancora oggi visibili tra di noi, magari fuori casa, non ci rendiamo neanche conto, e queste tracce ci permettono di ricostruire davvero una storia più grande, che in fondo è la storia dell'Europa e, allargando ancora, il fondo della storia del mondo. Ecco, dobbiamo smettere un po' di pensarci isolati dalle dinamiche più grandi di noi. No, la grande storia è passata anche a casa nostra, e la storia finita in fondo vuole far scoprire, anche con un pizzico di meraviglia e di stupore, proprio questa ricchezza storica, culturale del nostro territorio.
0: Dacci un assaggio di un qualche aneddoto che emergerà nella puntata di questa sera.
1: Bah, adesso questa sera, per
0: Qualche
1: esempio,
0: personaggio.
1: andremo. Bah, magari ci tengo a dire che, perché è veramente un luogo straordinario, siamo andati un po' anche oltre confine, proprio per far capire anche che, insomma, le vicende che succedono qua non sono slegate dal resto d'Europa. In questo caso siamo andati al Vittoriale degli Italiani, la casa museo di Gabriele D'Annunzio sul lago di Garda, un luogo davvero affascinante, scenografico, teatrale, che ci farà un po' da fil rouge durante la puntata, perché non parleremo solo di fascismo, ma in un qualche modo cominceremo da ciò che è successo prima del fascismo, anche in Ticino, dunque l'irredentismo, no? E Gabriele D'Annunzio, conosciamo l'impresa di Fiume, insomma, lui a un certo punto riesce ad occupare Fiume, no? Questo territorio, diciamo, italiano, che si considerava escluso dalla madrepatria, e avrà dei contatti anche con alcuni ticinesi, lasciando un po' intendere, in modo un po' sibillino, che forse dopo l'impresa di Fiume sarebbe toccato al Ticino essere annesso all'Italia. Dunque parleremo, per esempio, anche di tutto l'irredentismo e di questo progetto, in fondo un po' fantasioso per certi versi, ma in certe situazioni anche concreto, di annessione del Ticino all'Italia.
0: Faccio un'ultima domanda, Jonas, per quanto riguarda questa puntata. Abbiamo citato ovviamente Mussolini, perché se si parla di fascismo non si può non citare Mussolini. Mussolini che ha avuto un legame anche con la Svizzera sicuro, ma anche con la Svizzera italiana.
1: Sì, lo avevamo raccontato qualche stagione fa, una puntata dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, avevamo fatto una piccola parentesi. Beh, Mussolini ha vissuto in Ticino, beh, in Svizzera, ha vissuto anche appunto a Losanna, a Berna, è stato arrestato anche 2 volte in Svizzera, e una volta addirittura doveva essere, diciamo, espulso alla frontiera di Chiasso, a Bellinzona. Diciamo, le autorità ticinesi ai tempi, siamo ai primi anni del 1900, si erano prodigate per, diciamo, liberarlo. Ovviamente Mussolini ancora giovane, quindi insomma socialista, tutto un altro Mussolini, però ecco, Mussolini conosceva molto bene la Svizzera, molto bene il Ticino, e dunque quando appena entra in Parlamento, ancora all'inizio degli anni 20, prima di diventare Presidente del Consiglio, nel suo primo discorso esprime preoccupazioni per il Ticino che si sta intedeschizzando. Questo era uno dei problemi anche sollevati dagli irredentisti. Il Ticino che si sta tedeschizzando, già Mussolini, già nel 21, dice che il confine naturale dell'Italia è il San Gottardo. Come possiamo immaginare le preoccupazioni a Berna.
0: Il Ticino fascista, Prima puntata della Storia Infinita in questa quinta stagione che tornerà questa sera fino al 16 di novembre, tutti i lunedì su RSI La 1 alle 20:40, e questa sera ovviamente noi abbiamo fatto sentire dalla voce di Jonas un qualcosina del dietro le quinte che potevamo svelare, il resto lo vedrete questa sera ovviamente. Jonas, ti ringrazio tantissimo, ci vediamo lunedì prossimo, intanto grazie e buon lavoro, buona serata.
1: Grazie a tutti, ci vediamo stasera.
0: Esattamente, e intanto vi facciamo sentire ancora qualche voce di quanto poi sentirete per esteso questa sera.
2: Il partito ha il suo giornale, il fascista svizzero. Il Ticino sarà fascistizzato, riempito di disciplina, virilità e camicie nere. Gli iscritti al partito sono professionisti, impiegati, artigiani, gente di ogni ceto e di varie ideologie. Chi sogna una dittatura in stile mussoliniano, chi un'annessione all'Italia e chi invece semplicemente una via ticinese al fascismo. La bandiera svizzera con al centro il fascio.

0: My Body Isn't Ready, Somber, questo brano del 2026, il mio corpo non è pronto al cambio di temperatura, al cambio di stagione. Vediamo se arriva questo cambio di stagione. Luca Nisi da Locarno Monti, buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, l'aria è un po' cambiata, l'arietta è un po' cambiata la mattina, mi sbaglio?
1: Sì, sicuramente prima del levante del sole, poi dopo il tramonto le temperature si sono abbassate. Nel nord delle Alpi abbiamo avuto anche un moderato gelo al suolo la scorsa notte, lo sarà anche la prossima. Sud delle Alpi non parliamo di gelo al suolo, però effettivamente le minime sono calate quasi ovunque al di sotto dei 10 gradi, che sono temperature, una soglia che non superavamo più verso il basso ormai da diversi mesi, possiamo dire.
0: Poi vediamo come va la settimana, se effettivamente poi le giornate si tornano a riscaldare. Andiamo con ordine però, Luca, domani che giornata sarà, prima al sud e poi al nord delle Alpi?
1: Ma siamo sotto una condizione meteorologica determinata da una fascia anticiclonica che dalla penisola iberica si estende fino all'Europa nordorientale, però domani si indebolisce un attimino permettendo la prossima notte l'avvicinamento di un fronte caldo e la notte su mercoledì di un fronte freddo. Però sono due sistemi frontali molto deboli che interesseranno soprattutto il nord delle Alpi, quindi sud delle Alpi questa notte e domani mattina abbiamo dei banchi nuvolosi bassi sul Ticino centro-meridionale, altrove condizioni di cielo sereno. Nel corso della mattinata questa nuvolosità si dissolverà per lasciare spazio al sole, pomeriggio di domani che sarà solo abbastanza soleggiato per il passaggio di velature ad alta quota tranti dense, con ancora temperature minime domani mattina sui 9-10 gradi e le massime potranno toccare i 19-20 gradi. A nord delle Alpi, dopo una notte serena, caratterizzata come dicevamo un poc'anzi da delle moderate gelate al suolo, soprattutto in pianura, qualche banco di nebbia in tarda notte, domani mattina banchi di nebbia con limite superiore sui 600 metri in graduale dissoluzione, per il resto ancora una giornata abbastanza soleggiata verso est, solo in parte soleggiata verso ovest, dove nel corso del pomeriggio aumenterà la nuvolosità, in serata appunto l'arrivo del fronte freddo, ci sarà spazio anche per qualche goccia di pioggia ma senza accumuli significativi. A nord delle Alpi le temperature domani il pomeriggio raggiungeranno 16 gradi, quindi qualche grado in meno rispetto al sud.
0: Luca, rapidamente, siamo a lunedì, la settimana sarà una settimana, perlomeno per il sud, una settimana soleggiata?
1: Sì, abbiamo degli rientri da est che a tratti causeranno la formazione di nuvolosità a bassa quota, soprattutto sulle regioni centro-meridionali del cantone, per il resto tanto sole e la massa d'aria è sicuramente mite o molto mite per la stagione, magari di notte non ci se ne accorge, però di giorno vediamo per giovedì dei valori massimi che potranno superare anche i 22, toccare 23 gradi, rispettivamente 13 gradi e 2000 metri, che ovviamente sono delle temperature, come dicevo, durante il giorno sono molto elevate per considerando il periodo.
0: Assolutamente sì, considerando che abbiamo cominciato la settimana che inizia col 12 di ottobre. Grazie Luca Nisi per questa panoramica, ti risentiamo te e i colleghi nei prossimi appuntamenti, intanto buona serata, buon lavoro.
1: Grazie mille, buona serata a tutti.

0: La nuova di Ultimo, che si intitola Tutto, brano del 2026, ci ha portato alle 17 e quindi ora il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Giulio Rezzonico, da oggi il Canton Ticino ha una nuova sezione femminile del carcere penale della Stampa a Cadro. La nuova struttura prevede 11 posti, una delle celle è pensata per madri con bambino e la sezione era attesa da tempo. È da 20 anni infatti che non esiste più una struttura femminile in Ticino e le detenzioni venivano gestite optando per il carcere giudiziario della Farera, poco distante, o con trasferimenti fuori cantone. Stefano Lafranchini, direttore delle strutture carcerarie, ha spiegato cosa significa per le detenute avere un luogo a loro dedicato.
3: Vuol dire tirare un bel sospiro di sollievo, perché per motivi indipendenti dalla nostra volontà effettivamente alle donne non erano concesse tutte quelle opportunità che attualmente sono concesse agli uomini. E le persone di sesso femminile passeranno dalle 2 alle 6 ore fuori cella, a tempo che passavano presso il carcere giudiziario, ad almeno 13 ore fuori cella previste per la Stampa. Le regole di Bangkok prevedono che si debba tenere conto della miglior propensione delle persone di sesso femminile a ricorrere alla violenza per risolvere le problematiche interpersonali, e noi ne teniamo conto dando loro molta più libertà di manovra, spazi condivisi, eccetera.
2: Secondo le stime della Confederazione, nel prossimo decennio il numero di studenti universitari aumenterà del 20%, mentre diminuiranno gli allievi delle scuole primarie. Scenari quindi molto diversi da qui al 2035, stando ai rilevamenti dell'Ufficio Federale di Statistica, che sottolinea come questi dati possano variare a seconda dell'immigrazione e di un cambiamento delle nascite. Calano leggermente i prezzi dei carburanti in Svizzera dopo il record dell'anno raggiunto a metà settembre. Secondo il Touring Club svizzero, un litro di benzina senza piombo 95 oggi costa in media 2 franchi e 11 centesimi, cioè 3 centesimi meno rispetto a 3 settimane fa. Il diesel scende a 2 franchi e 40 al litro, 6 centesimi in meno rispetto al picco. Il Nobel per l'economia

0: detto, è più costoso per la Russia produrre armi che utilizza per uccidere gli ucraini. Mosca non conferma la tregua energetica con l'Ucraina annunciata ieri da Donald Trump. I contatti proseguono, si limita a dire il Cremlino. Il presidente ucraino Zelensky avverte che se la Russia non smetterà di colpire le infrastrutture energetiche ucraine, Kiev continuerà ad attaccare le raffinerie russe anche questo inverno. Zelensky ha chiesto anche una tregua di 60 giorni per organizzare elezioni presidenziali, ma la Russia si dice disposta a fermare gli attacchi solo il giorno del voto. In conclusione, l'aeroporto internazionale di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, rimarrà chiuso per una settimana, dopo la serie di attacchi da parte dei ribelli yemeniti Houthi, che negli ultimi due giorni ha provocato 13 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo ha dovuto sospendere le operazioni per ripristinare e garantire la sicurezza. Varie compagnie aeree hanno già nel frattempo annullato i voli a destinazione Riyadh fino al 16 ottobre. Domani, martedì al mattino, qualche banco di nubi basse sul Ticino centro-meridionale e nebbia sull'altopiano. Poi tempo in prevalenza soleggiato ovunque. Nel pomeriggio nuvole in aumento da nord-ovest, minime sui 9 gradi a sud e sui 3 nel resto del paese, massime tra 17 e 20 gradi.
1: Buon pomeriggio di nuovo, sono le 17 e 4 minuti, tempo reale Rete 1, ben arrivati, ben arrivate da Axel Belloni, vi aggiorniamo subito sulla situazione del traffico. Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria di San Nicolao in direzione sud. Ci sono pure rallentamenti da Gravesano verso Ponte Tresa su diversi tratti e da Lamone verso Vezia. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, 3 km di coda con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: Lisa Stansfield su Rete 1 con The Real Thing, le cose concrete con le quali deve confrontarsi la politica, perché un conto la campagna elettorale, poi la campagna elettorale si confronta anche con il mondo che la circonda, mettiamola così. Tra qualche settimana si andrà a votare, o perlomeno ci saranno le midterm negli Stati Uniti, e allora Modem domani mattina si avvicina, c'è ancora un po' di tempo per capire un po' come si sta muovendo il paese, cosa succede negli Stati Uniti. Mi ha raggiunto in studio Dario Lanfranconi, ben arrivato Dario.
1: Grazie Axel e buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, domani midterm, prima puntata dedicata al tema.
1: La prima puntata di Modem ovviamente non sarà l'unica, vista l'importanza di queste elezioni di metà mandato o midterm, appunto come le chiamano negli Stati Uniti, sarà la prima e lo faremo stamattina a Modem. Abbiamo parlato di guerra ibrida, abbiamo parlato tanto di Zelensky, Putin, in parte anche di Trump. Domani mattina partiremo ancora parlando di Zelensky, Putin e Trump, perché anche in vista delle midterm, lo sappiamo, negli ultimi giorni Donald Trump ha annunciato diverse cose, tra cui questo accordo sul gasolio, sul diesel fatto con Vladimir Putin, che ha fatto anche insorgere parecchi dei suoi, dei repubblicani. Quindi ecco, partiremo da queste dichiarazioni di politica estera, diciamo così, però con l'occhio rivolto alle elezioni di metà mandato, e poi cercheremo di far luce anche e soprattutto proprio in casa repubblicana, viste queste tante, diciamo, per il blocco granitico che rappresenta il movimento MAGA, cominciano a esserci tante defezioni, diciamo, tra i repubblicani, che cominciano a non più volersi associare al nome di Trump.
0: Ricordiamo, proprio per dirlo in termini molto semplici, le elezioni di metà mandato arrivano a metà del mandato di un presidente e rinnovano buona parte delle camere del Parlamento degli Stati Uniti, quindi chiaramente è interessante anche vedere come si muove il resto del partito, sia l'opposizione sia il resto del partito del presidente. Come dicevi tu Dario, qualcosa inizia un pochettino a scricchiolare. Domani mattina, per parlarne, vedo che avrete diversi ospiti.
1: Sì, avremo tre ospiti. Avremo la professoressa Nadia Urbinati, che è politologa, professoressa presso la Columbia University di New York. In questo momento si trova in Italia, quindi abbiamo avuto fortuna con gli orari, anche se potrà esserci solo il primo quarto d'ora, 20 minuti. Avremo poi Andrew Spannaus, noto giornalista e analista politico statunitense, attivo anche e soprattutto in Italia. E avremo ovviamente il nostro corrispondente da Washington, radiofonico, Andrea Vosti. E con loro cercheremo appunto un po' di fare il punto, guardando anche in parte in casa democratica, ma domani il focus sarà più sul partito repubblicano, ecco, diciamo così.
0: Una prima puntata per inquadrare le elezioni di metà mandato, le midterm statunitensi domani mattina a Modem alle 8:30. Dario, grazie, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie a te Axel e buona serata a chi ci ascolta.

a Safe con Spirituale. Allora, una notizia con la quale ci siamo svegliati questa mattina, perché è qualcosa che è successo durante la notte e soprattutto con la quale si sono svegliati i parigini. C'è stato un incendio a Parigi che ha avuto, che ha provocato grossi danni a quello che è il più antico mercato coperto alimentare di Parigi. Diciamolo subito, non c'è stata nessuna vittima, fortunatamente appunto è successo durante la notte, soltanto un pompiere che è stato ferito in maniera lieve, ma c'è un grosso danno ad un patrimonio architettonico e storico che è appunto il Marché des Enfants Rouges a Parigi. E un incendio appunto ha distrutto nella notte questo mercato, un mercato molto antico, dicevamo 1615 risale la costruzione di questo mercato coperto, appunto dedicato agli alimentari, che è il mercato coperto alimentare più antico di Parigi, tanto da diventare addirittura monumento storico protetto della città dal 1982. E forse qualcuno che magari abitava in Francia o a Parigi se lo ricorda meglio, agli inizi degli anni 90 ci fu addirittura un momento in cui si parlò di abbattere il Marché des Enfants Rouges, ma poi ci fu una grossa mobilitazione da parte dei cittadini che fortunatamente impedì la distruzione di questo monumento storico, che però purtroppo è stato in grossa parte distrutto da questo incendio nel corso della notte. Cosa, ora non sono ancora noti i dettagli, se in parte sarà recuperabile, quale è il danno effettivo. Evidentemente la priorità era spegnere l'incendio per poi dopo capire e fare un po' la conta dei danni. Cosa possiamo dire su questo mercato? Abbiamo detto il mercato coperto alimentare più antico di Francia ha un nome particolare, des enfants rouges, dei bimbi rossi. Cosa c'entra tutto questo? Il nome deriva dagli abiti che indossavano i bambini di un orfanotrofio che si trovava proprio poco lontano dal mercato, un orfanotrofio legato ad un ospedale costruito nel 1500, poco dopo che viene fondato questo orfanotrofio lì accanto. Un centinaio, poco meno di anni dopo, nel 1600 appunto, viene edificato questo mercato che prende il nome dai pigiamini, dagli abiti che avevano questi bambini, e quindi viene denominato Marché des Enfants Rouges. L'ospedale con pure l'orfanotrofio sono stati chiusi, ma il nome è rimasto, come dicevamo appunto, in questa struttura storica di Parigi, che purtroppo appunto ha subito grossi danni. Si vedono le immagini e soprattutto l'incendio nella notte, la luce rossa delle fiamme che illumina Parigi. Nella memoria non recentissima, ma più o meno recente, evidentemente ricorda quello che successe a Notre Dame, con delle proporzioni totalmente diverse. Fortunatamente in questo caso parliamo di un danno molto, molto minore, e anche il patrimonio artistico non è paragonabile, evidentemente. Però è quanto successo questa notte nel terzo arrondissement di Parigi, ovvero l'incendio al Marché des Enfants Rouges.

For the First Time è il titolo di questa canzone e parliamo di una prima volta di tutt'altro tipo, tornando indietro di qualche giorno e andando in Brasile, perché il Brasile accusa Shell di essere Shell inteso il colosso della benzina, di essere responsabile per disastro climatico, ed è la prima volta che viene intentata una causa da una procura nazionale di uno stato, appunto il Brasile, contro una grande compagnia petrolifera. È la prima volta che viene intentata con l'accusa di disastro climatico. Allora, cosa è successo? Per capire il motivo per cui è stata fatta causa bisogna tornare al 2024. Tra aprile e maggio 2024 una grossissima inondazione viene provocata dal Rio Grande do Sul, che è un fiume, ci sono più di 200 vittime, mezzo milione di sfollati e grossi danni in Brasile. E a posteriori lo Stato brasiliano, la Procura brasiliana ha ritenuto che in quanto Shell vende benzina e quindi è insomma i motori a benzina sono responsabili delle emissioni di gas inquinanti, ecco, il Brasile ha ritenuto il colosso petrolifero Shell responsabile indirettamente di queste inondazioni. E quindi cosa ha fatto? La procura brasiliana ha avviato un'azione legale contro Shell Brasile, quindi la filiale brasiliana del colosso, e l'ha accusata di responsabilità climatica per le inondazioni. Infatti si basano su questo dato d'accusa, diciamo così. Secondo la procura, Shell sarebbe responsabile del 2% delle emissioni di combustibili fossili nel mondo da quando esiste Shell e da quando vengono quantificate, e per questo motivo ritiene che possa essere proprio fatta un nesso di causa-effetto, e in particolare la responsabilità di Shell sia proporzionale appunto al contributo storico, se così vogliamo dire, che ha avuto nelle emissioni di combustibili fossili. La procura chiede a Shell un risarcimento equivalente di 45 milioni di franchi per danni ambientali e morali al clima, più altri 45 milioni di franchi per danni materiali provocati appunto dai danni che sono stati creati dall'inondazione. Non è la prima volta che si cerca di far ricadere i costi dei disastri ambientali anche sui colossi, sulle grosse imprese che sono responsabili in buona parte delle emissioni. E infatti facciamo una breve carrellata di quelle che sono state le battaglie legali tra appunto degli enti che si sono rivolti e hanno rivolto la loro accusa contro delle grosse aziende inquinanti. Allora, possiamo tornare indietro al 2021 e ancora parliamo di Shell, perché ci sono altre cause nel Regno Unito che sono state intentate contro Shell. In particolare lì erano delle vittime di un potente tifone nelle Filippine che si erano messe insieme e avevano fatto una causa congiunta contro Shell. Altro caso, nel 2022 due aziende tedesche che vengono chiamate in causa da alcuni agricoltori pakistani che sono colpiti dalle alluvioni del 2022 e quindi ritengono che queste aziende tedesche sono in parte responsabili dell'inquinamento che poi come conseguenza ha portato alle alluvioni che hanno portato a loro danni molto importanti. E poi ancora nel 2025 una sentenza, in quel caso in Germania, aveva ritenuto responsabile una società energetica di danni ambientali ai danni di una cooperativa di contadini in Sud America. Chiudiamo la carrellata, mettiamoci anche noi svizzeri, la Holcim, azienda svizzera attiva nella produzione di materiale da costruzione, che è stata denunciata da alcuni abitanti di un'isola indonesiana in quanto minacciati dall'innalzamento del mare. Costoro cosa hanno fatto? Hanno fatto in modo che si potesse stabilire un rapporto di causa-effetto tra l'inquinamento di un'azienda produttrice di materiali di costruzione come la Holcim, ma come altre, e il fatto che a causa di queste emissioni assistiamo al riscaldamento globale, di conseguenza allo scioglimento dei ghiacciai e dei ghiacci, e di conseguenza all'innalzamento del mare. Ecco, questo per dire che l'ultimo capitolo riguarda Shell Brasile e lo Stato brasiliano che ha intentato causa, e adesso vedremo se, perché non c'è ancora stata una risposta da parte di Shell, come andrà a concludersi questa vicenda. 17:25, tra poco andiamo a vedere il traffico e lo sport. Prima di tutto ciò ci ascoltiamo Mika, Blame It on the Girls, era il 2010.

0: Allora, rubiamo qualche secondo a Mika per una notizia che pian pianino ci accompagna allo sport. Tra poco parliamo di sport giocato, sport dalle nostre latitudini. Volevo tornare un attimino sulla partita e sul weekend sportivo in Italia e sul fatto che la città di Roma, come pallacanestro, non viveva un derby da qualcosa come 46 anni. Era il 1980 l'ultimo derby, fino a ieri, quando si è giocato Maxima Roma contro BC Roma. Hanno giocato il derby, ha vinto la Maxima per 96-95. Davanti a 9.000 spettatori all'Eur, un derby che non c'era da 46 anni e non c'erano due squadre a Roma da veramente un sacco di tempo. Allora, per capire il motivo per cui c'è stato questo derby, bisogna dire che Maxima Roma e BC Roma sono due squadre che non sono state fondate da zero, ma quest'anno per la prima volta giocano a Roma, nel senso che la Maxima ha acquistato il proprio titolo da Brescia, quindi praticamente non esiste più Brescia e il ticket per entrare nella Serie A italiana di pallacanestro ce l'ha la Maxima Roma. L'altra squadra invece, la BC Roma, ha comprato il titolo dalla Vanoli Basket Cremona, quindi due, perlomeno una realtà storica Brescia, una abbastanza storica anche come Cremona, non esistono più. Esistono due squadre romane che ieri si sono giocate il derby. Stando a quello che si legge sui giornali italiani, non è che fosse particolarmente sentito all'inizio. Il momento più clamoroso, più rumoroso dal punto di vista di pubblico è quando è entrato nel palazzetto Francesco Totti, il calciatore, ex calciatore, che tra l'altro è uno dei grossi investitori della Maxima Roma. Ma questo per dire, uno, che c'è stato il derby, due, anche per attirare l'attenzione sul fatto che riportare il basket a Roma è stata vista da molti nel mondo dello sport, della pallacanestro, come una mossa per avere una squadra nella capitale in vista del nuovo progetto che si chiama NBA Europe. Infatti la NBA, ovvero il campionato di basket nordamericano, e la FIBA, ovvero la Federazione Europea di Basket, stanno lavorando ad una Superlega europea di pallacanestro a partire dal 2027. Dovrebbe essere una Superlega a 16 squadre con alcuni posti permanenti, e l'idea di avere almeno una squadra di Roma, con tutto quello che Roma rappresenta non solo dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista culturale, storico, come città, evidentemente attirava moltissimo l'organizzazione NBA Europe, tanto che quando si è pensato di trasferire due realtà cestistiche a Roma, diciamo che molti erano contenti. Intanto, prima di poter realizzare questa NBA Europe, dovranno passare un po' di acqua e un po' di tevere sotto i ponti, visto che al momento i club, le squadre di basket dell'altra grande lega, l'Eurolega, che è l'equivalente praticamente della Champions League ma nel basket, non hanno chiuso le porte sostanzialmente ad una collaborazione con la NBA. Quindi vedremo come si svilupperà e se si svilupperà, e soprattutto vedremo se una di queste due squadre di Roma sarà nella NBA Europe oppure no. Intanto il derby l'hanno giocato, è stata anche una partita tirata, 96-95, lo ripeto, e quindi per il pubblico che ama il basket a Roma sicuramente è stato un bel weekend di sport. Allora, tra poco parliamo di sport anche alle nostre latitudini, andiamo però prima di fare questo ad aggiornarvi sulle strade. Ci colleghiamo con Bien e con Ilaria Schwegler. Buonasera Ilaria, com'è la situazione a livello di traffico questo lunedì?
1: Buonasera a tutti voi. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Nicolao in direzione sud, da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti per chi scende lungo la via Maraini a Lugano, sulla 24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre fino alla Dogana del Gaggiolo, e da Cadenazzo verso Quartino. Al San Gottardo invece code di 3 km sulla 2 a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi ancora code a Zurigo sulla A3 tra Wollishofen e Örgen in direzione di Coira, e a Basilea sulla A2 a partire dalla Galleria di Schweizerhalle in direzione della Germania. Infine code anche in Romandia sulla 16 tra Glovelier e Saint-Ursin in direzione di Porrentruy, e sulla 1 a partire dall'aeroporto di Ginevra in direzione della Francia.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E ringraziamo Ilaria Schwegler per questo aggiornamento di traffico. Torniamo in studio, mi ha raggiunto Patrick Locatelli, ben arrivato.
2: Grazie,
0: Patrick.
2: Ciao.
0: Allora, mi stavi aggiornando, partiamo da lì dai, mi stavi aggiornando sui temi di questa sera, di tempi supplementari, l'approfondimento sportivo.
2: Sì.
0: Non è successo niente o poco niente nella
2: giornata sportiva
0: di oggi.
2: Possiamo parlare di qualcos'altro se vuoi, di sport.
0: No, dimmi quello che mi stavi dicendo sui temi di questa sera.
2: Allora, questa sera tempi supplementari solite 19:10, il nostro magazine di approfondimento. La prima parte sarà incentrata sul calcio e su due, se vogliamo, personaggi del momento, anche se a dire la verità uno è personaggio già dal suo arrivo in Ticino, sia Derek Moncada, l'attaccante honduregno del Lugano, 18enne, che ha appena segnato anche nell'ultima partita con il Lucerna. Si parlerà di lui, ci saranno, vi spoilerò troppo, ma ci saranno comunque delle parole di sua zia, che è tra l'altro una politica. Lui fondamentalmente fa parte di una famiglia un po' particolare, perché diversi esponenti della sua famiglia sono persone conosciute. Suo papà ha giocato i mondiali con la maglia dell'Honduras, appunto sua zia è una politica in Honduras, lui comunque adesso a questo punto è un calciatore conosciuto, quindi diciamo storia di successo nella famiglia Moncada. Si parlerà di lui e di un altro giocatore che negli ultimi tempi è balzato agli onori della cronaca, soprattutto perché ha avuto un cambio di aspetto, Vinicius Junior, parlo del giocatore del Real Madrid e del Brasile, che appunto si è sottoposto a una chirurgia facciale per insomma modificare un po' il suo aspetto, l'aspetto del suo viso. E c'è questa polemica, se così la vogliamo definire, o comunque questo giro di notizie secondo le quali non sarebbe lui a giocare in questo momento, soprattutto con la nazionale brasiliana. Giravano delle immagini con dei fermo immagini di lui in cui la persona che doveva essere Vinicius Junior non aveva certi tatuaggi che in realtà Vinicius Junior ha, e quindi da lì si è scatenata questa teoria che non sarebbe veramente lui a giocare con Real Madrid e con il Brasile in questo momento, ma sia un suo
0: scambio di identità,
2: esatto, un alter ego, una controfigura, ecco, certo. Diciamo così.
0: E poi c'è un'altra, poi parlerete di racchette
2: di tennis. Sì, perché arriva da Tony Nadal, dunque lo zio di Rafa Nadal, il suggerimento di diminuire o di ridurre le dimensioni delle racchette, perché secondo lui, dopo Giordano De Lucia e Paolo Laurenti, che conducono tempi supplementari questa sera, andranno più a fondo, scaveranno più a fondo in questo tema, provocherebbe la dimensione delle racchette, provocherebbe degli infortuni. Alcuni infortuni sarebbero dati dalla dimensione delle racchette o comunque dalla struttura della racchetta per quanto riguarda insomma la ricezione dei colpi, come attutiscono le reti, come attutiscono i colpi, portano a determinati infortuni dei tennisti. E cambiando forse la struttura o il materiale, adesso non sono esperto del tema, potrebbero ridursi, ecco, i tanti infortuni a cui purtroppo stiamo assistendo nel circuito tennistico. Forse non è solo quello, ma forse anche i tantissimi tornei che stanno giocando,
0: certo,
2: credo giochino una parte.
0: Visto che abbiamo, sì, così diamo anche un aggiornamento di attualità a proposito di infortuni, mi viene da dire anche cambio aspetto, ma la tengo per me, e tennis, Alcaraz,
2: molto attore anni 80 adesso,
0: sì,
2: con quel
0: col baffo
2: baffetto,
0: e
2: capello lungo. Esatto.
0: Ha perso, un po' a sorpresa?
2: Ha perso, sì, dopo l'uscita prematura tra l'altro già di Djokovic a Shanghai. Anche Carlos Alcaraz ha salutato il torneo cinese, e siamo solamente allo stadio dei sedicesimi di finale, quindi siamo ancora non siamo ancora nelle parti, nei turni caldi, diciamo così, del torneo. E ha perso entrambi i set al tie break contro il belga Berks, quindi continua comunque un po' il periodo di difficoltà di Alcaraz. Siamo un po' privati dei due campioni, lui e Sinner, che ritornerà solamente l'anno prossimo, con un Djokovic un po' in flessione, è vero, appena vinto a Pechino, però in questo momento c'è un po' una fase di stallo, infatti ne approfitta Zverev.
0: Esatto, esattamente. Allora Patrick, io ti ringrazio per averci anticipato un po' del programma di questa sera, e soprattutto da domani ci sarà molta più roba, perché entriamo nella settimana delle coppe europee.
2: Sì.
0: Grazie Patrick, buon lavoro, buona serata. Adesso andiamo con un po' di musica.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Allora, partiamo rispondendo alla domanda: che cosa succede? Iniziano a emergere i nomi che saranno sulle liste elettorali alle presidenziali in Francia, e anche il centro-sinistra in Francia ha il suo candidato alla presidenza. Si chiama Raphaël Glucksmann e ne parliamo perché ieri ha vinto in maniera abbastanza netta le primarie del centro-sinistra in Francia. Ha portato a casa 66% dei voti davanti all'esponente del Partito Socialista, Olivier Faure, e quindi Glucksmann sarà il volto della sinistra moderata, che alle primarie per la presidenza francese rappresenterà appunto il centro-sinistra il 18 di aprile. La prima domanda è: chi è Raphaël Glucksmann, 47 anni, saggista, ma diciamo è eurodeputato, quindi parlamentare al Parlamento europeo, figlio di un filosofo francese, André Glucksmann, e Raphaël Glucksmann ha fondato il proprio partito, che si chiama Place Publique, come dicevamo, partito di sinistra moderata, e dal 2019 è al secondo giro, al secondo mandato al Parlamento europeo, nonché uno dei politici più popolari del centro-sinistra in Francia, e la percentuale, i voti che ha raggiunto lo dimostrano. Dal punto di vista politico, allora, le sue posizioni sono a favore dell'Unione Europea, chiaramente pro-europeista, anche dalla posizione sua di parlamentare all'interno del Parlamento europeo, favorevole all'Ucraina, anche lo capiamo tra un attimo per alcuni suoi incarichi passati, e ha una particolare sensibilità, pur non essendo nello schieramento dei Verdi, all'ecologia. Infatti, facciamo un passo indietro. Prima di diventare europarlamentare per la Francia, Glucksmann ha lavorato prima in Georgia come consigliere del presidente georgiano Saakashvili dal 2008 al 2012, tra l'altro in un periodo di forte tensione, ce lo ricordiamo, tra la Russia e la Georgia. E successivamente è stato attivo nella campagna, perché ha vissuto un periodo anche in Ucraina, è stato attivo nella campagna elettorale dell'attuale sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, motivo per cui è spiegata la sua posizione pro-Ucraina e di fatto anti-Russia. Torniamo un momento in Francia per dire che Glucksmann ha già detto che la sua campagna, la sua base elettorale dovrebbe essere nel centro-sinistra, e in particolare lui ha detto la sua campagna a presidente la baserà sull'alleanza tra il suo movimento, lo ricordiamo che si chiama Place Publique, e il Partito Socialista. Veniamo quindi alle alleanze. Glucksmann ha già escluso un'alleanza con l'ala più radicale della sinistra, quindi ha già escluso un'alleanza con, per esempio, la France Insoumise di Mélenchon, altro nome candidato alla presidenza, mentre dal canto suo la sinistra radicale accusa Glucksmann di essere un candidato molto e di avere un profilo molto molto simile a Macron. Chiaramente chi è detrattore di Macron va a nozze con questa accusa. Poi vedremo cosa risponderanno di fatto gli elettori. Glucksmann, che chiudendo il discorso alleanze, punta a legarsi, a coinvolgere nella sua alleanza i Verdi, che dall'altra parte però hanno aperto anche verso la sinistra più radicale, alla quale ha chiuso la porta Glucksmann. Quindi vedremo chi tirerà di più verso la propria parte. Facciamo velocemente il punto della situazione. Abbiamo detto, ora anche il centro-sinistra ha il suo candidato alla presidenza, Glucksmann, ma secondo i sondaggi a essere ancora favorita al momento attuale per la successione di Macron sarebbe Marine Le Pen. I sondaggi ultimi la danno al 33% delle preferenze tra i francesi e le francesi, davanti a Edouard Philippe e a Jean-Luc Mélenchon. Rapidamente, Marine Le Pen, che rappresenta il Rassemblement National, come la sua famiglia di fatto, rappresenta quindi la destra nazionalista francese, ma l'eleggibilità, ammesso e non concesso che riceverà la maggioranza dei voti dei francesi Marine Le Pen, ma la sua eleggibilità dipende ancora da alcune faccende giudiziarie nella quale è coinvolta. Abbiamo citato Edouard Philippe, che è il secondo nome secondo i sondaggi. Lui invece è la figura, diciamo, del centrodestra francese. Tra l'altro è stato primo ministro di Macron, e con il suo e attualmente è leader del suo movimento che si chiama Horizon. E poi abbiamo citato Jean-Luc Mélenchon, che al momento è la terza preferenza dei francesi secondo i sondaggi, che rappresenta appunto la sinistra più radicale. Solo al quarto posto Glucksmann. Chiudo dicendo e ricordando gli appuntamenti. Queste erano quelle che abbiamo commentato adesso, che abbiamo preso come spunto, erano le primarie del centro-sinistra che hanno visto vincitore Glucksmann. Poi il prossimo giro è, una volta definita la lista dei candidati, il 18 di aprile ci sarà il primo turno delle presidenziali. Se nessun candidato, come spesso succede, tra quelli che si presentano supera il 50% dei voti, si andrà al secondo turno, che sarà a inizio maggio, il 2 di maggio, e al secondo turno si sfideranno i due candidati che al primo turno hanno preso più voti. Insomma, è soltanto l'inizio della corsa alle presidenziali francesi, ma sicuramente, essendo la Francia un paese vicino a noi e con un grosso peso politico a livello europeo, sarà sicuramente un tema che ci terrà compagnia nei prossimi mesi. We'll be right back.

Non l'abbiamo dimenticata questa canzone del 2006, 20 anni fa Tiziano Ferro usciva con questa canzone. Allora, 17.49, vediamo un po' cosa hanno in pagina i principali portali di informazione a quest'ora sulle loro pagine web. Partiamo dalla Svizzera Italiana e partiamo da qualche novità per quanto riguarda la patente a partire dal 2027. Ne parla il Corriere del Ticino, patente dal 2027, cambiano alcuni passaggi per ottenere la licenza di condurre, di guida, attestazioni digitali e corso di teoria anticipato. Inoltre l'esame passerà da 50 a 55 domande. Allora, dal 1 gennaio 2027 cambia qualcosa per le categorie A1, A e B, che per farla molto semplice sono moto scooter di bassa cilindrata e scooter moto anche di cilindrata un po' più alta, e la B, che è la patente dell'auto. Per esempio, le conferme del corso di primo soccorso e dell'esame di vista verranno registrate digitalmente. Questo interessa forse relativamente meno rispetto al fatto che ci saranno 5 domande in più sul foglio del teorico, e poi il corso di teoria alla circolazione dovrà essere completato prima dell'esame teorico. Non si può più fare il teorico mentre si sta facendo il corso di teoria alla circolazione. Quindi queste sono le principali novità. In ogni caso, insomma, ragazzi, ragazze attorno ai 17-18 anni, informatevi per quanto riguarda questi cambiamenti direttamente sul sito della circolazione a partire dal 1 gennaio 2027. Noi vi abbiamo riassunto i punti principali. Andiamo rapidamente su Ticino Online, che torna sul fatto di questa mattina: colto da un malore in bicicletta, è grave un ciclista, strada chiusa e un viavai di soccorritori nel corso della mattinata, con le forze dell'ordine attive in via Iragna. Una persona sarebbe in condizioni serie. Attorno alle 10 di questa mattina a Biasca, appunto, non si sa esattamente cosa è successo, ma appunto un ciclista sarebbe stato colpito da un malore e attualmente le sue condizioni sarebbero gravi, tanto che è dovuta intervenire la Rega. Forse vi trovavate da quelle parti questa mattina e c'è stato appunto un po' di trambusto. Andiamo, a proposito di elicotteri, ci colleghiamo a questa notizia che trova ampio spazio sulla regione ma anche sui portali svizzero-tedeschi. Swiss Helicopter ha effettuato migliaia di voli non dichiarati per anni a Hagstedt-Wyler. Questo è il titolo che dà la regione. Un responsabile sotto inchiesta per aver comunicato dati falsi all'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, mentre l'azienda, la Swiss Helicopter, ammette il superamento dei limiti e chiede un contingente maggiorato. L'azienda Swiss Helicopter ha dichiarato per diversi anni un numero di voli di fatto inferiore a quello effettivo che veniva permesso secondo i parametri di questo eliporto, l'eliporto di Hagstedt-Wyler nell'Oberland Bernese. Contro il responsabile dell'aeroporto, appunto, è in corso una procedura amministrativa. Si parla di migliaia di voli. I voli consentiti erano circa 3.000 all'anno, secondo quanto reso noto oggi il gruppo invece avrebbe effettuato circa 8.000 voli nell'ultimo anno, quindi 5.000 voli in più rispetto al consentito. Torniamo sulla stampa romanda, anzi andiamo sulla stampa romanda e torniamo sul tema ciclisti, in questo caso ciclisti e autobus, perché Provelo Vallese ha lanciato in collaborazione con la polizia cantonale vallesana e la città di Sion una campagna di sensibilizzazione per migliorare la convivenza, in particolare tra le biciclette e gli autobus. E quindi questa campagna di sensibilizzazione ha come obiettivo quello di far conoscere al ciclista meglio i problemi stradali con i quali è confrontato un autista di autobus e ad un autista di autobus i problemi con cui è confrontato un ciclista. Quindi concretamente cosa vuole fare questa campagna di sensibilizzazione? Vuole portare i ciclisti sull'autobus vicino al posto del conducente per far vedere che ha molti angoli ciechi, che la visibilità è limitata e che in alcuni casi ha parecchie difficoltà di manovra, soprattutto nel traffico urbano. Tradotto: non tagliamogli la strada, cerchiamo di farci, come ciclista non tagliategli la strada, fatevi vedere. Dall'altra parte poi questa campagna di sensibilizzazione mira a far vedere anche all'autista di autobus come si sente vulnerabile un ciclista nella vita di tutti i giorni nel traffico. Insomma, una campagna di sensibilizzazione lanciata oggi in Vallese, che vedremo se verrà
esportata, diciamo, anche ad altri cantoni. Chiudiamo rapidamente andando sulla stampa estera per una segnalazione curiosa che arriva dalla BBC: frigoriferi nei supermercati francesi colpiti da un attacco hacker, quindi attacco informatico. Parliamo di centinaia di supermercati francesi che oggi sono stati colpiti da un attacco informatico, e attraverso questo attacco informatico sono stati riscaldati frighi e congelatori fino a 50 gradi, più 50 gradi. Quindi cosa hanno fatto? Gli hacker hanno preso il controllo del software che regola la temperatura dei frighi e dei congelatori di centinaia di supermercati francesi, e ha portato la temperatura a più 50 gradi, con danni evidentemente a tutto il cibo che veniva conservato, che è stato buttato via, e si parla di milioni di euro di danni, visto che sono stati colpiti solo 300 negozi della catena Intermarché e centinaia di altri supermercati di altre catene. Soltanto due supermercati in Alsazia che sono stati interpellati dalla BBC, solo loro a livello di perdite di alimentari hanno stimato circa 270.000 euro di danno proprio a causa di questo attacco hacker, che ha portato le temperature un po' troppo su e quindi ha provocato evidentemente grossi danni e un sacco di cibo da buttare, al di là dello spreco. Queste erano alcune notizie che abbiamo scelto per voi alle 17:56. Adesso arriva Alvaro Soler.

0: Il mismo sol Alvaro Soler, il mismo sol, brano molto estivo, e la nostra ultima notizia, nonché la nostra frase che abbiamo scelto oggi, ci porta proprio in un luogo molto estivo.
1: Senti, senti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: Niente occhiali in piscina, o meglio, in piscina niente occhiali con la telecamera integrata. La frase che abbiamo scelto in realtà è la richiesta congiunta che arriva dall'Associazione Svizzera dei Bagnini, dall'Associazione delle Piscine e dalla Federazione Svizzera delle Saune, una richiesta di divieto di fronte alla diffusione di occhiali con telecamera integrata e di fronte al rischio che grazie a questi occhiali vengano registrate foto e video senza il consenso di altre persone. Queste tre organizzazioni in particolare temono che la tutela della privacy in piscine e spogliatoi sia seriamente a rischio e quindi chiedono ai comuni di adeguare i regolamenti. Parallelamente poi in questi mesi a Berna, Zurigo e in altre città svizzere sono state presentate alcune mozioni che chiedono proprio il divieto di questi occhiali, occhiali intelligenti che dispongono di fatto di una microcamera integrata nella montatura che li collega poi direttamente allo smartphone, microcamera dalla quale si possono scattare foto e video. Un oggetto dai 300 ai 500 franchi, le cui vendite sono triplicate nel 2026. Ecco la preoccupazione di queste associazioni, per quale motivo è chiaramente spiegato.
3: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco, mobili e serramenti, sciarpella.ch.
0: Siamo arrivati alle previsioni del tempo per domani, martedì, in tutta la Svizzera al mattino, partendo dal Ticino centro-meridionale, alcuni banchi nuvolosi bassi, sull'altopiano banchi di nebbia, per il resto in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità da nord-ovest, temperatura minima 9 gradi al sud, mentre saranno 3 gradi al nord le minime, massima tra 17 e 20 gradi.
3: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
5: Il tema portante dell'edizione di oggi saranno l'approvvigionamento energetico e le conseguenze della scarsità di derivati del petrolio. Inizieremo con la guerra in Ucraina, perché i russi non hanno ancora dato alcun segnale dopo l'annuncio di una tregua energetica del conflitto da parte del presidente statunitense Donald Trump. Anzi, dopo le sue dichiarazioni, la Russia ha già bombardato tra l'altro 6 centrali elettriche. Buonasera da Alessandro Broggini. Tregua che è comprensiva di un accordo di fornitura di barili di carburante diesel russo, cosa questa che ha fatto infuriare l'Europa, che oggi ha dato una stretta proprio alle sanzioni contro la Russia. Trump che spera pure che l'accordo sul diesel russo possa calmierare i prezzi e in seconda battuta possa trasformarsi in un punto a suo favore per il voto di metà mandato il prossimo 3 novembre negli Stati Uniti. Questa sera andremo a testare il polso dei contadini nel Delaware e in Texas. Più vicino a noi, in Svizzera, il prezzo dei derivati del petrolio ha avuto di colpo un influsso sulla vendita di automobili elettriche nel mese di settembre. Infatti il balzo in avanti è stato del 50%, un trend che si ritrova anche nelle decisioni della Confederazione, al punto che gli incentivi per promuovere la trazione elettrica anche tra i camion e le aziende si sono esauriti in pochissimo tempo, 20 milioni di franchi che oggi Berna ha deciso di raddoppiare. Altri temi in pagina: il Ticino dopo 20 anni e tanti rinvii e discussioni ha di nuovo una sezione femminile di carcere al carcere penale della Stampa Cadro. Racconteremo la storia di una squadra di studenti del Politecnico di Zurigo che gareggeranno in una gara che possiamo tranquillamente definire spaziale, perché si tratta di progettare razzi, sistemi a propulsione per viaggiare nello spazio. E poi ancora Politecnici Federali, dove studiano tanti giovani della Svizzera italiana che poi a volte non tornano. Il fenomeno a sud delle Alpi è noto, oggi se ne è parlato a Lugano durante un simposio organizzato dal cantone. La politica vorrebbe, dovrebbe trovare delle soluzioni e punta spesso su questioni economiche senza accorgersi che poi non sempre è quello che conta.
6: Quando si è all'estero ci si rende conto di quello che si è lasciato e si prende un'altra prospettiva, cambiano forse anche le priorità nella vita. Quindi quello che noi davamo per scontato, come la gastronomia, anche il meteo, ecco che questo poi ha un'influenza sul day to day.
5: Una delle voci di chi ha studiato oltre Alpe, esperienza all'estero e poi è tornata.

0: di capirlo, abbiamo in diretta da Mosca il nostro collaboratore Alberto Zanconato. Alberto, allora Putin potrebbe accettare questa tregua?
1: Allora, Putin, la Russia in generale ha sempre detto che non accetta tregue settoriali e tregue temporanee, ma punta ad un pace duratura per le generazioni future, dice il Cremlino. Però per esempio rifiuta quella, la proposta che ha fatto Zelensky di una tregua di 60 giorni per poter organizzare elezioni presidenziali in Ucraina, come chiesto dal presidente americano Trump. Però sul fatto della tregua energetica, su questo ci sono degli spiragli, perché questo corrisponde ad una volontà politica chiaramente espressa da Trump, appunto, cioè l'apertura, la revoca parziale delle sanzioni sulla vendita del gasolio russo, e contemporaneamente appunto una tregua che risparmi anche le raffinerie russe dove questo gasolio deve essere prodotto. Quindi qui sicuramente uno spazio c'è.
0: Trump venerdì ha anche annunciato un accordo con Putin per l'esportazione di diesel russo di 300.000 tonnellate di questo carburante messo a disposizione del mercato statunitense, ma anche di quello globale. A questo poi seguirebbero quantitativi ancora più grandi. Come è vista questa decisione in Russia, considerato che i consumatori russi sono alle prese anche loro con scarsità di carburante?
1: Beh, è presa con un certo scetticismo, perché appunto è vero che non ci sono più le code ai distributori che si erano viste a giugno, luglio, ma non ci sono più le code perché è stata vietata l'esportazione di gasolio prodotto in Russia, che quindi viene mantenuto nel paese solo per il mercato interno. Non solo, la Russia ha dovuto anche e deve ancora importare da altri paesi gasolio, come fa dall'India per esempio. E c'è il fatto che queste, le esportazioni di gasolio russe sono vietate fino alla fine del mese di ottobre per i produttori e fino alla fine di gennaio addirittura per quelli che sono i commercianti di prodotti petroliferi. Quindi sicuramente questo è un aspetto difficile da risolvere, nonostante appunto gli annunci abbastanza trionfalistici di Trump.
0: Da Mosca il nostro collaboratore Alberto Zanconato. E se Donald Trump ancora una volta, diciamo così, fa un favore alla Russia con l'accordo sull'export del diesel a scapito dell'Ucraina e degli alleati, l'Unione Europea mantiene la sua politica di sanzioni contro Mosca. Anzi, proprio oggi, da Lussemburgo, estende le sanzioni a oltre 1.600 fra individui e imprese russi. Per gli aggiornamenti ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
2: Sì, i 27 hanno fatto capire che non ci stanno, non sono certo gli accordi commerciali con la Russia, per loro la via per arrivare alla fine della guerra in Ucraina, lo ha ribadito l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza, Kaya Kallas. Vogliamo porre fine a questa guerra, l'unico modo per farlo è mettere più pressione sulla Russia e chiederemo agli Stati Uniti di mettere in atto le sanzioni affinché possiamo effettivamente finire questa guerra. Tutte queste conseguenze degli attacchi alle raffinerie non sarebbero necessarie se la guerra finisse. Così Kaya Kallas. Coerentemente dunque, oggi i ministri degli esteri dei 27 riuniti a Lussemburgo hanno esteso le sanzioni a oltre 1.600 fra individui ed entità russi accusati di sostenere la guerra di Mosca. Oltre la metà di questi sono collegati alla produzione di missili balistici. Le sanzioni sono da intendersi innanzitutto come una risposta di Bruxelles alla guerra ibrida sempre più intensa che il Cremlino sta dirigendo contro l'Europa, ma a seguito degli annunci fatti dal presidente statunitense nei giorni scorsi, insistere sulle sanzioni è nel contempo una risposta alle aperture di Trump a Putin a scapito dell'Ucraina e dei suoi alleati, fra cui appunto l'UE. Il cessate fuoco energetico annunciato da Trump viene salutato a condizione che regga, ma gli europei sottolineano il loro scetticismo rispetto al fatto che Putin vi si attenga. L'accordo sul diesel fra Casabianca e Cremlino invece segna una divergenza conclamata fra Washington e Bruxelles. Ben inteso, a microfoni accesi, nessuno critica esplicitamente Trump, ma si sottolineano le scelte radicalmente diverse dei 27, come ha fatto ancora oggi la portavoce capo della Commissione europea, Paola Pigno.
3: We know too well the price of depending on imports from Russia.

0: Conosciamo fin troppo bene il prezzo della dipendenza dai combustibili fossili importati dalla Russia, ha detto la portavoce. Stiamo progressivamente cessando questa dipendenza e non vogliamo alimentare la guerra in Ucraina, cosa che l'acquisto di questi combustibili fossili aiuta a fare.
1: E questo annuncio di Trump su un accordo per importazione di diesel russo naturalmente è un tentativo ulteriore di agire sui prezzi dell'energia in vista delle elezioni di metà mandato. Uno dei settori più toccati dai conflitti in corso e dalle guerre, dei dazi lanciati dal presidente, è quello agricolo, con migliaia di piccole e medie aziende che sono a rischio di fallimento. E così molti agricoltori, anche conservatori, quindi della stessa area politica di Trump, sono arrabbiati con l'attuale amministrazione. Per i repubblicani è un grattacapo aggiuntivo a poco più di 3 settimane dal voto. Il reportage tra Delaware e Texas è del nostro corrispondente Andrea Vosti.
2: Hey Jim,
3: how are you
2: doing? Nice to meet you. Thank you. It's a pleasure.
3: Yeah.
2: Thank you for your time.
3: Yeah, no problem.
4: Siamo nella contea di Kent, il granaio del Delaware. La stagione del raccolto è imminente, ma per Jim Miner questa è un'annata da dimenticare.
5: We're fighting high cost of diesel fuel, high cost of fertilizer. All of your input costs are ridiculous.
4: Dobbiamo far fronte a costi elevati per i fertilizzanti, all'aumento del diesel. I costi fissi sono diventati proibitivi, si lamenta Jim, che da solo coltiva 223 ettari di soia e gran turco. La metà dei fertilizzanti importati negli Stati Uniti proviene dal Canada. Un terzo passa dallo stretto di Hormuz.
5: Most of our fertilizer inputs come from adversarial countries.
4: Il problema è che i fertilizzanti arrivano da paesi con i quali siamo in una guerra commerciale.
6: How impactful economically was the war in Iran with the rising cost of fuel, of fertilizers?
5: Well, when I planted this crop in the spring, I was burning $2.89 a gallon diesel fuel.
4: Quando ho seminato questi campi in primavera, il prezzo del gallone di diesel era $2.89, racconta Jim Maynard. Adesso i serbatoi dei miei trattori sono vuoti e per un gallone ci vogliono fino a $5.15.
5: And right now I need to refill my tanks. All of my tanks are empty. And at this point it's going to cost me, summer's around $5.15 a gallon.
6: Are farmers still able to make a profit?
4: Chiedo a Jim Miner se a queste condizioni gli agricoltori riusciranno ancora quest'anno a fare un profitto.
5: I don't see how it's going to happen.
4: Non vedo come sia possibile, risponde lapidario Jim. Penso che molte fattorie falliranno quest'anno, quelle aziende che non hanno riserve economiche sufficienti.
5: There's going to be a lot of operations that will probably fold this year. People that financially aren't stable enough to make it, they'll be quite a few go out.
4: Jim si definisce un convinto conservatore. Non critica apertamente Donald Trump o l'amministrazione repubblicana, bensì il contesto politico sempre più polarizzato.
5: If the two could get closer back together like it was 20-30 years ago.
4: Se repubblicani e democratici tornassero a parlarsi come succedeva 20 anni fa, si troverebbero delle soluzioni, osserva Jim Maynard. Adesso sono così distanti che ogni iniziativa viene bloccata e a farne le spese siamo noi.
5: Now things don't seem to get done. They're so far apart that they're just, everything shuts down.
7: My name is Stephanie Knutson. I'm here with my husband, Greg Knutson. We milk about 50 cows, and then we also farm probably another 500-ish acres. Corn, soybean.
4: Stephanie Knutsen porta avanti insieme a marito Greg un'azienda lattiera fondata da antenati immigrati dalla Norvegia. 50 mucche e 200 ettari di campi.
8: It's outrageous what we pay for seed, what we pay for fertilizer and chemicals. And when we're struggling, there's no help.
4: È folle quello che paghiamo per il mangime, per i fertilizzanti. E quando sei in difficoltà, non ti aiuta nessuno, si lamenta Greg. Nessuno abbassa i prezzi per darci un po' di respiro, al contrario, spesso li alzano.
8: They don't lower their prices for us, actually sometimes they go up.
4: Chiedo a Stephanie se pensa che Donald Trump sia sensibile ai problemi degli agricoltori.
7: I think that he cares about farmers, but he also very much cares about the consumer and what they're paying for their product.
4: Sì, penso che Trump si preoccupi per noi, ma soprattutto è preoccupato per i consumatori, per il prezzo finale dei prodotti, risponde Stephanie.
7: So yeah, he's making some decisions that are beneficial to the consumers to bring the costs of things like beef, and they did the same thing with eggs.
4: L'amministrazione ha fatto delle scelte per abbassare il prezzo di certi beni come la carne di manzo oppure le uova, spiega Stephanie Knutsen. Ma tutto questo a spese di noi produttori.
7: But at the cost of the United States farmer. That's a very scary place to put your country in when you put your farmers out of business.
4: È desolante quando un paese spinge i suoi contadini verso il fallimento. La gente non se ne rende conto perché sugli scaffali dei supermercati il latte si trova sempre. Ma le piccole aziende lattiero-casearie stanno scomparendo una alla volta.
7: Nobody has a clue that that has happened, but because they still get milk on the shelves.
3: Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold.
4: Dalle campagne del Delaware alle praterie del Texas, la terra dei cowboys. Hayden Scarborough ha 29 anni. Nel suo ranch pascolano un centinaio di mucche destinate alla macellazione.
9: Biggest concern is the market's rising up and down like a roller coaster.
4: Il principale problema è la fluttuazione dei prezzi. È come un ottovolante, afferma Hayden, che ce l'ha soprattutto con la decisione di Trump di importare carne di manzo dall'Argentina e di sospendere i dazi sul manzo.
9: It's the last thing that we expected from him, to be honest. I voted for him twice.
4: Ho votato due volte per Trump, ma questa proprio non me l'aspettavo, confessa Hayden.
9: That's not America first, no, by no means. That's a temporary fix.
4: Questo non è mettere l'America al primo posto. È come mettere una pezza su un problema di lungo periodo che diventa sempre più grave, racconta il giovane rancher.
9: That will solve nothing. That will solve a 30-day or 60-day window.
4: La decisione di importare manzo dall'Argentina servirà per fare contenti i consumatori per un paio di mesi al massimo, ma è la gente come me che viene persa per strada.
9: But you're losing guys like me. The cattle rancher's a dying breed.
4: Noi allevatori di bestiame siamo ormai una categoria in via di estinzione. Avanti di questo passo e non resterà più un solo rancher in America.
9: At some point, the way this thing's going and has been going, there will be no more ranchers in America.
3: Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.
1: E se negli Stati Uniti i prezzi del carburante preoccupano Trump, in Europa hanno contribuito a spingere le vendite di automezzi elettrici. Tra poco parleremo dei mezzi pesanti, però Gino Ceschina, le auto negli ultimi mesi hanno vissuto un vero e proprio boom.
10: Sì, decisamente. Pensa che nell'ultimo dato disponibile, quello dello scorso settembre, si indica un aumento del 52% delle immatricolazioni di auto elettriche rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Su base annua, parlo ovviamente dei primi 9 mesi del 2026, la crescita è del 28%. In pratica l'aumento delle vendite segue un po' quello del prezzo della benzina mese per mese. Da notare che tutte le tipologie di auto segnano un meno rispetto all'anno scorso, compreso le ibride e le ibride plug-in. L'unica eccezione sono appunto le elettriche. Stando ai dati pubblicati da Auto Suisse a gennaio, circa un quinto delle macchine immatricolate nella Confederazione quest'anno erano elettriche. A settembre, per il solo mese di settembre, siamo ad un terzo delle auto acquistate. Ripeto, si parla solo di auto completamente elettriche.
1: Questo per la Svizzera è un discorso che vale anche per altri paesi.
10: Sicuramente per l'Europa. Nel primo semestre del 2026 le immatricolazioni di auto elettriche nell'UE hanno raggiunto quota 1,6 milioni di unità, superando per la prima volta le vendite di auto a benzina e toccando una quota di mercato media di quasi il 21%, a settembre il 33%. Dati quindi praticamente uguali ai nostri, con in più un record nel secondo trimestre del 2026, i veicoli 100% elettrici hanno superato le auto a benzina per un intero trimestre. Ci sono però delle differenze sostanziali da paese a paese. Ad esempio, se in settembre in Francia 8 auto nuove su 10 erano elettriche, in Gran Bretagna 3, l'Italia si ferma a poco meno di 1 su 10.
1: Gino Ceschina in studio. Non solo auto elettriche, però sempre più camion viaggiano a batteria. In Svizzera sono oltre un quarto dei nuovi mezzi pesanti. Per sostenere il passaggio dal diesel all'elettrico, la Confederazione mette altri 20 milioni di franchi nel programma In Charge, che finanzia parte delle infrastrutture di ricarica delle piccole e medie imprese di trasporto e logistica. La domanda è forte, ma dal Ticino sono arrivate solo 2 richieste. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
11: Si chiama In Charge, è il programma settoriale dell'ASTRAC, l'Associazione Svizzera dei Trasportatori Stradali. È partito a gennaio, aiuta le piccole e medie imprese a costruire stazioni di ricarica per camion elettrici. I soldi arrivano dalla legge sul clima, dovevano bastare fino alla fine del 2027, ma sono stati prenotati quasi tutti in 9 mesi. L'Ufficio federale dell'energia ha quindi deciso di raddoppiare, ora la dotazione arriva a 40 milioni. Laura Salamè, responsabile dei progetti sostenibili presso l'ASTAC.
12: Abbiamo ricevuto 224 richieste da tutta la Svizzera, ne abbiamo accolte 135. La maggior parte arriva dalla Svizzera tedesca, poi dalla Romandia. Delle 135 domande accolte, solo 2 progetti provengono dalla Svizzera italiana. L'obiettivo di questi 2 progetti è realizzare 16 stazioni di ricarica in Ticino e sostituire 16 camion diesel con 16 camion elettrici.
13: L'obiettivo finale è di remplacer 16 camion diesel par 16 camion elettrici.
11: 2 progetti su 135. Perché così poche richieste?
12: È difficile dare una spiegazione. Il sito è in 3 lingue. Abbiamo fatto pubblicità in 3 lingue. I nostri rappresentanti visitano le aziende allo stesso modo in tutte le regioni. Forse dipende anche dal fatto che in Ticino ci sono meno aziende.
11: I progetti approvati porteranno su strada circa 690 camion elettrici. Il risparmio stimato supera le 52.000 tonnellate di CO2 all'anno, ben oltre l'obiettivo iniziale di 36.000. Roberto Bianchetti, esperto di mobilità elettrica e trasporti a basse emissioni presso l'Istituto Privato di Ricerca Infras di Zurigo. Per lui il sostegno va nella giusta direzione.
14: Sicuramente è un segnale molto positivo per il settore. Il passaggio ai camion elettrici richiede investimenti importanti, non soltanto nei veicoli, ma anche e soprattutto nelle infrastrutture di ricarica nei depositi. Inoltre c'è da dire che i contributi sono particolarmente utili per le piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle stesse risorse dei grandi operatori, diciamo.
11: La ricarica in deposito, la più economica, però non basta a chi viaggia lontano.
14: Per i trasporti a lunga distanza serve però una rete pubblica di ricarica ad alta potenza. In uno studio che abbiamo recentemente realizzato in collaborazione con AET, l'Ufficio federale dell'energia, abbiamo stimato che lungo l'asse Airolo-Chiasso, lungo l'autostrada, serviranno circa 40 punti di ricarica entro il 2030 e quasi 100 entro il 2035. La sfida principale è però trovare gli spazi adeguati e garantire una potenza elettrica sufficiente.
11: La strada però non è tutta in discesa. Dal 2031 anche i camion elettrici pagheranno la tassa sul traffico pesante, con sconti fino al 2035. I fondi della legge sul clima inoltre sono limitati. I progetti vanno conclusi entro maggio 2030. Un'eventuale proroga spetta al Parlamento. Per ora il messaggio dell'ASTAC alle aziende, anche ticinesi, è semplice: presentare la domanda finché i soldi ci sono.
1: E qui chiudiamo questo lungo capitolo dedicato all'approvvigionamento energetico e alle conseguenze della scarsità dei derivati del petrolio. In Ticino in questi giorni si apre la nuova sezione femminile del penitenziario della Stampa, una struttura attesa da tempo che risolve i limiti evidenti derivati dal dover usare gli spazi della Farera per collocare le carcerate. Sono 11 le celle dedicate alle donne, di cui 9 che verranno occupate in questi giorni. Alla presentazione della struttura c'era Luca Berti.
15: Era il 2006 quando il Canton Ticino chiuse l'allora sezione femminile del carcere.
16: 20 anni fa il fenomeno era talmente ai minimi che si decise di chiuderla e di portare le donne in detenzione con espiazioni di pena oltre Gottardo.
15: Così il direttore del Dipartimento Istituzioni, Norman Gobbi.
16: Negli ultimi anni però questo fenomeno è ritornato d'attualità perché nell'ambito anche della statistica criminale le donne commettono sostanzialmente gli stessi reati degli uomini e il numero è stato costante e questo ha portato poi la politica a prendere questa decisione di riattivare la sezione femminile.
15: Un progetto inserito in un rinnovo più ampio dal costo di circa 3 milioni. Il credito è stato approvato nel 2023 dal Gran Consiglio. Ci è voluto però del tempo per liberare le 15 celle della vecchia sezione. In questi giorni il trasloco, Frida Andreotti è direttrice della divisione della giustizia.
17: Abbiamo 9 donne in esecuzione pena e tutte queste 9 donne verranno trasferite nei nuovi spazi. Alcune di loro lo sono già, peraltro. Abbiamo poi 10 donne che sono già condannate, 5 oltre Gottardo, 3 delle quali che sul lungo termine, a dipendenza del loro caso, potrebbero anche rientrare in Ticino.
15: Rientrare in una delle 11 celle appena create. Una di queste è stata pensata per poter accogliere una mamma con il proprio figlio fino a 3 anni.
17: Negli ultimi anni abbiamo visto presentarsi regolarmente questa esigenza. Cogliendo l'occasione di questi nuovi spazi, abbiamo predisposto quanto necessario per poter accogliere questi bambini, se è nel loro interesse, e questo lo valuteremo in collaborazione con le autorità regionali di protezione.
15: Nel 2022 vi era stata addirittura una nascita in carcere. In questi casi in futuro si opterà per la permanenza in ospedale. Rimane invece la questione dei giovani, per cui mancano strutture apposite, e poi c'è la questione del sovraffollamento, per cui si cercano soluzioni.
16: Una delle cose che è stata identificata in Ticino, così come in altri cantoni, è quella di mettere dei moduli abitativi, quindi sostanzialmente dei container che devono essere però adeguati a garantire la sicurezza. Siamo nella fase finale delle analisi dal punto di vista logistico, l'obiettivo è di poterli inserire all'interno del sedime della stampa, proprio per ottimizzare tutta la catena logistica, oltre che la disponibilità del personale.
1: Il consigliere di Stato Norman Gobbi: la nuova sezione è anche un passo avanti per chi è chiamato a far funzionare l'intero sistema carcerario. Sentiamo allora l'intervista al direttore delle strutture carcerarie cantonali, Stefano Lafranchini.
15: Allora, da oggi parte la sezione femminile. Per lei cosa vuol dire come direttore?
18: Ma vuol dire tirare un bel sospiro di sollievo, perché per motivi indipendenti dalla nostra volontà effettivamente alle donne non erano concesse tutte quelle opportunità che attualmente sono concesse agli uomini. D'altra parte, questa modalità ci permette anche di sfruttare al meglio il personale su attività più volte alla risocializzazione e meno, diciamo così, per tamponare e per organizzare dei momenti extra dati dalla situazione attuale, che effettivamente non era più al passo con i tempi.
15: Cosa hanno di diverso questi spazi dedicati alle carcerate?
18: Permettono molta maggiore autonomia, nel senso che le regole di Bangkok prevedono che si debba tenere conto della miglior propensione delle persone di sesso femminile a ricorrere alla violenza per risolvere le problematiche interpersonali, e noi ne teniamo conto dando loro molta più libertà di manovra, spazi condivisi, eccetera.
15: Sento una differenza importante, la si vede per esempio nell'ora d'aria, che addirittura qui alla Farera era determinata per esempio dalla presenza, no, di minorenni. Ecco, come cambia?
18: Beh, questo è forse il cambiamento maggiore, nel senso che le persone di sesso femminile passeranno dalle 2 alle 6 ore fuori cella, tempo che passavano presso il carcere giudiziario, ad almeno 13 ore fuori cella previste per la stampa.
15: C'è un nuovo concetto che poi peraltro implementerete per le donne, con la speranza, con la volontà di portarlo poi anche per gli uomini. Qual è?
18: È il rendere la persona protagonista della struttura della propria giornata. In un'istituzione totale come un carcere, ogni minuto della giornata è scandito, tutti sanno a che ora devono essere dove a far cosa. Ecco, questa sicurezza dinamica prevede una maggior responsabilizzazione della persona in modo guidato, sostenuto, e una migliore interazione tra persone che ruotano attorno a questa persona, proprio per metterla al centro del proprio progetto di reinserimento.
15: Sappiamo che un problema delle carceri ticinesi è il sovraffollamento. L'aver tolto 15 celle e ne averne lasciate 11, come impatta sul problema del sovraffollamento?
18: Ma ha un impatto positivo, paradossalmente, perché noi abbiamo trasferito 11 persone dal carcere giudiziario al carcere penale, e il carcere che più di tutti soffre dei problemi di sovraffollamento è proprio quello giudiziario.
15: Invece per il personale cosa cambia, e cosa cambia anche nella facilità o difficoltà di reclutare personale?
18: Per il personale non cambia tantissimo, proprio per il concetto che prevede che la giornata di queste persone di sesso femminile venga scandita e venga facilitata da educatrici, quindi non da agenti di custodia. Per gli agenti invece cambia, perché abbiamo composto i gruppi alla stampa in modo diverso. Adesso ogni gruppo ha una persona di sesso femminile, un'agentessa, questo per ovvi motivi, e questo secondo me contribuisce ad arricchire ulteriormente la professione.
1: Il direttore delle carceri ticinese, Stefano Lafranchini. Occupiamoci adesso di razzi, parliamo di sistemi di propulsione per i viaggi nello spazio. Dal 15 al 21 ottobre in Portogallo, 25 team provenienti da università e politecnici di tutta Europa si sfideranno allo European Rocketry Challenge, una competizione creata dall'Agenzia Spaziale Portoghese nel 2020, alla quale parteciperà anche un gruppo del Politecnico di Zurigo. Emanuele Ferrari, concretamente di cosa stiamo parlando?
19: Semplificando molto, direi che possiamo definirla una sorta di gara punti. I gruppi in corsa devono raggiungere determinati traguardi con il loro razzo e sulla loro precisione vengono valutati. Ad esempio, quanto si avvicinano all'altitudine di volo prefissata, 3 o 9 km d'altezza, a dipendenza della categoria nella quale si compete, o ancora quanto funziona il sistema di rientro sulla terra dopo il volo e con quale accuratezza è possibile far atterrare il razzo in un punto ben preciso. È infatti fondamentale che l'apparecchiatura arrivi completa terra in modo che si possa fare il pieno e riutilizzarla. Tutti aspetti centrali anche per le missioni vere, quelle che vanno nello spazio, da raggiungere qui con dei modellini, anche se parliamo comunque di razzi che raggiungono tranquillamente i 5 metri d'altezza.
1: E tra i partecipanti dicevamo anche il gruppo ARIS, composto da studenti del Politecnico Federale di Zurigo. Tra loro c'è anche il ticinese Niccolò Scarpantoni. Sentiamolo al microfono sempre di Emanuele Ferrari.
20: Una volta che si arriva in Portogallo, dopo aver consegnato tutta la documentazione tecnica eccetera, c'è un momento dove ogni team deve fare quella che si chiama la Flight Readiness Review. Praticamente ci si mette lì con il razzo, si guarda che sia sicuro, che rispetti tutti i requisiti che vengono imposti dagli organizzatori, e dopo che ogni team ha l'ok per il lancio cominciano gli slot per il lancio, e a quel punto si vede un po' la situazione, dove ogni team prepara la sua rampa di lancio, mette il razzo e poi si procede a lanciare.
19: Raccontato così sembra tutto molto semplice, ma quali sono le sfide maggiori quando si lavora alla realizzazione di questi razzi?
20: Beh, sicuramente la prima cosa è che lavoriamo con sistemi che sono intrinsecamente pericolosi, soprattutto negli ultimi 2 anni, dove stiamo sviluppando un razzo a propulsione biliquida, quindi con ossigeno liquido e etanolo che vengono tenuti in dei serbatoi e poi durante il volo vengono mischiati e infiammati. Sono sistemi pericolosi, quindi dobbiamo stare molto, molto attenti a tutto quello che facciamo, come disegniamo i vari componenti. Poi ci sono altri tipi di difficoltà, come logistici per portare tutto il materiale alla competizione o per trovare tutti gli sponsor di cui necessitiamo per far sì che il progetto prenda forma. Perché dal Politecnico di Zurigo non riceviamo aiuti finanziari, in quanto siamo un progetto che non è curriculare.
19: Ma prima della competizione avete la possibilità di provare il vostro razzo, o se funziona lo scoprite il giorno della gara?
20: Facciamo dei test, possiamo provare, ma il lancio vero non possiamo provarlo qui. O meglio, a dipendenza di che razzo abbiamo testato, in passato abbiamo potuto lanciarlo anche in Svizzera con dei limiti di altezza, con tutte delle varie restrizioni. Però ultimamente con questi razzi biliquidi è veramente, veramente, veramente difficile ottenere i permessi per poterlo lanciare in Svizzera. E quindi quello che facciamo sono tutta una serie di test che ci permettono di andare alla gara un po' in fiducia, sapendo che le varie parti funzionano, ma alla fine è comunque un lancio al buio, perché il razzo che si alza e si esce dalla rampa di lancio non l'abbiamo mai visto prima della competizione.
19: Il progetto dura circa 2 semestri. Quanto fate non viene riconosciuto per lo studio? È vero che lo si fa per imparare, ma c'è anche uno sbocco sul mondo del lavoro?
20: Sicuramente, da una parte ARIS al momento è grandissima, circa 1000 membri, tra membri che non sono più ormai attivi ma che lavorano nel settore un po' in tutto il mondo, e quindi questo permette a chi si affaccia a questo mondo, che entra in ARIS, di comunque avere contatti anche indirettamente in tutto il settore e trovare poi sbocchi lavorativi. E poi comunque, partecipando al progetto, avendo contatti con le industrie, magari quello che sta disegnando lo specifico pezzo deve parlare con chi lo produrrà nella ditta, e ci sono questi contatti che poi sicuramente aiutano anche lì a trovare sbocchi lavorativi dopo.
19: Una palestra, un modo per creare una rete di contatti più che la realizzazione di un nuovo prodotto che potrebbe venire ripreso da grandi player del settore come ESA, NASA e SpaceX.
20: Da quel lato, l'industria aerospaziale, questo tipo di razzi sono cose che sono già conosciute, vengono già sviluppate, e quindi è un po' difficile pensare di riuscire a fare qua l'innovazione che arriverà là. Stiamo lavorando anche a nuove tipologie di motori, e tra questi, oltretutto, da ARIS è nata una startup pochi mesi fa proprio su questa nuova tecnologia di motori, che non sono ancora utilizzati nell'industria proprio perché non sono ancora veramente sviluppati, ma promettono un miglioramento di efficienza, e quindi si può pensare in un futuro che li vedremo sui grossi giocatori del settore.
1: Tra poco resteremo in tema, perché parleremo di fuga di cervelli, di potenziali talenti che trovano prospettive di vita migliori altrove rispetto alla Svizzera italiana. Prima altre notizie. Ceschina.
10: Domani in tarda mattinata Papa Leone XIV verrà ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per togliere un nodulo ad un polmone. Dopo l'operazione dovrà rimanere degente almeno circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata, ma il nodulo sarebbe in una fase molto iniziale e ben localizzato. Il Nobel per l'economia 2026 è stato attribuito oggi a due professori statunitensi, Robert Hall e Michael Woodford, che insegnano rispettivamente a Stanford e alla Columbia University. Questo per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. I modelli da loro messi a punto hanno migliorato la capacità di mettere in atto politiche di stabilizzazione efficaci per contrastare le crisi economiche e per mantenere sotto controllo l'inflazione. Si andrà al voto il 6 dicembre a Tresa per stabilire chi succederà Piero Marchesi come sindaco. Hanno infatti dimostrato interesse la vice sindaca e attualmente sindaca ad interim, la liberale radicale Margherita Manzini, e il rappresentante del Movimento per Tresa Massimo Tavoli, secondo più votato dopo Marchesi alle ultime elezioni del 2024.
1: Adesso parliamo di giovani e mobilità, giovani che lasciano il Ticino per la formazione e poi a volte ritornano. Di questo si è parlato oggi al Palazzo dei Congressi, in una mattinata organizzata dalla Divisione dell'Economia del Canton Ticino e dalla città di Lugano, e in cui è emerso, ad esempio, che un po' a sorpresa, i salari non sono un fattore così determinante quando si sceglie se tornare o meno in Ticino. Il contributo è di Marcello Iarace.
0: Una volta si chiamavano cervelli in fuga, oggi si preferisce chiamarli talenti in movimento, perché è vero, tanti partono, lasciano il Ticino per studiare, ma tanti spesso ritornano. E questo nonostante le prospettive di uno stipendio abbondantemente più basso rispetto al resto della Svizzera, addirittura il 38% in meno per un impiego da laureato rispetto alla regione di Zurigo. E lo conferma la professoressa Barbara Antonioli Mantegazzini, responsabile del Centro Competenze e Ricerche Sociali della SUPSI.
21: Non è un fattore determinante, nel senso che è rilevante, ma è rilevante nella misura in cui ci sono altre dimensioni, che sono l'equilibrio tra vita privata e professionale, la possibilità di avere un contratto più stabile, di tipo permanente, e anche la possibilità di avere, diciamo, una maggior coerenza fra le proprie competenze, quello per cui si è studiato, e il lavoro che si fa. Quando ci sono questi tre punti, la dimensione salariale non scompare, pare chiaramente, ma diventa secondaria.
0: Altri fattori possono essere poi banalmente la volontà di riavvicinarsi alla famiglia o agli amici, ma anche motivazioni, e lo sentiremo, legate alla meteorologia o anche alla gastronomia. E non è un caso dunque che si stia iniziando a notare un aumento dei rientri in Ticino. L'esempio di Lugano ce lo espone Lorenzo Barisone, che si occupa dei dati statistici della città.
22: Sicuramente si stanno vedendo dei miglioramenti per quello che riguarda appunto il rientro di giovani in formazione. C'è da dire che comunque non solo la destinazione degli altri cantoni è l'unica come meta di formazione dei giovani ticinesi, in realtà noi vediamo una maggioranza all'estero e in Italia, quindi anche in altre realtà. Bisogna lavorare anche su queste partenze, dove il vantaggio salariale del Ticino rispetto all'estero e all'Italia rimane competitivo.
0: Ricordandosi poi che una cosa è agire per trattenere i cervelli in casa, un'altra è riportarli a casa. Ancora Barbara Antonioli Mantegazzini.
21: Il tipo di politica deve essere differente in funzione della traiettoria, cioè per favorire una permanenza bisogna intervenire in termini molto rapidi, in tempi molto rapidi, perché la propensione chiaramente al movimento interviene quasi subito dopo il momento formativo. E al contrario, per chi è già in un altro cantone, chiaramente serve una politica differente, perché le motivazioni appunto sono differenti, e quindi semplicemente l'idea è quella di non avere una politica unica, ma di avere politiche diverse che comunque si devono parlare.
1: Tante e molto diverse tra loro sono le motivazioni che spingono i giovani a tornare in Ticino dopo un periodo formativo o un periodo di lavoro oltre Alpe, ma anche all'estero. Tante differenti storie come quelle che ha raccolto Marcello Ierace.
0: Alex Bernardi ha svolto in Ticino il suo percorso di tirocinio nell'ambito chimico, ma non ha voluto fermarsi e ha proseguito con un percorso accademico che lo ha però costretto a lasciare casa. Una volta terminato gli studi, Alex però è subito tornato in Ticino. Perché?
2: Conoscevo benissimo le aziende farmaceutiche presenti nel nostro territorio, quindi sapevo benissimo dove andare a cercare un posto di lavoro interessante per la mia formazione. E poi ovviamente il secondo motivo è chiaramente quello culturale, che io mi sento molto meglio qua a casa mia dove sono cresciuto piuttosto che in Svizzera interna, con tutto rispetto per la Svizzera interna.
0: Nessun dubbio poi quando gli chiediamo cosa avrebbe fatto se in Ticino vi fosse stata una facoltà di chimica.
2: Sarei rimasto qua, avrei vissuto dove vivo attualmente e avrei fatto gli studi in Ticino.
0: E nemmeno la prospettiva di un salario maggiore gli ha fatto cambiare idea.
2: No, era molto più importante che io ritornassi per me a casa mia. Alla fine comunque per la mia formazione prendo lo stesso un buon stipendio e quindi per me è sufficiente.
0: Monica Besomi invece dopo la scuola alberghiera a Losanna ha lasciato la Svizzera per le prime esperienze lavorative. Poi però dopo qualche anno anche lei è tornata e ora si occupa di eventi a Lugano.
5: Il principio era di essere curiosa, di vedere cosa succede fuori, di imparare anche nuove lingue e di spostarsi. Poi è vero che quando si è all'estero ci si rende conto di quello che si è lasciato e si prende un'altra prospettiva, cambiano forse anche le priorità nella vita. Quindi quello che noi davamo per scontato come la gastronomia, anche il meteo, ecco che questo poi ha un'influenza sul day to day, sulla giornata. È anche vero che quando ero studente qua in Ticino non mi rendevo neanche conto delle possibilità effettive lavorative del nostro cantone, quindi il tornare sembrava un insuccesso, mentre in realtà quando poi io appunto ho fatto le mie esperienze all'estero ho cercato ovviamente l'opportunità giusta e in effetti ci sono stati degli ottimi posti di lavoro dove poi ho potuto candidarmi e tornare in Ticino.
0: Un'esperienza che rifarebbe?
5: Sì, lo rifarei in toto e lo consiglierei anche perché secondo me prendere le distanze da quello che è la nostra quotidianità ci aiuta veramente a mettere in discussione lo status quo e a prendere magari anche delle cose positive da quello che troviamo all'estero e imparare cosa per noi è più importante.
0: Nel 2015, dopo un paio di anni di tentativi a vuoto, Jeremy Nichols ha deciso di sfruttare la sua doppia nazionalità ed è emigrato negli Stati Uniti, prima a Chicago e poi a Denver, dove ha fatto un po' di tutto. Poi vicissitudini familiari lo hanno costretto a tornare a casa e ora che è qui si è reso conto che vivere in Ticino non è poi tanto male, per diversi motivi.
6: Il più grosso secondo me è proprio la sicurezza. Noi qua stiamo veramente bene, nonostante al di fuori del nostro piccolo confine può succedere di tutto. Là in America queste cose le ho viste in prima persona, tra classico scena da film dove senti in lontananza una sparatoria, le vivi queste cose, quindi ti lascia un po' la strizza, per così dire, che dici wow, noi in Svizzera abbiamo tutto nel posto giusto e stiamo sicuri, possiamo anche uscire la sera senza troppi problemi ormai. Là invece devi fare veramente attenzione con chi parli e cosa dici, perché poi può succedere di tutto.
1: E con queste storie noi chiudiamo questa edizione. Oggi l'abbiamo preparata insieme Gino Ceschina e me, Alessandro Broggini. Adesso c'è lo sport, buona serata.
23: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. In attesa della Champions League di domani è la sua seconda giornata. Questa sera si conclude il sesto turno di Serie A con Atalanta-Venezia in campo dalle 18.30 e Torino-Udinese dalle 20.45. In Premier League di fronte invece il Coventry della nazionale Amendà e il Newcastle dell'ex nazionale Cher. Dopo l'uscita prematura di Novak Djokovic a Shanghai, anche Carlos Alcaraz ha salutato i sedicesimi poiché è sconfitto in 2-7, entrambi terminati alla tie-break dalla belga Berks. In Ticino è nata un'applicazione per rimanere aggiornati su tutto l'hockey del nostro cantone. Tra gli obiettivi non solo la promozione di questa disciplina sul nostro territorio, ma anche il ricoinvolgimento di bambine e ragazze appassionate di hockey su ghiaccio, come ci spiega il fondatore, nonché tecnico in ambito giovanile, Stefano Brenni.
24: L'app è stata sviluppata l'anno scorso con il sostegno da parte di Romano Pezzani e il suo team di specialisti. E questa app era nata come app per le federazioni sportive ticinesi, che serve un po' a divulgare in modo quotidianamente aggiornata praticamente quello che capita nell'hockey amatoriale rispettivamente all'hockey giovanile. Evidentemente i nostri interlocutori sono i giovani che partecipano alle nostre attività come Hockey Ticino, rispettivamente le ragazze che da 2 anni a questa parte abbiamo ripreso dalle Power Girls.
3: Ecco, volevo arrivare lì magari per concludere. Non ci sono più squadre femminili, almeno nei campionati principali. Ecco, può essere utile la vostra app anche per le bambine e le ragazze che vogliono provare ad avvicinarsi all'hockey per eventualmente rifondare una squadra femminile ad alto livello?
24: La nostra ambizione è un obiettivo a medio termine, perché chiaramente non si può da oggi al domani partire con un progetto nuovo, però tra Ticino e Grigione abbiamo un centinaio di ragazze negli anni di nascita tra il 2010 e il 2016, quindi c'è un certo movimento interessante a livello femminile. Evidentemente senza la collaborazione con Grigioni diventa impossibile come Ticino immaginarsi un domani di avere ancora una squadra. Però queste ragazze a 16 anni concludono un po' la loro attività, perché giocano con i maschi fino a under 16, chi è bravina, ancora più brava, può essere fino a U18, poi la loro carriera purtroppo, se non c'è uno sbocco, può terminare. Quindi ecco, l'idea è a medio termine di riuscire con questo movimento Tigri Ticino Grigioni riuscire a riportare una squadra almeno nel gruppo B della Women's League, riuscire a dare a queste ragazze uno sbocco oltre i 16 anni. L'app può essere, l'accesso può essere dato in passato attraverso Hockey Ticino, il nostro sito web, e sul sito web c'è news. Cliccando su news automaticamente si va sulla app.
3: ok-alto-ticino.app, l'indirizzo del portale. Infine ricordo l'appuntamento con il nostro magazine a tempi supplementari dalle 19:10, temi il calcio con un focus su due attaccanti, Moncada del Lugano e Vinicius Junior della Real Madrid, e poi il tennis con la suggestione di Tony Nadal di ridurre la dimensione delle racchette per diminuire gli infortuni. È tutto per lo sport, buona serata.
4: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. La situazione al San Gottardo, sulla 2 al portale sud, code di 2 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Inoltre, sempre in Ticino, ancora forti rallentamenti da Agno verso Ponte Tresa su più tratti. Code inoltre in Romandia sulla 16 tra Basse-Cours e Saint-Ursin in direzione di Port-en-Truy e sulla 1 a partire dall'aeroporto di Ginevra in direzione della Francia. E anche a nord delle Alpi code nella regione di Argovia sulla 1 tra Lenzburg e Arau-Est in direzione di Berna a causa di un incidente, con 1 ora di ritardo. Infine, per quanto riguarda i cantieri, la A13 resterà chiusa in entrambe le direzioni durante la notte tra Mesocco e Pian San Giacomo dalle ore 22 alle ore 5 fino alla mattina di venerdì 16. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Parco eolico al Dreibündenstein, finite le misurazioni, ora il traliccio verrà smontato. Coira, genitori e associazioni insorgono contro i tagli alle classi bilingui.
2: Ein Jahr der Windmessungen abgeschlossen werden konnte. Während eines Jahres wurden hier Daten zu Wind, Wetter oder auch Fledermausaktivitäten registriert.
1: Si è concluso l'anno di misurazioni. Durante questo periodo sono stati registrati dati sul vento, il tempo e l'attività dei pipistrelli. Così il portavoce di AXPO, Silvan Henny, sulla fine dei rilevamenti sul Dreibündenstein nei comuni di Domlesch e Hurwalden, in vista dell'eventuale realizzazione di un parco eolico. Buonasera da Roberto Scolla. Un parco eolico, situato a circa 2000 metri di altezza, a una mezza dozzina di chilometri in linea d'area dal centro di Coira. L'impianto, in cui si prevede l'installazione di 8 pale eoliche alte 250 metri, con un investimento di un centinaio di milioni di franchi, dovrebbe fornire la corrente necessaria a coprire il fabbisogno di 14.000 economie domestiche. Terminata la raccolta di dati, adesso il traliccio di 125 metri verrà smontato e poi si procederà all'analisi. Analisi delle informazioni raccolte, aggiunge Silvan Henny.
2: Nun wird der Windmessmast in den kommenden Tagen abgebaut und dann im Anschluss die Daten, die eben erhoben wurden, ausgewertet.
1: I risultati dei rilievi passeranno ora al vaglio di specialisti per essere valutati, caratterizzati e paragonati, nonché messi in relazione con altri dati per capirne la validità e vedere se è economicamente sostenibile la realizzazione del parco eolico. Probabilmente, aggiunge il portavoce di AXPO, potremo comunicare i risultati nella primavera del prossimo anno.
2: Voraussichtlich kommunizieren werden wir das im Frühjahr 2027, wenn dann wirklich alles ausgewertet ist.
1: Oltre alle autorità, naturalmente anche alla popolazione durante delle manifestazioni pubbliche. In quelle occasioni però non verrà comunicata ancora la decisione definitiva sul futuro del parco eolico, ovvero la realizzazione o l'abbandono. A meno che dall'analisi scaturiscano dati catastrofici tali da far già desistere dalla costruzione, ci saranno altri passi da intraprendere. Primo fra tutti, spiega ancora Silvan Henny, dovrà essere realizzato l'esame di impatto ambientale con i suoi 26 criteri, come previsto dalla Confederazione.
2: Umweltverträglichkeitsprüfung des Bundes mit den bekannten 26 Kriterien.
1: Questa tappa durerà da 1 a 2 anni. Ammettendo che il progetto sia sostenibile economicamente, quantità e tipo di vento sufficiente e anche dal punto di vista ambientale, anche per quanto riguarda i collegamenti e il trasporto della corrente elettrica, toccherà poi alla popolazione dei comuni coinvolti.

0: eolico inizialmente prevista per il 2031. Levata di scudi contro la proposta di ridurre il numero di classi bilingui nelle scuole di Coira. Genitori e associazioni linguistiche si oppongono ai tagli previsti dal municipio della capitale retica per far quadrare i conti. Il contributo è di Luca Beti.
1: Non basta vantarsi di essere una città trilingue. Per preservare questa caratteristica servono anche le risorse finanziarie necessarie. È quanto sostiene Patrick Colet, presidente dell'Union Rumancia, Cuira. Secondo Colette, la capitale dell'unico cantone trilingue della Svizzera, proponendo tagli all'insegnamento bilingue, manda un segnale sbagliato a realtà con un'offerta analoga. Per il presidente dell'associazione sarebbe l'inizio della fine. Colè giudica inoltre inaccettabile la soppressione della classe bilingue nella scuola secondaria, una misura che, a suo avviso, genererebbe lacune linguistiche non più colmabili. La città di Coira deve risparmiare e ha presentato un piano che prevede oltre 70 misure per contenere le uscite. Tra queste, il municipio propone di ridurre l'offerta dell'insegnamento bilingue nella capitale retica. Alle elementari si passerebbe da 2 a una sola classe bilingue italiano-tedesco. Prevista inoltre la soppressione delle classi bilingui nella scuola secondaria di primo grado. Secondo il municipio, questi tagli permetterebbero di risparmiare 1,3 milioni di franchi all'anno.
2: E per noi è la strada sbagliata, cercare di risparmiare in quello che rende a livello scolastico Coira unica in Svizzera.
1: Anche Fabrizio Keller si oppone ai tagli. Insieme ad altri 7 genitori ha promosso una lettera aperta indirizzata al municipale Patrick De Giacomi. Il documento ha raccolto finora 420 firme e verrà consegnato al capo di Castero alla fine delle vacanze autunnali.
2: Venendo dalle valli del Grigione Italiano, per noi è anche la possibilità di mantenere comunque la cultura grigione italiana e in quei di Coira farla vivere anche a nostro figlio e permettergli di imparare molto bene sia il tedesco che l'italiano allo stesso tempo.
1: Introdotta 25 anni fa, la scuola bilingue di Coira è spesso citata come modello per l'insegnamento immersivo. Anche la Progrigione Italiano teme che i tagli proposti possano mettere a rischio il plurilinguismo cantonale. Lo sottolinea la segretaria generale Elena Bertossa.
3: Non possiamo continuare a definire il plurilinguismo una ricchezza del nostro cantone e poi tagliare gli strumenti che lo mantengono vivo. Il plurilinguismo non può essere soltanto uno slogan. Per essere efficace, l'insegnamento bilingue deve garantire un percorso continuativo durante tutta la scuola dell'obbligo.
1: Secondo Bertossa, il plurilinguismo è una responsabilità del cantone, che dovrebbe quindi contribuire maggiormente al finanziamento delle scuole bilingui. La PGI, con la deputazione Grigione Italiana in Gran Consiglio, intende quindi proporre un aumento del contributo cantonale, ora di 400 franchi per allievo, per sostenere i comuni che offrono questo tipo di insegnamento.
0: La ferrovia retica non ha commesso alcun illecito penale, facendo saltare il vecchio ponte ferroviario di Castiel sul tratto tra Coira e Arosa. L'esplosione, avvenuta nel 2024, era stata al centro di un'inchiesta penale, ora chiusa con un nulla di fatto, come ha spiegato la Procura Pubblica a Radio SRF. A contestare la legalità dell'esplosione era stato anche l'Ufficio Federale dei Trasporti, che non interporrà però ricorso contro la decisione del Ministero Pubblico grigionese. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata e a domani.
4: Tempi supplementari.
5: Tengo un plan, dime tú.
6: Derek es una estrella, tiene apenas 18 años, representa el ejemplo para los jóvenes hondureños.

0: Vinicius a Saliba.
1: Ah, eso
0: ya lo veréis. Ya lo veréis.
1: Sí, lo estoy viendo ahora. Roja Vinicius.
2: Roja Vinicius,
0: claro, por agarrón.
3: Esse aqui é o Vini Júnior e essa aqui é uma cópia falsa dele. Lá na gringa tem rolado uma teoria bem diferente.
4: There is a simple thing that can change the tennis is to make the rackets a little smaller.
5: Tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.
6: Due storie di calcio, due traiettorie personali agli antipodi. Da una parte un ragazzo di 18 anni arrivato da pochi mesi a Lugano dall'Honduras con le attese di un intero paese sulle spalle e un futuro che tutti prevedono radioso. Dall'altra uno dei campioni più celebri e celebrati, Vinicius Junior, nel pieno di una crisi di gole al centro di una delle teorie del complotto più assurde e virali della storia recente del calcio. Il vero Vinicius sarebbe stato sostituito da un sosia. Parleremo di questo nella nostra prima parte di trasmissione. Poi nella seconda, spazio al tennis, Tony Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa, propone, come abbiamo sentito nella nostra copertina, una rivoluzione: racchette più piccole con un piatto corde ridotto per contrastare la scia senza fine di infortuni nel circuito ATP. Idea saggia o nostalgia del tennis di una volta? I nostri ospiti saranno il giocatore professionista ticinese Remy Bertola e il nostro commentatore Claudio Mezzadri.
7: E buonasera da Giordano De Lucia e Paolo Laurenti al microfono, in regia audio Davide Perucconi. Cominciamo da casa nostra, dal figlio d'arte di Maynor Figueroa, ex capitano della nazionale honduregna, nonché poi pronipote di Rixi Moncada, una delle figure politiche più in vista del paese. Parliamo del 18enne Derek Moncada, il primo honduregno della storia della Super League. Ha segnato al 79esimo contro il Maccabi Tel Aviv il gol che ha portato il Lugano ai gironi di Conference League, che cominceranno giovedì in casa contro lo Stella Rossa, e in campionato è già tra i migliori marcatori bianconeri. Di lui si stanno interessando molti club europei, ma è appunto una speranza del popolo del paese centroamericano. Noi salutiamo il nostro primo ospite, Carlo Pizzigoni, giornalista e profondo conoscitore del calcio latinoamericano. Buonasera, ciao.
8: Ciao, buonasera a tutti.
7: Partiamo un po' dal contesto, Carlo. Per chi non conosce l'Honduras, cosa rappresenta oggi Derek Moncada nel suo paese? Tra l'altro, il ragazzo che proprio ha segnato anche il primo gol nell'ultima pausa per le nazionali. Ecco, si può parlare di un ragazzo già di tutti, prima ancora di aver giocato in Europa?
8: Assolutamente, perché l'Honduras è un paese profondamente calcistico, c'è grandissima passione. Ricordo un racconto che mi fece Jürgen Klinsmann all'epoca CT della nazionale statunitense, quando andò a giocare a San Pedro Sula, che è dove gioca abitualmente la nazionale catracia, e mi raccontò qualcosa di assolutamente unico dal punto di vista della passione. E però è da anni che Honduras non ha più una formazione competitiva. Guarda caso, l'ultima forse realmente competitiva era con il papà di Moncada, che è stato un grande giocatore, simbolo anche dell'Honduras, e adesso, diciamo, questo Maynor Figueroa, ex appunto capitano, poi diciamo giocatore importante anche del Wigan di Bobby Martinez, è stato un giocatore importante, e adesso, come dire, dà il testimone al figlio. Moncada, anche se si chiama diversamente, ha preso il nome della mamma, però insomma c'è comunque una nuova, come dire, volontà di speranza, perché appunto in un paese così calcistico, nazionale che purtroppo ha fatto molto poco negli ultimi anni, insomma in lui ci scommettono in tanti, ecco, anche per ritrovare un simbolo, anche perché poi la comunità honduregna, insomma, sparsa per tutta Europa, segue con affetto questo ragazzo, quindi non è solamente in Honduras ma un po' in tutto il mondo il popolo catracio spera in Moncada.
6: E della famiglia torneremo a parlare più tardi, ma tornando alla scommessa, più che di una scommessa è una promessa quella di Moncada, e che hanno già fatto, come se parliamo di scommesse, anche squadre della Premier League che volevano prendere Moncada, erano decise a portarlo in Inghilterra. Lui ha deciso invece, ha preferito il Lugano e il calcio svizzero, è così?
8: Sì, secondo me dà l'idea proprio del giocatore che vuol fare veramente realmente il professionista e vuol costruire qualcosa di importante, quindi diciamo aveva la possibilità di fare di un salto che sarebbe stato però, come lui ha detto, troppo grande, insomma, dal campionato colombiano dove era andato alla Premier League. Quindi secondo me fa tutti i passaggi giusti per crescere con l'obiettivo un giorno di essere un giocatore da Premier League, ma un giocatore vero da Premier League, non una delle tante riserve e delle tante meteore. Io credo che anche l'idea di andare a giocare in Colombia è stato un passaggio molto importante, perché l'ha portato fuori di casa e già questo lo ha aiutato secondo me in un passaggio poi ulteriore successivo per arrivare in Europa, perché non è mai facile per un ragazzo così giovane comunque ambientarsi in realtà profondamente diverse. Quindi il passaggio colombiano è importante, anche se è breve, e adesso a Lugano sta facendo molto bene. Quindi questo ti racconta anche della professionalità di un ragazzo, anche se così giovane, che vuole costruirsi e vuole fare il calciatore per davvero. Lo ha dimostrato in campo e anche fuori, che è molto importante.
6: E questo è anche quello che dice la sua famiglia e su tutti la prozia Lixi Moncada, già candidata di spicco della politica honduregna, membro del Parlamento nazionale e candidata alle presidenziali. E di Derek ci ha parlato ai giornalisti. Sentiamo un po' qual è così il suo messaggio che vuole dare di Derek Moncada, o Alessandro come lei preferisce chiamarlo.
2: Derek è una estrella.
9: Derek è una stella, ha appena 18 anni. È un nipote che ci dà molte gioie e ci rende orgogliosi. Ma oltre a ciò rappresenta un esempio per i giovani honduregni che hanno aspirazioni e sogni. Fin da bambino ha avuto il sogno di giocare e in verità è riuscito a realizzare il suo sogno grazie alla dedizione di sua madre, che è mia nipote, e a Laura di suo nonno, che è mio fratello Mario. Entrambi si sono dedicati a lui fin da piccolo. Derek è cresciuto dunque grazie all'educazione della sua famiglia e attraverso le esperienze nei vari campionati dove ha giocato e gioca. Oggi le classifiche internazionali lo stanno già inserendo tra i 5 giocatori più veloci al mondo ed è diventato una stella in Europa. Siamo felici per lui, ma voglio aggiungere che Derek per noi è Alessandro, perché il suo nome è Derek Alessandro. Io lo chiamo Alessandro. Alessandro, da qui ti dico: continua a coltivare la tua passione, la tua dedizione allo sport, al calcio, con la stessa disciplina che ti ha insegnato la tua famiglia nel paese che ti ha cresciuto.
2: In tua casa e con la misma disciplina che te creaste nel pueblo.
7: Carlo Pizzigoni, parole non solo della prozia, quindi di una persona molto vicina a Derek Moncada, ma anche di una politica di spicco, quindi si può capire quanta responsabilità già venga affidata al diciottenne Derek.
8: No, assolutamente, è una famiglia importante. Lei ha fatto riferimento anche al nonno di Derek, che è una figura importantissima della gestione del calcio, della federazione calcistica honduregna. Quindi si vede che per questo ragazzo c'è stato un certo tipo di educazione che ha secondato il suo volere appunto di diventare calciatore. Adesso la figura della prozia, chiamiamola così, è un po' in declino dal punto di vista politico, però certamente è stata una figura importante, soprattutto come ministro. Non è andata bene le ultime elezioni per lei, però devo dire che in questo, sentendo e vedendo questo tipo di famiglia, si capisce appunto come la volontà di programmazione di cui parlavo prima è abbastanza chiara. Sanno come vanno le cose, sanno che non devono fare salti nel buio, fanno un passo alla volta. È importante anche riconoscere in questo ragazzo la volontà, ma anche importante accompagnarlo nei passi giusti, è quello che stanno facendo Derek e la sua famiglia.
6: Nelle varie statistiche che emergono un po' nel calcio internazionale c'è quella della velocità dell'attaccante e lui è tra i primi 5 al mondo. Cosa vuol dire secondo te?
8: È importante, i rilievi fisici oramai sono decisivi e lui sta aggiungendo anche dal punto di vista tecnico sicuramente, perché è un giocatore che comunque sa calciare con entrambi i piedi, sa muoversi e sta mettendo conoscenza a livello anche, soprattutto a Lugano io mi sento di dire, sta mettendo dentro delle conoscenze anche tattiche, che è un altro passaggio in quel tipo di formazione per arrivare ad essere un giocatore completo e magari aspirare appunto a quella Premier che tanto ha sognato e che sicuramente ha già messo gli occhi su di lui per vedere la crescita che sta facendo anche dal punto di vista tattico, per riuscire a essere totalmente completo e fare un ulteriore salto di categoria. E a Lugano secondo me è un passaggio molto importante, la sua carriera lo sto per adesso sfruttando alla grandissima.
7: E beh, come hai detto bene, insomma, Mattia Crociorti gli sta facendo, gli sta insegnando anche la posizione proprio di centravanti, spalle alla porta, che non è proprio il suo ruolo ideale. Come dicevi, hai due piedi, tutti noi abbiamo ancora negli occhi il gol segnato qualificazione per la Conference League contro il Maccabi Tel Aviv proprio pochi giorni, due giorni fa, di sinistro per il 4-0 contro il Lucerna. Dunque davvero si sta completando, come diceva Carlo Pizzigoni.
8: Sì, è proprio anche la naturalezza con cui chiude di sinistro, è proprio lui la sua a grande forza, entrambe le gambe, e appunto, come hai detto, l'idea che Crociatorti riesca a completarlo tatticamente è una cosa che è molto importante, soprattutto in questo tipo di calcio dove c'è necessità di essere fluidi, di saper giocare anche in posizioni diverse, soprattutto in fase offensiva. Aggiungere quindi alla dote naturale della velocità discorso tecnico, discorso tattico, sì, io credo che il passaggio appunto a Lugano sia fondamentale per lui.
6: Caro, se pensi ad altri esempi, quale ti viene in mente maggiormente con un intero paese che ti guarda 18 anni in passato, anche nel calcio di oggi, c'è un esempio che può avvicinarsi a quello di Moncada?
8: Guarda, ci sono due casi che mi vengono in mente per raccontare appunto di paesi centroamericani dove appunto c'è tantissima passione per il calcio, ma però non esistono tanti calciatori che riescono a imporsi al di fuori diciamo del proprio ambito, e quindi è importante per loro quando giocano sia con le squadre di club che per la nazionale, che diventa un fulcro importante. Mi vengono in mente appunto due giocatori. Uno è famosissimo, che è il Magico Gonzalez, che è un giocatore salvadoregno, eletto anche da Maradona, uno dei più grandi di sempre, insomma, in una maniera un po' eccessiva, però sicuramente ha fatto tantissime cose in Spagna ed è appunto del paese, diciamo, che con l'Honduras ha condiviso quel triste episodio della guerra del football, come raccontò Kapuscinski. E l'altro che mi viene in mente è Deli Valdés, che è un giocatore panameño che è arrivato in Italia, ha fatto molto bene, è una gloria nazionale, è stato anche affidato in passato la gestione della nazionale. Questo per dire appunto com'è importante per questi paesi che sono super futboleri però non hanno una grande rappresentanza, di avere quei due o tre giocatori che portino un po' la bandiera del mondo, che la facciano riconoscere. Questo sarà sicuramente sulle spalle di Moncada e toccherà a lui, insomma, gestire nel migliore dei modi. L'inizio comunque è molto promettente.
6: Cosa mi dici di Hendrick invece, che quel passo più breve non l'ha voluto fare? Per il Brasile è comunque uno dei giocatori forse più seguiti e più attenzionati.
8: Hendrick è un giocatore che dal punto di vista tecnico anche lui è arrivato fuori da una scuola decisamente importante come quella del Palmeiras. È ovvio che quando ti chiama Real Madrid è un po' complicato dire di no, anche perché secondo me le premesse c'erano tutte per fare comunque un passaggio, diciamo così, intermedio, nel senso di passare anche dal Castiglia, cioè la squadra seconda del Real Madrid, e poi cercare di trovare i minuti. E quando è arrivato, comunque l'inizio non è stato così male, nel senso che comunque lui in campo ha fatto dei gol, ha fatto delle buonissime giocate, non ha avuto continuità di rendimento, soprattutto all'inizio, e poi dopo è un po' sparito dalle gerarchie, perché Real Madrid è un po' così, alla fine si deve vincere e hai tanta concorrenza. È complicato, secondo me, la gestione di un ragazzo che sicuramente ha tantissimo talento, ha grandi possibilità, però anche nel prestito a Lione ha trovato sì gol e continuità, però si è subito capito che sarebbe stato solamente un passaggio. E questo secondo me diventa un po' difficile adesso trovare un ulteriore passo. Deve riprendere in mano la sua carriera, è ancora giovanissimo, comunque nel giro da nazionale, anzi ci gioca in nazionale, quindi si vedrà, insomma. Non devono sbagliare però la prossima destinazione, questo sì. Non credo che in questo momento Real Madrid gli offra così tanto dal punto di vista dei minuti.
6: Grazie per il momento, Carlo Pizzigoni. Abbiamo il piacere anche di avere con noi Filippo Maria Ricci, giornalista che il calcio spagnolo lo segue da vicino e da anni. Buonasera Filippo.
10: Buonasera.
6: Allora, abbiamo parlato di Hendrick poco fa, nel paragone con chi come Moncada ha fatto un passo più breve per cercare poi in futuro magari di calcare altri palcoscenici. Filippo, con te vogliamo parlare però di quello che è la notizia del giorno di queste settimane, quella legata a Vinicius Junior, che non sarebbe più Vinicius Junior. Un solo gol in 8 partite, un volto cambiato dopo l'operazione chirurgica, tatuaggi che sparirebbero nei fermo immagini, insomma. insomma c'è una, soprattutto sui social, in modo ampiamente condiviso, c'è chi sostiene che il vero Vinicius sia stato eliminato dalla CIA, rapito da chissà chi, e al suo posto ci sia un doppio, una storia talmente grottesca da essere stata letta e rilanciata da 27 milioni di persone. Prima di entrare nella teoria, cosa succede davvero a Vinicius in campo?
10: Beh, sicuramente è una fase di involuzione, è già iniziata l'anno scorso, bisogna ricordarlo. Al mondiale è andata un pochino meglio, perché con Ancelotti si trova bene e in qualche modo ha sostenuto un Brasile mediocre, e senza però riuscire poi a portarlo comunque oltre, no, la partita con la Norvegia negli ottavi. E poi è tornato, nuovo cambio di allenatore, no? Siamo al quarto praticamente in poco più di, no, di quanto, 18 mesi col Real Madrid, e fatica a ritrovarsi. È un giocatore che non è più determinante come prima, no? Ricordiamo che doveva vincere il pallone d'oro del 2024, no? Quando poi vinse Rodri, giocatore che ha segnato in due finali di Champions. E il paradosso, se vogliamo, lo possiamo riassumere un po' in quello che dicevi tu, gioca talmente male che si è arrivati ad inventare questa teoria alla Elvis Presley, questa per me corbelleria maiuscola, no? Per cui il giocatore sarebbe, diciamo, scomparso e sostituito. Ovviamente non è così, però ecco, per arrivare, per far sì che si arrivi a una teoria talmente assurda, ecco, vi dà un po' il tono o la misura di quello che attualmente è Vinicius in campo.
11: Certo, poi il mondo social amplifica questo tipo di corbellerie, come le hai definite, però c'è anche comunque un dato oggettivo: c'è stato questo cambiamento fisico, un intervento di armonizzazione facciale a luglio, di cui lui non ha mai confermato nulla, però quanto può aver pesato anche sul piano psicologico e dell'immagine, anche poi tutto il battage che si è creato attorno anche a questa questione?
10: Beh, sicuramente c'è qualcosa, ecco, già questo termine, no, armonizzazione, cioè, mi sembra veramente ridicolo, cioè, capisco tutto, insomma, però sì, questa operazione di plastica facciale sicuramente ha avuto qualche effetto anche collaterale a livello psicologico, no? Perché comunque vuol dire che tu stai male col tuo corpo, non ti si riconosci, non lo so, lo vuoi cambiare, e vabbè, ognuno fa quel che vuole, ovviamente. Però
11: certo.
10: A me sembra sì tutto piuttosto strano, e comunque, a parte, diciamo, si sarà anche armonizzato, no, la mandibola, però è sparito tutto il resto, no? Poi ovviamente con i calciatori, soprattutto di questo tipo, calciatori che sono stati anche, no, così forti, poi magari bastano 2, 3, 4 partite per tornare a quei livelli, però sicuramente in questo momento, ed è un momento piuttosto lungo, Vinicius non è lo stesso di prima. Si mantengono, però l'altro giorno Mourinho l'ha mandato in panchina, poi è entrato, ha fatto questo gol, no, festeggiato in maniera teatrale anche da Mourinho, tutta questa corsa sulla fascia per andarla ad abbracciare, quando poi era un gol ovviamente da annullare, perché quando è partito Vinicius ha tirato i capelli a Saliba, l'avversario, per cui gol annullato, espulsione, nuova tragedia, nuova tragenda, Mourinho che dà il peggio di sé, per cui ecco, anche tutto questo clima diciamo attorno a lui sicuramente non l'aiuta, no? Mourinho aveva detto che lo voleva aiutare, che insomma sta sperando che torni quello di prima, che lui farà di tutto per coccolarlo, per tirarlo su, e poi appunto va in panchina, entra, segna, e già appena era entrato sembrava esagitato, e poi è finita come è finita. Adesso sarà squalificato, dovrebbe perdere il classico, vediamo domani a Roma, no? Dopodomani a Roma come andrà, se giocherà, però sicuramente c'è un momento di profondo disagio, ecco, mettiamola così.
6: Carlo Pizzigoni, per tornare un po' alla vicenda grottesca di cui parlavamo, conosci bene il calcio sudamericano, come nasce una storia così dalla veggente brasiliana con oltre 24 milioni di follower, che racconta il sogno di giocatori rapiti e dagli alieni, fino al detective dei tatuaggi sui social?
8: Vabbè, diciamo che in questo momento sparare più grosso sembra avere il riscontro dei social. Sono d'accordo con Ricci da questo punto di vista, insomma, si sta totalmente esagerando, e tra l'altro Real Madrid, come ha raccontato anche sulla Gazzetta Filippo, non mi sembra il momento giusto per tirare fuori questo ulteriore caso. Cioè il Madrid, ogni giocatore diventa un caso di Stato e così non si può gestire. In più Mourinho ci mette sempre il carico con questa gestione della panchina. L'ultima partita è stata una corrida totale, cioè bastava solo guardare la panchina, c'era un po' di tutto. Onestamente non credo che sia il passaggio giusto per questo tipo di momento di Vinicius, che invece avrebbe forse bisogno di un po' di serenità. Non so, onestamente Vinicius arriva dal giovane del Flamengo, dove era già una super promessa, ha avuto questa possibilità di andare a Madrid, ha fatto anche addirittura umilmente qualche partita col Castilla, è venuto fuori un giocatore straordinario. In un certo momento era il migliore esterno sicuramente del mondo, però questo fuori dal campo secondo me lui l'ha gestito proprio male. Parlavamo prima, parlando anche di altri giocatori, e non so, l'entrata in questo mondo del jet set l'ha un po', secondo me, gli ha fatto un po' fatto perdere di vista forse il focus sulla sua carriera, e non lo sta gestendo granché bene. Poi è sempre, ripeto, al centro dell'attenzione questa cosa qua. Dal punto di vista psicologico non è facile sempre da gestire. Ma prima c'è il caso del razzismo, poi c'è tutto il resto, lo vedo un po' in difficoltà.
6: Certo, ma il Brasile non è la prima volta che assistiamo, che ha conosciuto storie simili. Mi viene in mente anche quella di Ronaldo dopo la finale con la Francia nella Coppa del Mondo, colpito da convulsioni, e c'erano tutte quelle congetture, si parlò di sponsor, infiltrazioni, clonazione, insomma, cosa raccontano questi episodi? In passato mi viene anche in mente la storia del brasiliano Carlos Kaiser, finto calciatore, vero truffatore, che per anni ha girato i club importanti fingendo infortuni, ma ci sono altri esempi.
8: Sì, diciamo che appunto i brasiliani sono tanti, insomma, hanno questa, come dire, anche questo côté un po' da novela, che loro ne hanno tre di seguito durante la sera, quindi evidentemente devono gestire anche questo tipo di aspetto e riescono a riprodurlo anche sul calcio, perché poi il Brasile, insomma, il calcio è tutto, e questa situazione qua non lo aiuta nemmeno quando torna in patria, perché è stato anche lì ampiamente criticato per le sue prestazioni, sempre per il fatto, ma questo non riguarda solamente lui, che nel club rende in un modo, almeno fino a poco tempo fa, e nella nazionale in un altro. È davvero il centro di mille polemiche. Io francamente non capisco nemmeno come riesca anche a gestirle psicologicamente e a pensare esclusivamente al campo. E ripeto, l'arrivo di Mourinho, che doveva in qualche modo proteggerlo, secondo me l'ha esposto ancora di più. Insomma, è quello che è, insomma, come raccontava appunto prima Filippo, il Real Madrid è una roba incredibile. Lo è sempre stato, ma stavolta forse stiamo esagerando.
11: Filippo Ricci, appunto parlavamo di queste storie davvero incredibili che poi i social amplificano, però anche la federazione brasiliana è intervenuta mostrando con foto in cui i tatuaggi scomparsi sono invece ben visibili, quindi è giusto rispondere a queste teorie o si finisce poi per alimentarle?
10: No, assolutamente, non bisogna rispondere. Voi dite, se c'è una veggente che ha 24 milioni di social, che testimonia ancora una volta che il mondo è messo malissimo, e noi facciamoci il segno della croce, cosa dobbiamo fare? Cioè, vuol dire, cioè, se adesso arriva una tipa che appunto che si inventa, quando non siamo nemmeno più al terapeutismo, insomma, no? Adesso dai, che
11: è oltre.
10: Cioè, siamo andati oltre, e voi dite, io non avrei mai risposto, però poi forse lì, comunque, terra del candomblé, del voodoo, e così in Brasile hanno voluto, diciamo, seguire questa diciamo linea, beati loro, insomma. Non so se anche loro vogliono salire sul carro della veggente e rimediare qualche milione di follower, però sinceramente, ecco, io preferisco parlare di calcio. In questo momento c'è poco calcio. Se volete possiamo aggiungere però, a questo punto, visto che siamo qui entrati anche in tutti questi particolari, attenzione, notizia del giorno: Vinicius si è lasciato con la bella Virginia, che forse ricorderete perché è apparsa accanto a lui questa bionda molto alta al Madring, al circuito qua di Madrid, all'ultimo Gran Premio, foto virali, così. Una relazione che, da quello che ho letto, perché a questo punto bisogna andarsi a informare, non era proprio il massimo per il calciatore. Questa relazione in questo momento è stata sospesa, per cui vedremo se la cosa porterà dei benefici al povero Vinicius, che adesso mi sembra molto junior e poco Vinicius. Poi se tornerà ad essere quello che è, sarà felice Mourinho, felice il madridismo, E qui permettimi anche di aggiungere una cosa, cioè il rapporto col pubblico del Madrid è pessimo, cioè perché questo pure va sottolineato, perché prima Vinicius veniva attaccato in tutti gli stadi diciamo di Spagna, lui provocava, poi c'era il tema del razzismo che ovviamente è una questione a parte, che no, è il gravissimo e tutto quanto, però diciamo in generale lui veniva comunque era sempre nel mirino, adesso è nel mirino anche al Bernabeu, e qui non si tratta di razzismo ma di pura critica personale a un calciatore che era appunto, come ha detto giustamente Carlo, probabilmente il migliore esterno del mondo, e in questo momento fa una gran fatica, no? Per cui qui è una situazione che si è complicata in ogni aspetto, no? Sentimentale, sociale, calcistico e persino esoterico, no? Perché qui stiamo trattando di tutto, insomma. Cioè, gli va male dappertutto, insomma, ecco, anche scusa, mi sono dimenticato, anche a livello fisico, no? Diciamo di proprio di plastica facciale, anche quello non andava bene, è stato ritoccato, per cui cioè, non c'è un settore della vita che funziona in questo momento,
11: forse quello bancario,
10: migliorano per lui,
11: forse quello, ecco, bancario.
10: Sì, perché ha rinnovato, bravo, ecco. Bravo. Questa, giustamente voi vedi, c'è l'occhio della Svizzera qua,
11: no, tornando,
10: perché lei ha rinnovato il contratto fino al 2032, ha quei 25 milioni netti, bravo, mi sembra un giorno giusto punto di
11: no. Tornando quindi al calcio, Real Madrid che sarà appunto ospite della Roma, che sarà anche la nostra partita in chiaro su RSI La 2, non arriva insomma nelle migliori condizioni contro la Roma di Gasperini, ecco, che sfida ti puoi immaginare con il ritorno ancora una volta di Mourinho anche in Italia?
10: Esatto, ritorno a Roma, poi sì, no, dove è stato, esatto. Vi ricordate cosa avevano fatto? Più di 60 partite col sold out in casa consecutive, no? Grande entusiasmo, le due finali, e per cui grande accoglienza per Mourinho. E come ci arriva? Il Madrid ci arriva che gioca male, questo è il grande problema. Il Madrid è, come, cioè, qui sono attenti qui a Madrid a queste cose. Il Madrid gioca male e ovviamente vive degli sprazzi dei suoi grandi giocatori, però l'altro giorno, no, ha vinto 1-0 con Villarreal, Mbappé ha avuto quattro occasioni, l'ha sbagliate, una partita diciamo che è vissuta sempre oltre la crisi di nervi, e sono curioso, per me la Roma è la squadra giusta per mettere in difficoltà il Real Madrid, dopodiché bisogna vedere chi gioca, come sono messi. Io già la partita con l'Inter è stata indicativa, no? Il Real Madrid ha avuto due regali enormi e poi ha sofferto fino alla fine, l'ha portata a casa. Sai, perché poi tutto questo bisogna sempre tenere in considerazione un'altra cosa, che il Madrid se la vede col Barcellona che viaggia a 4.25 gol a partita, per cui sai, se parliamo di calcio c'è poco da dire, ed è per questo che Mourinho ancora una volta fa il Mourinho e quindi devia l'attenzione verso altre situazioni, cioè che adesso che il Madrid venga a lamentarsi degli arbitri, ragazzi, cioè, io sono 20 anni che sto qui, cioè non si può sentire, mi spiace.
6: Carlo.
10: Poi che ci siano episodi e tutto va bene, però dai, non, cioè, i problemi sono altri, insomma, e sono gli stessi che aveva Ancelotti, che ha avuto Xabi Alonso, che ha avuto Arbeloa e che ora ha Mourinho. Sono andati via Kroos e Modric e non c'è nessuno che li ha sostituiti, la squadra non gioca bene a calcio e lì stiamo.
6: Carlo, mi vengono anche in mente altri esempi, altre storie, anche per esempio nella finale dell'ultimo mondiale persa dall'Argentina 1-0, le voci su ricatti e minacce che ha dovuto smentire perfino Messi. Il calcio è un terreno ideale per i complotti, per raccontare storie di complotti.
12: Sì, sì, sì, no, ma l'Argentina è ormai da 6 mesi l'argomento del giorno, questo, il discorso che il Città abbia sostanzialmente venduto la finale. Evidentemente, insomma, diceva prima Filippo, insomma, c'è evidentemente è un segnale che le cose proprio non vanno bene, non solo diciamo nelle nostre attitudini ma un po' ovunque, perché se queste cose vengono continuamente pompate, io non lo so, da mezze frasi si tirano fuori delle teorie che non vengono smentite, tutt'altro, ogni giorno alimentate con nuovi programmi, nuove esclusive eccetera. In Argentina questa cosa della finale mondiale è veramente l'argomento principale, e ogni volta che si ritrova la selezione questo si parla, ecco, quindi anche delle mezze frasi che ha detto il Dibu Martinez mentre tornava, allora vuol dire che si fa un'analisi di qualunque tipo di intervista per come continuare a parlare di questo argomento, che potrebbe essere morto e sepolto, ma così è. I social hanno anche contribuito a questa deriva.
6: Insomma, noi ringraziamo allora i nostri due ospiti, grazie Carlo.
12: A voi, grazie a voi.
11: Magari ciao. Dicevamo, Giordano, visto che abbiamo chiesto a Carlo di questa tappa intermedia che ha fatto Moncada, cosa che non ha fatto Hendrik, tu Hendrik, Filippo Ricci, insomma lo vedi, lo osservi da vicino, ecco il salto, ce ne ha parlato già Carlo Pizzigoni, ma il salto Palmeiras-Real è stato davvero troppo, bisognava forse fare una tappa intermedia.
10: Sicuramente, e poi comunque anche lì tutto quello che è un po' è successo la stessa cosa a Mastantuono, qui questi ragazzini vengono proiettati in una realtà troppo grossa per loro, sono già fenomeni dopo aver giocato 3-4 partite, alla fine il povero Mastantuono si è trovato catapultato in una realtà maradoniana per un gol su punizione, insomma, no? Bisogna andarci piano. Hendrik lo stesso, e poi anche qui sono passati 4 allenatori e il ragazzo non gioca. Ci sarà un motivo, cioè vuol dire, non è che sono qui tutti dei pazzi o dei cospiratori, no? Per cui è sicuramente stato un salto troppo grosso per lui, anche lì bisogna vedere chi c'è accanto a lui, anche a livello sentimentale, a livello economico, la pressione che c'è, qua vieni, quando arrivi alla Casa Blanca vieni veramente sparato, no? In un'altra galassia, ed è dura resistere, è dura mantenere i piedi per terra. E questo lo sta dimostrando. Io continuo a pensare che Hendrik sia un buon giocatore, però la prima cosa che deve fare è andare via da qua. Si è visto, no? Mastantuono dalla Fiorentina in Serie A, poi ha fatto 3 gol. È chiaro, deve essere, no? È come un elastico, piano piano, avanti e indietro, poi finché uno non trova un po' la sua strada. Hendrik, se gli posso dare il consiglio, direi: guarda, vai via di qui al prima possibile, non c'è spazio, e se ha delle qualità, e io penso che le abbia, dovrà dimostrarlo altrove. Qua è molto difficile.
11: Grazie a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport, che segue soprattutto il calcio spagnolo. Ciao, buona serata.
10: Ciao.
13: Tempi supplementari.
4: We have to adapt. There is a simple thing that can change the tennis is to make the rackets a little smaller. When we make the rackets a little smaller, will be easier for the amateurs, will be more difficult for the profis.
14: Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
6: Seconda parte di Tempi Supplementari, e parliamo ora di tennis. Racchette più piccole per un tennis meno violento e con meno infortuni. È la proposta, come abbiamo sentito nella nostra copertina, di Tony Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa. Secondo lui i materiali oggi hanno spostato il tennis troppo verso la potenza, velocità e rotazioni si generano anche da lontano, e il piatto corde troppo generoso lascia un margine d'errore enorme. Ridurre le dimensioni, dice Tony Nadal, costringerebbe i giocatori a cercare il centro delle corde, a costruire il punto, a tornare a variare, a giocare con più tocco e tattica, e ridurrebbe l'usura sulle articolazioni.
11: E mentre il circuito si interroga su una serie di infortuni che coinvolgono soprattutto i migliori, poco fa abbiamo sentito anche il messaggio che qualche giorno fa Jannik Sinner, il numero uno al mondo, ha voluto rivolgere a tutti gli appassionati di tennis, che dichiarava chiusa la sua stagione 2026. Ne parliamo con un giocatore che le racchette le impugna davvero tutti i giorni, la ticinese Remy Bertola, tennista professionista che sarà impegnato da domani alla Challenger di Roanne. Buonasera, ciao.
15: Buonasera ragazzi.
11: E poi con anche Claudio Mezzadri, che la racchetta l'ha tenuta in mano qualche anno fa. Ciao Claudio.
16: Ciao, buonasera.
11: Remy, partiamo appunto dalla racchetta. Che dimensioni ha il tuo piatto corde? Quanto è cambiata nel tempo da quando hai iniziato a giocare?
16: Io in età più giovanile giocavo con una racchetta dal piatto corde un po' più grande, o 100 o 102. Adesso invece da 8 anni a questa parte gioco con una racchetta 98. per farvi capire, secondo me la maggioranza dei giocatori gioca o piatto 98 o piatto 100. Ora il 102 o il 104, soprattutto a livello maschile, non si trova più, perché, come avete accennato, i materiali sono cambiati e anche lo stile di gioco è cambiato un po'. Alcuni giocatori stanno ancora giocando 95 o 97 come Stan, come Wawrinka, però questi giocatori qua stanno continuando a usare racchette vecchie, quindi più si va in là col tempo e più vedremo racchette 98 o piatto 100.
6: Claudio, la proposta di Tony Nadal non è nuova, già in passato aveva parlato di rallentare il tennis. Perché la rilancia proprio ora, dopo l'ennesima stagione piena di ritiri e infortuni?
17: Tony in realtà ha fatto anche altre proposte, mi sembra, quindi il no ad sul al 40 pari, annullare il quinto set facendo un super tie break e cose di questo tipo. Sono tutte modifiche, incluse il rimpicciolire il piatto corde, molto teoriche, ma a mio modo di vedere pericolose per quanto riguarda quello che potrebbe diventare il tennis, perché se lo sforzo adesso è, come dire, si dice sulle articolazioni, ma anche fisico, adesso è anche vero che con le racchette più veloci lo scambio è più breve. Se tu rallenti il gioco, lo scambio diventa interminabile, quindi lo sforzo diventerebbe molto più sulla resistenza e quindi sullo sfiancamento fisico, perché non riesci più a chiudere il punto. Quindi attenzione, molta attenzione, dico io, a fare modifiche così pesanti sul gioco.
11: Remy, Tony Nadal dice che i materiali di oggi permettono di colpire forte da qualsiasi posizione. Dal campo è davvero così? Lo si sente anche a livello challenger nei tornei in cui giochi?
16: Sì, diciamo che le racchette, i materiali che adesso mettono a disposizione varie aziende per i professionisti sono eccellenti, hanno fatto dei salti di qualità enormi, e Claudio me lo può confermare. La racchetta che usava lui magari 20 anni fa in confronto alla racchetta che usa adesso è totalmente diversa, e ci aiuta molto di più noi giocatori a non arrivare sfiancati giustamente a fine partita. Però la mia idea, io non cambierei tanto la racchetta, quanto secondo me hanno fatto un enorme downgrade e non upgrade come le racchette nelle palline. Secondo me quello che ha inciso tantissimo, e parlo dal Covid in avanti, è la qualità delle palline, e tanti giocatori si sono lamentati di questa cosa, ma perché è inevitabile, è impossibile non vederlo. Lo vedevamo in allenamento, le palline si usurano molto più facilmente, si utilizzano molte più palline, e questa cosa secondo me ha rallentato un po' il tennis. Non è tanto la racchetta che ha rallentato il tennis, anzi il contrario, le racchette stanno mettendo un bilancio positivo sulla velocità degli scambi, che stanno contrastando questo downgrade che hanno avuto le palline negli anni.
17: Ecco, ma vedi, è molto delicato e è da un certo punto di vista pericoloso, perché i telai, le fibre di composite di cui sono fatte le racchette, hanno fatto passi in avanti da gigante, quindi molta più velocità, molta più rotazione, molta più potenza. Ed è vero che si è tentato di appesantire o rendere le palle da tennis più lente, però anche qui la prima cosa da fare sarebbe quella di uniformare la qualità della palla, o perlomeno giocare con la stessa palla, perché i giocatori, e Remy me lo può confermare, passano da, ovviamente giocano ogni settimana in una nazione diversa e quindi con campi diversi, condizioni diverse, palle diverse. A volte si passa da una settimana con palle velocissime e la settimana dopo hai palle che invece dopo 3 game si gonfiano enormemente e diventano molto più lente, ed è lì che vai a creare problemi sulle articolazioni. Quindi prima cosa, rendere più, come dire, fare dei contratti per cui si gioca con lo stesso tipo di palla tutto l'anno, per esempio, e poi andare magari forse a cercare di modificare sì la palla da tennis, perché sostanzialmente è rimasta sempre la stessa da tantissimi anni a questa parte. Si rende il feltro un po' più resistente, un po' meno resistente, ma sostanzialmente la struttura della palla è sempre la stessa. Quindi anche lì sono questioni molto molto delicate, perché vai a modificare veramente tanto quello che è poi il gioco, no? La tattica che si adopera, e quindi vuol dire l'allenamento, come ti prepari e che tipo di gioco vuoi fare.
6: Ma se parliamo più in generale proprio degli infortuni, della correlazione con le dimensioni della racchetta, Remy, nella tua esperienza da cosa dipendono di più questi infortuni? Dalla racchetta, dalla velocità delle palle, come hai detto, dai calendari, dai carichi di lavoro, dalle superfici?
16: Io personalmente ne ho sofferto di un dolore alla spalla 3 anni fa. Secondo me, come ha detto giustamente Claudio, è il fatto che noi giochiamo 40 settimane all'anno, 40 tornei all'anno, e cambiamo ogni settimana. Cioè io questa settimana gioco con delle palline head, settimana scorsa giocavo con delle palline Dunlop, e magari arrivavo dalla Coppa Davis in Brasile, che abbiamo giocato anche lì con delle palline Wilson. Cioè è così, in 3 settimane cambio tre velocità di palle diverse, contando che anche i campi sono diversi, perché anche i campi, c'è da dire, sono più rapidi, sono più lenti, quindi anche è diventato un gioco di chi si adatta meglio e chi resiste meglio a tutta questa cosa, perché giustamente è diventato un tennis tra virgolette un po' più noioso. Tanta gente si sta lamentando che è un tennis un po' più noioso, è normale. La velocità degli scambi si è ridotta, nonostante, perché tutti giocano, cioè vanno velocissimi col braccio, però la palla non ritorna quella forza che gli mette il giocatore all'impatto, e quindi tante partite si stanno appiattendo, ed è per questo che secondo me, come giustamente si vede, non ci sono più gli specialisti di alcune superfici, ma perché chi giocava a serve and volley una volta adesso non può più farlo, anche se sei fortissimo a farlo, ma proprio il gioco te lo annulla. Perché una pallina, ok, puoi farlo al primo game che la pallina è ancora messa bene, ma dopo 3 game quella pallina lì magari va 10 km all'ora in meno, e l'avversario ha più facilità a contrastare il tuo gioco.
6: Claudio Mezzadri, noi abbiamo ancora negli occhi quella finale del 2025 a Roland Garros tra Alcaraz e Sinner. Si è quasi parlato di un apice nella storia del tennis mondiale, ma in questo momento con Alcaraz, che proprio oggi ha dimostrato di non essere al top, eliminato nel torneo di Shanghai, e poi c'è Sinner che invece non si sa quando tornerà davvero a calcare i campi più importanti. Ecco, in questo scenario di stress fisico vuol dire che si è dimostrato che c'è un problema di velocità, di stress per questi giocatori, e forse non ritroveremo più da qui via una finale come quella del Roland Garros, perché stanno pagando dazio i due migliori.
17: Allora, possiamo stare tranquilli tutti quanti, perché ne riavremo di finali incredibili come quella, è solo una questione di tempo. Però io non sono d'accordo con questo discorso dello stress fisico dei giocatori, perché si possono gestire, bisogna imparare anche a programmarsi e non correre dietro troppo, anche i top, anche Sinner, anche Alcaraz, correre dietro troppo ai punti e ai soldi, perché se tu vai a vedere, è già successo nel passato, e l'ATP a volte ha anche tolto dei tornei, riduce il numero dei tornei, cosa fanno i giocatori che dicono che sono stressati, che fanno fatica e che giocano troppo? Vanno a fare l'esibizione, tipo a quella di Riyadh, no? da 6 milioni di dollari, capisci? Quindi tu puoi fare un qualsiasi tipo di calendario, come i Master 1000 adesso a 12 giorni, che sono troppo lunghi, non è più riposante, è più stancante stare sul torneo 12 giorni, no? Quindi Sinner si è spremuto troppo nella prima parte dell'anno, a mio modo di vedere, e quindi paga dazio nella seconda parte. I giocatori devono imparare a programmarsi meglio e a curare anche meglio il loro fisico, perché lo sanno benissimo. Sinner lo sapeva anche. Se tu fai 10 tornei di fila senza prevedere periodi di riposo e periodi di allenamento, il fisico ne risente, prima o poi paghi. Quindi è un problema che c'è, ma che è come dire, è nelle mani della programmazione dei giocatori. Devono a un certo punto saper rinunciare a qualcosa, come sapeva fare molto bene Federer e anche Djokovic. Guardate quanti anni sono riusciti a giocare quei giocatori lì, rimanendo integri fisicamente.
11: La palla dunque ora passa nel campo del giocatore. Remy Bertola, condividi questa lettura di Claudio Mezzadri?
16: Assolutamente. Infatti l'ATP, come la WTA, loro hanno fatto un enorme lavoro per concederci più opzioni durante l'anno. Quello che sta facendo l'ATP, un enorme lavoro, è che sta buttando dentro tanti tornei. Adesso ci sarà un nuovo torneo a Milano sull'erba, un 250, vogliono mettere il decimo Master 1000 in Arabia, e quindi stanno aggiungendo tornei su tornei. Il calendario è sempre più, tra virgolette, fitto, cioè puoi giocare quasi ogni settimana. Anche a livello challenger, un giocatore dal 1 gennaio a fine novembre, che è quando chiudono le liste per l'Australia, un giocatore può giocare ogni settimana. Ogni settimana, a volte anche senza uscire dall'Europa, che è una roba che prima era impossibile, Claudio me lo può confermare, prima era impossibile. Adesso, sì. Adesso un giocatore può non prendere più un volo di più di 3 ore. E come ha detto giustamente Claudio, adesso sta al giocatore, al suo team, gestirsi, sapere quando può spingere di più, sapere quando invece è tempo di fermarsi. Sai, io prendo il mio esempio. Io in 4 settimane ho fatto New York, cioè US Open, fatto New York, Manacor, Rio de Janeiro e poi Saint-Tropez. Quindi in 4 settimane ho fatto America, Europa, Sud America, Europa. Io per forza mi sono dovuto fermare dopo, ma perché anche se non ho giocato tanto, perché magari potevano arrivare, sai, anche durante la Coppa Davis giochi una partita, non è che giochi 5 partite, ma è proprio lo stress fisico. È lo stress fisico che ti porta a, quindi a fare, andare in overtraining, e quindi il tuo corpo non ti segue più. Perché giustamente noi tennisti cosa dobbiamo fare per performare al meglio? Noi dobbiamo stressare il nostro corpo. Noi stiamo peggio se non lo stressiamo. Cioè, ovviamente recuperare fa bene, ma dall'altra parte anche devi arrivare al torneo che sei abbastanza stressato, che hai stressato abbastanza il tuo corpo per performare. Perché uno non performa stando fermo. Assolutamente, è sbagliatissima questa cosa. Devi allenare il tuo corpo per far sì che arrivi a fare certi sforzi. Però dall'altra parte lo sforzo fa parte dell'allenamento. Cioè, scusa, il riposo fa parte dell'allenamento.
17: Una cosa che bisogna comprendere molto bene, no? È che se tu sei in un torneo, fantastico, no? Vai a fare un Master 1000, vai in semifinale, quindi meraviglioso. Però sei in torneo 10 giorni, cosa fai? Fai la partita, poi fai l'allenamentino, poi vai a fare la tua partita, ti mantieni per fare bene il torneo. Ok? Se tu invece fai una settimana di allenamento, cosa fai? Ti svegli al momento giusto, ti alleni con i tempi giusti, mangi correttamente, riposi correttamente. Se c'è bisogno di fare qualcosa di più lo fai, se c'è qualcosa da fare di meno fai di meno, hai il massaggiatore, capito? Ti fai 10 giorni nei quali, come dire, alla fine di questi 10 giorni tu sei al top, esatto. Giusto? Se invece tu fai un torneo di 10 giorni, tu finisci il torneo che sei distrutto, capisci? Questa è la capacità di programmarsi, saper rinunciare a un torneo, quindi bisogna lavorare, come dice giustamente Remy, perché non è che vai, stai a casa a riposare prima di fare il torneo, lavori duramente, ma rendendo il tuo fisico pronto per poi performare in torneo. Il torneo ti consuma, il torneo è stress, è fatica e fonte di pericolo di infortunio.
16: Mi leggo al discorso di prima sui telai, da quello che abbiamo iniziato. I telai ci aiutano in questo senso. Il telaio dice, cioè le aziende dicono: ok, tu sei stressato a livello fisico, noi ti vogliamo aiutare. Se adesso dentro le racchette c'è il carbonio, cioè è solo a nostro favore, soltanto che le condizioni di gioco, palline, campi, rendono questa cosa impossibile, che anche le aziende che fabbricano racchette non riescono più a tenere questo passo qua. Perché tu non puoi, ovviamente non potrai mai servire a 250 all'ora, quindi dai, vai un po' a compensare quello che non ti danno, cioè la potenza che non ti dà una pallina o un campo.
6: Claudio, Nadal lamenta anche la scomparsa, proprio parlando dei de materiali, la scomparsa del tennis costruito con tocco variazione a favore degli scambi sempre più veloci, una racchetta più piccola. Allora, potrebbe riportarci a quel tennis o è una nostalgia?
17: Ma allora, il tennis, come tutti gli sport nel mondo, si evolve. E il tennis ha avuto un'evoluzione all'insegna della maggiore prestazione fisica, soprattutto rispetto al passato, come in tutti gli sport. Se guardiamo tutti gli sport, la prestazione fisica è migliorata in maniera incredibile. E quindi il tennis è diventato più atletico, più veloce e si gioca con più potenza. A me non sembra che lo spettacolo manchi, sinceramente. Mancano, rispetto all'era passata, i grandi fenomeni carismatici. Ce ne sono solo due che tirano il tennis, ma questo è un altro problema. Quindi lo spettacolo c'è e come. E poi i numeri dell'audience televisiva e della vendita di biglietti parlano da sola, da soli per il circuito mondiale. Quindi anche lì bisogna accettare l'evoluzione che c'è nello sport, ma in tutti gli sport, non solo nel tennis.
6: Grazie Claudio Mezzadri e Remi Bertola in diretta dalla Francia.
16: Grazie a voi.
6: Per la nostra trasmissione è tutto, vi ricordo che questa, come le altre edizioni di Tempi Supplementari, sono disponibili sul nostro sito grazie al nostro podcast, ma anche sui maggiori vettori audio. Da Paolo Laurenti e Giordano De Lucia, l'augurio di una buona serata.
13: Tempi supplementari. Rete 1.
18: Sono le 20. In studio Maria Armanda Trezzini. L'Unione Europea mantiene la sua politica delle sanzioni contro Mosca. Ieri dal Lussemburgo i 27 hanno esteso a oltre 1600 fra individui e imprese russi prevalentemente legati alla produzione di missili balistici. Mosca non conferma la tregua energetica con l'Ucraina annunciata da Trump. Il Cremlino si limita a dichiarare che i contatti proseguono. Zelensky avverte che continuerà a colpire le raffinerie in caso di nuovi attacchi alle sue centrali termiche e idroelettriche. In caso di elezioni presidenziali, la Russia ha inoltre concesso a Kiev solo 24 ore di cessate il fuoco durante le operazioni di voto. Per preparare un'eventuale consultazione popolare, il presidente ucraino aveva chiesto di fermare gli attacchi per 60 giorni. Domani in tarda mattinata Papa Leone XIV sarà ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per togliere un nodulo a un polmone ben localizzato in fase iniziale. La degenza durerà circa una settimana. Per l'attualità regionale, il Ticino ha creato una nuova sezione femminile dotata di 11 posti nel carcere penale della Stampa a Cadro. Una cella è adatta alle madri con bambino. Da 20 anni le detenzioni erano gestite alla Farera o fuori cantone. Si voterà il 6 dicembre a Tresa per stabilire chi succederà a Piero Marchesi come sindaco. Sono in lizza la sindaca ad interim Margherita Manzini del PLR e il rappresentante del Movimento per Tresa Massimo Tavoli, il secondo più votato nel 2024. Il Nobel per l'economia è stato assegnato a due statunitensi, Robert Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University. Banche centrali e governi di tutto il mondo usano i loro modelli per gestire crisi e cambi nelle abitudini dei consumatori. Domani mattina sul Ticino centro-meridionale sarà coperto, sull'altopiano banchi di nebbia stagionali, per il resto in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità. Le minime scenderanno fino a 3 gradi a nord, a sud 9, massime tra i 17 e i 20.
19: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it. È online.
20: legami.
21: Legami.
20: Legami.
22: Legami.
20: Intrecci di noi.

Under the Boardwalk, sotto il pontile al riparo dal sole, vicino al mare. E cominciamo così il nostro viaggio di oggi con un grande classico dei Drifters del 1964. E proprio lì, in quel titolo, c'è la parola che farà da filo conduttore alla nostra puntata. Under significa sotto, ma può raccontare anche ciò che sta nascosto, ciò che ci protegge, quello che abbiamo sotto gli occhi o magari sotto la pelle. E benvenuti a Legami in Trecce di Notte con me, Patrizia Cavallin. Oggi seguiremo una parola di 5 lettere, under, sotto, e vediamo dove ci porta adesso, perché da quell'under noi ripartiamo. Ma dalla leggerezza di una passeggiata al mare passiamo a tutt'altra atmosfera, quella della pressione. Ci sono i Queen e David Bowie insieme in Legami, questa è Under Pressure.

David Bowie con Under Pressure, e pensare che questo incontro storico nacque quasi per caso durante una sessione ai Mountain Studios di Montreux. David Bowie era passato di lì, cominciarono a suonare insieme e da una jam prese forma il brano. Anche quel giro di basso diventato inconfondibile nacque proprio lì mentre improvvisavano. Ma dietro l'energia della musica c'è un testo tutt'altro che leggero. Parla della pressione della vita quotidiana, delle paure, delle tensioni che possono schiacciarci e mettere in crisi anche i rapporti tra le persone, e alla fine indica quasi una via d'uscita: l'amore, la capacità di prendersi cura degli altri, un incontro tra personalità fortissime per una canzone diventata storia. E dopo l'incontro tra i Queen e David Bowie restiamo in compagnia di un'altra coppia davvero speciale, due generazioni e due mondi che si incontrano: Bono degli U2 accanto a Frank Sinatra, e naturalmente la nostra parola Under è ancora lì. I Got You, Under My Skin, ci sono Bono e Frank Sinatra. I have

0: I love you when you're under my skin.
1: Frank Sinatra e Bono con I Got You Under My Skin, grande classico di Cole Porter che Frank Sinatra aveva reso uno dei suoi brani simbolo già negli anni 50. Per l'album Duets del 1993, Frank Sinatra volle accanto a sé artisti di generazioni e mondi musicali molto diversi. Bono degli U2 fu una scelta tutt'altro che casuale, era un grande estimatore di Frank Sinatra e tra i due c'era una stima reciproca. Curiosamente però non cantarono insieme nello stesso studio. Bono registrò la sua parte a Dublino, Frank Sinatra la sua a Los Angeles e le due voci furono poi unite. Un crooner e una rockstar, due generazioni lontanissime, ma Frank Sinatra evidentemente era riuscito ad entrare anche under the skin di Bono e da una parola che finisce sotto la pelle a un under che ci porta dall'altra parte del mondo, perché down under è proprio il modo con cui si indica l'Australia, la terra laggiù sotto sulle nostre mappe, e dall'Australia arrivano naturalmente loro, ci sono i Network e questa è Down Under.

Network con Down Under, un brano diventato quasi un inno non ufficiale dell'Australia, ma dietro quell'aria allegra e irresistibile c'è anche un po' di ironia. Il testo racconta un australiano in viaggio per il mondo e gioca con stereotipi e simboli del suo paese, ma contiene anche una critica all'Australia che rischia di perdere parte della propria identità inseguendo consumismo e interessi economici. E dal Down Under australiano torniamo a casa, perché under significa anche semplicemente sotto, e allora basta alzare gli occhi verso lo zodiaco. Con Sotto il segno dei pesci qui c'è Antonello Venditti.

I Rolling Stones con Under My Thumb 1966, in questa puntata di Legami, Intrecci di Note, dedicata a questa parola, under, sotto, quel sotto il mio pollice del titolo, è un modo di dire tutto inglese, significa avere qualcuno sotto il proprio controllo, ed è proprio questo il cuore del testo. Mick Jagger raccontava con parecchia arroganza di una donna un tempo dominante che ora è completamente sotto il suo controllo, parole che riascoltate oggi suonano decisamente provocatorie e hanno fatto discutere molto nel tempo. Musicalmente però c'è una curiosità bellissima. Quel suono brillante e immediatamente riconoscibile è la marimba suonata da Brian Jones, uno dei dettagli che rendono Under My Thumb inconfondibile. E dal sotto dei Rolling Stones cambiamo completamente atmosfera. Lasciamo il controllo di Under My Thumb e ci mettiamo sotto qualcosa di decisamente più piacevole, il sole.

Daniele con Sotto un sole da Nero a metà del 1980, e qui il sole non è soltanto quello di Napoli. Nel brano c'è una città osservata con lo sguardo di Pino Daniele tra quotidianità, contraddizioni, malinconia e quel desiderio di libertà che attraversa molte delle sue canzoni di quegli anni. È la Napoli di Nero a metà, raccontata mescolando dialetto, blues, jazz e anima mediterranea, una lingua musicale che Pino Daniele stava rendendo assolutamente sua. E dal Sotto il sole di Napoli cambiamo continente e scenario. Il nostro Under ci porta a Los Angeles, questa volta sotto un ponte. Con Under the Bridge ci sono i

Ramblers Under the Bridge, una delle loro canzoni più famose, ma anche una delle più lontane dal funk rock esplosivo con cui la band si era fatta conoscere. Il testo di questa canzone nasce da una poesia che il leader Anthony Kiedis aveva scritto in un momento di solitudine. Racconta il suo rapporto con Los Angeles, una città che sente quasi come l'unica presenza capace di fargli compagnia, ma soprattutto parla del periodo più difficile della sua vita, segnato dalla dipendenza e dalla sensazione di essere isolato anche dagli altri componenti della band. Quel ponte del titolo è legato proprio a quei ricordi e a un luogo della città associato al suo passato con la droga, anche se lui non ne ha mai voluto indicare con certezza la posizione. E c'è una curiosità: inizialmente lui non pensava affatto che quelle parole potessero diventare una canzone dei Red Hot Chili Peppers. Fu il produttore Rick Rubin a leggere il testo e a convincerlo a mostrarlo anche agli altri. Da una pagina molto privata nacque uno dei brani simbolo della band, e da un under sotto che raccontava solitudine e fragilità passiamo a un altro tipo di dipendenza, quella di chi è completamente sotto l'incantesimo di qualcuno. Cambiamo atmosfera e ci affidiamo a una voce splendida, quella di Phyllis Hyman. Questa è Under Your Spell.

con Under Your Spell 1979, una voce straordinaria, elegante e profondissima, capace di muoversi tra soul e jazz con una classe davvero rara. In quegli anni Phyllis Hyman era diventata una delle interpreti più raffinate della scena americana, anche grazie alle collaborazioni con il batterista e produttore jazz Norman Connors, che contribuì a far conoscere quella sua voce così intensa. E purtroppo però dietro quella voce c'era anche una vita molto tormentata. Phyllis Hyman attraversò lunghi periodi di depressione e problemi di dipendenza, mentre la carriera alternava grandi riconoscimenti a momenti più difficili. Nel 1995, a soli 45 anni, se ne andò per sempre. Resta soprattutto la sua musica e una voce che ancora oggi conserva un'intensità impressionante. E Under Your Spell raccontava proprio l'essere completamente sotto l'incantesimo di qualcuno. E per noi, lei, Phyllis Hyman, è stata una delle grandi voci del soul americano. E continuiamo a giocare con la nostra parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note. Under, sotto, perché dopo essere stati sotto un incantesimo, adesso finiamo addirittura sotto costo. Ma qui il prezzo non è quello di un supermercato. Fulminacci usa quell'immagine per parlare di sentimenti, fragilità e del rischio di dare tanto di sé, forse troppo, quasi finendo per svalutarsi. Con Sottocosto c'è Fulminacci.

Show Waddy Waddy con Under the Moon of Love, uno dei loro più grandi successi. Nel 1976 arrivò al numero uno nel Regno Unito, ma la canzone era nata 15 anni prima. L'originale era di Curtis Lee e prodotta dal grande Phil Spector. Gli Show Waddy Waddy la riportarono in classifica con quel loro stile revival, tutto rock and roll anni 50. E adesso restiamo con il naso all'insù, eravamo Under the Moon, sotto la luna, e allarghiamo un po' lo sguardo e finiamo Under the Milky Way, sotto la Via Lattea. Siamo nel 1988 e loro sono gli australiani The Church. Steve Kilby scrisse il brano insieme alla compagna dell'epoca e quel titolo così evocativo sembra riferirsi anche ad un locale di Amsterdam, il Melkweg. In olandese significa proprio Via Lattea, una canzone volutamente misteriosa, sospesa, che non racconta una storia precisa, ma lascia spazio alle immagini e all'interpretazione. Under the Milky Way ci sono i Church.

Under the Milky Way, eravamo sotto la Via Lattea e adesso per l'ultimo Under sotto di questa puntata torniamo verso la luce. Chiudiamo infatti sotto il sole, Under the Sun, con l'eleganza inconfondibile di Michael Franks. Finisce qui il nostro viaggio intorno a questa parola, Under sotto di Legami intrecci di note. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola. C'è Michael Franks, questa è Under the Sun.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Proseguono gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Le autorità hanno diramato un'allerta aerea. Gli abitanti di Riyadh sono stati avvertiti per telefono. Nella capitale si sono udite forti esplosioni, come confermano i reporter dell'agenzia di stampa francese AFP. La marina francese ha bloccato al largo dell'isola della Réunion, nell'Oceano Indiano, una presunta nave della cosiddetta flotta fantasma, usata dalla Russia per aggirare l'embargo occidentale contro il commercio di carburanti, l'ha annunciato il presidente Macron. Ieri notte un aereo cargo diretto dall'Etiopia a Tel Aviv è stato costretto a rientrare ad Addis Abeba. Israele ha vietato l'atterraggio al pilota indonesiano, lo riportano i media dello Stato ebraico. La decisione segue il caso dell'accoltellamento sul volo della Fly Dubai. Il copilota, lo ricordiamo, aveva aggredito e gravemente ferito il comandante nel tentativo di far precipitare l'apparecchio sull'aeroporto Ben Gurion della capitale israeliana. L'attacco era stato bloccato dall'intervento dei passeggeri. Domani in tarda mattinata Papa Leone XIV sarà ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per togliere un nodulo a un polmone ben localizzato in fase iniziale. La Santa Sede ha appena annunciato che tutte le udienze vengono annullate fino al 20 ottobre. Per l'attualità regionale, il Ticino ha creato una nuova sezione femminile dotata di 11 posti nel carcere penale della Stampa a Cadro. Una cella è stata adattata per le madri con bambino. Da 20 anni le detenzioni erano gestite alla Farera o fuori cantone. Si voterà il 6 dicembre a Tresa per stabilire chi succederà a Piero Marchesi come sindaco. Sono in lizza la sindaca ad interim Margherita Manzini del PLR e il rappresentante del Movimento per Tresa Massimo Tavoli, il secondo più votato nel 2024. Infine, il Nobel per l'economia è stato assegnato a due statunitensi, Robert Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University. Banche centrali e governi di tutto il mondo usano i loro modelli per gestire crisi e abitudini dei consumatori. Domani mattina sul Ticino centro meridionale coperto, sull'altopiano banchi di nebbia, per il resto in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità, le minime scenderanno fino a 3 gradi a nord, a sud fino a 9, massime tra 17 e 20.
0: Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Un attimo di pace cantava Eros Ramazzotti, che ha dovuto rinviare parte del suo tour mondiale con le prossime date ormai previste per il 2027, questo in seguito a un'operazione alle corde vocali a cui ha dovuto sottoporsi. 21 e 11 minuti. Buonasera.
1: Non
0: a tutti.
1: Facciamo fino a tardi.
0: Non facciamo, però cominciamo presto.
1: Appunto.
0: Come ci scriveva Orei, sempre attentissima, il palinsesto segnala fino a tardi 3 ore e vai.
1: E vai, sì, che tre ore sono lunghe, speriamo di riuscire a trattenervi fino al compimento della terza ora.
0: E non tediarvi, poi
1: e soprattutto di farcela noi.
0: E poi fino all'arrivo e al ritorno a casa di Carla Norgauer, che sarà con noi e con voi il prossimo lunedì 19 ottobre a partire dalle 21.
1: Ed è giusto alternarsi con una voce che è nel cuore di tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Noi per questa serata abbiamo preparato un po' di cose. Allora, non sembri una puntata dedicata soltanto a personaggi che sono scomparsi, che poi può sembrare quasi eccessivo il tornare a ricordare persone che ci hanno lasciato, e nelle ultime ore peraltro sono arrivate anche notizie di personaggi famosi, però lo dico perché appunto non sembri che ci sia il gusto semplicemente della scomparsa e che quindi ogni volta bisogna omaggiare e ricordare glorificando le persone che ci hanno lasciato, ma è perché soprattutto è un modo per ricordare ciò che hanno rappresentato, e credo che in ambiti diversi persone di cui vi parleremo ci permetteranno poi di fare altre riflessioni, altre digressioni che non ci portano appunto soltanto nel mondo degli scomparsi, ma anche nel mondo della scoperta. E non è un caso che dico la parola scoperta, perché oggi è il 12 ottobre ed è il giorno tradizionalmente considerato storicamente, anche in maniera piuttosto errata e etnocentrica, il giorno della scoperta dell'America, perché in realtà non venne scoperto un bel niente, visto che l'America c'era già
0: e non andava
1: a scoprire il 12
0: ottobre. Anniversario che poi ha subito anche dei momenti piuttosto controversi in epoche recenti e attuali.
1: Allora, siccome le mie intro vedo sempre che tu poi mi guardi e mi bacchetti, sono sempre lunghe, allora non farò il breve omaggio che volevo fare almeno all'inizio per ricordare un personaggio della nostra storia radiotelevisiva che ci ha lasciato nei giorni scorsi, e non per ripetere cose che sono già state ampiamente dette e viste, ma solo un piccolo aneddoto che me lo fa sentire particolarmente vicino, ma lo faremo dopo aver cominciato come sempre in musica, come da par tuo, e di musica ve ne faremo sentire come sempre tanta, perché questo prevede anche la nostra scaletta musicale, ma faremo degli accenni a brani musicali che ci permetteranno di fare così una sorta di filo rosso musicale che ci porterà in atmosfere anche un po' esotiche. Poi avrei potuto fare anche metterla giù dura e fare un riferimento anche, diciamo, alla musica classica, quella proprio più ponderosa, ma risparmieremo i vostri orecchi, però qualche cosa vi racconteremo su questo.
0: Non mancheremo, intanto salutiamo anche Paolo e Schettino, ben ritrovati. Ricambiamo il ben ritrovati. Buona serata e buon ascolto a tutti voi. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Ancora buona serata in compagnia di Rete 1 e di noi di fino a tardi. 076 321 1113 il nostro numero WhatsApp. Chiedo perdono a Ciro se magari mi è scappato, insomma, anche il suo cognome. Se è successo, è stato del tutto involontario.
1: Rischio che possiamo correre quando la presenza dei nostri ascoltatori è così assidua che il loro nome e anche cognome leggiamo in maniera quasi compulsiva, quindi ci può scappare questo piccolo scivolone, ma niente, speriamo niente di grave.
0: Parliamo di personaggi.
1: Sì, perché renderemo omaggio a una figura che è stata comunque molto significativa nel campo della canzone, della storia della televisione italiana, che è scomparsa proprio oggi o ieri.
0: La notizia è di ieri sera, tardo pomeriggio, prima serata.
1: Ecco, e quindi parlando di storia della televisione, volevo però spendere almeno all'inizio, lo faccio anch'io, lo facciamo anche noi, due parole per ricordare una figura che è stata così importante per la nostra radiotelevisione, sì, della Svizzera italiana, che è Marco Blaser, che è scomparso nei giorni scorsi. Giovedì si sono tenuti i suoi funerali, c'erano anche molte persone che facevano parte anche un po' della storia della nostra radiotelevisione. E perché voglio spendere due parole nel ricordare colui che viene considerato uno dei padri della nostra televisione, perché Marco Blaser tutti lo ricordano appunto come un direttore che era molto vicino a tutti coloro che lavoravano in questo grande carrozzone che è la radio televisione, perché conosceva un po' tutti i mestieri ed era, come ha ricordato Michele Fazzoli, più un allenatore forse che un direttore.
0: Ma, e piccolo dettaglio, ha sempre salutato tutti.
1: E ha sempre salutato tutti con grande bonomia e grande, sì, grande sorriso aperto. E ricordo che anch'io, quando ho cominciato a lavorare alla radio, pur conoscendolo di fama e anche direi per biografia personale, mi rivolgevo a lui dandogli del lei. E ricordo che poi un giorno mi disse: no, ma possiamo anche darci del tu, perché in fondo apparteneva a una generazione che mi ha preceduto, e dico sempre, in fondo noi siamo anche seduti un po' sulle spalle di giganti. Mm-hmm. Marco Blaser sicuramente dal punto di vista della radiotelevisione della storia italiana un gigante lo è stato, ma credo che il momento in cui con Marco Blaser ho potuto davvero condividere una certa confidenza è stato quando io mi sono appassionato di imprese spaziali, e ovviamente in Marco Blaser trovavo il mio punto di riferimento storico, così come nella figura di un altro indimenticabile personaggio che ci manca tantissimo, che è Eugenio Bigatto. E una bellissima fotografia di Marco Blaser ed Eugenio Bigatto seduti insieme, che si sorridono reciprocamente nel rievocare il famoso sbarco sulla Luna di Neil Armstrong,
0: che Marco Blaser raccontò in diretta
1: insieme proprio ad Eugenio Bigatto. Mm-hmm. Ed eravamo nella notte tra il 20 e il 21 luglio del 1969 negli allora studi della televisione della Svizzera italiana, che si trovavano nel percorso che dai depositi dei tram di Paradiso li avrebbero portati fino alla sede qui di Comano, passando però per un certo tempo anche da Besso, dove erano stati allestiti degli studi televisivi. E credo che proprio la telecronaca, che poi noi non abbiamo conservato, ai noi, e loro, sì, hanno rievocato in occasione del 40°, l'hanno rifatta tale quale per ricordare il momento dell'allunaggio. Ecco, questo ricordo della passione che Marco Blaser ed Eugenio Bigatto hanno messo entrambi nel commentare molte missioni spaziali. Marco Blaser lo fece anche in parte per la radio, poi per la radio c'erano i fratelli Judica Cordiglia che assicurarono la diretta dello sbarco. È stata una stagione importante di una televisione che cercava di essere ben presente in diretta. Siamo negli anni 60, siamo nel momento in cui la televisione diventa davvero un fenomeno globale, e Marco Blaser l'ha conosciuta davvero dai suoi primordi.
0: E come, raccontando anche il territorio.
1: raccontando nostro. Anche il territorio, ma con anche una prospettiva più ampia, perché fu anche, diciamo, giornalista, anche inviato a seguire anche fatti internazionali rilevanti. E ricordo che mi raccontava, e io ero stupito e ammirato del fatto che lui mi raccontasse con grande tranquillità: ma sai, io ero sulla piazza del municipio di Berlino il giorno in cui John Fitzgerald Kennedy tenne il famoso discorso davanti al muro di Berlino e pronunciò la famosa frase I take pride in
0: sono anch'io berlinese,
1: ich bin ein Berliner, cioè sono fiero di poter dire che sono anch'io un berlinese. E ho immaginato Marco Blaser in mezzo a questa folla oceanica davanti al palco, sul cui pulpito c'era John Fitzgerald Kennedy affiancato dal borgomastro di Berlino, Willy Brandt. Sono pezzi di storia che Marco Blaser ha vissuto, e ne ha vissuti altri con altri grandi personaggi. Famoso il suo irrompere sul palco della Scala per avvicinare Maria Callas appena ne aveva finito di interpretare un'opera. Lo abbiamo visto nel bellissimo documentario Qui Marco Blaser di Werner Weick, se non ricordo male, che abbiamo trasmesso proprio nelle serate scorse per ricordare Marco Blaser in tutte le sue sfaccettature. Ma c'è un episodio che lui mi raccontava e che mi ha sempre intenerito tantissimo. Mi raccontava che la notte della lunghissima telecronaca dello sbarco di Neil Armstrong e di Apollo 11 sulla Luna, quindi primi esseri umani a muovere dei passi sulla superficie lunare, si alternavano al microfono lui ed Eugenio Bigatto in una telecronaca che è durata ore e ore, perché diciamo l'approdo del LEM avvenne intorno alle 22 e rotte di sera, e i primi passi li hanno mossi alle 3:54 ora svizzera, che erano le 4:54 ora italiana, perché c'era ancora la differenza di ora legale tra i due paesi. E mi raccontava Marco Blaser che durante questa lunga diretta a un certo punto Eugenio Bigatto scompare. Non lo si trovava più, era uscito dallo studio, e a un certo punto dovevano riprendere il microfono e dico: ma dove è finito l'ingegnere Bigatto? E Eugenio Bigatto mi raccontò, e glielo feci anche raccontare in una registrazione, che a un certo punto mi raccontava con questo suo fare molto elegante, mi disse: ma sai, sentii il bisogno a un certo punto di uscire all'aperto e guardare la luna, cercare la luna nel cielo e guardare la luna
0: da qui,
1: ed immaginare che lì sopra in quel momento due esseri umani stavano per muovere i primi passi. E questa cosa, disse, mi permise di tornare a una dimensione umana di quello che invece si presentava come un'impresa tecnologica, anche geopolitica, di rilevanza storica sotto ogni punto di vista, così come peraltro fecero anche le cronache giornalistiche di quei giorni con pezzi scritti da grandi scrittori e lo stesso Ungaretti, ritratto in una famosa fotografia, che guarda la televisione in diretta al momento dell'allunaggio e stringe il pugno per dire: ecco, ce l'abbiamo fatta. Ecco, se persino Ungaretti si mise davanti al televisore per seguire quel fatto. Ecco, il fatto che Marco Blaser ed Eugenio Bigatto ci abbiano restituito quei momenti storici, ma anche con umanità e con questo piccolo aneddoto che ci riporta a una dimensione molto umana delle cose, ecco, mi rende cari entrambi, e molto rattristato del fatto che adesso ci guarderanno soprattutto, diciamo, dall'empireo lunare, e speriamo che possano così trovarsi a parlare di luna, di missioni spaziali e di molto altro. Grazie a Marco Blaser per tutto quello che ci ha lasciato.
0: Un caro saluto.

0: Everything Changes erano i Take That. Ancora saluti via WhatsApp. Buona serata a Simone, buona serata a Giovanni. Quest'ultimo il messaggio, credo, messaggio vocale che ci ha mandato presumo dall'auto, dal rumore, ma insomma ero curioso di sapere, Giovanni, di chi stavamo parlando, di questa scomparsa per quanto riguarda la scena musicale italiana.
1: Grazie anche per averci ricordato dei fratelli Judica Cordiglia, che effettivamente furono intervistati da Marco Blaser, ma furono anche intervistati da molto più modestamente anche da me in occasione del 40esimo, e fu una bella occasione per riportarla nei nostri studi radiofonici, e loro erano molto commossi di poter tornare a parlare sulle frequenze di quella che allora si chiamava Radio Monteceneri.
0: Sì.
1: E loro, appunto, lo si dice sempre, della diretta televisiva dello Sbarco Lunare, ai noi non abbiamo traccia perché a quell'epoca non si registravano, mentre della diretta dello sbarco di Apollo 11 nel luglio del 69, la diretta radiofonica negli archivi ce l'abbiamo, e i due fratelli Judica Cordiglia da Torre Bert vicino a Torino ne garantirono diverse radiocronache. E sono stati, sì, due personaggi molto, molto, molto presenti sulle nostre frequenze. Per dire che le voci antiche ci restano nel cuore anche quando scompaiono, e grazie alla radio, ma anche alla televisione, ne possiamo conservare ricordo. E se quindi stasera dedichiamo anche un omaggio a una figura, appunto, scomparsa in queste ultime ore, è un modo forse anche per respirare un'aria un po' d'antan dell'epoca radiotelevisiva.
0: Sì, per quanto ci riguarda era ancora, come dicevamo, la Radio Monteceneri. È scomparsa in queste ultime ore, nella giornata di ieri, nella sua Milano, dove è nata, cresciuta, ha vissuto praticamente per tutta la vita, Vilma De Angelis. Forse i più giovani l'hanno conosciuta per dei programmi di cucina, possiamo dire ante litteram, insomma, quando non c'erano ancora i vari Masterchef, lei dedicava dei programmi molto seguiti su Tele Monte Carlo, Telemenù, Sale e Pepe Fantasia, Pranzo con Vilma, eccetera. Ma,
1: fatti due conti, aveva 94 anni.
0: 96.
1: 96, sì, scusami.
0: 96 anni, detta anche Miss Patatina. Patatina è stato uno dei suoi grandi successi, comunque conosciuta anche come la reginetta del jazz italiano.
1: Ma tu mi hai detto addirittura, veniva soprannominata la Shirley Bassey italiana.
0: La Shirley Temple.
1: Shirley Temple
0: italiana.
1: Ah, perché era stata così anche precoce.
0: Precoce, sì, perché inizia a cantare a 11 anni per gli Sfollati, del resto come lei, insomma, lei classe 1930, e subito inizia a fare tournée come bambina prodigio, poi in quel dopoguerra che aveva tanta fame di musica in Italia. Studierà musica, poi si esibirà in vari locali notturni milanesi. Nel 52 il primo contratto con la radio, ancora passò alcuni anni alla radio con un ensemble vocale bis, parteciperà a programmi radiofonici, con alcuni dei nomi più famosi della canzone dell'epoca. Poi ci sarà il Festival di Napoli, la radio con Corrado e ancora svariate edizioni del Festival di Sanremo, 9 in tutto.
1: Sono 72 anni di carriera.
0: Sì,
1: è una cosa impressionante immaginare che un personaggio che ha rappresentato qualcosa anche per il pubblico della società italiana, perché Vilma De Angelis è sicuramente nota anche ai nostri radio e telespettatori per averla poi anche vista in immagini in vari programmi televisivi che ha anche presentato. È come immaginare che un personaggio possa attraversare sette decadi del mondo radiotelevisivo. Cioè, oggi sembrerebbe quasi impossibile, sì, pensando alla velocità con la quale maciniamo tutto quanto ci arriva dai mezzi di comunicazione di massa. Tuttavia, 72 anni.
0: Sì, e 16 anni fa, quando alla veneranda età di 80, canterà anche in italiano la cover di un brano di Lady Gaga, Bad Romance, in italiano Dimmi di sì.
1: Come a dire che non è che 72 anni di carriera significano essersi anchilosati in uno stile, peraltro. Lo abbiamo ricordato a proposito della recente scomparsa di una grande star della musica country americana.
0: Dolly Parton.
1: Dolly Parton, mm-hmm. che è stata capace anche lei in una carriera lunghissima di adattarsi e di apprezzare, tra l'altro, addirittura delle stelle emergenti della scena pop internazionale, come se fosse una sorta di talent scout, ecco, esatto, per dire, esatto. Che poi davvero in questo caso non è l'età anagrafica che conta, è davvero la testa e la voglia di cambiarsi. E Vilma De Angelis rimane un volto stranoto al pubblico, perché poi appunto è diventata anche presentatrice televisiva.
0: Personaggio televisivo. Ma io tornerei a quel Sanremo del 1959, prima volta per lei sul palco del Teatro Harrison, in coppia con Betty Curtis.
1: Altro personaggio famoso.
0: E canterà una canzone che poi è diventata di lì a poco strafamosa anche grazie a quella che erroneamente è stata giudicata una sua concorrente, antagonista e nemica. In realtà non è così, ma ve lo spiego dopo. Nessuno.

0: Nel 1959 Vilma De Angelis è già soprannominata la reginetta del jazz italiano. Debutta in quell'anno al Festival di Sanremo, quando c'era ancora la tradizione, insomma la consuetudine, di presentare le canzoni in coppia, magari in due versioni leggermente diverse. In coppia con lei c'era Betty Curtis, che ne propone una versione un po' più moderna di quella che abbiamo ascoltato. Beh, pochi mesi dopo, Mina...
1: Tra l'altro, diciamolo, qui il suono è così datato, è così legato al suo tempo, che suscita una nostalgia quasi tenera,
0: sì,
1: no? Pensando a questo sound così vintage, e scusate all'uso di due parole inglesi per dire un suono così, appunto.
0: Sembra di vedere l'orchestra del Festival di Sanremo in bianco e nero, ovviamente, vista l'epoca.
1: Sì, o le grandi orchestre che si esibivano nei grandi saloni da ballo,
0: sì,
1: insomma, un'atmosfera che oggi solo quelli molto attempati possono forse intuire, però il suono è comunque dell'epoca e ci riporta a quell'epoca. E quando tu mi hai detto difficile immaginare che una canzone come questa abbia potuto essere poi ripresa e cantata in modo così diverso e così in un'epoca vicina ma completamente diversa, beh, sono rimasto stupito, doppiamente stupito, e quindi non dico altro perché devi spiegare tu di cosa stiamo parlando.
0: Perché ricordiamo, era 1959, cominciavano ad affacciarsi sulla scena musicale italiana, un po' sull'onda dei cantanti americani, quelli che venivano chiamati gli urlatori. E pochi mesi dopo quel Festival di Sanremo, Mina, che non aveva ancora 19 anni, decide di incidere il brano a modo suo, quindi la melodia viene stravolta, il ritmo accelerato e lo stile è decisamente sincopato, appunto sull'onda di questi urlatori. La stessa Vilma De Angelis dirà: la prima volta che ho sentito la versione di Mina mi sono messa a piangere, pensavo che avesse massacrato la mia canzone riducendola a un pezzo urlato. Si renderà conto però che grazie alla versione di Mina nessuno diventerà una canzone immortale della storia della musica italiana.
1: Mi fa venire in mente che la parola nessuno porta anche buono, verrebbe da dire, nella canzone italiana, perché sto pensando che un altro grande successo che fece epoca all'epoca, nessuno mi può giudicare.
0: Certo. È vero, quindi, il nessuno comunque
1: in questi,
0: ha avuto.
1: In questi casi porta anche insomma, fortuna.
0: Comunque le due, che in realtà non sono mai state nemiche, non è che si odiassero, ci mancherebbe altro, si ritrovano qualche mese dopo la versione di Mina, siamo sempre nel 1959, sul palco di una popolarissima trasmissione televisiva, Canzonissima. Le due si confrontano in un faccia a faccia che è rimasto nella storia della televisione italiana, alternando le strofe di Nessuno.
1: Una per una. In che anno abbiamo detto che siamo?
0: Sempre nel 59.
1: Quindi
0: Vilma De Angelis con il suo stile e Mina con il suo, scatenandosi, spezzando le parole, raddoppiando le vocali e muovendosi e dimenandosi con l'energia del rock and roll che stava avendo i suoi primi momenti
1: d'epoca.
0: Una specie di passaggio di testimone.

0: Charlie Gira insieme a Cat Burns, questa era Small Talk. 21:52, ci avviciniamo alle ultime notizie del mondo, siete all'ascolto di Fino a Tardi qui sulla Rete 1. Salutiamo anche Dorothy e di nuovo Paolo che ci chiedeva dove era possibile riascoltare quei momenti.
1: E sono andato
0: con i fratelli Giulica
1: e forse qualcosa su qualcosa anche sul sito della RSI lo si può trovare, in cui si rievoca appunto la stagione delle radiocronache dei fratelli Achille, Giovanni Battista e Giudica Cordiglia. Io purtroppo della trasmissione Mille Voci che avevo fatto con loro non trovo traccia, perché alcune cose sono state a suo tempo cancellate quando ci sono dei ripristini del sito internet, magari si potranno recuperare in futuro. Sarebbe peccato non poter risentire le loro voci, ma di sicuro qualcosa negli archivi si trova, quindi basta cercare anche in Google Giudica Cordiglia, Luna, RSI, qualcosa salta fuori. E quindi sì, ecco, giusto per non dimenticare chi ci ha preceduto e che magari appunto ci ha lasciati comunque con qualcosa da ricordare, come Lo Sbarco Lunare, da orecchiare, come i brani che abbiamo sentito di Vilma De Angelis e poi ripreso da Mina, o ci ha fatto sorridere come un altro personaggio che se n'è andato in queste ultime ore.
0: Oggi si è all'età di 93 anni, è nato a Roma, è stato uno della banda Arbore, possiamo definirlo così. Si è fatto conoscere con Alto Gradimento insieme a Renzo Arbore, Gianni Boccompagni e Mario Marenco. Sto parlando di una storica trasmissione della Radio Pubblica Italiana. E solo me è Giorgio Bracardi. Qualcuno lo ricorda anche in Quelli della Notte.
1: Il suo soprannome era Scarpantibus.
0: Sì, uno dei suoi personaggi. Scarpantibus, Patroclo, Max Vinella. Insomma, una macchietta che ha fatto sorridere più di una generazione. Ha fatto anche cinema, anche per registi importanti come Steno, ma la sua figura rimane legata comunque a quella storica trasmissione Alto Gradimento e a Quelli della Notte. È stato ricordato anche da Elio Le Storie Tese, con i quali ha duettato nella canzone Che Felicità.
1: Sì, che non è un accostamento tra l'altro così strano, visto che in fondo Bracardi aveva questo diciamo approccio alla satira irriverente, che sicuramente è stato ben ripreso da Elio Le Storie Tese, no? Era un modo per andare, tanto per non citare una nostra trasmissione radiofonica, controcorrente di un certo stile, esatto, di cui peraltro Arbore è stato sicuramente un iniziatore e un maestro. Poi Bracardi però veniva comunque da una famiglia di musicisti, quindi aveva un background musicale notevole, era nato nel mondo delle note, e sicuramente questo poi lo ha spinto quasi naturalmente verso
0: tra le braccia della radio, ecco. E il fratello Franco per molti anni è stato il pianista del Maurizio Costanzo Show.
1: Non so se ve lo ricordate,
0: aveva anche una certa somiglianza fisica.
1: Sì, vestiva un frac bianco,
0: proprio da pinguino, come
1: da pinguino, e aveva questi folti baffi neri, e si era sempre seduto al pianoforte con la sua aria sorniona e ascoltava l'altro pinguino sul palco, perché in fondo
0: anche il conduttore, anche Maurizio Costanzo poteva
1: essere, sì.
0: Erano una bella coppia.
1: Erano una bella coppia, e i suoi sorrisi spesso la dicevano lunga.
0: Il tema di Amarcord, così di quell'epoca della televisione italiana, autore, o uno degli autori, comunque sicuramente il principale autore del Maurizio Costanzo Show, era, non ricordo il nome di battesimo, ma Silvestri.
1: Sì.
0: Padre del cantautore Daniele Silvestri.
1: Sì, dopo alla fine, insomma,
0: il DNA comunque in qualche modo si trasmette.
1: È proprio l'humus dentro il quale ti muovi. Però ecco, ricordare una trasmissione come Quelli della Notte di Renzo Arbore non significa soltanto ricordare una trasmissione della televisione italiana che era seguitissima anche nella Svizzera italiana. Io mi ricordo che ci riunivamo con i compagni di classe per guardare le puntate di quella notte, che non è durata tantissimo.
0: No, credo 2 o 3 stagioni, non di più.
1: Ma che è stata...
0: Nello stile di Arbore, comunque.
1: Assolutamente.
0: Prima di tediare, cambiava.
1: Sì, e comunque direi che quelle della notte è stato davvero una pietra miliare, un crocevia dello stile televisivo, cioè probabilmente quelli della notte è una stagione televisiva da questo punto di vista irripetibile, quindi quelli che ne hanno fatto parte meritano sicuramente una menzione.
0: Restiamo in Italia prima del notiziario delle 22 con Francesco De Gregori, indimenticabile. Siamo alla metà degli anni 70.
1: Potremmo dire indimenticabili.
0: Piano Bar.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Proseguono i bombardamenti degli Houthi in Arabia Saudita. Le autorità hanno diramato un'allerta aerea. Gli abitanti di Riyadh sono stati avvertiti per telefono. Nella capitale si sono udite forti esplosioni, come conferma l'agenzia di stampa francese AFP. Un numero imprecisato di americani è stato fermato per avere fotografato gli attacchi. Lo conferma l'ambasciata degli Stati Uniti. Numerosi stranieri hanno segnalato arresti a causa della condivisione di immagini relative al conflitto, che nel regno è vietata. La Russia ha ripreso ad attaccare obiettivi civili in Ucraina. Il presidente Zelensky ha scritto su X che questa sera a Kiev un grattacielo è stato colpito da un drone Shahed di fabbricazione iraniana. Al momento si contano due vittime. La marina francese ha bloccato al largo dell'isola della Réunion, nell'Oceano Indiano, una presunta nave della cosiddetta flotta fantasma usata dalla Russia per aggirare l'embargo occidentale contro il commercio di carburanti, l'ha annunciato il presidente Macron. Nuove tensioni a Madrid. Gruppi di destra che avevano partecipato alla festa nazionale sono tornati in Puerta del Sol, da dove erano stati allontanati dalla polizia per evitare scontri con gli attivisti accampati da giorni per difendere il diritto all'alloggio. Restiamo in Spagna, dove un incendio su un treno ha bloccato la linea dell'alta velocità Madrid-Barcellona. I 283 passeggeri sono illesi. Il blocco ha causato forti disagi nel giorno del rientro dopo il ponte per la festa nazionale del 12 ottobre. Nell'Atlantico, al largo della penisola iberica, sono state sequestrate 3 tonnellate e 700 kg di cocaina. L'importante operazione contro il traffico internazionale di droga è stata coordinata dalla Procura di Brescia. Durante l'inseguimento è entrato in collisione con le unità navali il gommone intercettato con a bordo 3 narcotrafficanti, 2 di nazionalità spagnola e 1 originario di Gibilterra. Uno è morto, gli altri 2 sono stati arrestati. Infine, in Sardegna è stato tratto in salvo e riportato in superficie lo speleologo intrappolato in una grotta di Urzulei. I soccorritori hanno rimosso, dopo 27 ore di lavoro, la frana che lo bloccava. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale per le cure necessarie. Domani mattina sul Ticino centro-meridionale coperto, sull'altopiano banchi di nebbia, per il resto in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità. Le minime scenderanno fino a 3 gradi a nord, a sud fino a 9, massime tra 17 e 20.
0: Rete 1.

fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Dai subito indicazioni precise sulla situazione. Comunica dove e cosa brucia. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Patient Zero insieme alla voce di Taylor Swift. 22 e 15 minuti siete all'ascolto di Fino a Tardi qui sulla Rete 1 con Nicola Colotti che è lui e con Marco Trovesi che sono io. Di nuovo ben ritrovati a tutti voi che ci fate sentire la vostra presenza via WhatsApp allo 076 321 1113. Abbiamo parlato di personaggi che hanno fatto in qualche modo la storia della musica, della televisione italiana, della radio, come Franco Bracardi. E io ero in vacanza la scorsa settimana e ho letto della scomparsa anche di quello che è stato forse il papà di tanti, più o meno della mia generazione, che hanno fatto la radio, diciamo, tra la fine degli anni 70, hanno cominciato tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Sto parlando di Frederik Mathijs van Stegeren, scomparso all'età di 76 anni, noto ai più come Federico l'Olandese Volante. Ciao Federico.
1: E quando me l'hai detto, mi è venuto in mente che avevo letto la notizia, ma che mi era passata via un po' di sfuggita, perché pensavo si stesse parlando di un personaggio che faceva un po' parte del mondo televisivo, anche così molto molto leggero, e quindi ammetto non ci ho prestato grande attenzione. Sei stato poi tu invece a ricordarmi che lui è stato probabilmente il caposcuola di tutta una serie di personaggi che a lui sicuramente devono molto, perché lui ha tracciato una via.
0: Sì, possiamo fare qualche nome di personaggi che sono nati ascoltandolo. Claudio Cecchetto, Carlo Conti, insomma tutta quella generazione che ha cominciato con la radio, con le prime radio private italiane a metà degli anni 70, e che poi tanti di loro, insomma, sono diventati personaggi televisivi. Claudio Cecchetto anche grande produttore e talent scout.
1: Tu mi parlavi addirittura di le sue origini olandesi, sì, che già sono una cosa abbastanza particolare. Dopo, sul fatto del suo soprannome, l'Olandese Volante, faremo una digressione, sì, che forse a qualcuno viene già in mente il perché abbia scelto questo pseudonimo, visto che è una citazione musicale, operistica, che dovrebbe risultare facilmente intuibile, ma fatico a capire il legame tra l'Olanda, l'Italia, le radio private. Tu mi parlavi addirittura a un certo punto di una stazione radio offshore.
0: Sì, lui comincia Radio Veronica, radio olandese, che come tante radio private, radio pirata britanniche, siamo più o meno in quel periodo, fine anni 70, primi anni 70, trasmette da una nave appena al di fuori delle acque territoriali. Era successo qualche anno prima in Gran Bretagna, e sull'onda di Radio Caroline, I Love Radio Rock, un film che tra l'altro la nostra televisione ha passato di recente, qualche settimana fa, anche in Olanda c'era Radio Veronica che ha fatto storia. Federico viene in contatto con l'Italia perché il padre lavorava nel turismo nella zona del Lago di Garda, per cui viene a contatto con l'Italia, viene a contatto con Noël Coutisson, fondatore di Radio Monte Carlo, con cui condividerà il microfono con nomi storici come Herbert Pagani, Awanagana e altri, e anche un giovane Marco Predolin e Ettore Andenna, e fu Coutisson a dargli il soprannome dell'Olandese Volante, che lo accompagnerà per tutta la vita, fino alle ultime trasmissioni che conduceva da Hammamet, Tunisia, dove si era trasferito in questi ultimi anni.
1: Perché magari aveva, diciamo, vicinanza con un celebre personaggio della politica italiana, sì, che aveva eletto Hammamet al suo, diciamo, ritiro e luogo di esilio.
0: Esilio in questo caso.
1: Ecco. Stiamo parlando di Bettino Craxi, se non fosse venuto in mente ai nostri ascoltatori, ma sono sicuro che è venuto in mente. E però, ecco, ricordare questi personaggi di un'epoca in cui le radio private, non solo in Italia, diciamolo, anche da noi, anche in Svizzera.
0: Beh, su quell'onda è nata poi Radio 24, grazie a Roger Chavinsky.
1: Ecco, stiamo parlando quindi di una stagione
0: che ha fatto una specie di radio offshore, perché Radio 24 nacque in Italia, al confine a Cernobbio, trasmettendo per il territorio elvetico, con un ripetitore fantascientifico appena sopra Madesimo, quindi siamo dalle parti del Passo dello Spluga, con un sistema di antenne grande come un palazzo puntato su Zurigo e su Berna. E ricordo ancora ci furono delle manifestazioni quando il governo elvetico intervenne presso il governo italiano per fare cessare le trasmissioni. Ci furono delle dimostrazioni di piazza qui in Svizzera e fu l'evento scatenante per la liberalizzazione delle onde radio anche al mercato privato, che portava una ventata di novità e di freschezza, non fosse altro per la musica un po' meno costretta entro certi canoni.
1: Diciamo che i confini delle onde magnetiche della radio erano decisamente più permeabili in epoca in cui probabilmente non c'erano le discussioni che invece si sono poi succedute nei decenni, quando si è trattato di decidere l'attribuzione delle diverse frequenze, e ai noi mal ce ne incolse come Radio Svizzera Italiana, perché molta della nostra possibilità di fuoriuscita oltre i confini venne decisamente limitata, sì, anzi auto limitata da decisioni anche nazionali elvetiche. C'era tutta la questione poi dell'arrivo delle televisioni private, che ovviamente scombinò notevolmente il panorama, ma se pensiamo che Radio Monteceneri era ascoltata facilmente fino a Milano e ben oltre Bologna, certo, Firenze.
0: E la nostra televisione era visibile, me lo ricordavi tu, fino a Napoli.
1: Sì, erano tempi in cui appunto le frequenze radiotelevisive erano decisamente meno affollate. Poi, quando arrivò la stagione dei grandi imprenditori televisivi, e non pensiamo soltanto a Berlusconi, perché c'era anche Rusconi, ce n'erano altri che a un certo punto cominciarono a piazzare parabole dappertutto, ecco che allora la questione si complicò. Ma quello che forse emerge ed è utile da segnalare è che è un personaggio che, ripeto, io conosco poco, ma tu che queste cose le hai vissute e direi anche studiate.
0: E sono tra coloro che l'hanno ascoltato sognando di diventare come lui, o comunque di fare quello da grande.
1: Eh sì, e allora sono personaggi come Federico l'Olandese Volante, che ci ha appena lasciato, tra l'altro ha fatto un bel percorso perché è nato a Deventer, non so come si pronunci, in Olanda, ed è scomparso a Monopoli, che è in Puglia, quindi ha fatto un bel salto, verrebbe da dire. Però sono appunto quei personaggi che a volte noi abbiamo guardato magari anche con un certo sussiego, perché chi faceva quel lavoro di disc jockey ogni tanto faceva una radio un po' cacciarona, però è vero che molti si sono fatti le ossa proprio facendo quel lavoro lì, e poi sono diventati dei grandi personaggi e della radio e della televisione, e che non hanno mai dimenticato in fondo queste radici. Quindi probabilmente a questo Federico l'Olandese Volante debbono molto, è giusto ricordarlo, perché in fondo è stato, poi ci sono tutti gli epigoni che gli sono succeduti. Poi il fatto che abbia scelto questo pseudonimo dell'Olandese Volante, anche un po' scontato verrebbe da dire,
0: da olandese quale era.
1: Sì, però in realtà ci fa pensare a qualcosa di più, potremmo dire, colto e romantico, perché ha a che fare, come dicevo prima, con la musica operistica, e quindi immagino che i nostri ascoltatori abbiano capito perfettamente a che cosa mi riferisco. Se non lo hanno capito, restino incollati alla radio, che così dopo raccontiamo due cose su che cosa è stato anche un altro famoso Olandese Volante. Ah, poi ci sono stati personaggi dello sport, perché credo che c'era una atleta olandese di cui adesso mi sfugge il nome. Il nome di battesimo è Fanny, il cognome devo andare a cercarlo, che fu una delle prime donne a correre alle Olimpiadi, i 100 metri o i 200 sotto un litro, ha vinto un sacco di medaglie d'oro alle Olimpiadi, comunque un sacco di medaglie, e lei veniva chiamata anche lei l'olandese volante,
0: ecco,
1: perché correva come un fulmine. Van der Skeur, devo guardare perché il nome mi veniva citato spesso dai grandi conoscitori di storia dello sport, ed è effettivamente stata una grande atleta che anche lei si è beccata ovviamente il titolo di olandese volante. Sono in molti, però ce n'è uno prima di tutti.

0: Ed Sheeran e Photograph, un saluto a Simone, che ha vissuto sicuramente, ero certo, insomma, che avrebbe ricordato dei momenti che abbiamo ricordato anche noi di quelle radio e di quelle televisioni private degli anni 70. Che Ciro ci ricorda di Ettore Andenna, mamma mia quanti giochi senza frontiere, che da noi è stato condotto per anni da
1: Giochi senza frontiere.
2: Beh, è stato condotto da diversi conduttori, sì. Sicuramente Ezio Guidi
0: certo,
2: uno dei conduttori,
0: che era anche arbitro di hockey.
2: Ti confondi con gli arbitri. Gennaro Olivieri
0: e Guido Pancaldi,
2: i due arbitri ufficiali
0: che erano arbitri di hockey,
2: esatto,
0: entrambi, ok.
2: Che erano Gennaro Olivieri credo che aveva origini vallesane, se non ricordo, o adesso potrei sbagliarmi, invece Guido, sì, Pancaldi credo che era originario del Locarnese, perché è morto qualche anno,
0: sì,
2: fa da scuola,
0: sì, sì.
2: E poi vabbè, la stagione di Giochi senza frontiere, che è stata sicuramente una grande stagione della televisione europea, aveva poi tutti i suoi presentatori locali che presentavano quando l'edizione si svolgeva nel paese, anche ovviamente è capitato anche nella Svizzera italiana, a Lugano, e ci furono poi anche a Bellinzona e a Locarno. Adesso non mi ricordo quante edizioni di Giochi senza frontiere sono tenute nella Svizzera italiana, ma a un certo punto si erano alternati a presentarla anche, appunto, c'era Mascia Cantoni,
0: esatto.
2: Ezio Guidi, c'è stato anche un certo Tiziano Colotti che l'ha presentato, un'edizione a Caslano, credo nel 1960, adesso non mi ricordo, e poi ovviamente c'erano tutti i commentatori di ogni stazione televisiva che si collegava, e quindi si vedevano i presentatori locali, ma ovviamente sotto c'erano i vari commentatori di ogni singolo paese. Tra l'altro, piccola noterella a piedi pagina, lo ricordo sempre, uno dei principali mentori di Giochi senza frontiere, uno che spinse, un politico importante europeo che spinse per la realizzazione di questo programma, si chiamava, udite, Charles de Gaulle, perché de Gaulle aveva capito, sì, che nella nascente Europa unita
0: serviva un momento di coesione, anche, sì, un po' più leggero.
2: Un programma che oltretutto inneggiava anche alle discipline fisiche, perché in fondo metteva gli atleti, perché si trattava spesso di atleti, a confronto,
0: sì, sì,
2: con imprese comunque spesso difficili e anche tutto sommato così è un po' che muovevano al riso talvolta, ma in realtà era una volontà molto, diciamo, sentita di unire l'Europa sotto un unico cappello. E se andate a rivedere le diverse sigle di Giochi senza frontiere, vedrete che c'è quello stile anche di rappresentazione che può sembrare un po' giocoso, un po' ludico, ma che in realtà vuole mettere in risalto le diversità nazionali nell'unirsi in attività sportive divertenti. E mi ricollego quindi, parlando di attività sportive, a quello che dicevamo prima, perché la memoria non è come quella di un computer, quindi bisogna ogni tanto farsela rinfrescare. Io ho citato una famosa atleta
0: olandese
2: che ebbe, diciamo, il soprannome di olandese volante, e effettivamente si chiamava Francina penso, e detta Fanny, e di cognome Blankerskoen. Ora, è stata una delle più grandi, anzi è stata decretata dalla IAAF, dall'Organizzazione Internazionale di Atletica Leggera, come la più grande atleta del XX secolo. Era nata nei Paesi Bassi nel 1918, e divenne famosa in tutto il mondo perché alle Olimpiadi di Londra del 1948 vinse ben 4 medaglie d'oro, una nei 100 metri, una nei 200, una negli 80 metri ostacoli, perché le donne correvano gli 80 metri invece che i 110, e nella staffetta 4x100. Fu quindi la prima donna a conquistare 4 ori in una sola Olimpiade, e siccome il regolamento vietava all'epoca di gareggiare in altre discipline come il salto in alto e il salto in lungo, non poté partecipare nonostante eccellesse anche in quelle specialità. E venne soprannominata proprio dalla stampa, diciamo, italiana, l'olandese volante o la casalinga volante, che
0: la casalinga volante.
2: Sì, ovviamente è segno dei tempi, siamo nel 1948, ma non dimenticavano di ricordare che Fanny Blankers-Koerne, quando vinse le 4 medaglie d'oro, aveva 30 anni ed era già madre di 2 figli, condizioni che ovviamente alcuni critici del tempo ritenevano incompatibile con lo sport professionistico ad alti livelli. È stata sicuramente considerata dalla IAAF, appunto la Federazione Mondiale di Atletica, l'ha ufficialmente incoronata come la migliore atleta donna del XX secolo. Quindi l'olandese volante è un titolo quasi che quasi la sminuisce, pensando invece a che cosa ha rappresentato. Però mi è venuto in mente, anche perché il nome è molto evocativo, questo Fanny Blankers-Koerne sembra una fucilata, sì. Come erano le sue gare, in cui ritrovate facilmente le immagini su YouTube, ci sono interi documentari dedicati a lei, come ad altri grandi dell'atletica, che poi magari li ritroviamo, non dico in Giochi senza frontiere, però insomma qualcuno ha fatto entrambe le cose. Da cosa siamo partiti? Dal famoso olandese volante
0: radiofonico, per arrivare all'olandese volante dell'atletica, e ma per arrivare prima al, di tutti c'è l'olandese volante tutti, della musica colta.
2: Allora, padre di tutti gli olandesi volanti, che in realtà l'olandese volante non è soltanto una famosa opera, che in realtà il titolo originale è del Fliegende Holländer, opera di Richard Wagner, che è anche nota come il vascello fantasma. E perché dico questo? Perché il mito dell'olandese volante è collegato appunto alla presenza di un'imbarcazione, di un vascello, che in realtà è circonfuso di mistero, perché sembrerebbe effettivamente qualcosa che appare soltanto in certi momenti in una nebbia indistinta, e sembrerebbe effettivamente appartenere a un olandese che in realtà è un fantasma. È una storia, diciamo, molto molto romantica, ma magari ci vediamo dopo, perché questo ci permette di raccontare un po' quali sarebbero, diciamo, i motivi diciamo ipotizzabili della nascita di questo mito dell'olandese volante, perché in realtà ci potrebbe essere un motivo che in realtà è molto scientifico, è molto collegato a certi fenomeni,
0: concreto.
2: Certi fenomeni che si manifestano soprattutto in mare o comunque oltre un certo orizzonte. Comunque, se avete presente la musica di Wagner e avete presente l'olandese volante, avrete presente alcune caratteristiche della musica di Wagner sulle quali magari torno dopo. Quindi siamo partiti da un olandese volante radiofonico, arriviamo all'olandese volante di un'opera lirica, quella di Richard Wagner, che è sicuramente una delle sue opere importanti, e dalla quale poi ci sposteremo a musica ben più recente.
0: Intanto torniamo al 1970 con il singolo, se vogliamo, di addio dei Beatles, perché si scioglieranno ufficialmente poco dopo la pubblicazione di The Long and Winding Road. The Long

0: Partite adesso Giusy Ferreri, la prima artista europea che ha registrato la propria voce come marchio ufficiale presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, questo per tutelarsi contro l'uso improprio e non autorizzato dell'intelligenza artificiale, in qualche modo per poter utilizzare indebitamente il suo timbro vocale, che può piacere o no, ma che sicuramente è unico per quanto riguarda la scena musicale italiana. 22 e 45 minuti fino a tardi qui sulla Rete 1. Buonasera a tutti voi di nuovo.
1: Allora, bene ha fatto a ricordarci Flavio, che è un altro olandese famoso, un altro olandese volante, e dice, aggiunge, sul serio famoso, è stato Anthony Fokker, che effettivamente era di origini olandesi, poi naturalizzato statunitense, è stato un pioniere dell'aviazione, è stato imprenditore anche perché ha costruito un'azienda che poi ha preso ovviamente il suo nome, che produceva degli aerei, i famosi aerei Fokker, che erano degli aerei caccia, ma poi sono diventati anche aerei da trasporto passeggeri, e che ha fondato un'azienda, perché si trattava comunque di un personaggio eclettico, visto che è stato progettista, pilota aeronautico, insomma è stato un personaggio paragonabile, potremmo dire perestro, un po' a un Howard Hughes, quello... diciamo immortalato da Leonardo DiCaprio nel film The Aviator, l'epoca in cui gli imprenditori che si appassionavano dei cieli e del modo di trasportare persone nei cieli, poi mettevano la propria passione, le proprie competenze a frutto per creare poi anche innovazioni dal punto di vista tecnologico. Ma sicuramente Anthony Fokker, che tra l'altro è morto, uno direbbe, un uomo di quelle capacità, magari rischia la vita a bordo di un aereo, e invece poi è morto a causa di una malattia anche piuttosto tipica dell'epoca. Stiamo parlando comunque di una persona nata nel 1890 e morta nel 1939, è morto a causa di una meningite batterica a 49 anni, ma è stato sicuramente un grande. E quindi qui appunto il riferimento e il parallelo ci sta tutto, perché stiamo parlando di un aviatore, di un imprenditore aereo, che in fondo l'aereo è la trasposizione delle navi nell'aria, nei cieli. Infatti spesso la nomenclatura, i termini che vengono usati nell'aviazione sono ripresi dai termini del marinareschi. E qui allora ci colleghiamo appunto a quello che si diceva dell'olandese volante, questa opera
0: di Richard Wagner,
1: Wagner, che compose tra il 1840 e il 1841, che riprende questo mito dell'olandese volante, che nel folklore, diciamo, dell'attività marinaresca sarebbe un vascello fantasma che attraversa i mari in maniera, diciamo, continua, anzi è condannato in eterno a solcare i mari senza una meta precisa, perché questo è il destino che gli è stato diciamo attribuito e gli è stato inflitto per impedirgli di tornare a casa. È una sorta di, per pagare chissà quale affronto fatto agli dèi, verrebbe da dire, o comunque al destino, e quindi viene condannato ad essere perennemente sospeso in questa condizione in cui effettivamente il vascello appare e scompare nelle nebbie, sembra che venga diciamo condotto da marinai che in realtà sono dei fantasmi, e lo stesso olandese volante è un fantasma. Wagner ne trae ovviamente un'opera romantica, molto molto romantica, nonostante lo stile assolutamente innovativo, e siamo comunque in un'epoca ancora molto giovanile di Wagner, siamo intorno al 1840-1841, e l'opera tra l'altro era prevista in un unico atto, poi adesso invece oggi viene realizzata in tre atti, perché Wagner era un innovatore del teatro d'opera, dell'opera anche come rappresentazione, e non starò qui adesso a fare tutte le digressioni su quali sono state le sue innovazioni sul modo di rappresentare l'opera lirica, ma sicuramente c'è un elemento importante nell'opera L'olandese volante, che è quella dell'introduzione del cosiddetto leitmotiv. E il leitmotiv è una delle cose che Wagner ha inserito, ha inventato, ha creato, e che poi alla quale tutti in qualche modo hanno fatto poi riferimento in seguito.
0: Volgarmente detto, potremmo tradurre come ritornello.
1: Ni. In realtà, perché in questo caso invece è il motivo portante di ogni singolo personaggio, cioè il leitmotiv è l'idea che nell'opera L'olandese volante viene già espressa nell'ouverture, che tutti i temi vengono esposti, ma questi temi rappresentano ciascuno un personaggio. E qui questa è l'idea che Wagner introduce nell'opera e che poi viene ripresa da grandi maestri anche della musica da film, tanto per non citare i soliti noti, penso soprattutto a John Williams, ma potremmo anche ricordare Ennio Morricone e altri, che cosa fanno nel film? Ti creano dei brani musicali che sai rappresentare un personaggio, una situazione, un concetto. Questo è il concetto del leitmotiv. L'olandese volante è una storia romantica dove lui, il personaggio principale, si innamora di una donna, ma poi crede che questa donna in realtà non ami lui ma ami un altro. Insomma, lui alla fine cerca in tutti i modi di conquistare l'amore, quasi vuole immolarsi in nome di questo amore, ma poi sarà lei che alla fine si immola per questo amore, e il suo immolarsi salva L'olandese volante da questo vento, un po' come verrebbe da dire, quasi come Paolo e Francesca condannati a vagare eternamente nella turbina dei venti. Ecco che anche L'olandese volante finalmente trova la sua pace definitiva. Ma da dove nasce l'idea di un olandese volante, di un vascello fantasma, che è appunto l'altro titolo dell'opera di Wagner? Beh, nasce dall'idea, in realtà qui la leggenda folcloristica si incontra anche con la possibile, diciamo, spiegazione più scientifica, perché la nascita della leggenda verrebbe di una nave che solca i mari senza posa e appare scompare nelle brume delle nebbie dei mari, potrebbe essere dovuta al cosiddetto fenomeno della Fata Morgana. E la Fata Morgana, che non è soltanto un personaggio legato alla mitologia di una fata che effettivamente attirava i vascelli e i marinai verso fantasmagoriche costruzioni che si trovavano vicino alle coste, ma in realtà lo faceva per farli arenare, schiantarsi e quindi morire. Ma il concetto di Fata Morgana richiama invece il concetto di miraggio, e non a caso quello specifico dell'avvistare in mare cose che in realtà non esistono si chiama proprio Fata Morgana, perché furono, e rimane questo termine in tutte le lingue, perché furono i normanni che lo crearono riferendosi a dei fenomeni che avvenivano nello stretto di Messina, e quindi è tipicamente, diciamo, della penisola italica. E il fenomeno della Fata Morgana è un fenomeno interessante perché chiama in causa appunto quello dei miraggi. E i miraggi hanno attratto spesso i naviganti, ma non soltanto i naviganti, ma anche coloro che viaggiano sulla terraferma, perché sono prodotti
0: nel deserto, prossimi comunque a quelle zone. Sì.
1: Esattamente. E quindi, in buona sostanza, quando la leggenda dell'olandese volante avrebbe la spiegazione in questa idea che si avvistava un vascello che in realtà non esisteva, ma questo vascello poteva essere semplicemente una proiezione di un vascello realmente esistente che stava al di là dell'orizzonte, ma che veniva avvistato grazie a questo fenomeno di rifrazione della luce, che attraverso un'atmosfera che è molto carica di umidità, con temperature che permettono questo gioco di osservazione, permetteva questa illusione ottica di vedere qualcosa che in realtà all'orizzonte non c'era, perché era ben oltre l'orizzonte. Da qui il termine della Fata Morgana, e quindi di tutti questi fenomeni detti dei cosiddetti miraggi. Allora mi è venuto in mente un altro famoso miraggio.
0: Sì, che è quello della città di Tozeur, città storica della Tunisia, si trova in un'oasi proprio ai margini del deserto del Sahara e vicino a un grande lago salato. E questa commistione tra questi due elementi, insomma, geografici e fisici, Davità delle esalazioni in estate che creano questi fenomeni dei miraggi all'orizzonte.
1: Anche perché io la prima volta che sentii il titolo di questa canzone mi chiesi dove diavolo è Tozeur e ho scoperto che è in Algeria. Sì. In Marocco, no? In Algeria, non mi ricordo più.
0: In Tunisia.
1: E mi sono detto, ma cosa ci fanno i treni in un deserto salino della Tunisia? E allora ho scoperto che i treni di Tozeur in realtà non esistono, ma sono un miraggio di qualche cosa che sta molto più distante, ma che si intravedono, perché ai tempi sembravano delle carovane, e poi queste carovane in realtà sono state sostituite con l'evoluzione dei trasporti da treni. E sembra che Battiato, affascinato da questo strano fenomeno di miraggio, di fata morgana, diciamo, desertica, abbia pensato questa bella canzone che poi canta, in realtà viene attribuita non solo a lui, ma anche ad Alice.
0: Ad Alice, perché la cantano in duetto. Lui, tra l'altro, sempre mantenendo fede al suo grande spessore artistico, cita anche il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart.
1: E mi stupisce che non citi anche l'olandese volante di Wagner, ma ci sta, perché sì, comunque la competenza, diciamo, storico-musicale è la fondatezza della pregnanza musicale di Battiato è sicuramente anche classica, e quindi il riferimento al flauto magico con la frase Doch wir wollen hin dir zeigen und du wirst, ripreso al terzo atto del flauto magico, ci dice quanto eclettico è lo stile di Battiato. Splendida la voce di Alice che lo accompagna, che anche lei non certo sia lasciata, come dire, a lasciare allo spreco le citazioni musicali dotte, ci mancherebbe.
0: E con Franco Battiato ha avuto diverse collaborazioni.
1: Sì, poi lei stessa credo che si è messa a fare brani musicali con citazioni da Erik Satie e altri grandi, segno di questa polivalenza, sì, di questa, sì, profonda cultura musicale. Quindi questi treni di Tozeur sono in realtà un miraggio. Battiato li racconta in modo decisamente poetico. Il brano è molto bello. Ogni volta che lo ascolto mi fa venire voglia di andare dalle parti di Tozeur in Tunisia, di vedere questo mare, diciamo, salino, prosciugato. Fa pensare all'olandese volante, ma fa pensare anche a un altro importante navigatore di cui parleremo dopo le 23, perché oggi è una data da ricordare.
0: Alice Franco Battiato, I treni di Tozeur, canzone che ha rappresentato l'Italia nel 1984 all'Eurovision Song Contest, si classificò al quinto posto. Un ottimo risultato, devo dire, pensando a che non fosse proprio una tipica canzonetta. L'ascoltiamo prima delle notizie.

0: Sono le 23.
1: In studio Maria Armanda Trezzini. L'omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera, che ha accumulato enormi ritardi, è penalizzata dalla burocrazia e dalla frammentazione nelle competenze. L'ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria accetta le critiche e promette miglioramenti. Il piano di azione, che si allinea alle richieste del controllo federale delle finanze, prevede di investire circa 18 milioni di franchi entro il 2032. Per smaltire gli arretrati saranno aumentati personale e tariffe. Il Ticino ha creato una nuova sezione femminile dotata di 11 posti nel carcere penale della Stampa a Cadro. Una cella è stata adattata per le madri con bambino. Da 20 anni le detenute erano gestite alla Farera o fuori cantone. Appuntamento alle urne il 6 dicembre per stabilire chi succederà Piero Marchesi come sindaco. Sono in lizza la sindaca ad interim Margherita Manzini del PLR e il rappresentante del Movimento per Tresa Massimo Tavoli, il secondo più votato nel 2024. Maxi sequestro di droga nell'Atlantico. Sono state sequestrate 3 tonnellate e 700 kg di cocaina in un'operazione internazionale coordinata dalla Procura di Brescia al largo della penisola iberica. 2 uomini sono stati fermati, 1/3 è morto per le ferite riportate nella collisione avvenuta durante l'inseguimento tra il gommone e le unità navali. Il carico avrebbe generato guadagni per 750 milioni nella vendita al dettaglio. In Francia è stato fermato il padre del 14enne che questa mattina ha sparato in una scuola di Aubagne, vicino a Marsiglia, ferendo una docente e il preside. Secondo alcuni media, nell'abitazione della famiglia sarebbero state rinvenute diverse armi. Domani in tarda mattinata Papa Leone XIV sarà ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per togliere da un polmone un nodulo ben localizzato e in fase iniziale. La Santa Sede ha annunciato che tutte le udienze vengono annullate fino al 20 ottobre. Infine è stato ripristinato a scartamento ridotto il traffico sulla linea dell'alta velocità fra Madrid e Barcellona, interrotto dopo l'incendio avvenuto nel pomeriggio nel vagone di coda di un treno. La sospensione ha interessato oltre 11.000 passeggeri. Domani mattina sul Ticino centro meridionale coperto, sull'altopiano banchi di nebbia, per il resto in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità. Le minime scenderanno fino a 3 gradi a nord, a sud fino a 9, massime tra 17 e 20.

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: Grande protagonista delle classifiche internazionali degli anni 2000, ormai si può dire, Bruno Mars e When I Was Your Man. Siete all'ascolto di Fino a Tardi, prima edizione di questa settimana con Niccolò Calotti che è lui, Marco Trovesi che sono io. Vi teniamo compagnia sino a questo giovedì. Domani sera saremo in onda nell'orario più tradizionale, tra le 22 e le 24, per così terminare, ci auguriamo, nel modo migliore possibile la giornata e iniziarne una nuova insieme. Ringraziamo ancora Paolo per le belle foto che ci manda. Accennavamo a questo lago in Tunisia, presso la città di Tozeur, da cui è stato tratto poi la canzone che abbiamo ascoltato di Franco Battiato e Alice. E il nostro viaggiatore, il nostro globetrotter, è stato anche lì.
1: Sì, fotografia splendida,
0: meravigliosa, sì.
1: Fa venire voglia di immergersi, di gettarsi in questo caso, perché la fotografia è stata fatta dall'alto e forse deduco persino da un aereo di questo... non lo so, forse sì, ma comunque no, forse magari da una pianura, da un altipiano, non lo so, non riesco a capire, ma fa venire voglia veramente di librarsi in questo cielo rossiccio, in questa massa d'acqua che sembra dorata, è veramente suggestivo. Quindi
0: leggo il salato di Shot El Jerid.
1: Sì, complimenti per soprattutto per la scelta cromatica del momento in cui la fotografia è stata scattata. E fa pensare che effettivamente questi effetti cromatici, queste strane iridescenze che si possono vedere solo in certe circostanze, ci facciano pensare prima a questo effetto miraggio che abbiamo definito appunto essere la cosiddetta fata morgana, che è questo fenomeno per il quale sul mare a un certo punto possono apparire anche imbarcazioni che in realtà non sono dove si trovano, ma sono molto dietro l'orizzonte. Questo poi tra l'altro ci serve per capire un'altra cosa di cui parleremo dopo, sempre che i nostri 24, 25, 26 ascoltatori ci stiano ancora seguendo, perché a questo orario magari un po' li abbiamo persi, ma non possiamo esimerci dal fatto di ricordare che chi va per mare rischia di vedere cose che non ci sono o di non vedere cose che invece ci sono, che è un po' quello che è capitato
0: a un tale Cristoforo Colombo
1: il 12 ottobre del 1492, perché oggi, essendo il Columbus Day, il giorno della scoperta dell'America, ed è una data che tra l'altro richiama anche altri accadimenti storici, ma diciamo che nella storiografia il 12 ottobre 1492 viene considerato il giorno che portò a quella che noi impropriamente chiamiamo la scoperta dell'America, perché in realtà è una scoperta dell'America, diciamo, con una visione estremamente eurocentrica, mm-hmm, e quindi estremamente autoreferenziale dal nostro punto di vista, perché noi consideriamo che l'essere andati per nave, aver attraversato il mare oceano, come lo chiamava Cristoforo Colombo, sia stata una grande impresa. Lo è stata sicuramente, dati i mezzi di allora, ma Cristoforo Colombo, per i più disattenti, non ha scoperto un bel niente, perché l'America c'era già e lui era oltretutto convinto di essere arrivato nelle Indie, perché lui quello andava cercando, anzi avrebbe voluto arrivare addirittura nel Katai, dove c'era già arrivato o voleva arrivarci Marco Polo, che in realtà poi non ci arrivò.
0: Tanto è il Columbus Day negli Stati Uniti, ma nell'America Latina e anche in Spagna è il Dia della Hispanidad.
1: Eh beh, sì, anche perché Cristoforo Colombo era italiano, genovese, ma in realtà poi andò in Spagna e in Portogallo imparò a guidare la barca, e dopo essersi fatto dare le famose caravelle, la Niña, la Pinta e la Santa Maria dai monarchi di Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, partì da Palos. nel mese di settembre. Insomma, cosa fa Cristoforo Colombo? Imbarca su queste tre caravelle, al comando una di Vincente Pinzon, un'altra al comando c'era Martin Pinzon, che era il fratello, e la Santa Maria invece ai comandi c'era lo stesso Cristoforo Colombo. Sta di fatto che loro viaggiano nel mare perdendo anche un po' la rotta, non sapendo bene in che direzione si stanno muovendo, e i venti forse non erano, diciamo, ben direzionati, ma insomma cercano di avvistare terra. E qui c'è anche il problema dell'effetto di miraggio, perché a un certo punto loro credono di vedere in lontananza della terra, ma in realtà è un miraggio, e i marinai a bordo cominciano anche un po' a spazientirsi e dire: ma insomma, sono settimane che siamo in mare, non vediamo assolutamente niente che faccia prefigurare quello che Colombo andava promettendo. Infatti il 10 di ottobre i marinai, che sono abbastanza spazientiti da questo lungo viaggio, vorrebbero tornare indietro, si lamentano, e però Colombo riesce a calmarli e dire: guardate che ci sono dei segnali nell'acqua che ci fanno immaginare che presto avvisteremo terra.
0: Però gli promette che se entro pochi giorni non avessero visto la terra, sarebbero tornati indietro o avrebbero preso in qualche modo altre decisioni.
1: Però l'11 ottobre arrivano diversi segnali positivi che fanno pensare che forse in vicinanza c'è qualcosa, e la notte dell'11 ottobre 1492 Colombo è convinto di aver intravisto nel buio in lontananza una luce che definisce come una candelilla che se levava e se adelantava, e quindi voleva dire che era una qualcosa che tremolava e che si manifestava. E finalmente alle 2 del mattino del 12 ottobre 1492, che era un venerdì, Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, avvista la terra. Ma il premio in denaro promesso al primo che avesse avvistato la terra se lo intasca Colombo.
0: Ah, ecco, si è tenuto per sé.
1: Vabbè, perché l'aveva già intuita prima, insomma. E poi attendono il giorno per arrivare a sbarcare in una baia. All'alba si avvicinano all'isola, un'isola, e trovano un luogo adatto per sbarcare, e siamo quindi nella mattina, la tarda mattinata del 12 ottobre 1492. Sbarca con tutti i suoi uomini, i suoi ufficiali e addirittura un notaio, Rodrigo de Escobedo, il cui documento da lui redatto, qui cito letteralmente da quello che trovate anche sulla voce Wikipedia adesso collegata, nell'occasione venne firmato da tutti i testimoni a prova della presa di possesso di quel luogo, battezzato per l'occasione San Salvador, chiamata poi dagli indigeni l'isola di Guanahi. E San Salvador, che è un'isola delle Bahamas, di cui costituisce anche un distretto, fu la prima terra americana ad essere toccata da Cristoforo Colombo. Faccio notare così en passant che dove sarebbe sbarcato Colombo esiste tuttora una croce bianca che è prossima al punto dove questi intrepidi marinai toccarono terra, per ricordare appunto l'avvenimento, e che segna tra l'altro lo spartiacque, si dice classicamente, ma oggi ormai gli storici non lo considerano più tale, tra Medioevo e età moderna, il punto dello sbarco. Tuttavia, lo faccio notare perché poi sarà un dettaglio significativo, insomma, Cristoforo Colombo è sbarcato a circa 600 chilometri dalla terraferma del continente americano, che è la Florida. Cioè deve fare ancora 600 chilometri per arrivare a toccare il continente americano vero e proprio, ma aveva pur sempre percorso qualcosa come 6.500 chilometri da Palos in Spagna. Si era fatto comunque un bel viaggio. E quindi è importante ricordare che noi ovviamente mitizziamo questa data, il 12 ottobre 1492. Pensate al film Non ci resta che piangere, il mitico film di Benigni
0: e Troisi,
1: che cercano di arrivare in tempo a Palos per impedire che Cristoforo Colombo parta con le sue caravelle, perché Troisi si è messo in mente che se l'America non verrà scoperta, lui non si troverebbe nell'epoca presente a innamorarsi o addirittura a sposarsi con una ragazza americana che aveva conosciuta prima della famosa fermata davanti al passaggio a livello, dove il tempo torna indietro. Sì. È una vicenda, vabbè, penso che l'abbiate visto, Non ci resta che piangere, comunque è un film che fa parte, insomma, della cultura di base del cinema, così, che potremmo definire della scuola della commedia dell'arte, ecco, per dirla in termini semplici. E quindi Troisi e Benigni fanno di tutto per impedire a Colombo di salpare, diciamo, per evitare la scoperta, la cosiddetta scoperta dell'America del 12 ottobre, ma lo sappiamo che poi le cose sono andate decisamente diversamente, ma a Cristoforo Colombo mal gliene incolse, perché poi non ebbe grande vantaggio da questa scoperta, che poi venne imprigionato, gliene successero di ogni, ma resta il fatto che il 12 ottobre 1492 rimane una delle date fondamentali, così come altre date, il 1789, la rivoluzione francese, il 1815, il congresso di Vienna. Oggi, quando uno deve immaginare la caduta dell'impero romano, sono date che sono scolpite così a lettere cubitali d'oro nelle pietre, diciamo, di riferimento. Sì. della storia. E però sì, ecco, anche loro avevano preso i loro abbagli,
2: le loro fata morgana
1: e miraggi. Ma resta il fatto che Cristoforo Colombo ha toccato terra, ma non era ancora in America. Dopo cosa faranno del Columbus Day quest'anno negli Stati Uniti, cosa si è pensato di fare per il Columbus Day oggi negli Stati Uniti? Ammetto, non ho guardato, però di solito ci sono grandi parate militari, soprattutto a New York. Sicuramente Trump avrà avuto occasione di dire qualcosa di suo in merito.
2: Per ribattezzare magari il nome.
1: Però tu hai scoperto che il 12 ottobre è una data significativa non soltanto per Cristoforo Colombo, per i genovesi, per gli spagnoli, per i portoghesi, per l'Europa,
2: la comunità italoamericana,
1: ma anche in America ha un suo significato che si rifà a fatti accaduti ben oltre il 1492.
2: Sì, qualche secolo più tardi. Casualmente sempre il 12 di ottobre. Ne parliamo prima della mezzanotte.
1: Promesso.
2: Assolutamente. Intanto Jack Reddick's No Matter.
3: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: 25 minuti ci separano dalla mezzanotte del nuovo giorno. Can't Help Falling in Love, classico inciso inizialmente nel 1961 da Elvis Presley, ripreso più volte, tra gli altri anche dagli UB40 che abbiamo ascoltato, ma la storia è ancora più antica perché la melodia è costruita su Plaisir d'amour, una romanza francese della fine del Settecento di Jean-Paul Égide Martini.
1: Mica da ridere, voglio dire. Abbiamo detto che Battiato si ispira al flauto magico di Mozart, perché non ispirarsi a una romanza del Settecento per farci poi un brano musicale un po' così. Come lo definiremmo questa musica?
0: Beh, pop, ma pop. Nel caso degli UB40 la versione ha un forte sapore reggae, visto che comunque loro sono inglesi, gruppo multietnico.
1: Volevo dire, stavo per dire funky, ma in realtà è reggae. Vabbè, sì. Adesso ogni tanto capita di dire delle topiche, così come mi è capitato di dire delle topiche riferendomi al film Non ci resta che piangere, perché effettivamente la memoria a volte fa cilecca, ma giustamente Flavio mi ricordava che il motivo della loro corsa per evitare che Colombo parta
0: di Troisi Benigni
1: non riguardava una relazione sentimentale direttamente di loro due, ma della sorella del personaggio di Benigni, che è stata sedotta da un americano. Vabbè, i famosi due, quanti erano? Due, non due scellini, non erano scellini. Quando la scena di loro che passano al confine gli cade il sacco e tornano indietro e c'è il...
0: Fiorini, può essere.
1: Fiorini, due fiorini.
0: Scusa che la mia memoria cinematografica...
1: Vabbè, ci sono scene
0: lacune.
1: Ci sono scene indimenticabili, come peraltro Ciro, che ci ricorda quella di loro due che incontrano Leonardo da Vinci sulle rive di un lago, che sta testando alcuni modellini di imbarcazione, e quando si accorgono che si tratta di Leonardo da Vinci, Benigni che dice adesso mi manca il nome dell'attore, Benigni e
0: Massimo Troisi.
1: Massimo Troisi gli dice: mi raccomando, cerca di assumere un'aria credibile, no? Dobbiamo farci riconoscere da Leonardo, ma dobbiamo sembrare che siamo due scienziati anche noi, no? Allora gli dice: inventati qualcosa. Lui si inventa di passare davanti a Leonardo e dire: ma 9 per 9 farà 81, per dare l'impressione di essere un matematico. Ma ci sono molte scene imperdibili di questo film, e quindi ognuno poi se le ricorda un po' a modo suo, ma la famosa lettera di Savonarola a Savonarola, che riprende invece il topos della famosa lettera di Peppino e Totò, altrettanto celebre nella storia del cinema. Era un fiorino, infatti, grazie Paolo. E sono scene imperdibili che mettono così un po' in ironia un fatto storico che comunque è importante dal punto di vista europeo, ma ricordiamolo, è estremamente culturalmente eurocentrica come visione. Non lo è sicuramente invece per altri paesi, che pure sono popolati anche da oriundi europei, ma anche da oriundi invece di etnia mista, come credo il Brasile.
0: Come il Brasile, che festeggia l'indipendenza il 12 di ottobre. Avveniva nel 1822, quando Pietro I è proclamato imperatore. Quindi
1: del
0: momento,
1: Brasile.
0: Sì,
1: indipendenza
0: dal Portogallo.
1: Dal Portogallo. Dopo lì
0: mantiene ancora, se vogliamo, la lingua.
1: Sì, dopo lì ci sono mille storie di suddivisioni dei territori tra Spagna, Portogallo, Francia, Olanda, insomma, chi più ne ha più ne metta. Però il 1822, dunque, è la data dell'indipendenza del Brasile, che cade appunto il 12 ottobre. C'è qualche fatto storico preciso legato a questo giorno dell'indipendenza?
0: Era il giorno del 24esimo compleanno, appunto, di quello che viene proclamato l'imperatore, quindi Pietro I, e quindi imperatore costituzionale e difensore perpetuo del Brasile.
1: che rimane comunque uno degli stati più grandi dell'America Latina, anzi forse il più grande per estensione, però anche uno dei più, diciamo, tormentati da una storia che si è, insomma, accavallata nei secoli.
2: È anche uno dei più ricchi di contrasti, anche
1: sì,
2: sociali.
1: E anche di materie prime, tra l'altro.
2: Tra le altre cose.
1: Ecco, che anche questo.
2: E per festeggiare l'anniversario, nel 1931 viene inaugurato sul celebre Corcovado, che è il monte che domina Rio de Janeiro, la statua del Cristo Redentore. E anche qui c'è un collegamento con la scienza e con l'Italia.
1: Sì, allora abbiamo detto il Corcovado, dopo perché mi viene in mente anche il pan di zucchero, il pan di zucchero, ma anche quello è
2: il Corcovado.
1: È il Corcovado.
2: Credo di sì, a memoria, sì, è il pan di zucchero, sì, viene chiamato anche il pan di zucchero.
1: Se avete in mente la statua, è una statua gigantesca,
2: immensa,
1: enorme.
2: Sì. E alta 38 metri.
1: Sì, non so se ci si può salire anche sopra, forse sì, un po' come il San Carlone, no? Che anche quella è una statua, esatto, enorme.
2: Poco lontano da noi sul Lago Maggiore.
1: Ecco. Però, insomma, per i brasiliani e per i carioca è sicuramente una statua, un simbolo importante di Rio de Janeiro. E il fatto che Guglielmo Marconi, abbiamo detto in che anno,
2: 1931,
1: contribuisca ad illuminarla, è un fatto sicuramente significativo, ma lo è particolarmente perché lo fa da
2: Roma, con un segnale radio trasmesso sulle onde corte.
1: Straordinario.
2: Sì, viene da Roma trasmesso fino alla Toscana, alla stazione di Coltano, e ritrasmesso a sua volta fino a Rio de Janeiro, dove vengono accesi i riflettori del Cristo Redentore.
1: Allora, Guglielmo Marconi, di cui abbiamo celebrato non molto tempo fa, anche non mi ricordo più se era il centenario della morte, o insomma c'era un anniversario legato a Guglielmo Marconi.
2: È comunque uno degli storici papà anche della radio.
1: Sì, giustamente, e quindi andava ricordato, perché Guglielmo Marconi è l'inventore della cosiddetta telegrafia senza fili, e quindi è importante ricordare che ha contribuito al traffico marittimo, perché a un certo punto le navi potevano comunicare, cosa che accadde forse già in occasione dell'affondamento del Titanic, grazie all'utilizzo del codice Morse, che però veniva trasmesso anche via
2: radio,
1: aerea, perché prima non si poteva, era solo via filo. Quindi quando le navi hanno potuto dotarsi di un sistema di comunicazione che faceva riferimento alle onde elettromagnetiche e che quindi si potesse trasmettere attraverso l'aria e l'atmosfera,
2: hanno potuto attraversare gli oceani.
1: Diventa un momento importante. Quello che forse non tutti sanno è che quando Guglielmo Marconi, che tra l'altro poi vincerà il Nobel per la fisica, l'ha vinto nel 1930-31, adesso non mi ricordo più, l'ho visto un attimo fa.
2: Sì, più o meno in quel momento, in quel periodo.
1: Sì, non era neanche laureato in fisica, tra l'altro. Ha vinto il Nobel, vinse il premio Nobel per la fisica, nel 1909 addirittura, però non aveva una laurea in fisica, ma era comunque uno sperimentatore. Ora, pare che lui a un certo punto andò da uno dei più acclamati e riconosciuti fisici italiani dell'epoca, di cui adesso non ricordo il nome, per proporgli i suoi esperimenti di trasmissione di onde elettromagnetiche attraverso un dispositivo emettitore e un dispositivo ricevente, e sostenne con questo fisico acclamato e acclarato che sarebbe stato in grado di farlo anche superando un ostacolo naturale come una collina, mm-hmm. e che quindi avrebbe potuto far, diciamo, andare queste onde elettromagnetiche ben al di là di una semplice comunicazione tra due,
2: anche visuale,
1: ecco, oggetti sì. che fossero, diciamo, uno di fronte all'altro. La risposta di questo grande fisico accademico fu che se non avesse finita di dire sciocchezze, lo avrebbe cacciato a pedate nel sedere. Mm-hmm. Aveva capito tutto.
2: Sì.
1: Sembrerebbe che poi Marconi si sia invece incaponito nel voler dimostrare che si poteva fare. Ora, l'idea all'epoca dominante era che le onde, di qualunque natura esse fossero, non si potevano trasmettere a grandissima distanza se non, diciamo, in linea retta, piana, perché
2: e
1: si diffondono.
2: Quindi a vista.
1: Ecco. Ma Marconi, quando poi fece la prima trasmissione transoceanica, cosa che insomma non fu di semplice realizzazione, aveva scoperto che esisteva però qualcosa che gli permetteva di farlo,
2: e credo, cioè, la ionosfera,
1: bravo, che è quella che permette ancora oggi sì. alle onde elettromagnetiche di propagarsi anche a scapito, nonostante la curvatura del globo.
2: Sì, non tutte.
1: Non tutte.
2: Non tutte. La vecchia FM, che possiamo definire vecchia ormai, non seguiva la curva terrestre, o non segue. Perché
1: no, però le ultracorte. No,
2: le onde medie, per esempio. Le onde dette corte, ultracorte, medie e quant'altro. Il DAB, non so, ma credo che sia comunque anch'esso in ottica, quindi non segue la curva terrestre, perché comunque sono onde che non rimbalzano contro la ionosfera. Rimbalzando contro la ionosfera, ricordo i tempi delle trasmissioni in onde medie, che ormai sono più che vintage, non mi ricordo più quando Radio Monteceneri ha cessato le sue trasmissioni. Io ho fatto in tempo a parlare al microfono in onde medie, quindi tempi abbastanza recenti, insomma, poco più di 20 anni fa.
1: Ok, va bene, ecco, mi piacciono i recenti.
2: È sentirsi giovane. E, virtualmente, soprattutto durante l'estate, era possibile ascoltare radio da una parte all'altra del mondo, che appunto sfruttando
1: la ionosfera, i rimbalzi delle onde,
2: che erano particolarmente favoriti dalla stagione estiva, penso per una questione di temperatura o di qui entriamo nel campo in cui sei sicuramente più ferrato di me.
1: Perché mi ricordo che avevo letto parecchie cose su Marconi quando c'è stata la celebrazione, se non mi ricordo, era il 150esimo. In Italia si è parlato molto di Marconi, perché rappresenta una figura storicamente anche controversa, si è detto delle sue simpatie, non simpatie per il fascismo, il fatto che sia diventato una sorta di eroe di una certa idea molto nazionale, nazionalistica italiana, ma resta sicuramente un grande inventore e soprattutto un grande imprenditore, e anche un grande imprenditore di se stesso, perché poi ha fatto una fortuna, ha fatto un sacco di soldi Marconi, perché ha capito che brevettare e comunque sviluppare le sue invenzioni, le sue scoperte, gli avrebbe reso parecchio. Questo gli derivava, credo, anche dalla madre inglese, che gli aveva trasmesso un certo senso degli affari. E Marconi comunque, appunto, scopre dei fenomeni fisici che permettono queste trasmissioni a lunga distanza, e scopre il fatto di poter mandare questi segnali attraverso le onde sonore, e quindi effettivamente è l'inventore della radio. Tra l'altro, io ricordo negli anni 60, sto parlando all'inizio degli anni 60, quando ci fu l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy nel novembre del 63 a Dallas, Radio Monteceneri trasmise delle interviste fatte dalle radio americane. Ricordo in particolare una a Nelson Rockefeller, che rendeva grande rivale politico di Kennedy, che rendeva omaggio al presidente scomparso, ucciso a Dallas, e queste trasmissioni la Radio Monteceneri le aveva captate appunto in onde medie, e quindi si sente questo suono molto ondulato, sì, no? Che era tipico di quel beh, chi l'ha sentita quella radio captava per esempio le stazioni radio dell'Unione Sovietica, che trasmettevano a volte anche in italiano, perché la radio era anche un mezzo di propaganda. Però insomma, Marconi tutte queste cose, quando le scopre, gli viene detto: ma passi lunghi e ben distesi, cosa vuoi fare tu, cosa vuoi inventare tu. Invece vedete, i miraggi e le fate morgane hanno permesso di vedere cose che stavano oltre l'orizzonte, e la ionosfera ha permesso a Guglielmo Marconi di mandare segnali radio ben oltre, diciamo, la curvatura terrestre. Poi il 4 ottobre del 1957 abbiamo lanciato lo Sputnik, e allora la storia della comunicazione è cambiata, perché allora ci sono i satelliti, e con quelli adesso, certo, possiamo coprire qualunque centimetro quadrato dell'orbe terracqueo.
2: Ma torniamo sulla Terra con il Cristo Redentore, che veniva inaugurato il 12 ottobre del 1931. Nel 2007 è stato inserito ufficialmente tra le 7 meraviglie del mondo moderno, quindi un simbolo assoluto del Brasile di
1: guarda
2: oggi.
1: Guarda che di 7 meraviglie ce n'è una quantità che ci arrivi a 700, però è vero, il Cristo del Corcovado è una delle 7 meraviglie.
2: Una delle 7 meraviglie del mondo. E anche il Corcovado comunque ha ispirato più volte degli artisti, dei musicisti. A Corcovado, al Monte Corcovado, è dedicata una delle canzoni più famose della Bossa Nova, scritta da Antonio Carlos Jobim nel 1960, osservando il Corcovado dalla finestra del suo appartamento. L'hanno ripresa Bocelli, Frank Sinatra, ma ascoltiamo una delle prime e più famose versioni.
1: Però tu non puoi dire a un brasiliano vado al Corcovado. Va bene, facciamo ascoltare il brano, dai.
2: Stanghezza e João Gilberto.

0: Corcovado, Senghez, Joao Gilberto e anche la voce di Astrud Gilberto ci ha portato al titolo di coda.
1: Sto avendo delle urla di giubilo perché ho letto il messaggio che ci ha mandato Marco, che ci ha ringraziato per aver citato Der Flieger Holländer, l'olandese volante di Wagner, che by the way dice ha visto a Bayreuth un paio di mesi fa. Beato lui, perché Bayreuth è considerato il tempio della musica wagneriana. Chi ci è andato probabilmente,
0: quindi meglio che lì,
1: non se lo dimentica. Vabbè, niente, noi siamo davvero ai titoli di coda, pare.
0: Sì, un saluto a tutti voi, Giovanni, Aure, Dorothy, Simone, Marco appunto, Flavio, Paolo e Ciro. Noi ci risentiamo domani sera, se lo vorrete, a partire dalle 22.
1: Quindi non saremo ballerini domani sera, riprendiamo l'orario più o meno normale, 22, sì. Dopo ci saranno altri giorni in cui saremo ballerini, ma se avete pazienza e voglia di seguirci, correteci di un po' dietro, ma ci siamo la sera in orari un po' cangianti.
0: Nicola
1: Tanto
0: Colotti.
1: Grazie di essere stati con noi, Marco Trovesi, Nicola Colotti.
0: Tra poco il Radio Giornale della Mezzanotte, a presto, Sogni d'Oro.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Mosca non conferma la tregua energetica con l'Ucraina annunciata da Trump. Il Cremlino si limita a dichiarare che i contatti proseguono. L'Unione Europea mantiene la pressione, le sanzioni sono state estese a altri 1.600 fra imprese e individui russi che sostengono la guerra. Riaperta in Ticina dopo 20 anni una sezione femminile alla stampa, dopo discussioni e rinvii creati 11 posti adatti anche a madre e bambino. Ben trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Il Cremlino non conferma la tregua energetica con l'Ucraina annunciata da Trump e si limita a dichiarare che i contatti proseguono. Alessandro Broggini ha fatto il punto con il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato.
2: La Russia in generale ha sempre detto che non accetta tregue settoriali e tregue temporanee, ma punta ad una pace duratura per le generazioni future. Però, per esempio, rifiuta una tregua di 60 giorni per poter organizzare elezioni presidenziali in Ucraina, come chiesto dal presidente americano Trump. Però sul fatto della tregua energetica ci sono degli spiragli, perché questo corrisponde ad una volontà politica chiaramente espressa da Trump, appunto. C'è l'apertura, la revoca parziale delle sanzioni sulla vendita del gasolio russo e contemporaneamente appunto una tregua che risparmi anche le raffinerie russe dove questo gasolio deve essere prodotto. Quindi qui sicuramente uno spazio c'è.
3: Trump venerdì ha anche annunciato un accordo con Putin per l'esportazione di diesel russo di 300.000 tonnellate di questo carburante messo a disposizione del mercato statunitense, ma anche di quello globale. A questo poi seguirebbero quantitativi ancora più grandi. Come è vista questa decisione in Russia, considerato che i consumatori russi sono alle prese anche loro con scarsità di carburante?
2: Beh, è presa con un certo scetticismo, perché appunto è vero che non ci sono più le code ai distributori che si erano viste giugno, luglio, ma non ci sono più le code perché è proprio stata vietata l'esportazione di gasolio prodotto in Russia, che quindi viene mantenuto nel paese solo per il mercato interno. Non solo, la Russia ha dovuto anche e deve ancora importare da altri paesi gasolio, come fa dall'India per esempio, e il fatto che queste l'esportazione di gasolio russe sono vietate fino alla fine del mese di ottobre per i produttori e fino alla fine di gennaio addirittura per quelli che sono i commercianti di prodotti petroliferi. Quindi sicuramente questo è un aspetto difficile da risolvere, nonostante appunto gli annunci abbastanza trionfalistici di Trump.
1: E la Russia ha ripreso ad attaccare obiettivi civili in Ucraina. Il presidente Zelensky ha scritto su X che ieri sera a Kiev un grattacielo è stato colpito da un drone Shahed di fabbricazione iraniana. Al momento si contano 2 vittime. L'Unione Europea mantiene la sua politica delle sanzioni contro Mosca. Ieri dal Lussemburgo le ha estese a oltre 1.600 fra imprese e individui russi, riferisce il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
4: 27 hanno fatto capire che non ci stanno, non sono certo gli accordi commerciali con la Russia la via per arrivare alla fine della guerra in Ucraina, lo ha ribadito l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza, Kaya Kallas. Vogliamo porre fine a questa guerra, l'unico modo per farlo è mettere più pressione sulla Russia. Coerentemente i ministri degli esteri dei 27, riuniti a Lussemburgo, hanno esteso le sanzioni a oltre 1.600 fra individui ed entità russi accusati di sostenere la guerra di Mosca. Oltre la metà sono collegati alla produzione di missili balistici. Le sanzioni sono da intendersi innanzitutto come una risposta di Bruxelles alla guerra ibrida sempre più intensa che il Cremlino sta dirigendo contro l'Europa, ma a seguito degli annunci fatti dal presidente statunitense nei giorni scorsi, insistere sulle sanzioni è nel contempo una risposta alle aperture di Trump a Putin a scapito dell'Ucraina e dei suoi alleati, fra cui appunto l'UE. Il cessate fuoco energetico annunciato da Trump viene salutato a condizione che regga. L'accordo sul diesel fra Casa Bianca e Cremlino invece segna una divergenza conclamata fra Washington e Bruxelles. Ben inteso, a microfoni accesi, nessuno critica esplicitamente Trump, ma si sottolineano le scelte radicalmente diverse dei 27, come ha fatto ancora oggi la portavoce capo della Commissione europea, Paola Pigno.
5: We know too well the price of depending on imports from Russia.
4: Conosciamo fin troppo bene il prezzo della dipendenza dai combustibili fossili importati dalla Russia. Stiamo progressivamente cessando questa dipendenza e non vogliamo alimentare la guerra in Ucraina, cosa che l'acquisto di questi combustibili fossili aiuta a fare.
1: Proseguono i bombardamenti degli Houthi in Arabia Saudita. Gli abitanti di Riyadh hanno ricevuto l'allerta aerea per telefono. Nella capitale si sono udite forti esplosioni, come conferma l'agenzia di stampa francese AFP. E un numero imprecisato di americani è stato fermato per avere fotografato gli attacchi. Lo conferma l'ambasciata degli Stati Uniti. Numerosi stranieri hanno segnalato arresti a causa della condivisione di immagini relative al conflitto che nel Regno è vietata. Ieri notte un aereo cargo diretto dall'Etiopia a Tel Aviv è stato costretto a rientrare ad Addis Abeba. È stato vietato l'atterraggio al pilota indonesiano. La decisione è giunta dopo il caso dell'accoltellamento sul volo della Fly Dubai. Il copilota, lo ricordiamo, aveva aggredito e gravemente ferito il comandante nel tentativo di far precipitare l'apparecchio sull'aeroporto Ben Gurion della capitale israeliana. L'attacco era stato sventato dall'intervento dei passeggeri. Sarà ricoverato oggi in tarda mattinata Papa Leone XIV.

0: collisione avvenuta durante l'inseguimento tra il gommone e le unità navali. Il carico avrebbe generato guadagni per 750 milioni nella vendita al dettaglio. Il Ticino ha creato una nuova sezione femminile con 11 posti nel carcere penale della Stampa a Cadro. Una cella è adatta alle madri con bambino. Da 20 anni le detenzioni erano gestite alla Farera o fuori cantone. Sull'impatto del cambiamento, che era molto atteso e auspicato da parecchio tempo, sentiamo le considerazioni e le puntualizzazioni del direttore delle strutture carcerarie Stefano Lafranchini.
1: Vuol dire tirare un bel sospiro di sollievo, perché per motivi indipendenti dalla nostra volontà effettivamente alle donne non erano concesse tutte quelle opportunità che attualmente sono concesse agli uomini. E le persone di sesso femminile passeranno dalle 2 alle 6 ore fuori cella, tempo che passavano presso il carcere giudiziario, ad almeno 13 ore fuori cella previste per la stampa. Le regole di Bangkok prevedono che si debba tenere conto della miglior propensione delle persone di sesso femminile a ricorrere alla violenza per risolvere le problematiche interpersonali, e noi ne teniamo conto dando loro molta più libertà di manovra, spazi condivisi, eccetera.
0: Il rappresentante del Movimento per Tresa, Massimo Tavoli, e la liberale radicale Margherita Manzini si contendono la carica di sindaco dopo l'entrata in Consiglio di Stato di Piero Marchesi. Le elezioni suppletive di ballottaggio si terranno il 6 dicembre alla Melchionda.
2: Il 14 aprile del 2024 Massimo Tavoli era stato eletto sulla lista per Tresa con il secondo risultato assoluto, 641 voti, dietro solo al compagno di lista e poi confermato sindaco Piero Marchesi, che arrivò a 814. Terza, con 587 voti, la liberale radicale, già sindaca di Croglio in 2 occasioni e fino all'aggregazione del 2021, Margherita Manzini. Da allora l'esecutivo del nuovo comune luganese le ha affidato il vice sindacato. Manzini, che dall'uscita di Marchesi per ricoprire la carica di consigliere di Stato, sta ricoprendo ad interim la funzione di sindaca. Ora si tratta di trovare il nuovo assetto definitivo ed entrambi rivendicano la carica di primus inter pares per quelle che a questo punto saranno le elezioni suppletive di ballottaggio per il sindacato del prossimo 6 dicembre. Una situazione, questa della poltrona contesa, ora definitiva e certa, dopo che il termine per presentare la propria candidatura è scaduto ieri alle 18. Altre candidature, infatti, come ci ha confermato la segretaria comunale Miriam Mauri, non ne sono arrivate.
0: Il Nobel per l'economia è stato assegnato ieri a 2 statunitensi, Robert Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University. Banche centrali e governi usano i loro modelli per gestire crisi e abitudini dei consumatori. Passiamo ora brevemente all'attualità sportiva con David Conti.
3: Ben ritrovati, si riaccendono per la seconda volta le luci della Champions League. Questa sera spazio a 9 partite, tra le quali segnalo quella tra Atletico Madrid e Manchester United, Galatasaray Barcellona, Villarreal Napoli e Inter contro Bruges. Si è conclusa invece la 6ª giornata di Serie A, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. In campo femminile la Svizzera, forte del 7-3 dell'andata, ospita le 19 Israele nel ritorno del primo turno dei playoff, validi per le qualificazioni ai mondiali. Infine nell'hockey, in Swiss League, i Bellinzona Snakes alle 20:15 ospitano lo Chaux-de-Fonds.
0: E siamo alle previsioni del tempo. Questa mattina sul Ticino centro meridionale sarà coperto, sull'altopiano banchi di nebbia stagionali, per il resto sarà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità. Nella notte le minime scenderanno fino a 3 gradi a nord e fino a 9 a sud. In giornata le massime si situeranno tra i 17 e i 20 gradi. E con questo è tutto da parte nostra, ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
4: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Edizione dell'Una, in studio Lino Bini. L'Unione Europea mantiene la politica delle sanzioni contro Mosca. Dal Lussemburgo ieri 27 le hanno estese a oltre 1600 fra imprese e individui russi prevalentemente legati alla produzione di missili balistici. Intanto Mosca non conferma la tregua energetica con l'Ucraina annunciata da Trump. Il Cremlino si limita a dichiarare che i contatti proseguono. Zelensky avverte che continuerà a colpire le raffinerie in caso di nuovi attacchi alle sue centrali termiche e idroelettriche. E la Russia ha ripreso a bersagliare obiettivi civili in Ucraina. Il presidente Zelensky ha scritto su X che ieri sera Kiev un grattacielo è stato colpito da un drone Shahed di fabbricazione iraniana. Al momento si contano due vittime. E proseguono i bombardamenti degli Houthi in Arabia Saudita. Gli abitanti di Riyadh hanno ricevuto l'allerta aerea per telefono. Nella capitale si sono udite forti esplosioni, come conferma anche l'agenzia di stampa francese AFP. E un numero imprecisato di americani è stato fermato per aver fotografato gli attacchi, lo conferma l'ambasciata degli Stati Uniti. Numerosi stranieri hanno segnalato arresti a causa della condivisione di immagini relative al conflitto, che nel regno è vietata. Sarà ricoverato oggi in tarda mattinata Papa Leone XIV per togliere da un polmone il nodulo che è stato ben localizzato e in fase iniziale. La degenza al Policlinico Gemelli di Roma durerà una settimana. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 di ottobre. Nuove tensioni a Madrid. Gruppi di destra che avevano partecipato alla festa nazionale ieri sera sono tornati in Puerta del Sol, da dove erano stati allontanati per evitare scontri con gli attivisti accampati da giorni per difendere il diritto all'alloggio. E restiamo in Spagna. È stato ripristinato a scartamento ridotto il traffico sulla linea dell'alta velocità fra Madrid e Barcellona, interrotto dopo l'incendio avvenuto nel pomeriggio nel vagone di coda di un treno. La sospensione ha interessato oltre 11.000 passeggeri. Per lo sport, calcio, in Italia nella sesta giornata del campionato di Serie A il Torino si è imposto sull'Udinese per 2-1, Atalanta-Venezia si è conclusa con il risultato di 3-1. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 13 ottobre. Questa mattina sul Ticino centro-meridionale sarà coperto, sull'altopiano nebbia, per il resto in prevalenza soleggiato con aumento della nuvolosità nel pomeriggio.
0: Rete 1.
2: E buona settimana a tutti, bentornati a casa svizzera. Non sono mai state chiuse le porte anche durante il weekend, e là a farvi il caffè e a correre per prenderlo c'era Alice Pedrazzini. Buongiorno.
3: Buongiorno Fabri. Beh, sì, andava raccontato questo aneddoto.
2: Dillo senza paura.
3: Bisogna andare a prendere un
2: caffè.
3: Siamo una famiglia. Avevamo voglia di un caffè.
2: Non avevamo. No, è per Fabio Busia, nostro regista.
3: Abbiamo colleghi che si svegliano presto. Ho detto, beh, gli diamo il caffè. Io sono una di quelle che vuole farci star dentro, sì, tutto in poco tempo. Ce l'ho fatta, alla fine sono arrivata un po' al fiatone. Ma pronta a guardare i giornali,
2: sì,
3: e capire che cosa è successo. Effettivamente noi siamo sempre a caccia al fine settimana per poi iniziare la settimana e dire: solo da noi succede questo. Non so se solo da noi, però io sfido chiunque a trovare un paese dove c'è un mercato dei formaggi e insieme una corsa di mucche.
2: Bellissimo.
3: Questa ce l'abbiamo noi.
2: Ce l'abbiamo come?
3: Arriverà.
2: Ce l'abbiamo e come? Perché il 18 di ottobre, quindi nel caso in cui voleste fare un bel giro, all'Alp Tannenboden, in quel di Flumsenberg, cioè siamo nel canton Sangallo.
3: Tannenbaum.
2: Quasi, Flumsenberg. Si tiene il mercato dei formaggi, come hai detto, ma soprattutto, signore e signori, c'è la corsa delle mucche.
3: Ma come funziona?
2: Addirittura c'è un banchetto dove tu puoi andare a dare il tuo pegno su una tua mucca, cioè tu le incontri, le vedi e dici: io scommetto su di lei perché lei è forte, lei vincerà.
3: Lei magari ha fatto un buon
2: all'ippodromo di Milano
3: magari ha fatto un buon formaggio, magari una delle mucche che ha dato vita al Gruyère d'Alpage di Corbière nel Canton Friburgo, che è diventato il formaggio dell'anno questo fine settimana, magari una di loro,
2: sì,
3: è anche brava a correre. Possiamo dirlo, abbiamo il formaggio dell'anno. Già il miglior formaggio al mondo era svizzero. Era l'anno scorso, c'è stato il World Cheese Award a Berna, già lì era effettivamente un Gruyère, quest'anno sì. Ci risiamo a livello svizzero,
2: certo.
3: Abbiamo anche la Tête de Moine al secondo posto e la Tom Fleurette, quelle che puzzano un po'.
2: A me piace da matti,
3: infatti ti ho guardato subito perché prima ne abbiamo parlato, non è il mio. Abbiamo anche il miglior formaggio dell'Alpe ticinese, che arriva dalla Valle Bedretto, l'Alpe Manegorio. Ci siamo, abbiamo anche questa classifica oggi.
2: E come ci siamo, poi lo sapete, durante il weekend, insomma, la Ramontagna è stata presente, mercato dei formaggi, anche là tanti vincitori.
3: Li ho portati via tutti io.
2: Tutti i tuoi, anche quelli che puzzavano un po'?
3: Io per
2: meno.
3: Andavo lì, dicevo, il più stagionato, dammelo. Più stagionato, dammelo.
2: Anche a me piacciono tanto. Senti qua, parliamo di multe.
3: Ok, beh, siamo anche il paese delle multe.
2: Sì, lo siamo, e come molto svizzera questa cosa, siamo a Rainach, canton Argovia, dove in una ditta si è deciso che nel caso in cui tu, Alice Pedrazzini, sì, lavorassi là, arrivassi in ritardo, 50 franchi di multa, che poi vanno a finire in una cassa collettiva che può essere comunque usata dai vari dipendenti.
3: Hai capito, Rainach? Di solito è il soldino, il 2 franchi, sì, e qua vero. 50.
2: Piccolo problemino però, gli apprendisti, che prendono sicuramente molto meno, hanno detto, non ce la facciamo, questa cosa poi è andata ai sindacati, un disastro, non si fa più.
3: Ma no,
2: come no, sì,
3: va rispettato l'orario d'inizio, non è che devi
2: questo
3: toglierlo.
2: Bisogna arrivare puntuali, svizzeri,
3: bisogna arrivare puntuali, e bisogna stare attenti. Non so se vi è mai capitato di buttare via qualcosa che avete in tasca in un cestino pubblico. Capita, sono lì per quello
2: sempre.
3: C'è una signora che a Villeneuve, nel canton Vaud, ha fatto questa cosa, ha buttato quello che aveva nella sua borsa. Peccato che ha dovuto pagare 150 franchi di multa.
2: Scusa?
3: E sai cosa aveva in borsa? Diceva, chissà cosa butta. Dei fogli. Aveva dei fogli di un classatore.
2: E perché non si può?
3: Non si può, perché effettivamente non è, diciamo, il punto. I cestini pubblici non sono destinati allo smaltimento di rifiuti privati, domestici. Questa è la regola, sta facendo discutere tantissimo. Da una parte c'è chi dice effettivamente viene usato sempre di più, da quando i sacchi della spazzatura sono a pagamento, viene usato sempre di più il cestino, sai, quello alla fermata del bus.
2: Ma quella roba lì non si fa, ma in questo caso l'unica roba che mi viene da dire è che magari doveva andare nella carta, cioè fare uno smistamento di quel
3: anche,
2: tipo, ma per il resto se io ho qualcosa che mi hanno dato lo butto,
3: che poi
2: non
3: la
2: interessa.
3: Carta non si paga. La signora l'ha fatto, 150 franchi di multa
2: meritato.
3: No.
2: Ultima cosa e poi si parte, siamo a Winterthur. Winterthur è partita con un discorso che mi piace tantissimo, ovvero quello del lasciare le foglie per terra. Nel Lindengurt Park sono state recintate le

0: Dell'ideatorio della Svizzera italiana, siamo a Cadro, ma siamo nel cielo, pezzettini di cielo. È questo il momento in cui noi guardiamo al cielo. Abbiamo raccontato quello che è successo questo fine settimana. Nel cielo c'è stata anche qualcosa di bellissimo, che è l'aurora boreale nei cieli svizzeri.
1: Capita, poi è bello passare da queste piccolezze che sono anche molto svizzere, della multa, del cestino, e guardare invece quello che è il desiderio di infinito, qualche cosa che ci fa dimenticare le multe. Dici, ma fa niente,
2: una precisione.
1: Fanno arrabbiare, però davanti al cosmo una multa cos'è? Nulla,
2: bravo,
1: nulla.
2: Bravo.
1: Sì, l'aurora si è fatta viva, bellissimo, non l'ho vista.
0: No,
1: perché?
0: Come
1: è mi è sfuggita, avevo tutti gli allarmi che suonavano, ma ero impegnato quella sera, per cui sono stato anche male, perché quando vedi che c'è un'aurora e tu non puoi andare a vedere il cielo, stai male. Però ecco, succede perché il sole nella sua massima attività l'anno scorso era nella... perché il sole ogni 11 anni comincia a esagerare, okay. Comincia veramente a fare tante esplosioni, tante macchie nere, e quindi la Terra è investita da queste particelle del vento solare, e quando interagiscono con la nostra atmosfera succede che vediamo le aurore, e le vediamo anche dal Ticino, e questo che è interessante.
0: Sempre
1: perché
0: di più.
1: E allora no, il sole è lì da 5.000 milioni di anni, e non è che negli ultimi anni ha cambiato idea o no, semplicemente quello che è cambiato sono i sistemi di comunicazione. L'aurora magari dura 20 minuti, succede alle 3 del mattino, ma chi se ne accorge? Okay. Invece adesso mi suona il telefono, c'è l'allarme, c'è l'amico che ti scrive,
2: cioè,
1: e allora tutti quanti escono e possiamo finalmente vedere le aurore. Però è vero che ne abbiamo nel massimo solare, se succede 3-4 volte è tanto, poi per 10 anni è finito.
2: Ho capito, però di solito mi viene da dire l'aurora boreale mi riporta al grande nord, mi riporta a situazioni con quella luce verde molto particolare che qui insomma non abbiamo visto, era un po' il sorrosino.
1: Ma
2: prima non c'erano, però, o sbaglio?
1: C'erano
2: ma non le vedevamo così perché non c'erano gli allarmi.
1: Perché non, niente, okay. Eravamo semplicemente a letto e nessuno ti diceva svegliati, che quando magari uscivi era già finita. E poi è vero, al nord hanno altri colori, li vediamo più verdi, qua il rosso, questo dipende anche molto da come interagiscono questo vento solare con l'atmosfera. Però ecco, niente, questa è la situazione.
0: Tra l'altro stiamo vedendo
1: visto,
0: dal pizzomatro.
1: Esatto, l'altra grande novità che abbiamo delle webcam che sono sempre attive, noi siamo a letto ma la webcam continua a registrare, per cui quando uno vede la webcam dice ah c'è l'aurora, e uno esce e poi spesso è troppo tardi.
2: Esattamente, perché durano troppo poco.
0: Dove eri, Fabri?
2: Io
0: dormivo
2: garantito.
1: Era verso le 9:30 di sera, mi sembra.
0: Sì, io ho mostrato appunto su RSI la 2 l'immagine, la monitoravo, dico se davvero si intensifica come è successo un anno fa, allora sai cosa faccio? Vado sul Monte Gambarogno che ha la vista verso nord, Gordola è perfetta per tutto, ma non per l'aurora boreale, ma non si è intensificata abbastanza, anzi è andata scemando. L'avevi vista un anno fa, che
1: ma
0: in Ticino era impossibile?
1: Sì, due volte è successo, era meraviglioso, un'esagerazione, veramente io ho detto ecco, adesso ho veramente visto questa cosa, sono quelle gioie che uno dice mi mancava nella vita, perché non sono mai salito al nord a guardare le aurore, e le aurore sono venute da me.
2: Sai che a me è successa la stessa cosa quando Shevchenko ha segnato contro la Juve. Detto questo, andiamo direttamente con Anna Rossinelli e la sua Joker, e poi torniamo a raccontarvi di pezzettini di cielo.
0: Parole impregnate di cielo, tra poco.
2: Shevchenko, non va!

0: Adesso racconti cosa è successo.
1: Adesso racconti, Fabio.
2: Non so se ce la faccio rifare ridere.
0: Cosa vuol dire avere Giovanni Pellegrini con noi?
2: Una matita di Giovanni Pellegrini deve avere una mina particolare.
0: Che
2: matita è? Perché si attacca al microfono?
3: Ma infatti me ne sono accorto adesso, era attaccata al microfono, non ce l'ho staccata, dico ti passo la matita, ma rimaneva attaccata. E effettivamente è magnetica, ma non c'entra niente.
2: No,
0: ma c'entra,
2: niente.
0: Perché quando noi abbiamo Giovanni Pellegrini abbiamo la scienza divulgata. È la tua vita è divulgare, è spiegare quello che succede con parole più semplici.
3: Ma non so se la parola spiegare è bruttissimo, passare la vita a spiegare, no. Ma neanche. Forse è meravigliarsi e poi raccontare agli altri, dici, ma hai visto che bello quella cosa lì?
0: È quello che hai appena fatto.
3: Esatto, no? Infatti questa matita qua attaccava, dico, guarda che bello. Ecco, no, ma spiegare no, spiegare non serve.
0: Ho detto spiegare con parole semplici, ma in questo caso facciamo il contrario, perché l'ultima volta abbiamo cercato di raccontare nella prima puntata di Pezzettini di cielo, abbiamo raccontato quanto ci fosse, quanto la luna, quanto le stelle influenzassero anche le nostre vite. Abbiamo parlato di porcini lunatici, di persone lunatiche.
3: Come non influenzassero le nostre vite.
0: Quanto noi crediamo, anche quando sì, effettivamente ci siamo detti, ma i porcini, tra l'altro ne ho trovati finalmente, non erano porcini, erano ferè, ma abbiamo detto quanto non influenzassero, quanto noi vogliamo credere che le unghie crescano di più, i capelli, che i bambini nascano con la luna. Abbiamo spiegato, è tutta una cosa più nella nostra testa.
3: Ma noi abbiamo bisogno di comprendere la realtà, ma bisogna andare indietro. Io mi chiedo sempre, ma pensate ai nostri antenati, magari quelli che ancora erano nelle grotte e uscivano e c'era un cielo nero scuro, ma una cosa pazzesca, e non sapevano che erano stelle, non sapevano che eravamo su un pianeta, che eravamo nell'universo, ma che cosa immaginavano di questo mondo celeste? Allora evidentemente hanno cominciato a capire, cercare di capire, ma forse anche solo la bellezza del cielo, e si saranno detti, ma to, arriva quella cosa luminosa, quel disco luminoso che cresce e poi diminuisce, la luna, e hanno cominciato a calcolare queste cose, hanno cominciato a dire c'è qualche cosa, è sempre il firmamento stabile, eterno sembrava, e poi ci sono delle cose che sono, che si modificano, erano la luna, il sole e i pianeti, e da lì si comincia a contare
0: e a parlare, attenzione,
3: e a parlare, per cui uno può diventare lunatico, no?
2: per esempio
3: lunatico era l'influenza della luna. Una volta, pensate, in antica Roma lunatico vuol dire epilettico, cioè addirittura una specie di maledizione che arrivava dal cielo. Oggi un lunatico è uno che cambia umore, no, qui e là, un giorno è simpaticissimo, il giorno dopo lo saluti, neanche ti saluta, ma cos'è lunatico?
2: No? Sicuro.
3: Quindi
2: sicuro
3: questa lunatico. Credenza non solo sui porcini, ma addirittura sul nostro carattere,
0: che è quella,
3: no?
0: Cosa che cambia sempre, quindi.
3: E poi oggi che giorno è?
2: Oggi è lunedì.
3: Lo sai.
2: Sì, lo so, me lo ricordo ancora. Almeno lunedì è ancora fisso.
3: È il giorno della
0: luna.
2: Della luna, lunedì.
3: Cioè, esatto. Allora, anche questo collegamento lo dimentichiamo. Noi abbiamo il cielo nei giorni della settimana. Oggi è il giorno della luna, poi c'è quello di Marte, che domani, poi di Mercurio, poi di Giove, poi di Venere. E allora abbiamo dei problemi adesso, sabato e la domenica. Però Saturday and Sunday nelle altre lingue c'è Saturno e c'è il Sole, sono i sette astri che si vedono ad occhio nudo. Perché non c'è Urano D?
2: Perché non lo vedi.
3: Nettuno D?
2: Perché non lo vedi nemmeno.
0: Bravo Fabri.
2: Vedi che alla fine se mi applico
3: ci voleva
2: impegno.
3: Il telescopio per vincere l'Urano D, e ecco, perfetto. Per cui erano i sette corpi celesti che si vedevano e che cambiavano. Allora uno ha cominciato a dire, ma aspetta, come facciamo a fare i calcoli? Perché sette giorni alla settimana? Beh, c'erano sette pianeti che o lune o sole, insomma. Poi c'era anche un'altra cosa, quando hanno cominciato questi nostri antenati a guardare, siamo nell'antica Babilonia, insomma, babilonesi, e si sono accorti che la luna ogni 29 giorni tornava. Allora hanno fatto dei calcoli e hanno detto, vabbè, ha quattro fasi la luna, se divido per 4 il 29 ottengo più o meno 7, e ci siamo ancora, tutto tornava, 7 giorni a settimana, 7 pianeti, 7, che era questa divisione del tempo calcolato sulla luna. E poi è arrivato Dio, che ha fatto tutto l'universo, gli animali, uomo e donna, in 6 giorni, però uno si è riposato. Allora perfetto, abbiamo i 7 giorni della settimana. Sabato e domenica, in italiano l'abbiamo dato la festa ebraica, il sabato, e la domenica il giorno del Signore. Ed ecco che già questo abbiamo messo un pezzo di cielo dentro il nostro quotidiano.
0: Parole impregnate di cielo. Effettivamente sì. Stiamo scoprendo che per guardare le stelle non serve per forza guardare in su. A volte guardi anche il dizionario, lo fai passare e e capisci che abbiamo veramente
3: tipo cielo mio marito,
2: esatto, dentro nell'armadio, l'armadio non c'entra. Ma tiriamo fuori un paio di parole perché è divertente questa cosa.
0: Beh, io pensavo a Desiderio perché bello, effettivamente Giovanni è passato a trovarci quest'estate a Mille Voci Estate e mi avevi parlato di Desiderio e forse una delle parole più belle, pensare che davvero sia collegato con quel mondo che stiamo anche, da cui ci stiamo anche un po' allontanando, perché tu parlavi delle stelle, di vederle, sempre più luce abbiamo attorno a noi e quindi le vediamo sempre meno, ma nelle parole è rimasto il cielo.
3: È rimasto, ma pensate che Dante, no? Nelle tre cantiche della Divina Commedia mette sempre la parola stella, no? Quindi uscimmo a rivedere le stelle, insomma è un tentativo sempre di collegare cielo, Dio e uomini e lo porta anche il linguaggio. Allora è vero, hai ragione quando dici che la parola più bella che abbiamo, secondo desiderio, me la più bella è desiderare, no? Desiderare, ma che cos'è una vita senza desiderio? Alzarsi la mattina e non desiderare magari anche solo un caffè,
2: qualsiasi,
3: ma che
2: cosa,
3: capiti
2: sì,
3: qualche
2: sì,
3: cosa nella tua giornata, avere questa tensione verso qualche cosa che sicuramente, e poi magari non arriva, ma il giorno dopo lo desidero ancora.
0: Die Vorfreude ist die beste Freude, si dice in tedesco. La gioia, la pre-gioia è la più bella.
3: Esatto.
0: Vero?
2: Dilla piano.
0: Die Vorfreude ist die beste Freude.
2: Adesso Pippo la ripete.
0: Ciao Pippo.
2: Perfetto.
0: Siamo a casa svizzera qualche volta. Dai.
3: Schweizer.
2: Ma hai ragione.
0: Perché desiderio? Dai, ma non lasciami stare.
3: Come si dice desiderio in tedesco?
0: Ti Vorfreude di Erwartung, di Erwartung, direi.
2: Cambia proprio come parla quando parla. È eccezionale. Diventi rotta e mai in un secondo.
0: Facciamo parlare di Giovanni.
3: Allora, sì, desiderare. Desiderare è una.
0: Parte la ridarella. Wünschen, sich wünschen.
3: Ecco,
2: quello.
3: Ecco,
2: mi piace
3: bene,
2: di più.
3: Bene. E quindi niente, questa attesa di qualche cosa che magari non arriva mai ma l'attesa è bellissima, appunto questo cosa che hai detto in tedesco. Alcuni linguisti non sono tutti d'accordo, bisogna dirlo, ma noi che siamo romantici lunedì mattina ci crediamo a questi linguisti. È strano perché dicono desiderus, la parola siderale è il cielo. Allora che cos'è in questa interpretazione il desiderio? Ma allora è proprio qua, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, cioè è essere senza questo contatto con l'infinito, senza avere questa bellezza di un cielo, senza più avere un contatto con il mistero, è la casa di Dio comunque il cielo, per cui il desiderio è quando siamo senza stelle, quindi desiderus vuol dire senza stelle, e allora sì che dovremmo sempre uscire a ricercare le stelle, cioè ricercare sempre questo contatto con qualcosa di gigantesco che ci ricorda la nostra storia, che ci ricorda il nostro mistero, l'infinito. Essere senza stelle è aver voglia di riscoprire questa nostra dimensione di collegamento con il cielo.
2: Ma che bella questa cosa. Allora,
3: in italiano suona meglio che in tedesco.
2: Assolutamente sì, mi devo riprendere dal momento, così era più carino, dal momento tedesco. Andiamo con Tiziano Ferro, con Imbranato, e poi vi raccontiamo del disastro.
0: Sì, ti piace anche questa? Disastro.
2: Io distruggo tutto, disastro.
0: Cioè, come io desiderio tu disastro.
2: E beh, bianco e nero.

0: Imbranato.
1: E chissà se imbranato c'entra anche quella come parola per quanto riguarda pezzettini. Per me è sicuro, garantito. Però effettivamente stiamo parlando di pezzettini di cielo, stiamo parlando di parole che usiamo correttamente, ma che in realtà magari non andiamo a mettere insieme a quello che è un discorso molto più grande di noi, molto più ampio. Io dicevo disastro. Giovanni Pellegri?
2: Hai fatto un disastro, hai rovesciato l'acqua sul tavolo. Disastro, ma è pazzesco, pensateci, disastro. C'è dentro la stella in questa parola, che normalmente dici tu sei la mia stella, è qualcosa di positivo. Perché in questa connotazione la stella diventa negativa? Ma pensate, davanti a questa regolarità del cielo, con questi cicli eterni, no? Quindi quando succedeva che questo ciclo era sconvolto dall'apparizione di una nuova stella, una stella cometa, per esempio, allora per gli antichi gli dèi ci stavano parlando. E ci dicevano della morte del re, di carestie, pandemie, guerre, per cui era una cattiva stella, un disastro, era gli dèi che ci stavano informando. E allora da lì arriva questa parola, quindi da sempre la portiamo con noi, e anche qui un pezzettino di cielo che è finito nella nostra storia, quindi stiamo parlando di migliaia e migliaia di anni fa.
3: Giovanni Pellegri, se guardi le varie parole che sono condizionate dal cielo, qual è quella che ti stupisce di più, che ti ha stupito, che hai scoperto recentemente?
2: Ma allora, se abbiamo detto prima di desiderio, ma ce ne sono tantissime, ma ce n'è una molto particolare, anche questa non è chiaro perché l'etimologia non è così sempre chiara, ma pensate a una cosa strana, siderurgia, cioè queste tecniche che permettono l'estrazione per esempio del ferro, no, dalle rocce, sider, ancora una volta, sider vuol dire siderale, vuol dire celeste, vuol dire il cielo. Sì. Allora come mai, questo è veramente strano, da siderurgia che cosa c'entra, no? E forse, e questo è affascinante, ma è un forse, una volta il solo ferro, prima dell'età del ferro, che si poteva avere abbastanza ben concentrato e utilizzabile, era un ferro che cadeva dal cielo. I meteoriti. Ci sono dei meteoriti che sono ferrosi, nel deserto si trovavano questi sassi, questi meteoriti, e forse viene da lì dei pezzettini di cielo, sider, che ci cadevano ed erano ricchi di ferro.
1: Ma incredibile, strano. Io pensavo, quando ne parlavamo, che fosse perché tagliavano, che ne so, il ferro, appunto, veniva fuori le stelline, no? Invece non c'entra niente.
2: Troppo romantico. Tu sei più poetico. C'era un sasso in testa, toc.
1: Direttamente un bel macigno.
3: Giovanni Pellegri, siamo in conclusione. Vogliamo magari fare un riferimento, ripetere alle persone l'ideatorio di Cadro, che luogo è e che cosa
2: c'è,
3: si può
2: cielo,
3: vivere,
2: sì,
3: prossimamente.
2: Sì, c'è un cielo finto l'ideatorio, ma è bellissimo perché è un invito a cercare il cielo vero. Quindi io vi invito, visto che stiamo parlando di stelle, di andare a cercare quali proiezioni abbiamo. Ne abbiamo anche da Airolo, no, prossimamente, che c'è anche un altro planetario. Quindi ogni weekend è aperto il pubblico, ci sono 3 proiezioni sabato pomeriggio, 3 la domenica pomeriggio, e poi delle serate particolari dove c'è anche magari l'aperitivo insieme al planetario, quindi aiuta, aiuta,
1: si vede più stelle,
2: vede più stelle. Sì, sì, sì. Quindi io l'invito è molto semplice,
3: l'ideatorio, si chiamano Astro Hour,
2: esatto, gli Astro Hour, sul sito web dell'ideatorio trovate orari, proiezioni, tutto quello che offriamo per vedere un cielo finto, che è un invito ad andare nelle nostre valli a vedere i cieli veri, che sono bellissimi.
3: Viaggio nel cosmo si può fare anche questo all'ideatorio di Cadro, e abbiamo chiuso così. Ritornerete la prossima volta, non sarai tu a venire,
2: verrà Maurizio. Collega, che anche lui ha tanti pezzetti di cielo da portare.
3: Maurizio Vannetti,
2: buona giornata, buona giornata.
1: Giovanni, grazie ancora.
2: Grazie l'invito.
1: C'è Miley Cyrus con Let's Get Married, e poi andiamo davvero in un altro posto nel mondo, un posto che merita,
3: il Nepal.
1: Sì.

0: Torna anche Miley Cyrus con un nuovo brano che potete sentire anche qui su Rete 1, Rete 1 che è casa svizzera e che, come detto, vi porta un pochettino più lontano, perché siamo ai piedi dell'Himalaya, siamo in Nepal e soprattutto, insomma, abbiamo sentito purtroppo parlare di questa regione ultimamente non tanto per le sue persone che sono meravigliose, non tanto per la zona in generale, ma perché è successo qualcosa di molto brutto.
1: Sì, al confine con la Cina l'abbiamo visto anche le immagini di questa gigantesca massa di ghiaccio, di rocce che si è staccata da una montagna e ha provocato questa possiamo dire piena che poi ha devastato e si è portata via dei villaggi, delle persone, delle vite, insomma, sono immagini che abbiamo visto. C'è un ticinese che è appena tornato da quei luoghi e direttamente è passato da noi a casa svizzera, ha detto: io arrivo, vi racconto cosa ho visto. Ed è anche per questo che è bello avere questa casa al proprio tavolo, si aggiungono delle persone e ci raccontano. Questa persona si chiama Daniele Foletti. Ciao, buongiorno.
2: Ciao, ciao Alice.
1: Tu sei presidente onorario dell'associazione Mani per il Nepal. Sei appena stato in quei luoghi. Che cosa hai visto? Che cosa? Vedo degli occhi molto, molto toccati. Conosci quel paese benissimo, eppure gli occhi che hai in questo momento parlano da soli. Cosa dicono?
2: Ho vissuto un'esperienza particolare rispetto alle altre 40 volte che sono stato in Nepal, e ho voluto andare in Nepal per due motivi, principalmente per la distribuzione dei vestiti ai sopravvissuti dell'alluvione del 26 di agosto di quest'anno, che sono stati portati a Kathmandu, e poi il secondo motivo, io volevo andare sul posto per cercare di capire, perché io dopo il terremoto sono andato con Giotto Parini, che è un vostro collaboratore, certo, a girare documentario Polvere Mattoni, ma non ho visto quello che ho visto lassù e che non mi aspettavo di vedere.
0: Cioè, più di quello che pensavi, la situazione era veramente
2: molto, molto, molto di più.
0: Ancora adesso, poi sì. In più, notizie di questi giorni, insomma, è successo ancora un patatrac, quindi effettivamente immagino che la situazione, anche ai tuoi occhi, sia stata una cosa che assolutamente non volevi vedere.
1: Che cosa ti ha stupito?
0: Come puoi descrivercela?
2: Allora, la prima cosa che mi ha stupito è il numero delle persone disperse, 50-60 mila. Mentre il governo ne ha dichiarati 5.000. Perché ne ha dichiarati 5.000? È anche normale. Il governo si è basato sulle persone che abitavano nella zona. I due villaggi, Timure e Siabrubensi, porta d'entrata per il Lantang, e tutti i tea shop che ci sono lungo la strada. Ecco, il Nepal, il governo si è basato su quello. I 50.000 sono dati proprio dal responsabile del villaggio di Timure, con cui sono andato in elicottero a visionare questo disastro, e lui mi ha raccontato il perché. Oltre le persone censite dal governo, c'erano migliaia e migliaia di pellegrini nepalesi e indiani che entravano in Tibet. E queste persone non sono censite perché si organizzano da solo i loro viaggi, non hanno ad esempio delle agenzie per recarsi lassù, partono da casa da soli, quindi il numero è impressionante.
0: Sì. Ecco. Tra l'altro abbiamo visto anche delle immagini, perché ci sta seguendo su RSI la 2, o per chi vuole andare a recuperare il programma anche a livello visivo su RSI Play, immagini che fanno veramente paura, danno veramente della pelle d'oca.
1: Sì, poi sei stato anche alla dogana Cina-Nepal, che vediamo in questo momento su RSI la 2. Per chi ci ascolta non si vede, non sembrerebbe quello, se tu non avessi segnato, dato, non ci avessi dato questa informazione, senza quella non sapremmo che lì c'era una dogana.
2: Ecco, un'altra cosa che mi ha molto impressionato, il pilota dell'elicottero. Allora, pensate che il volo da Kathmandu arrivare alla dogana sono 25 minuti, perché non sono tanti chilometri. Dopo 10 minuti di volo arriviamo sul fiume Trisuli, si chiama, e io guardo giù e dico: ma porco cane, ma lì c'era la strada che porta a Siabrubensi, che è il primo villaggio che ho visitato in Nepal, è un villaggio molto grande con tanta gente. Arriviamo, non c'è più niente. Mamma per 60 chilometri fino alla dogana non c'è più niente. Il fiume è salito 110 metri, l'ondata di piena è salita 110 metri, ha portato via tutto.
0: Pazzesco.
2: E quando al ritorno gli dico: vai a vedere la dogana, voglio vedere. Siamo arrivati a 500 metri con l'elicottero. e gli dico: ma guarda che più in là, vai là ancora. E lui mi dice: ma guarda che siamo a 500 metri. E io gli ho detto: vai almeno 200 che posso fotografare meglio. Ma no, no, no, perché i cinesi ti tirano giù con un drone e dopo siamo a posto, perché la paura del pilota era quello, ancora, di avere dei problemi con la Cina. Eravamo a 500 metri dalla dogana.
0: Sì, sì,
2: e quindi gli ho detto: no, no, boh, un elicottero torna indietro.
0: Certo, sì. Anche perché tu avevi uno scopo importante durante questo viaggio, uno scopo concreto, quello di portare degli aiuti, di aiutare gli altri.
2: Sì. Beh, volevo solo terminare del mio una permanenza sul posto del disastro. Siamo saliti col responsabile del villaggio, che si è salvato per
0: miracolo,
2: puro caso, guarda, miracolo. Era fuori dal suo albergo, un albergo che aveva quella notte lì 104 turisti americani, canadesi, inglesi e ucraini. Sono tutti morti, chiaramente, perché lui si è salvato perché era fuori dall'albergo, era in mutande, è riuscito a scappare con dietro il papà di 82 anni, il papà non ce l'ha fatta. E lui si è salvato proprio per puro miracolo. Quando siamo andati a fare l'intervista, l'abbiamo portato sul posto, no? Per sapere un po' da lui. Si mette in un punto, facciamo l'intervista e io gli ho chiesto: dove abitavi tu? E lui fa: 5 metri qua sotto questo fango c'era il mio albergo.
0: Mamma mia.
2: E lì mi ha molto impressionato questa cosa. L'ultima cosa, perché poi abbiamo girato un documentario che verrà tradotto in italiano e lo faremo vedere, penso in qualche sala del Canton Ticino.
0: Ce lo farai sapere, poi
2: con
0: lo
2: tutto
0: diremo,
2: sì, quello che ho visto. La cosa più impressionante per me è stato l'odore dei cadaveri. Mi sono avvicinato ad un pullman rovesciato, tutto accartocciato, per vederlo, per capire questo pullman. A 20 metri ho dovuto scappare dall'odore. Sono arrivato in albergo, ho dovuto fare 3 docce perché non riuscivo a levarmi di dosso quell'odore, che non ho vissuto durante il terremoto del 2015. Ecco, anche questa è una cosa che mi ha proprio impressionato.
0: Mamma mia.
1: Noi, quello che ci stai dicendo chiaramente colpisce, e anche tu che hai visto già tanto, sei rimasto colpito, e quindi sicuramente è una cosa che grazie per essere passato subito a trovarci dopo questo viaggio in Nepal. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a capire anche questa distribuzione dei vestiti, perché alla fine ci sono persone che sono sopravvissute, ci hai parlato di una, ma altre che hanno bisogno di vestiti perché fa anche freddo in quei posti.

0: torniamo ancora una volta a parlare con Daniele Foletti di quello che è stato un suo viaggio, che insomma ci ha lasciato anche a noi una certa emozione. Continuiamo a vivere, a cercare di stare vicini alla popolazione nepalese che è stata colpita e continua ad essere colpita da innumerevoli disgrazie. Queste disgrazie le ha vissute davvero fino in fondo Daniele, che però è andato con un compito, un intento molto concreto, quello di aiutare le persone. Distribuzione di vestiti, diceva Alice, fa freddo. Che cosa avete fatto praticamente partendo dal Ticino?
1: Allora, devo ringraziare la generosità dei ticinesi. Posso dire che in 10 giorni abbiamo raccolto più di 70.000 franchi e abbiamo potuto tramite banca inviarli subito a un negozio, una ditta che fa vestiti, che si chiama Makalu Outfit, e subito ho cominciato a fabbricare vestiti per queste persone, quindi è molto molto importante. Abbiamo fatto fare 811 set, vuol dire adulti e bambini. Uh-huh. Ben sapevamo quanti erano gli adulti, quanti erano le donne, i bambini, e lì abbiamo potuto organizzarci molto molto bene con loro, con i nepalesi, per questa distribuzione. Quindi Money per il Nepal è stata subito contattata da diversi nostri, come si chiama, donatori, per sapere cosa fare. Allora abbiamo aperto un po' una raccolta fondi col nome Alluvione Rasuva, e tutti i soldi che sono arrivati lì sono stati usati per fare vestiti, perché adesso la stagione comincia ad arrivare, la stagione invernale, certo. E questa gente non ha niente, è stata trovata con quello che aveva addosso. Sono stati portati in 2 monasteri tibetani, per dire, a Kathmandu, sì. E lì sono sfamati da Lions International, questa è una cosa molto bella. E con i vestiti che gli abbiamo dato, io ho visto una cosa che mi ha molto impressionato: i sorrisi dei bambini a ricevere il vestito.
2: Sorrisi che stiamo vedendo.
1: Però un sorriso molto corto. Diciamo che hanno vissuto quello che non dovevano vivere, certo. Vedere. E sono arrivati, si è aperto un sorriso e poi si è spento ancora. Mentre che in altre distribuzioni che ho vissuto... Rimaneva. C'era già prima e c'era dopo. Qua è proprio come accendere la luce e spegnerla. Prima invece era già arrivare con una luce accesa, fioca, e poi andare via con una luce molto potente. Qua è stato un accendere e spegnere.
2: Daniele, tu che conosci questa popolazione, che cosa ti ha colpito questa volta di più di tutto? Che dici, non mi sarei mai aspettato che succedesse quello, o che...
1: Mi ha colpito che non si potrà più ricostruire i villaggi dove c'erano. Se altre volte in altre località io ho vissuto il terremoto, delle altre catastrofi, ma si è sempre potuto ricostruire lì vicino. Qua è impossibile. Io ero praticamente, come ho detto, su una tomba, su un cimitero con sotto 20.000 persone, e lì è impossibile costruire, anche se il fiume non arriverà mai più lì. Quello che è successo, questo ghiacciaio che è caduto nel lago artificiale, non potrà più capitare, ma lì non possono più costruire. È come cemento armato questo. E tornando alla distribuzione, è stato veramente veramente emozionante a dare, anche perché poi abbiamo portato anche materiale scolastico, se avete visto,
2: matite, penne.
1: Sì, abbiamo raccolto in Ticino 23 kg che è un borsone. Ho cercato di avere matite, non pennarelli, perché i pennarelli poi finiti vanno gettati, mentre la matita la temperi, quando è finita, e sempre più gente ci ha portato materiale da portare in Nepal. E poi l'associazione Cuor di Mandala di Comano ci ha dato dei soldi per acquistare laggiù dei colori che avete visto nella seconda distribuzione,
0: sì,
1: la stiamo vedendo adesso. Ecco, questo è stato un bellissimo gesto che apprezzo tantissimo e ringrazio l'associazione.
0: E noi invece ringraziamo te per averci portato lì, per aver fatto quello che hai fatto. Ovviamente questa cosa non è finita, purtroppo non può finire, ma sta di fatto che Mani per il Nepal continua, quindi qualsiasi informazione può arrivare direttamente dal sito. Grazie davvero, a molto presto, anche perché poi racconteremo di un altro tuo progetto che non ha a che fare con questa cosa, che è molto molto diverso, se d'accordo.
2: Più svizzero.
0: Molto cioccolatoso.
2: Torni a trovarci.
1: Un progetto dolce questa volta.
2: Sì, hai scritto un libro sul cioccolato e tornerai a trovarci per parlare anche di quello.
1: Grazie mille a voi.
0: A domani, e allora sigla!

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Edizione dalle 2 in studio Lino Bini. Donald Trump ribadisce che Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica che è a volere un passo in questa direzione, soprattutto Mosca. Affermazioni che faticano a trovare riscontro nel conflitto in corso, visto che al fronte infatti si continua a combattere sui due fronti con attacchi reciproci. Attacchi non negati dalla Casa Bianca, che ha parlato di violazioni da entrambe le parti auspicando un prossimo accordo. Trump, che nelle scorse ore è tornato anche a ventilare un possibile intervento militare americano a sostegno dell'Arabia Saudita in guerra contro i ribelli Houthi. Il presidente statunitense infatti si è lamentato nelle ultime ore delle nuove violenze e attacchi del gruppo armato yemenita filo iraniano, che è tornato a colpire la capitale Riyadh e i principali aeroporti sauditi. L'Europa non intende scendere a compromessi con la Russia, al pari di quanto fatto dagli Stati Uniti. Nelle ultime ore l'esercito francese ha bloccato e abbordato una nave della flotta fantasma russa usata per il trasporto di carburante. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron si tratta di una petroliera inclusa nell'elenco dell'Unione Europea delle imbarcazioni soggette a sanzioni. Negli Stati Uniti la tempesta Rachel si è abbattuta sulla costa della California. Forti venti e onde alte hanno sferzato le abitazioni a Long Beach, causando anche importanti danni. Centinaia di persone allontanate e ospitate in strutture di prima accoglienza per sfuggire alla furia del maltempo. Secondo gli esperti, il peggio dovrebbe essere passato. A preoccupare le autorità sono ora le condizioni instabili di molti edifici e strutture lungo la costa, che potrebbero richiedere giorni di lavoro e interventi. Torna a tremare la terra nella regione di Panama, dove nelle scorse ore è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 6, dopo quelle che nei giorni scorsi hanno causato ingenti danni. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime o disagi particolari, maggiori dettagli eventuali nei prossimi appuntamenti informativi. Papa Leone XIV sarà ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in tarda mattinata per l'asportazione di un nodulo al polmone, del quale ha dato notizia lo stesso pontefice domenica nel corso dell'Angelus. Il ricovero del pontefice, che non ha modificato particolarmente la sua agenda, dovrebbe durare una settimana. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre, confermato il suo viaggio in Sud America previsto in novembre. Per lo sport, calcio e Serie A italiana in primo piano, con le partite disputate ieri, valide per la sesta giornata di campionato. Questi risultati: Torino-Udinese 2-1 e Atalanta-Venezia 3-1. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 13 ottobre. Bene in tutto il paese,